0: Ecco che comincia.
1: Allora ce l'hai con me.
2: Dillo.
1: Ce l'hai con me?
3: Perché ce l'ha con te?
1: No, sto parlando con il computer. Allora ce l'hai con me.
2: È stata una ripresa difficile per te.
3: Dove stai sbagliando con quella macchina lì, Tony?
1: A parte il fatto che ho scoperto proprio ieri, mi sento strano però, eh.
2: Mi sento scossa, agitata.
1: Che ho scoperto che quella stellina, che non è una stellina, ma sembra un fiorellino, che compare per esempio su WhatsApp o su altre cose, è l'intelligenza artificiale che non puoi eliminare. E quindi mi chiedo a che serve, perché mi guarda, cosa
3: puoi
1: vuole sapere da me.
3: Puoi decidere se usarla, ma non la puoi eliminare.
1: Non puoi eliminarla.
2: Cos'è quella stellina?
1: Vedi? Vai su WhatsApp.
3: Capirai.
1: E ti guardi il fiorellino sulla destra.
2: Ah, quel fiorellino lì, certo.
3: Caso, sì.
1: Ma quella sta registrando tutto.
2: La usi, cioè si attiva solo se la usi.
3: Puoi decidere se utilizzarla. No, puoi decidere.
1: Che
3: se utilizzarla o meno.
2: State diventando tutti come Mazzoli?
1: Infatti, se tu scrivi reset e cancella tutto, lei dice ok, ho cancellato tutto. Allora?
2: Ah sì?
1: Vabbè. Adesso mi sento
3: spiatissima. Non posso più scrivere le cose che scrivo di solito. Mandare quel materiale incredibile ai miei amici.
2: Bollente.
1: Quando sei sposato ormai sei tranquilla.
3: È peggio di prima, sai?
1: Ah, sì?
3: Ormai sì, perché mi sento legata. E allora, minata nella mia indipendenza, faccio cose che prima non facevo.
2: Ok, quindi il maggiore controllo ti porta a una maggiore trasgressione.
3: Esatto, incredibile.
2: Oh, that's interesting.
3: Che si sappia.
1: Veramente interessante. Senti.
3: Guarda, no. È quella radiofonia di un tempo.
1: No,
3: lascia attaccato.
1: Non ero ironico, ma nella natura umana più noi ci sentiamo controllati e legati più. Prima della privacy, perché si dice privacy,
2: pare ormai si è acquisito che si debba dire privacy.
1: Comunque prima della privacy nessuno stava lì, eh. Quando hanno detto c'è la privacy,
2: tutti hanno iniziato
1: a rompere le balle, eh. E un minuto dopo facevano le peggio cose. Non so se vi siete resi conto, ormai siamo col telefono in mano così. Allora, ti stavo dicendo il codice del mio bancomat. Cioè, così, perché non parliamo più nel telefono sottovoce, ma usiamo il telefono a mezzo metro di distanza urlando.
3: È così.
1: E l'altro nel telefonino, sì, ho comprato le pile grosse del vibratore. Sì, portali a casa stasera. Non abbiamo più. Ma come?
4: Filtri.
1: Ma come?
3: Non abbiamo litigato per la privacy.
2: C'è una notizia sui telefonini stamattina che mi ha proprio spaventato. Magari la raccontiamo più avanti. Perché vorrei anche brevemente con voi, colleghi e amici, ricordare che oggi sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle. 25 anni, un quarto di secolo. A me spaventa tutto questo tempo che è passato, perché io quell'evento, se me lo ricordo e se lo immagino, se lo visualizzo, tu diresti che è 25 anni fa. 25 anni fa, io direi, se tu mi dici a bruciapelo, io dico, boh, che sarà 10 anni fa, 12 anni fa.
3: No, invece 25
2: anni fa.
3: E lo dicono spesso in tanti, ma tutti ricordano esattamente cosa stessero facendo in quel momento e dove fossero. Io ricordo che stavo trasgredendo, tanto per cambiare, ero in quinta liceo, terza liceo classico, e stavo facendo un buco, un piercing all'orecchio di nascosto dai miei genitori.
1: A me.
3: A parte
1: era
3: di
1: sola.
3: Sulla parte della cartellagine, niente. Sono tornata a casa, immobilizzata la città, Frosinone, dove
1: e tu sei rimasta con la pistola.
3: Io sono rimasta così con questo che mi sta facendo il piercing davanti alla TV, allora, a vedere queste immagini terrificanti.
1: Poi,
3: era il primo pomeriggio in Italia.
1: La memoria è così, no? Addolcisce. Non stava facendo un piercing all'orecchio, ma adesso ricorda così.
2: Edulcorato.
1: Stava facendo un piercing, ma non all'orecchio.
3: L'ho dovuto nascondere per mesi.
1: Già nascosto era.
2: Tra l'altro, stamattina vari siti, almeno non so se escono solo a me, non mi ricordavo, cioè, boh, forse non lo sapevo nemmeno, che la notizia su Rai 1, cioè l'edizione straordinaria del TG1, interruppe la Melevisione. Vabbè. Quindi c'erano due. Ehi, il castello della fata! Interrompiamo le trasmissioni.
1: Cos'è la Melevisione?
2: La Melevisione è quella TV per bambini.
3: Sì.
2: In cui credo
1: Melevisione.
2: Credo che ci lavorasse Fabio Troiano, se non sbaglio.
3: Era praticamente un bim bum bam della Rai, però.
2: Era anche un po' un me contro te sceneggiato.
3: Sì,
2: diciamo.
1: Tu dov'eri?
2: Allora, io ero qui vicino, in compagnia di Sara Felberbaum, che saluto, che era venuta a trovarmi. Ed eravamo. La cosa buffa è che avevamo scoperto qui dietro un giardino di uno stabile.
1: Hai edulcorato anche lui.
2: No,
1: era quella Felberbaum che si stava limonando.
2: No. A un certo punto io, nonostante lavorassi già qui da tempo, ho detto: ma guarda lì che c'è quel giardino bellissimo. Eravamo entrati e all'improvviso abbiamo sentito l'audio di un televisore da un bar e siamo rimasti. Io poi ero appena tornato da lì, perché il programma era appena con noi due, era appena iniziato. Io avevo appena fatto il mio semestre newyorkese, quindi per me era forse più sconvolgente che per gli altri, perché tornavo adesso da lì.
1: Certo.
2: E quindi ero in quel giardino. Tu dov'eri?
1: Io stavo facendo una puntata di Real TV.
2: Ah, quindi.
1: E stavamo doppiando. In quel momento, a un certo punto, alzo la testa e vedo che dall'altra parte non solo non c'è più il mio collega Natale Ciravolo, che saluto, ma non c'era più neanche il tecnico del suono. Quindi io stavo leggendo mentre il video andava.
2: L'ho lasciato da solo.
1: Sì, da solo. Quindi ho capito che c'era qualcosa che non andasse. Mm. Anche perché il video è finito e io sono rimasto lì come uno scemo. Oppure non ricordo bene esattamente. Ho sbagliato e quindi il tecnico non mi ha detto ricominciamo. Sono uscito dalla sala di doppiaggio. Non c'era nessuno nelle altre sale. Sono salito al primo piano ed erano tutti attorno a un televisore dove si vedeva la prima torre gemella che bruciava.
2: Sì.
1: Perché era arrivato il primo aereo. E io stavo facendo Real TV, quindi erano già dei documentari, dei filmati catastrofici, e per un attimo ho guardato e ho detto ma come fanno a non riconoscere che è finto quel filmato?
2: Ma già allora sì, questa roba della finzione.
1: Sì, perché ho detto c'erano i tecnici del suono, c'erano, certo, dei tecnici video che guardavano sto filmato che invece era la diretta TV. E io guardavo e pensavo fosse un filmato di Real TV, dicevo ma no, quelle sono le torri gemelle, è finto. Mamma non è un filmato vero, ragazzi, perché lo state guardando? Mamma, e io ho detto ma sono le torri gemelle, e nessuno mi ha risposto, e io intendevo dire non è vera quella cosa, e
2: film.
1: Poi lì ho capito che invece era una diretta TV.
3: In effetti, sono state anche maratone di ogni programma, sì, per beh, ore, giornate. Io ricordo la notte
1: siamo stati
3: proprio
1: primi
3: a guardare le immagini.
2: Tra i primi
1: in radio,
2: stati,
1: i primi a parlarne,
2: perché avevamo
1: ospiti
2: lì Monica Steffilongo, che si era succeduta a me, quindi faceva lei il
1: quindi
2: programma da lì.
1: La nostra coppia, il 105 Friends, in quel momento era appena ripartito,
2: sì,
1: e noi abbiamo detto partiamo bene,
2: dovevamo
1: fare un programma da ridere.
2: Però fu anche, diciamo, una sfida, no? Raccontare,
3: certo,
2: una cosa,
3: certo,
2: così importante. Però io ricordo proprio la sensazione di bocca aperta e di silenzio davanti alla TV, che non è successa, non l'ho rivissuta tante altre volte, quella sensazione proprio di non avere le parole per capire quello che stava,
1: sì,
2: succedendo.
1: Sì, ma è una roba,
2: no?
1: Talmente
2: uno spartiacque, vero?
1: Sì, talmente grande, e poi
3: sì,
1: in diretta
3: fatica, sì, anche
1: e
3: a
1: mentre,
3: codificare, no?
1: Mentre guardavamo la prima torre, poi oltretutto è arrivato l'aereo della seconda, quindi dicevamo
3: sì,
1: ma
3: sì,
1: cioè non c'era un finale, non c'era una fine, poi le vedi crollare una, poi crollare l'altra. Guarda, c'è un ragazzo che dice avevo 10 anni, ero in traghetto di ritorno dalla Corsica con i nonni e stavo proprio guardando la Melevisione,
2: che però era su Rai 3. Qualcuno dice blasfemi la Melevisione,
3: ho detto infatti,
2: ah, scusa, non ti ho sentito
3: che, no, ho detto che era un po'
2: io, ho detto
3: il
2: Rai
3: 1 rispettivo di, ah no, tu avevi detto,
2: ho detto Rai 1
3: rispettivo di Bim Bum Bam sulla Rai,
2: sì sì, era Rai, no, io ho detto Rai 1, invece era Rai 3,
1: intendevano
2: no,
1: dire Rai, l'altro canale, certo.
2: E io, se devo pensare a un'altra cosa che ha tenuto, non c'entra niente, sono due tragedie molto differenti, una è molto forse privata, però poi sono entrambe collettive, mi viene in mente prima di quella cosa lì una roba simile. Alfredino del Pozzo Artesiano, che per molti,
3: certo,
2: è l'inizio, sai che fu la prima volta che fecero una diretta,
3: certo,
2: in tempo reale, no?
1: Probabilmente, no, prima tra i due c'era la guerra del Golfo,
2: infatti,
1: dove Emilio Fede
2: no,
1: faceva tutti
2: no,
1: quelli,
2: no, è prima Pozzo Artesiano, eh?
3: Mi sa di sì,
1: sì,
3: è stata
1: due,
3: la prima diretta televisiva in
1: tra
3: assoluto,
1: il Pozzo Artesiano e le Torri Gemelle,
2: ah, okay, okay,
1: c'era stata,
3: ah, no,
1: quella,
3: certo,
1: cosa.
2: Però il Pozzo Artesiano fu la prima volta che mandavano,
1: sì, sì,
2: lì uno in tempo reale che diceva
1: allora,
2: sono qui.
1: Ne dico,
2: no,
1: un'altra, perché passa un mese, un aereo di un suicida svizzero entra,
2: no, ricordo,
1: nel grattacielo che allora si chiamava grattacielo Pirelli a Milano,
2: Pirellone, sì,
1: e per la prima volta
0: 18
1: abbiamo,
0: aprile 2002.
1: Ah, quindi quanti mesi
0: l'anno dopo?
1: Un anno?
2: No,
0: beh, 18 aprile.
2: Poco meno di un anno dopo, qualche, sì, 6-7 mesi dopo.
1: E noi a Milano abbiamo vissuto il primo allarme che non capivamo, i telefoni si sono bloccati, quindi c'erano già dei sistemi di sicurezza per bloccare i telefoni che in caso di una cellula terroristica, bloccare i telefoni vuol dire non dare loro la possibilità di comunicare tra loro.
3: Chiaro.
1: C'era questo elicottero che girava attorno al grattacielo, non capivamo cosa fosse,
2: e fu
1: sirene, tutto bloccato.
2: Fu la prima volta di tante cose,
1: sì.
2: Fu anche la prima volta, per esempio, il complottismo esordì, fece il suo grande debutto, perché
1: sì,
2: da
3: ma
2: subito,
3: è verissimo,
2: Mazzoli,
3: si sono attaccati da soli gli americani,
2: non c'erano,
3: colpa loro.
2: Non c'erano gli ebrei,
3: sì,
2: nelle,
3: sì,
2: torri,
3: no,
2: che poi non è vero,
3: non
2: si è rivelato non vero,
3: mamma mia,
2: cioè, quindi fu
1: come
2: anche
1: mai quelli di quell'assicurazione, i dipendenti
2: erano proprio, quindi fu il debutto di un sacco di cose, della TV di un certo tipo, dell'informazione di un certo tipo, del panico di quel tipo, del complottismo, ed è veramente una data l'altro giorno spartiacque. L'altro giorno ci chiedevamo quando fosse cambiata New York, forse è cambiata lì New York,
3: probabile,
2: perché
3: probabile,
2: la visione di un aereo nel cielo, cioè io sfido chiunque della nostra generazione, quando vedi sfrecciare un aereo, a non pensare almeno per un centesimo di secondo a quello schianto, a quell'impatto. Io sarò pazzo, ma ci penso spesso, ogni volta vedo un aereo.
3: A me colpisce anche quel cielo terso, cioè quella giornata incredibilmente
2: bella. Credo che
3: fosse
2: bella. Studiato, sai, il meteo. Adesso,
3: incredibilmente bella.
1: Adesso se ne sta riparlando perché nelle polveri delle Torri Gemelle che sono crollate c'era un po' di tutto e nessuno ha dato un allarme
2: Mamdani, no? Ha
1: ecologico importante.
2: Un super dossier.
1: Sembra
2: di
1: ci fosse
2: di
1: veramente dell'amianto di tutto. Mentre va bene, adesso diamo
2: chiusa
1: il nostro
2: parentesi,
1: numero.
2: Se volete raccontarci le sensazioni,
1: dove
2: i vostri ricordi.
1: Sì. Così facciamo in bocca al lupo a quattro amici che stanno facendo la traversata dello stretto di Messina a nuoto. In bocca al lupo, Sandro, Massimo, Raffaele e Giuseppe.
3: In bocca al lupo.
1: Guaglioni, mi raccomando, portatevi il canotto, portatevi
3: i braccioli.
1: Ci sono le correnti.
2: Altri si sono sposati. Forse le persone cercano di sostituire l'11 settembre con una cosa bella e clamorosa nella propria vita.
1: Ma ragazzi, ma per mesi il mondo si bloccò.
2: Sì,
1: proprio certo. Perché nessuno faceva più niente, perché diceva forse siamo veramente alla fine. Prima di ritrovare un nostro come posso dire, governo, un nostro meccanismo, un nostro andare avanti, ce n'è voluta. Vabbè, il nostro numero
0: è il 342 41 15 105.
1: Regime, volevo dire, un nostro regime.
0: Ah. sembrava Julio.
2: Non è che sembrava, è quel sample lì che fu già di Stevie Wonder. Marrakesh e Gue, a però.

0: casino.
1: Posso dire, lo trovo giusto dedicare un brano, a parte due pezzi grossi del rap italiano, a Pier Ferdinando Casini. È un politico.
2: Schierati, eh? Troppo. Troppo.
1: Il grande centro, vi ricordate?
2: Ricordate?
3: Io pensavo fosse per la
1: Nadia,
3: Nadia Cassini.
1: Una S in più. Casini, il grande centro.
3: Allora, perché tra l'altro stavo leggendo questi giorni la notizia che forse la cellula terroristica era legata a una cellula europea ad Amburgo, in Germania.
1: Beh, no? Ma la grandezza dell'evento è testimoniata dal fatto che stanno ancora lì giustamente a fare delle... Leggevo che appunto questo dossier di Mamdani su questo eventuale o possibile presenza di amianto nell'area di quella mattina contiene per il momento 170.000 pagine e lui ha detto ed è solo la prima parte, cioè pubblicheremo degli altri documenti, altri file che testimonierebbero appunto, e quindi pare che all'epoca il comune e il governo abbiano mentito perché non abbiano detto, certo, che c'era questa amianto.
3: Beh, pure no, quello potevano dire. Tu come te la passavi in quei giorni? Stavi dicendo una cosa, ma non la vuoi dirla?
1: Il piercing,
2: sì, certo, in realtà è successo
3: perché
2: una
3: l'hai
2: cosa
3: detta fuori onda.
2: Ma sì, quindi, perché c'era un po' di paura, di fobia collettiva, certo, assolutamente ingiustificata.
3: No, c'era Serpico che non riusciva a prendere la metropolitana perché la barba sembrava veramente arabo.
2: Davvero,
3: lui
2: davvero
3: non prendeva la metropolitana perché,
2: io sono nata e cresciuta a Frosinone, che devo dire, voglio dire, è sempre stata un piccolo capoluogo di provincia
1: tranquillo,
2: no? Cioè, e veramente delizioso, però diciamo che quando venne fatto questo attacco terribile all'Occidente, all'America, ma all'Occidente in generale, io, mio fratello e mio papà non ce la siamo vista proprio bene, perché avendo cognome iraniano, certo, e essendo papà musulmano, mio fratello tornava a casa con un occhio nero oppure un labbro spaccato. Beh sì, perché insomma lo picchiavano in quanto, secondo loro, secondo i compagni di allora, terrorista, perché aveva papà musulmano. Succedeva anche questo, è chiaro che si era diffusa, no, questa fobia, questa, certo, caccia alle, certo, streghe senza senso, però insomma, poi ce la siamo cavata ovviamente, è stato un
1: forte
2: momento,
1: questa cosa
2: però,
1: che dici,
3: infatti,
2: è successo davvero,
3: l'ha,
2: sì,
3: raccontato fuori onda, ho detto, ma sì, sarebbe, sì, carino raccontarlo. Stavamo finendo i compiti delle vacanze prima di ricominciare la scuola media, scrive un ascoltatore, presi dallo sconforto per la notizia più grande di noi, logicamente mettemmo su MTV, passava l'immagine di John Lennon a ripetizione, credo per giorni, rivoglio MTV, vabbè.
2: Vabbè, avete, sì, ci sta. Qualcuno dice, io in realtà ero in gita, fa un po' sorridere questa cosa, ero in gita a Pietralcina, in quel giorno lì, sono andato nei luoghi dove è nato, o dove in qualche modo è vissuto Padre Pio.
3: Sì, Padre Pio.
2: San Padre Pio.
3: Ma quanto eravamo facilmente impressionabili 25 anni fa, questo attentato non è nulla confrontato a quello che vediamo oggi, le atrocità perpetrate a criminali dai criminali di oggi a Gaza, Cisgiordania, Iran.
1: Allora,
3: Ucraina.
1: Sono parzialmente d'accordo perché non credo che possa definire.
3: Ci siamo un po' abituati.
1: Sì, però no, anche visto oggi quell'attentato è clamoroso, ma quell'attentato è clamoroso oltre che per il numero di morti, per le modalità. È come quando dicono, sì, l'Olocausto perché è diverso dagli altri genocidi? Perché è una cosa organizzata in modo capillare, sistematica, fa paura anche quello, no, dell'Olocausto rispetto per esempio a quello che ha fatto Stalin, cioè era proprio una cosa organizzata, e così anche questo attentato, cioè, sì, l'idea di colpire una torre
3: poi era spettacolare,
1: certo,
2: ho il nodo in gola anche quando ascolto l'audio delle telefonate che arrivavano,
3: sì,
2: dai passeggeri,
3: cioè io
2: degli aerei a casa,
3: studiato da uno sceneggiatore,
1: certo,
3: da un regista,
1: perché loro abbattono una torre, aspettano che tutto il mondo si sintonizzi e poi
3: arriva la seconda,
1: cioè, quindi,
3: ma poi arriva anche un terzo, perché c'è stato un terzo, un quarto,
1: certo,
3: aereo, quindi vabbè,
1: quindi non direi che anche oggi è una cosa che, cioè anche oggi farebbe molta impressione secondo me, nonostante,
2: sì,
1: nel frattempo sia successo tanto altro, cioè credo che sia una cosa clamorosa e che lo rimarrà per sempre. Addirittura un direttore d'orchestra famoso, adesso non vorrei dire Von Karajan, ma potrebbe essere un altro, fece una dichiarazione all'epoca che fece molto scalpore e gli causò molti problemi. Disse: quell'attentato è un capolavoro. Cioè lui intendeva dire che, dato...
3: se quello è il lavoro, c'è una regia incredibile,
1: sì, esatto,
3: dietro.
1: Cioè, se tu di lavoro fai il terrorista, quella cosa lì è la cosa più perfetta, no? Per il tuo profilo professionale.
2: Sì, passatevi il termine.
1: Esatto, cioè il non plus ultra del terrorismo.
3: Mi fa venire i brividi, come quando dicono: dopo l'attentato vero arriva dopo. Quando arrivano i mezzi di soccorso e tutta la gente, allora fanno scoppiare la seconda bomba per,
1: sì,
3: fare,
1: sì,
3: addirittura,
1: esatto,
3: più,
1: esatto,
3: vittime, no? Questo sembrava proprio fatto perché tutto il mondo vedesse. Cioè, no,
1: assolutamente, beh, sì. Quindi anche l'importanza per la prima volta dei media,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: è,
2: sì,
1: clamoroso.
2: Sì, sì,
1: giustamente,
2: sì,
1: stamattina poi con Marco dicevamo anche che la prima notizia, io adesso non so dopo quanti minuti arrivò in TV, oggi sarebbe arrivata dopo 3 secondi, perché qualcuno avrebbe ripreso, certo, col telefonino e messo su un social, no? Quindi anche questa è interessante.
3: Fermiamoci, ma dobbiamo leggerli i messaggi che sono arrivati di cosa, certo, stavate facendo, perché sono veramente molto carini. Ti fa capire che il mondo stava girando e si è fermato
1: completamente.
3: Tutto il mondo si è completamente fermato,
1: forse per la prima volta davvero in quel modo, sai.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: fatto il, avevo fatto il provino per fare una delle ragazze qui,
1: delle Ketsai. Ketsai. Cos'è che non aveva funzionato?
2: L'hai scelto tu il nome, vero? Dimmi la verità, Tony.
0: Sì, sì, ho scelto io il nome, ero troppo, sensuale. Ho fatto il provino anche per fare i Bonazzi.
1: Il programma della radio, sì.
0: Ma poi, come ha detto Manola.
2: Ma sai cosa era lì? È che siccome sei troppo,
0: sì,
2: troppo
0: bello, è un bello troppo perfetto,
2: vai a creare una distanza,
0: sì,
2: con il pubblico, non mi vai a fidelizzare.
0: Esattamente, esattamente, esattamente.
1: Proprio così, proprio
0: creo
1: così.
0: Questo problema, la gente invece di ti ama, ti ama, ti ama, dice
2: no,
0: c'è la gente sbocca.
2: Troppo bello come ci arrivo.
1: Guardate, io e Tony ci abbiamo messo degli anni, sì, sì, a cercare di far capire alle persone, al
0: che
1: pubblico,
0: non siamo,
1: che al di là dei corpi perfetti curati in palestra,
0: non siamo solo,
1: ci sono anche dei contenuti, delle cose da dire. Noi teniamo molto a questa cosa.
2: Sì, ma in 26 anni devo dire che avete fatto un ottimo lavoro, sapete?
0: Ragazzi,
1: è una cosa che condividiamo con Riccardo Scamarcio,
0: sì, che
2: certo,
0: tra poco arriva,
2: lo dice sempre lui nell'intervista,
0: che tra poco arriverà.
1: Ci cita,
0: io ho impiegato una vita a dire gli occhi sono qui, se devi fotografarmi, sì, fotografi, sì, gli occhi, fotografavano parti del mio corpo,
1: sì, è fastidioso.
0: Poi, ma fastidioso,
1: a un certo punto ti senti soltanto un oggetto,
0: un oggetto,
1: no?
0: E questo
2: è
0: del desiderio,
2: ma io vi ho conosciuto, vabbè, così, sfogliando cataloghi,
1: abbiamo dovuto
0: ci
1: siamo dovuti un po' buttare via, esagerando,
0: sì,
1: con l'alcol,
0: sì, sì,
1: non andando,
0: sì,
1: in palestra,
0: sì,
1: proprio,
0: sì, proprio per
1: cercare di farci,
2: cioè,
1: apprezzare,
2: non andando in palestra,
0: no,
2: certo,
0: io andavo,
2: certo,
0: in palestra a fare esercizi sbagliati, ti dico
1: per sviluppare,
0: proprio,
1: la panza,
0: certo, io andavo lì, facevo, ma che, guardi, dice, questo è un vogatore, perché lo fa così?
2: Voi
0: perché
2: alzate solo la forchetta,
0: sì,
2: quello,
0: sì,
2: è il massimo,
0: ma
2: del peso che,
0: ma
2: vi
0: neanche
2: concede,
0: quello,
1: una delle ultime volte che sono andato in palestra, l'ho già raccontato, forse sì.
2: C'era... che anno era? C'erano dinosauri, vero?
1: Da, trovavo sempre chiuso quando andavo. No, e c'era questo personal trainer che parlava.
0: Sì.
1: C'era un'altra persona che io conoscevo. E dico, mazza, che bel lavoro che hai fatto con lui. Io me lo ricordo come lo riguarda, come l'hai trasformato. Non puoi fare lo stesso con me. Lui mi guarda e mi dice: no, per te c'è solo lo step della chirurgia estetica, non posso fare.
0: Ragazzi, ma che
2: però
0: voi...
2: posso dire onesto quanto
0: voi sbagliate palestra. Io ne ho preso una
2: invece.
0: Ne ho preso una Lourdes che è bellissima. Tu vai lì, guarda, cioè,
3: fa miracoli,
0: fa miracoli, fa miracoli veramente.
1: Io mi sono iscritto in piscina alla Cocoon, vado.
3: La New Cocoon.
2: È per veri, siete spiritosi stamattina, vi piacete molto.
0: Io mi sono iscritto alla Cozzi con l'impepata, quando arrivo lì a fare l'impepata
1: di
0: Cozzi,
1: Cozzi è una famosissima piscina comunale
0: qui, a Milano.
1: C'è, cioè, quella dei fighetti che sono i bagni misteriosi, c'è, cioè, quella più popolare che è la Cozzi.
0: Sì, diciamo che noi abbiamo a Milano delle piscine che soltanto i nomi dici, ma mi prenderò qualche malattia. La Cozzi, la Scarioni.
1: Sì, non sono proprio,
2: cioè,
1: nomi bellissimi.
2: La Scarioni è pesantissima.
0: Cioè,
2: scusate,
0: dici,
2: cioè,
0: ma
2: non ci vado.
0: Sono perfette, sono perfettissime, no, perfette.
1: Hanno dei nomi.
0: Hanno dei
1: che
0: nomi un po'... Vabbè.
1: Sarebbe meglio, che ne so, piscina Acquabella.
0: Acquabella.
1: Piscina Azzurra. Sarebbero dei nomi.
2: Sì. Queste cose,
0: sì,
2: qua.
0: Sì, noi diciamo. Nomi.
1: Milano è così, è una città, diciamo,
0: se c'è i nomi dei personaggi.
1: If you can make it there, you can make it anywhere, vabbè, come dicevano di New York.
0: Allora, più tardi abbiamo detto alle 11, appena dopo le 11,
3: yes,
0: avremo con noi Scamarcio e non solo lui, ma anche il regista Tommaso Landucci dei I figli della scimmia.
1: È un film davvero particolare, su un tema
2: delicato,
1: scivoloso, delicato. Bisogna fare anche molta attenzione a
0: parlarne,
1: anche usare il proprio
0: quindi
1: linguaggio,
0: faremo,
1: giusto.
0: Faremo più parlare
2: Tony,
0: lui.
2: Hai avvertito in regia chi è chi? Non è che ti confondono con Riccardo?
1: Scamarcio, vero, vero.
0: Allora, io ti ricordo che Riccardo fu fidanzato con,
2: sì,
0: Lagolino.
2: Sì, capisci, capisci.
0: E quindi
2: che
0: capisci
2: torna,
0: che io e Scamarcio abbiamo qualcosa in comune per forza di cose.
1: Cioè,
0: Scami,
1: cioè,
0: che per noi Scamarcio è Scami.
1: Scami.
0: Scami. Quindi, vabbè.
1: Che facciamo dopo,
0: dopo
1: questi tre minuti di
0: scamarcio?
1: Piacevoli cazzate, forse.
0: Sì?
1: Torniamo ai messaggi sull'11 settembre,
2: sì,
1: o andiamo avanti?
0: Dai, no,
2: sì,
0: abbiamo promesso,
2: sì,
0: di,
2: certo,
0: leggerli. Dai. Cosa facevate in quel momento, visto che oggi è l'11 settembre? Io mi ricordo tanto di questa data perché un paio di amici che hanno il compleanno.
1: Ah,
0: e,
1: in questa giornata?
0: Sì. Dai. Giacomo e Paolo.
1: Giacomo, quel Giacomo?
0: No, no, no, no,
1: non lo conosci, non Poletti.
2: Apri, chiudo parentesi per Massimo da Genova. Evidentemente si è sintonizzato da poco, però insomma l'abbiamo detto che è deceduta, che è venuta a mancare Babonino,
1: sì,
2: proprio in apertura, di programma,
1: sì, sì. Altra pessima notizia di oggi. Ero appena tornato a casa da lavoro quando ho visto i miei genitori con le lacrime agli occhi. Ho acceso la TV, ho visto il dramma. In conclusione non ho chiuso occhio per alcune notti per paura che potesse accadere anche qua. Gianluca Lavercelli. Non abbiamo detto per esempio un'altra cosa, spartiacque dell'11 settembre,
0: sì,
1: cioè come sono cambiati i controlli in aeroporto.
0: Vabbè, certo.
1: L'aeroporto è stata una vitaccia per i 10 anni. Poi magari un pochino si sono ammorbiditi. No?
0: Ti aprivo, facevano aprire la bocca. No, c'è della saliva, troppo liquido. Lei non passa. Cioè, è stato tremendo. Mi hanno levato di tutto dalla valigia.
2: Anche pensa io quel che arrivo nel 2017 a New York, sono rimasta 45 minuti sotto i controlli, chiaramente.
1: Ma per via del tuo aspetto e del tuo cognome?
2: Ma per il mio, io ovviamente ho passaporto italiano, sono italiana. Beh, certo, 100% certo, mia mamma è italiana. Però per loro il cognome mi riportava un pochino, gli riportava un pochino a delle origini che evidentemente e giustamente non erano proprio in regola, ecco.
0: Guarda, a me mi hanno sequestrato di tutto. Mia moglie comprava tutti i profumi, tutte le creme del mondo, arrivava con la valigia, praticamente gliela svuotavano totalmente.
2: Vabbè.
0: Allora,
1: che stile che hai avuto a rispondere a questo ascoltatore in modo così gentile, questo Massimo?
2: Stata carina, vero?
1: Sì, perché invece in realtà il suo messaggio è un po' isterico. Perché ogni tanto siete isterici? Così. Che cosa vi prende?
0: Io rimango. Cioè,
2: perché a queste cose si risponde sempre con gentilezza, perché li devi far sentire, li devi mortificare.
1: Cioè,
2: capito?
1: Come se fosse arrivato in ritardo al matrimonio, quando già hanno detto il sì, e dici: allora non lo dite il sì, ma sei arrivato tardi tu.
2: Scusami. Però se tu rispondi con gentilezza ed educazione, li mortifichi, capito?
1: È vero.
2: Vabbè, noi ci siamo sposati l'11 settembre, ma non per esorcizzare la data negativa, solo perché era la prima disponibile dopo il Covid. Diana da Pordenone, auguri a questo punto, eh?
0: Io ero in macchina, avevo appena preso mia figlia all'asilo e ricordo che c'era Monica in onda che trasmetteva da New York, ha detto qualcosa del tipo: è successo qualcosa, e poi è partito un disco, nient'altro. 15:50 in Italia, erano le 10 del mattino, tipo
1: lì era
0: 10
1: poco,
0: meno 10.
1: Sì, il primo schianto alle 9
0: qualcosa.
1: Stavo uscendo con i due bambini per andare al parco giochi. Improvvisamente hanno sospeso la trasmissione per fare questo triste annuncio. Santina, ce lo ricordiamo tutti. Intanto ci propongono un'immagine, Tony, vorrei che la commentassi. Grazie.

0: Can Swim su Radio 105. È bellissimo leggere i messaggi perché poi ci ricordano anche di cose piuttosto desuete, se non addirittura proprio scomparse. Tipo, iniziava stiamo parlando dell'11 settembre, dove eravate, cosa facevate? Iniziava il turno di lavoro al pronto soccorso all'ospedale Fiumicino, il telex era impazzito.
1: Il telescrivente, una specie di telescrivente.
0: Invece qualcuno dice: ci siamo sposati nel 2015, siamo stati a New York per il viaggio di nozze, mia moglie il passaporto aveva il visto dello Yemen, dove era stata per lavoro. Ci hanno trattenuti lì un sacco di tempo. Mamma qualcuno mia. Invece ha preso un volo in quel momento, che non doveva essere proprio una piacevolezza, eh?
1: No, ma mamma poi mia. Prendere i voli aerei dopo era sempre un rischio, pensavamo che cosa sta succedendo, il pilota. Ma ci furono anche degli incidenti, dopo ci fu un incidente a Milano Linate, appena dopo di un aereo svedese, certo, che fece un sacco di vittime.
0: Scusami, il traffico aereo...
2: Pensava subito al terrorismo poi.
1: Sì, ogni cosa si pensava al terrorismo.
0: Il traffico aereo fu interdetto solo
1: sulle grandi città.
0: Ma non in Europa.
1: Ma sulle,
0: o anche in Europa.
1: Ma in tutto il mondo, sulle grandi città, dopo
0: in
1: i voli
0: tutto il mondo, dici?
1: Non passavano più, ma anche per esempio su Milano non credo ci siano dei corridoi.
0: Questo non me lo ricordo.
1: Spostati, credo.
0: Questo non me lo ricordo.
2: Ciao Pupazzoni, ciao Manola, io ero appena tornato a casa da una missione in Bosnia, ero nell'esercito, un mese al congedo, e quando scoppiò quello che è successo, insomma, l'11 settembre, ci chiamarono e ci dissero che probabilmente non ci congedavano, non ti dico la faccia ovviamente della mia fidanzata che ora è mia moglie, guardando l'11 settembre, ci chiamarono e ci dissero che probabilmente non ci congedavano, non ti dico la faccia ovviamente della mia fidanzata che ora è mia moglie, guardando

0: visto cosa è successo, ho visto cosa è successo. E qualcuno, se no, diceva: ma perché? Cosa è successo?
1: Beh, il mio amico, il nostro amico Ciccio, ha visto il crollo dalla finestra del suo ufficio, della seconda torre. L'ha visto proprio live.
2: Che paura. Lavoravo nel turismo, si è bloccato tutto. Colleghi atterriti, tutti a cercare info su internet. Poi la sera sono stata in una sauna per la dieta, così scrive. E la TV era fissa su quelle news. Giornata terrificante, Priscilla da Mira.
1: Peraltro, io credo, ogni tanto ci sono dei resoconti di come sia cambiato il paesaggio urbano di Manhattan. Io credo che in quegli anni non ci fosse la quantità di grattacieli che c'era adesso, quindi le Twin Towers si vedevano da dovunque.
0: A Milano non ne avevamo.
1: Milano zero, due. Ma anche New York erano un po' di meno, cioè tante torri in questi 25 anni sono state erette. Quindi perché dico questo? Perché le due torri gemelle si vedevano da dovunque. Adesso magari in un punto in cui all'epoca tu avresti visto la torre, ora non la vedi perché ti hanno fatto altri due grattacieloni che ne coprono la vista. In quel periodo mi ricordo che le vedi sbucare da qualsiasi punto della città, all'improvviso ti giravi, pam, c'erano le due Twin Towers.
0: Avevo la TV accesa, arrivò mio padre, vedi l'effetto che ho avuto io che stavo facendo Real TV. Avevo la TV accesa, arrivò mio padre, guardò per qualche istante e mi disse e mi chiese: che film è? Perché sembrava veramente una roba, ma certo, Inferno di cristallo, quelle robe che vedevamo soltanto nei film, catastrophe movies, cosiddetti.
2: Anche il Ground Zero che c'è adesso, no, è suggestivo da impazzire con tutti i nomi di tutte le vite.
1: Quella cosa dei nomi è molto forte.
0: Io stavo ascoltando lo zoo, pensavo stessero scherzando.
1: C'era già lo zoo,
0: pensavo fosse vero, Stefano da Prato.
1: Quindi programmi di 105 che c'erano allora ci sono ancora, il nostro, tutto esaurito.
2: Lo zoo.
1: E lo zoo e basta, credo. Basta. Questi tre.
0: Sì, penso di sì.
1: Va bene, chiudiamo questa parentesi.
0: Quello da Miami.
1: E forse quello da
0: c'era
1: Miami.
0: C'era già.
1: È vero. E chiudiamo questa pagina.
0: Sì.
2: Ma pensate a me, piccola studentessa di liceo a Frosinone, che poi 25 anni dopo c'eravate già, e io 25 anni dopo sono qua e non immaginavo assolutamente di trasmettere.
0: Chi l'avrebbe detto della catastrofe?
2: Incredibile.
0: Sarebbe così
1: riverberata.
2: Guarda che te l'ho servita su un piatto d'argento.
0: Chi l'avrebbe mai pensato? Io ero lì a parlare dell'11 settembre e il mio problema era quello del 2026.
2: Cucciolo, io sono la tua fortuna più grande, tu ancora non te ne rendi conto.
0: Tu sei la luce dei miei occhi.
2: Tu
0: sei la luce dei miei occhi, io non pago la bolletta per questo.
1: Sono la tua fortuna più grande, t'ha detto.
3: Cosa sogni senza me? Sempre sparso.
0: Io forse se arriva la prossima la uccido. Vabbè.
2: Vengo da te settimana prossima.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Io vorrei soltanto che la TV mi inquadrasse per farvi vedere come effettivamente la mia somiglianza con Scamarcio
1: è impressionante.
2: Avevi specificato in regia chi è chi, Tony, sì, te l'ho già detto.
1: Vedermi in video è impressionante quanto
0: allora,
1: siete.
0: Il meno bello è Scamarcio.
3: È vero. Col passare degli anni, in effetti.
0: Senti che voce anche, ma senti che voce.
3: Scusami sulla voce, però sono meglio io.
0: No, tutti posso
4: dire.
1: Perché la comicità è il ribaltamento, è scarto, è il sentimento del contrario. Bravo, Scamarcio, bravo.
0: Buongiorno ragazzi, perché con Scamarcio, con Riccardo c'è Tommaso Landucci, il giovane Tommaso Landucci.
1: Diciamolo tutto, scusa, l'insopportabile.
0: L'insopportabile giovane.
1: Ha fatto un bel film, è sportivo, è bravo, basta Tommaso.
0: Numero 27 nel biathlon.
2: Dell'89.
1: Tommaso, hai dei difetti, della rucola tra i denti, ti scaccoli, c'è delle cose brutte.
5: Beh, non sono molto alto.
2: Vabbè.
0: Regista di un grande film con i... questi sono disegnati i peli, non sono veri, non è ancora...
5: Sono baffi finti come aveva Fausto Russolesi sul film.
0: Giustamente, erano finti, vabbè.
1: Il film del quale stiamo parlando esce il 17 settembre, dico giusto?
0: Giusto.
1: Ok, si intitola I figli della scimmia, c'è un senso anche in questo titolo, ma c'è molto senso in questo film, perché è un film che tratta un argomento che si potrebbe dire scivoloso.
0: Noi abbiamo infatti riso fino adesso, stiamo scherzando, ma non sarà facile.
1: No, non sarà facile, però secondo
0: perché
1: me...
0: non vogliamo...
1: Esatto, ma la bellezza di questo film è... Intanto c'è Manola, che non avevi ancora incontrato in onda.
3: Ciao Manola.
2: Benvenuti ragazzi.
1: Che sta a Roma in questo momento.
2: Sono a Roma, sì. Ho visto il film, ovviamente abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima, e vi faccio i complimenti perché è delicatissimo e appunto affronta questo argomento che potrebbe, e lo è, sembrare un tabù, ma voi in qualche modo lo raccontate proprio con questa delicatezza che non è scontata.
1: Allora, qual è questo tabù? Raccontatecelo voi. Qual è questo tabù di cui stiamo discettando?
3: Ma allora, intanto facciamo una precisazione. Il film non parla soltanto di disabilità,
0: parla
3: fondamentalmente di genitorialità,
0: esatto,
3: e della vita di un padre che nella storia ha un figlio disabile, con una grave disabilità, e che però, diciamo...
0: E ha un nipote.
3: Ha un nipotino con il quale un po' si ossessiona, quasi a volersi sostituire... cioè a fargli da padre in qualche modo.
0: E se mi permetti, è quasi naturale questa cosa.
3: Certo,
0: no?
3: Certo, perché è un film però più che altro che ha un... Secondo me Tommaso è riuscito veramente a fotografare, appunto a guardare questo padre. Quindi in genere si fanno film sui figli, no? Sul rapporto, i figli, come si comportano. In realtà questo è un film sui genitori, ecco, sulla figura del padre nella fattispecie, ma appunto in questo rapporto, e c'è uno sguardo indulgente, dolce, profondissimo da parte dell'autore nei confronti di questo padre che vive ovviamente una situazione complicata.
0: Io che ho visto questo film ho questo notato, cioè oltre alla disabilità, alla grande disabilità del ragazzo, che logicamente non puoi non notare, per il fatto di quanto sia umano questo genitore, che a un certo punto non è che lo mette da parte, ma quasi...
2: Anzi...
0: Si innamora anche del figlio del fratello. Figlio del fratello, giusto?
3: Giusto.
0: Del fratello che, tra virgolette, non ha questa disabilità. Quindi pian piano trasferisce anche un po' d'amore, sempre di più, su quell'altro finché...
1: Sì, il tabù a cui ci riferivamo, dimmi se è così, Tommaso, è quasi come se il nipote fosse la personificazione di quello che sarebbe potuto essere il suo modo di essere genitore. E lui ha il coraggio... insieme allo spettatore probabilmente di fartelo notare questo senza rendersene conto e senza sentirsi giudicato.
0: Perciò
1: speriamo.
0: Ti dico è naturale questo spostamento.
1: È così Tommaso?
5: È assolutamente così, è come se il personaggio di Riccardo avesse a un certo punto incontrato il figlio che avrebbe voluto avere, no? E in questo anche giocato il ruolo del padre che avrebbe potuto essere, perché poi si sta parlando di un personaggio che non è diventato padre a caso, voleva essere genitore, ha avuto un bambino con disabilità, lo ama profondamente, ma a un certo punto in qualche modo si trova al cospetto di quello che avrebbe immaginato, no?
1: Mi piace molto di questo messaggio, secondo me è profondamente attuale, che è l'antipolarizzazione. Noi viviamo in un mondo in cui se uno è una cosa o se uno sente una cosa, automaticamente non può sentirne anche un'altra. Invece qua voi state dicendo che si può provare... un sentimento, se ne può provare un altro, e questi due sentimenti possono coesistere nell'animo di una persona.
5: Il cinema, ma penso l'arte in generale, si basa su cose che hanno contrasto, no? Cioè, certo. Su zone di grigio. certo. Altrimenti diventa, cioè, lui diventano tesi.
0: Lui a un certo punto regala la sua moto al nipote, quanto avrebbe voluto che il figlio avesse ereditato quel tipo di moto, lo regala al nipotino. Ma io, quando io dico naturale, cosa c'è di male in tutto ciò? Perché lui continua ad amare il figlio fortemente, no? Riccardo,
3: certo, è soltanto che non riesce a decifrare
0: lui,
3: i suoi sentimenti.
0: È lui che non lo capisce. Ah, giusto.
3: Lui non se ne rende conto. È un impulso inconscio. È come se il suo inconscio avesse preso il sopravvento per un po', no? Un po' di più della parte che noi abbiamo, questi due emisferi, no? E quindi vive questa cosa. Chiaramente anche lo sguardo degli altri, della famiglia, perché c'è. C'è un contesto, secondo me, raccontato molto molto bene, semplicissimo, il rapporto con mio padre, interpretato magistralmente da Luigi Di Berti, da mio fratello Fausto Russo Alesi, mia moglie Lidia Lieberman. Insomma, c'è un insieme di dinamiche del quotidiano dove tutti un po' lo guardano per dire...
0: Stai prendendo le parti del fratello.
3: Esattamente. Però chiaramente noi che lo guardiamo... proviamo anche un senso di profonda compassione e dolore.
0: Certo. Quindi non lo condanniamo.
2: È un sentimento agrodolce, capito?
0: Infatti,
2: in qualche
0: molto
2: modo
0: bello,
2: provi empatia nei confronti di questo papà, pur non vivendo la stessa situazione, però proprio quella sensazione di dire... non c'è niente di male in questo atteggiamento così spontaneo di questo papà, e un po' ti alleggerisce anche quel peso che inevitabilmente da spettatrice hai sul cuore, no? Guardando la situazione familiare di lui, della moglie, di questo bambino. Tu hai parlato, Riccardo, ti ho seguito durante la presentazione di questo film a Venezia, di un'altra sensazione. Hai detto: mi ha lasciato delle scorie emotive questo film.
3: Beh sì, perché ovviamente io sono padre e quindi inevitabilmente mi sono calato in questo personaggio, che da un certo punto, in qualche modo, a volte succede, alcuni personaggi sono loro che a un certo punto decidono di guidarti, no? E devo dire una cosa, che il rapporto tra me e Andrea Aggio, l'attore che interpreta mio figlio disabile, che è veramente un ragazzo con una grave disabilità, che ha 12 anni, che però è cognitivamente perfetto, certo, con il quale abbiamo installato un rapporto incredibile, adesso tanto per mai veramente così, mentre stavamo sul set, io intanto gli facevo Lino Banfi, ma non mi fare incazzare, va bene? E lui rideva come un pazzo.
5: Il rapporto fra loro era, io sono conosciuto Andrea molto prima, sono stato a casa loro un sacco di tempo, da quando è arrivato Riccardo io invisibile.
0: Certo.
1: Sai perché questo? Perché Riccardo è un cialtrone.
0: Perché?
2: Ma Riccardo, ma è vero che ti ha fatto vedere, Andrea ti ha fatto vedere un tuo film su Netflix, e l'avete dovuto vedere per l'ennesima volta insieme quando
3: sì, no, praticamente era ossessionato da questo film, Svaniti nella notte, dove faccio sempre un padre che va alla ricerca dei figli. E i genitori, Luca mi ha detto: guarda, noi l'abbiamo visto 18 volte il film. Appunto, io dico: scusa Luca, mi dispiace.
0: Però vederlo col protagonista
2: è un'altra cosa, ha ragione Andrea.
3: Appena sono arrivato in casa, che ho conosciuto Andrea la prima volta, mi ha preso la mano, mi ha acchiappato la mano con la sua manina tutta storta.
0: Certo.
3: Mi ha acchiappato, mi ha portato davanti alla televisione e ha detto al padre: dai, vai, attacca il film.
0: Bellissimo.
3: Ma ragazzi, è stata un'esperienza umana incredibile lavorare con Andrea. E poi devo dire, è stato proprio un ottimo collega, veramente.
1: Che bello.
0: Fermiamoci un attimo qui, poi faremo la domanda a Riccardo. Tu tradisci?
4: Camaccio, lei
3: tradisce,
0: dica la verità.
1: Sai che ogni volta che vieni c'è qualche ascoltatore che dice: lo so che l'ha già fatta mille volte, ma gliela fate rifare. Fare.
4: Qui dopo ce la fai, Camaccio, tutta di bella, giusta.
3: Tradisce, lei, dica la verità.
0: Col dito.
4: Col dito.
6: Che nome dai ad un sogno

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: cosa stavo pensando? Che effettivamente Tommaso Landucci, il regista dei Figli della Scimmia, poi racconteremo anche che cos'è i Figli della Scimmia,
1: perché cosa, è molto carino, da cosa arriva.
0: Cioè, essere giovane, come hai fatto a essere preso sul serio quando, come regista di questo film, da tutti gli altri?
2: Da tutti sti vecchi,
0: sei giovane,
2: nonostante Riccardo Scamarcio.
0: Perché tu da dove arrivi innanzitutto, Tommaso?
2: Io ho fatto scuola di cinema al Centro Sperimentale,
0: sì,
2: ormai secoli fa.
1: Direi che sei toscano, dal tuo accento sei toscano.
2: Sì, sono di Lucca.
0: Okay. Di Lucca.
2: E poi ho cominciato a fare l'assistente, ho fatto l'assistente a Claudio Giovannesi e poi tanto della mia formazione la devo a Luca Guadagnino, feci l'assistente a Big Splash. Gli devo molto.
1: Ecco perché gli è rimasta la roba dell'altezza, perché se tu cominci con Guadagnino...
0: Certo, Guadagnino ti senti
2: piccolo. È tutto impicchiato.
1: È tutto in giù, alto due metri.
2: E poi...
0: Ma all'inizio è stato un po' drammatico il fatto, sono giovane, no, ti riputa... devi far vedere la carta d'identità.
2: Ma io non sono giovane, io ho 37 anni, ho una figlia, un altro arrivo, non sono così giovane.
3: Una figlia abbi pazienza, una figlia, guarda, intervengo io. Io sono stata messa per fare da badante a questi due signori, quindi qualunque persona arrivi all'interno del programma sotto i 40 anni è giovanissima, capisci? È questo il gap.
0: Vi spiego, non è a Roma perché vive lì, è gli arresti domiciliari, non riusciamo a farlo qui. Vi spiego.
3: È solo per questo.
1: No, però secondo me invece ha molto senso la sua domanda, perché il cinema è comunque, almeno
0: cioè,
1: in Italia,
0: avere
1: ma non solo in
0: una
1: Italia,
0: storia.
1: Anche in America, secondo me, in questo sì, non siamo molto dissimili.
0: Cioè, tutti presenti lì con un computer quello che dicono "Ma giovane".
1: Cioè, poi c'è quella roba lì, cosa ha fatto prima? Poco, allora no. No, è proprio per quello che sto iniziando, cioè dammi una possibilità.
2: Però in questo la produzione, la Lungta Film di Maurizio Piazza e Andrea Calbucci hanno preso da subito il progetto, ci hanno creduto, poi sì, ci è voluto tanti anni.
1: Perché la sceneggiatura e il soggetto sono tuoi insieme.
2: Io li ho scritti insieme a Damiano Fenfert, che
1: ha vinto un sacco di premi anche questo
2: sì,
1: soggetto.
2: Sì, insieme abbiamo vinto il Solinas, siamo stati a dei vari workshop internazionali, abbiamo fatto Alpi Film Lab del Torino Film Lab, abbiamo fatto il MIA, abbiamo fatto il Jerusalem Film Lab. E poi diciamo, però un po' veramente la svolta, a parte gli scherzi, è arrivata quando è entrato Riccardo, nel senso che... Riccardo è entrato molto presto nel progetto, in una fase diciamo in cui era ancora debole, e sicuramente l'ha traghettato poi.
1: Beh, raccontiamola questa fattispecie, nel senso che nel cinema, se un attore che ha un grosso nome come può essere appunto Riccardo Scamarcio si innamora di un progetto, è più facile trovare anche, no, le spinte anche produttive per farlo il film. È una cosa che succede, no?
2: Io penso che succeda. Riccardo secondo me gli ha dato una solidità, anche perché è anche produttore del film. Non lo dice.
0: Cos'è
3: è stato Maurizio
0: Riccardo
3: Piazza a presentarti questo sì, film, o comunque Riccardo, Tommaso in generale?
4: Io e Maurizio, perché siamo tutti un po' legati dal Centro Sperimentale, perché Maurizio Piazza è un mio caro amico da 30 anni, avevamo fatto il centro, lui faceva fotografia e io recitazione, e però vivevamo nella stessa casa, per cui
3: coinquilini,
4: una casa da studenti, adesso lasciamo che cosa succedeva in quella casa, ma
0: immaginiamo
4: a 20 anni a Roma,
3: però
4: ma
3: immaginiamo
4: soprattutto Maurizio Piazza, Maurizio Piazza che si chiudeva in camera per 3 giorni
3: da solo,
4: capito,
0: che forza,
4: adesso uno spot, adesso se lo vedete adesso ragazzi
0: ha dato tutto prima
4: sì. No, però insomma io e Maurizio siamo molto amici, mi ha detto guarda leggiti questo copione, io ci ho messo un po' perché
0: cosa hai pensato quando
4: l'ho letto? Ho detto questo film è bellissimo, questo è il copione più bello che ho letto da un po', e dico sì, assolutamente voglio incontrare Tommaso. Ci siamo incontrati a casa mia, siamo stati insomma una mattinata a chiacchierare, io gli ho detto un po' di quali erano le sensazioni che ho avuto leggendo il copione, e lui mi ha raccontato che idea aveva, che film voleva fare, e ho capito che insomma avevo capito bene. E le cose che mi ha detto mi hanno confermato che insomma questo potesse essere un film molto molto speciale, perché in buona sostanza ad un attore, io sono sempre alla ricerca, sono un po' ossessionato dall'autenticità in scena, ecco, e quindi qui l'impianto generale della regia e della messa in scena è super minimal, e che quindi io ho avuto l'opportunità lavorando con Tommaso di creare qualcosa di perfetto, di autentico, ecco.
0: È bello. Molto bello, e tu hai detto una cosa prima Riccardo, che il ragazzo coprotagonista, Andrea
1: Andreaggio,
0: corretto,
3: Andreaggio,
0: Andrea ha una difficoltà, è tetraplegico, giusto?
4: Sì.
0: Cioè praticamente ha soltanto delle difficoltà motorie nel linguaggio, ma...
4: Sì, non controlla gli arti, non controlla l'epiglottide.
0: Certo.
4: Per cui diciamo che non
1: può
4: parlare.
0: Non può parlare, infatti fa delle similrisate, dei gridolini,
4: dei
0: versi suoi, ma è assolutamente...
1: Cognitivamente, certo.
4: È sano. Sì, sì, lui sano. Chiaramente lui comunica facendo sì e no, sì e no riesce a dirli. E quindi tu gli devi fare delle domande continue, no? Per capire che cosa...
0: Infatti nel film
4: dicendo.
0: Non lo capisci subito questa cosa, come fa il papà a capire tutto quello che sta dicendo.
4: Beh, se tu guardi, c'è una
3: quando
4: scena
3: gli
4: in cui
3: propone
4: tipo,
3: la camicia, questa camicia ci piace,
4: fai, vedi che lui fa così, dice, no, non la vuoi questa, ok, quando invece fa sì così, capito, quindi e poi soprattutto c'è un rapporto con gli occhi, perché ovviamente non potendo comunicare ha sviluppato una cosa di guardarti negli occhi e devo dire che questa cosa degli occhi secondo me condizionato, comunque da qualche parte contaminato il mio modo di stare in scena in questo film, che è un po' diverso dal solito.
0: Un po' diverso, sì.
1: Beh, pensa quanti genitori che hanno questa condizione nella propria vita si sono anche rivisti, no? Lo sviluppo, l'invenzione quasi di un linguaggio altro che ti serve per entrare in contatto con quello, quasi un linguaggio dei segni, no? Mi viene da pensare. Questo è un altro aspetto interessante del film.
2: No, assolutamente. Io spero ovviamente che possa parlare a queste famiglie, ma spero anche che possa parlare più universalmente
1: a tutti gli altri,
2: ai genitori in genere, no? A tutti quelli che hanno nei propri figli le aspettative di un erede quando i figli eredi non sono.
1: Certo, infatti. Perché poi la domanda su quello che accade dopo è una delle faccende più dolorose per
3: è
1: i genitori.
3: È la cosa più terrificante
1: la domanda,
3: per un genitore.
1: Probabilmente, cioè chi si prenderà cura quando io non ci sarò più?
2: Cioè, il dopo di loro è un tema molto importante, tema molto anche importante. Forse a livello normativo... poco ancora studiato, complesso, ma forse bisognerebbe darci un'attenzione.
0: Allora stasera sarete, dico bene?
4: Sì,
0: in anteprima a Fuori Cinema a Milano ci sarete tutti e due e
4: anche Fausto
3: Russo,
0: quindi se vi va esattamente a biblioteca, ci segnala Lidia, Biblioteca degli Alberi, Porta Nuova. Lasciamoci però con i figli della scimmia, che cos'è?
2: I figli della scimmia nasce, io e Damiano Fenfert l'abbiamo trovato in una fiaba di Esopo,
0: sì,
2: che parla di una scimmia che ha due cuccioli, ama uno e odia l'altro, ma finisce che quello amato viene soffocato dall'amore, mentre quello disprezzato cresce più forte e più sano. Noi ci scostiamo dalla fiaba in sé, ma rimane il nucleo di un film su un genitore diviso fra due figli e ci piaceva il titolo che ci sembrava... evocativo.
1: Andate a vederlo al cinema.
3: Complimenti Tommaso, complimenti anche a Riccardo.
1: Il 17 settembre, I figli della scimmia. Grazie, complimenti.
4: Grazie ragazzi, sempre
0: ciao.
4: Bello stare con voi.
1: E per
4: ciao.
1: Noi avere te e avere voi.
4: Ciao.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: c'è in questo pezzo, di tutto. C'è di tutto, c'è di tutto.
1: Citazioni varie cucite dentro. È un patchwork, è un patchwork.
0: Sapete, ragazzi, amici,
1: colleghi, elettori,
2: parlavo
0: con gli ascoltatori, non con voi. Sapete quando ho iniziato a vedere il film di Scamarcio, di Tommaso Landucci, I figli del cimitero di cui abbiamo parlato? Io pensavo la storia, perché è bello guardare un film senza aver letto per noi la sinossi.
1: Io
0: no?
1: Lo faccio spesso.
0: Infatti, perché voglio scoprire. Pensavo fosse un film sul ragazzo. E invece, certo, dopo un po' vedi che il film è sul padre.
1: È sul papà,
0: è sul padre che come sta reagendo con questo amore che trasferisce, che dà tutto l'amore a uno, ma vuole dare anche l'amore all'altro. È una roba strana.
2: La presenza del figlio è finalizzata alle reazioni del padre. È finalizzata a come vive il padre questa situazione, questa genitorialità un po' particolare, capito? Quindi è marginale in questo senso.
1: Potrebbe essere il primo film bello del vostro autunno.
0: Ah, pensavo di Scamarcio. Il primo film bello
1: del vostro autunno.
0: Ma sai cos'è? A un certo punto ci sono delle scene dove addirittura ti aspetti che il ragazzino e Andrea, che è lì sulla sua sedia, logicamente, mentre l'altro sta facendo delle evoluzioni in moto e il papà segue l'altro, segue, certo, il nipote, che se la prenda un po', invece ti accorgi che non è così, che
2: è proprio
0: una roba molto dolce.
1: Potrebbe essere il film più bello del vostro autunno.
0: L'hai già detto?
1: Ancora, l'ho
0: no,
1: già
0: perché
1: detto?
0: Sta facendo un aggancio, ma i suoi agganci non funzionano. Un attimo solo.
1: Ah, cioè, cazzo, non mi capite.
0: E addirittura è il papà dell'altro ragazzo che dice ad Andrea: non preoccuparti, ritorna tuo papà, ma quello non gli frega niente. Io dico soltanto una cosa.
1: Adesso fa l'aggancio bello.
0: Potrebbe essere una grande serata. La prima grande serata del vostro autunno.
1: A questo proposito.
0: Sì, eccolo lì.
2: Questo è uno spettacolo.
0: Ma non avevi capito?
1: Ma voi siete.
0: È sei anni che con noi non ha ancora capito.
2: Ma io, come vedi, sto zitta perché voglio proprio assistere a questo spettacolo. Sì. Questo botta risposta.
0: In posizione da brocca, diciamo la verità. Con la mano su.
1: Attonita. E voi siete team autunno o autumn blues? Quando arriva l'autunno siete lì che dite che bello, che fa fresco, e le castagne,
0: ma
1: la tazza fumata.
2: Ma noi abbiamo le ottobrate romane.
1: Io so così.
2: Noi abbiamo le ottobrate romane, come potrebbe essere blues, cioè il mio autunno.
1: Perché alcuni invece vivono questa cosa con tristezza, con un po' di malinconia. No. Ma la cosa bella di questo articolo, che lascia il tempo che trova, ma è bello solo
0: il tempo
1: questo.
0: Che trova, stai parlando di
1: sì,
0: la stagione che trova.
1: Sì, anche. E il tentativo di spiegazione di questa sociologa.
0: Ma come ride?
1: Professoressa.
2: Perché mi fai ridere tu.
1: Che sostiene che questa bellezza percepita nell'inizio dell'autunno sia da ricondurre alla fine all'odore della plastica.
0: Cazzo, stai dicendo?
1: La plastica degli astucci della scuola. Cioè, questa sociologa ha detto: siamo felici in autunno perché inconsciamente riandiamo a quando eravamo bambini, tornavamo a scuola, ci compravano i pastelli e aprivamo quel cazzo di astuccio che aveva quell'odore plasticissimo.
0: C'è cioè, il bambino che dice: mamma, me la prende anche a me quel cazzo di astuccio. Che non si capisce l'aggettivo perché. Scusami.
1: Sembrerebbe affondare le radici in quello, zaino, i nuovi amici, la scoperta.
0: Perché voi non vedevate l'ora di tornare a scuola?
1: Forse
0: per l'astuccio, forse per lo zaino,
1: sì,
0: forse per quelle cose.
1: Anche solo per quelle cose.
0: Che non si ci regalavano quelle robe proprio per incoraggiarci.
1: Beh, scusa, la
0: scuola,
1: cartoleria era, secondo me, il paese dei balocchi. Io impazzivo.
2: Chiaramente. Ma poi non so se succedeva anche a voi, però c'era proprio il vestito buono per il primo giorno di scuola, soprattutto alle superiori, quando non dovevi più indossare i grembiuli o le medie.
1: No, io ce l'avevo questa cosa di
0: noi abbiamo
2: per me era povera. Proprio una gioia, capito? Le scarpe nuove, le cosette nuove.
0: Scarpe nuove, le nostre scarpe erano quelle del. Noi eravamo una famiglia povera.
2: Voi avevate le foglie, no, di oleandro sotto.
0: No, noi andavamo con le stesse scarpe d'estate, d'autunno, d'inverno.
1: Scarpe bucate.
0: Essendo
1: scarpe
0: io il primo, gli altri ereditavano noi mie, ma io le ereditavo da mia madre.
1: Addirittura, scarpe da donna,
0: da
1: quindi.
2: Ma andavi a scuola con la foglia di fico davanti, non eri vestito? No,
0: erano
2: quelle tempi lì.
0: Avevo dei pantaloncini corti perché ero un bambino di Napoli e da noi si andava con i pantaloni corti.
1: Anche d'inverno.
0: D'inverno, no, anche d'inverno, perché a Napoli si stava con i pantaloni corti anche d'inverno.
1: In effetti.
0: Ma a Milano tutti mi dicevano: perché? E io mi ero convinto: siamo poveri. hanno venduto un pezzo di stoffa dei miei pantaloni.
1: Possibile, ma no! Era, ti dico questo.
0: Manlio, era, oggi mangiamo per questo.
1: Comunque era proprio così, nessuno te l'ha mai detto. Quaderni
2: mi sta
1: perfetti,
2: venendo da piangere,
1: zaino ancora in ordine, sensazione di ripartenza.
0: Aspetta.
2: Oddio!
1: Quel mix di ansia buona e curiosità è quello che ci portiamo addosso. E ancora oggi l'autunno ci ricorda nuovi progetti. A Milano si dice fin da aprile, sì. Ne riparliamo a settembre. Già quanti, ad aprile si dice a settembre.
0: Quanti progetti avevo da bambino, povero? E dicevo,
2: oddio, smettila di dire questa cosa, mi stai uccidendo stamattina.
0: Era
2: poi
0: bellissimo.
2: È uno di quei giorni del mese.
1: Ma attenzione,
2: a pietà di me.
1: Ma vale anche
2: sono
1: il contrario.
0: Vale anche il contrario. Io avevo il progetto oggi. Mangerò.
1: Forse
0: e neanche quello,
1: una patata.
0: Il mio progetto era mangiare e arrivavo a casa e trovavo.
3: Si intristisce.
2: Tua madre che ti diceva: questo lo tolgo dalla mia
1: avevate
2: bocca.
1: Avevate posato per Van Gogh. Chi aveva fatto i mangiatori di patate? Van Gogh? Sì. Lui aveva ritratto voi.
0: Sì. La domenica il mio papà ci diceva: sta finendo. No, bisogna. La domenica ci diceva: dai, ragazzi, usciamo, è domenica. Andiamo a vedere i signori ricchi che mangiano il gelato.
2: No!
0: Perché noi non potevamo comprarlo.
3: E magari casca un cono.
0: E io li fissavo, tiravo anch'io fuori la lingua.
2: No!
1: A volte
2: così.
1: Leccavi il gelato
2: no!
1: degli altri.
0: Magari.
1: A tradimento.
0: Ma fingevo. Papà ci diceva un po' di immaginazione, che gusto vuoi? Fragola. Pensaci.
2: Oddio.
0: Lo senti il sapore di fragola? Ma io avevo i pantaloni corti.
1: Sempre quelli.
0: Ma già super dotato. E quindi mi usciva.
1: Ma vale anche il contrario, Chi ha vissuto autunni difficili, litigi familiari, ansia scolastica, solitudine, ha invece l'altro atteggiamento.
0: Ma tu quale hai?
1: No, a me l'autunno piace moltissimo. E quella roba dei pastelli a me mi uccideva,
0: però
1: mi piaceva un sacco.
0: Sei nato di dicembre, quindi sarebbe un po' la tua, no?
1: Posso dire che io avevo anche...
0: Io sono di novembre.
1: Io avevo anche un'altra ragione per cui mi faceva piacere l'autunno.
2: Cioè?
1: È una cosa, mi sto mettendo a nudo,
0: Perché io
2: prego,
0: no,
2: guarda,
0: ho
2: io
0: parlato della mia
2: volta.
1: Ma scherzo!
0: Ma che scherzo! Era tutto vero quello che ho detto, te lo giuro.
1: Io ero un bambino... grassoccio e
2: non
1: quindi per me
0: per te non è cambiata la cosa.
1: Esatto, l'autunno era potersi un po' rivestire,
0: sì?
1: Ricoprire, perché l'estate mi dovevo mettere un po' in costume,
2: oggi
1: questa
2: mi
1: cosa
2: morta.
1: Mi metteva un
2: oggi
1: po' di
2: mi state uccidendo,
1: quindi era il rivestire, ricoprirmi, no? È vero, non ho mai detta sta roba pubblicamente,
0: ragazzi.
1: Per me l'autunno era mi posso ricoprire. È brutto,
0: La cosa
2: venite
0: dei pantaloni
2: qui,
0: corti miei era vera.
2: Venite qui, fatevi abbracciare.
0: Ma
2: troppo carini. Che cuccioli, mamma mia.
1: Per fortuna negli anni ci siamo trasformati in questi uomini bellissimi.
0: E ricchi.
1: E ricchi.
0: E ricchi.
1: Io flexano.
0: Io proprio per evitare i pantaloni corti ho comprato tutti i pantaloni corti del mondo.
1: Tony
0: e li brucio.
1: Tony sboccia i pantaloni. E di là
0: io
1: troppo passo.
0: Dopo la gente Tony sboccia.
1: Tony. Pantaloni lunghi e li sboccia,
0: li taglia tutti.

0: cos'è che mi hai chiesto prima? Perché sai che queste cose mi affascinano, i modi di dire da dove arrivano.
1: E tu lo sai,
0: scoprire,
1: davvero?
0: Sì, scoprire che non c'entrano niente.
1: Sarebbe da fare una rubrica, no? A un certo punto una rubrica con due B. Prima Tony ha detto, no, ieri ho fatto sto orologio, poi non mi piaceva più, a un certo punto basta, mi ha fatto proprio girare.
0: Mi ha girato il cacchio.
1: Ha fatto girare le palle.
0: Dico, no, ha detto mi ha girato.
1: Dico, ma da cosa deriva girare le palle girate? E sai che io non lo so, e tu lo sai?
0: Sì.
2: Sentiamo. Che è una roba molto fastidiosa, fa male.
1: Sì, ma ha un'origine letterale, medico-scientifica.
0: Hai detto Manolazzi che,
2: no, che immagino
0: ti fa male perché girarle fa male.
2: Girarle fa male.
1: Anch'io direi quello.
0: No. Molte cose derivano da logicamente dalla tradizione che abbiamo avuto contadina, marinara, militare, cioè da queste cose così.
1: Il bowling.
0: No, niente. E allora dovete pensare che in termini militari o comunque anticamente la palla era la palla di cannone, no? Cioè, e anche quella di fucile era la palla del fucile. Tuttora i pallini,
1: cioè non riguarda i testicoli?
0: No. Non riguarda,
2: siamo maliziosi noi, vedi,
0: riguarda la palla del cannone o l'ogiva, in italiano è ogiva, cioè il proiettile che esce, si chiama ogiva, dall'involucro che forma il proiettile. Avete presente la punta del, quella si chiama ogiva, sia nel cannone che nel fucile, che sappia io. Ecco, quella si intende come palla.
2: Okay.
0: La palla girata era quella dei militari, no? Dei militari che incattiviti per il trattamento che avevano i nemici nei tuoi confronti,
2: sì,
0: durante la prima guerra mondiale, prendevano l'ogiva, la palla di la prima parte del proiettile, e invece che con la punta in avanti la levavano, la giravano al contrario, in modo che partisse con la parte, arrivasse con la parte piatta. Questo faceva in modo che il proiettile non fosse più tanto preciso, è vero,
1: okay,
0: ma nel momento in cui arrivava era devastato.
1: Faceva più male.
0: E quindi era vietato.
2: Più male?
0: Non era feribile, non era ricucibile una ferita del genere. Quindi era vietato dalla legge, e se ti beccavano con la palla girata ti fucilavano sul posto. Perché tu eri un codardo, un vigliacco, un bastardo. Lo facevano sia gli italiani che gli austriaci, da una parte e dall'altra. E quindi la palla girata o la palla girata, e avere le palle girate vuol dire sono talmente incazzato, incattivito, che ho girato le palle.
2: Cioè, guarda, che non ho ben capito. Ha detto ho le palle girate.
0: Però è bella come storia.
1: Scusami,
0: comollo.
1: Un ascoltatore scrive: quando Tony fa così divento sapio sessuale, sappiatelo. Che vuol dire?
2: Ma non va apposta.
1: Scusa, che vuoi dire?
0: Che vuoi dire?
1: Solo per questo.
0: Solo per questo.
1: È un bell'uomo.
2: No, non va apposta lui.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
5: Che storia.

0: Ma tu vedi dei cartoni animati strani, eh?
1: Perché?
0: Cioè, tu senti questo pezzo di David Bowie,
1: sì,
0: e dei cartoni animati.
1: C'era un cartone,
2: no,
1: animato.
2: No, ha detto che solo il sax.
3: Ma non è che ti ricorda.
1: No.
0: Cos'era Alvaro?
2: Alvaro, ma certo, con Camilla si chiamava la tartaruga.
0: Rifatto ad Alvaro Vitali?
3: Altre generazioni.
0: Alvaro!
1: Farò un mashup.
0: E così abbiamo terminato. Io volevo raccontarvi un altro.
2: Tra l'altro, scusate, Alvaro aveva anche la voce di Masino. Non so se te lo ricordi.
1: È vero, Arvaro.
0: È stato bello, è stata una bella
3: puntata,
0: settimana.
3: Bella settimana.
0: La gente.
3: Ma cosa dite?
0: Noi ci sentiamo lunedì puntuale. Abbiamo una settimana piena di ospiti. Sto guardando.
2: Io li aspetto anche domani, i nostri ascoltatori.
3: È vero, non lo diciamo mai. A che ora, Manola?
2: 16:18.
3: Dalle 4 alle 6 domani pomeriggio.
2: Ma come va?
3: Se non ne avete abbastanza,
0: se non avete niente da fare,
2: se non avete niente di meglio da fare, ecco. Se non avete carina e gradita,
0: i pantaloni corti, siete poveri, andate
2: via. Io sono sempre stata ricca, quindi non so cosa dirti.
3: Ciao Manola, ciao Comollo.
1: Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Ciao Ross.
3: Ciao Tom.
2: Ciao,
3: grazie a Riccardo Scamarcio e Tommaso Landucci. Fate un bel weekend. A
0: mettetevi
3: lunedì.
0: I pantaloni corti.
3: Ma dove? Qui!
2: Ciao.

0: and gentlemen.
1: Oh yeah.
0: From the Radio 105 main studio. 105 music and cars.
1: Vengino signori, vengino.
2: 105 music and cars. 105 music and cars. 105 music and cars.
0: Now it's showtime.
2: Music and cars.
1: From studio. Che numero è? Che studio è?
3: No, è il 2, questo è il 2, anche se in realtà è il main studio di Radio 105.
1: Main studio. Che era così bello quando si poteva stare con la l'appannatura
3: aperta.
1: La pannatura per salutare gli amici che passavano sotto. Ma adesso non lo possiamo più fare.
3: Eh
1: va
3: no,
1: bene.
3: Perché c'è la televisione.
1: Perché c'è la TV, c'è il riflesso.
3: Attenzione!
1: Pazza!
3: Saranno contenti i nostri registi video. Salutiamo tutto il comparto tecnico che vi permette di guardarci sul canale 66. Buongiorno Lodovica Comello!
1: Buongiorno Dario! Perché ti devi buttare così giù?
3: Perché dai, mi piace.
1: Era una bella presentazione.
3: Era una bella gaga.
1: Una bella gagata. Salutiamo
3: esatto.
1: Anche dall'altra parte del vetro il nostro Pivat.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Come siete dei grandi.
3: Grazie.
1: Anche tu, Pivat, sempre di più.
3: Sempre più. Io oggi sono molto carico.
1: Tu non hai diritto di lamentare.
3: No.
1: Adesso ci arriviamo a tutto. Prima finiamo il giro dei saluti. Sì, la nostra zia che anche oggi ne basta.
5: Ringrazio Flo. Grazie mille, Flo.
1: Vuoi spiegare chi è Flo?
5: La nostra migliore amica.
1: La nostra migliore amica digitale.
3: Sì, ho capito. È sempre quello.
1: È un'app che tiene il conteggio dei giorni delle donne, no?
3: È proprio quei giorni lì.
1: È proprio quel giorno lì che non si può fare la ruota oggi,
3: ma
1: vero,
3: ti
1: zia?
3: Mi sentite?
4: E invece
3: libere?
4: Gli altri giorni, la zia sempre, eh?
3: Sì, sì.
1: Ecco, è qua sotto in Donegani che fa la fontana. Sì. In giro così, a forza di ruote.
3: Doppio carpiato,
1: tripli,
3: la zia.
1: Quadrupli, sì. Oggi purtroppo no. E non si può fare sempre.
3: È la cagnotto e la zia, sono la stessa. Questa fisicità più o meno, va bene.
4: No, lei traccagnotto.
1: Dai!
3: Che
1: Madonna.
3: Cattiveria, che body shaming.
1: Più forte quel coppino, più forte. Tac.
3: Buongiorno anche alla Pinnetta che è in redazione.
1: Ciao,
3: si occupa di noi, assolutamente. Allora, come dicevi, io non mi posso lamentare.
1: Tu ti puoi lamentare perché ieri sera hai fatto la serata del pensionato, mi hai raccontato.
3: Bello, mamma mia, come
1: mi piace. Hai mangiato il pollo, hai visto lo zio Jerry.
3: Sì, ho visto lo zio Jerry.
1: Alle 10 dormivi.
3: 10 e un quarto ho portato giù il cane. Mi sono rimesso su, l'ho pulita per bene, le ho tagliato le unghie che è arrivato il cosino.
1: La tua nuova fresa.
3: Sì, esatto. Ho comprato il trimmer per le unghie del cane.
4: Quanto disagio.
3: Sì, ragazzi. Ma
1: taglia bene le unghie quella cosa?
3: Allora, ci metti chiaramente 7 ore e un quarto.
1: Ma devi tenere le unghiette in ammollo come quando vai dall'estetista.
3: Adesso non ci ho provato, onestamente.
1: Perché si ammorbidiscono.
3: Hai ragione, ci proverò perché non ho fatto ancora quelle di dietro.
1: Tieni i piedini dentro una bacinella in qualche modo e vedi se migliora.
3: Ma serve l'ammoniaca per i piedi di Piper. I piedi poi, vabbè. E quindi le ho... E fa un sacco di... Perché è praticamente una lima che gira velocissima, tipo il flex, no?
1: Sì.
3: E crea un sacco di polvere.
1: Di polvere.
3: Per
1: di
3: cui
1: polveri
3: ci siamo.
1: Sottili. Sì. Attento all'intossicazione.
3: Le abbiamo respirate tutte, sia io che lei.
1: Devi farlo con la mascherina.
3: Sì,
1: con la visiera da saldatore.
3: Esattamente. E quindi poi fatto quello ci siamo messi a dormire. Rosario non c'era, era fuori.
1: La mia serata ideale.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: Io invece ho fatto la giovane, Darione.
3: Lo so, ti ho visto.
1: La giovane.
3: Ti ho visto.
1: Sono andata a una festa. Indovinate un po', cioè, no, ieri follia. Ieri follia.
3: Sì. Allora, pensate
1: follia pura
3: a Lodovica Comello, ok?
1: Sì,
3: quindi
1: sì,
3: donna in carriera, presentatrice, performer, tutto. Però è anche mamma. Per cui,
1: sono
3: diciamo,
1: mamma.
3: Santa.
1: Giorgia.
3: Donna.
1: Esatto. Cattolica. Sì.
3: No, a che ore ha fatto Lodovica Comello?
1: Sparate. Vi dico solo la follia.
4: Le
1: vi
4: due?
1: Dico solo, vi dico solo legatela.
4: Le due?
1: Legatela!
3: Era così Lodo coi bonghi per Milano, vai! Faccio le pazze!
4: Secondo me esagera, ma non ha tirato le due.
1: No, tu dici ragazzi, due,
4: dai, io dico due.
1: Tu zia dici le quattro.
3: Ok.
1: La Comello ieri sera ha fatto l'una!
6: Ma vai a cagare, va.
1: Che per me è tanto. Cioè, neanche a Capodanno faccio sti orari io, eh.
3: Cioè, tu sei di quella che a mezzanotte, auguri.
1: Ma io faccio fatica ad arrivare a mezzanotte, da letto.
3: Mamma mia, comunque, come stiamo invecchiando male. Ragazzi, comunque, io il mio consiglio è continuate ad ascoltare questo programma per i prossimi 5-6 anni, perché avrete tutto il peggio della nostra, del nostro invecchiare. Sarà uno schifo.
1: Sarete testimoni del tracollo.
3: Esatto.
1: Proprio. Anno dopo anno.
3: Che già, voglio dire, siamo lì. Vabbè.
1: Va bene, comunque siamo ancora qui a raccontarlo. E anzi, è arrivato il momento di... di santi, giusto?
3: Si vede che hai fatto l'una.
1: È il momento della santità. La nostra platea è di nuovo composta da due indovinanti. Siete pronti, ragazzi?
4: Vai.
1: Allora, sono tre, oggi.
3: Sono tre. Prego.
1: Vai col primo.
3: Comincio
1: che tu...
3: io, il primo.
1: Sì, che è complicato. Vai.
3: Allora, famoso pittore, ma non solo, scultore, surrealista, spagnolo. Pensateci. Non è da lì, ve lo dico già, e non è manco da là.
1: Guarda come si confronta.
4: La zia ha una domanda. Perché è spagnolo?
3: Perché è spagnolo.
4: Che domanda è?
3: Che domanda è, zia? Allora, vi dico...
4: I santi sono italiani, ha detto.
3: Ma non è... Attenzione, ci serve per capire il nome, perché è un nome composto.
1: Sì.
3: Tipo, ok, Pacino, Deni... No, Deni non c'è niente. Pacino, il nome è...
4: Al.
3: Ok, tenete quello. Poi la seconda parte è questo famoso pittore e scultore surrealista spagnolo.
4: Dai. La zia dice Alfredo.
3: Ma no. Cosa cacchio c'è? Cos'è Alfredo?
1: Chi sono i famosi artisti spagnoli?
3: Dai.
1: Dai.
4: Boh.
3: Allora c'è Dalí,
4: Miró.
3: Ok,
1: no.
3: Quindi se unisci
4: Almiró. Almirante.
1: L'accento?
3: Almiro.
1: Almiro.
3: Vabbè. Madre santa.
1: Allora, il prossimo santo, che bel nome. È il protocollo, senza però la, la parte del corpo, sì.
4: Proto.
3: Ok.
1: Santo Proto.
3: Ok.
4: Zia.
3: Allora.
1: L'ultimo,
3: secondo me, si potrebbe immaginare così. Quando ti metti a dormire, quello è un bel
4: Giacinto.
3: Bravissimo!
1: Bravo! Bravissimo, Pivaz. Allora, Almiro, Proto e Giacinto sono i santi di oggi.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Bausa, Lose Myself, le 16:12, pronti per iniziare questa prima ora in compagnia di 105 Music and Cars. Lose Myself, noi però non ci perdiamo, anzi dobbiamo essere molto focus. È arrivato il momento di sviscerare un po' quello che sarà il meteo, il clima che ci accompagnerà nei prossimi giorni.
1: Mamma
0: è vero,
1: mia, Ludovica, ma sei stata bravissima, incredibile. Mamma mia. Allora, per farlo, ti presento per la prima volta, io non so se hai avuto...
0: perché non lo conosco.
1: Non
0: io.
1: Lo conosci, no, settimana scorsa c'era l'Andriola. Questa settimana invece torna l'altissimo, il santo, lui che vede dall'alto.
0: Alto.
1: Lui è appollaiato su un satellite, dottor Andrea Gigliacci.
0: Buon pomeriggio, ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Come stai,
2: bella
1: Andrea?
2: Bene, grazie. Poi bella l'immagine di me appollaiato sul satellite.
0: Come si sta lassù?
1: Insomma.
2: Freschino e quindi bene.
0: Tira vento?
1: Sai che l'atmosfera lì era refattissima, ecco.
2: Esatto.
1: Allora, esatto. Andrea, intanto bentornato, perché non ci sentiamo da prima delle vacanze, quindi siamo molto contenti.
2: È vero.
1: Punto è fondamentale la tua presenza, perché questa settimana è stata piuttosto ballerina. Grazie al cielo, il caldo è anche un po'.
0: Grazie al cielo, sì, abbiamo indossato i primi, non dico maglioncini, ma felpine, dai.
1: Sì,
2: la
1: sì.
2: Felpina, esatto.
0: Felpina.
2: Che è già una conquista comunque,
1: sì.
2: Il grande caldo dell'estate. Ma direi che in queste ore il caldo sta finendo, e entro domani verrà spazzato via anche laddove ancora insisteva, ovvero nelle regioni meridionali, perché
0: vedi?
2: La perturbazione, sì, oramai direi che questa perturbazione che sta attraversando l'Italia, che ha portato tanti temporali al centro e al nord, nelle prossime ore, nella giornata di domani, un po' di temporale anche al sud, questa perturbazione è quella che scriverà la parola fine su questa lunga estate torrida. Questo non
0: che
2: significa
0: che
2: mancherà. Me la sono studiata.
0: Madonna, ho la pelle d'oca.
1: Bravo Andrea, bravo, mamma mia.
2: Ecco, questo non significa che mancheranno le singole giornate ancora piuttosto calde, no,
0: certo.
2: Ne vedremo ancora alcune, però i lunghi periodi di tempo soleggiato e molto caldo, quello direi che oramai li rivedremo nella prossima estate. E tanto per incominciare, nel fine settimana direi sì, magari qualche temporale domani ancora al sud e nelle regioni centrali adriatiche, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nel resto del paese bello, poi domenica bel tempo in gran parte d'Italia, ma la notizia positiva riguarda soprattutto le temperature, perché saranno temperature da fine estate. Cosa significa? Un po' di caldino
0: respira.
2: Ti farà sentire, ma un caldo sopportabile, senza eccessi, quindi temperature appunto da fine estate, inizio settembre.
1: Vogliamo dirlo,
2: allora,
1: la sera si dorme
2: sì,
1: con la finestra aperta.
0: Aperta finalmente.
2: Esatto.
1: Si dorme.
2: E anzi, con la finestra aperta viene quasi voglia di usare la copertina quella leggera.
1: Sì, sì, il lenzuolino.
0: Ho la pelle d'oca, veramente. Ieri ho letto da qualche parte, bello sentirsi dire ti amo, ma vuoi mettere brusco calo delle temperature? È proprio quello. Ci stai dicendo tutto
2: di
0: quello che vogliamo
2: vale
0: sentire.
2: Tanto.
1: Sì, veramente. Va bene. Senti, settimana prossima come sarà? Abbiamo già un'idea? Più o meno?
2: Sì, allora, settimana prossima inizierà probabilmente lunedì e martedì con due giornate piene di sole, le temperature risaliranno leggermente,
0: okay.
2: Un po' di caldo ci sarà, ma un caldo, ripeto, non eccessivo, e poi è probabile a metà settimana un nuovo guasto del tempo, il rapido passaggio di una perturbazione, quindi di nuovo un po' di temporali, soprattutto al centro e al nord.
1: Okay.
2: Una situazione tipica di settembre.
1: Perfetto. Allora,
0: vorrò comprare la tisanina. Allora.
1: Brava, io ce le ho già comprate.
0: Sei già pronto, va bene.
1: E anche la copertina. Ricordiamo meteo.it. Andrea, buona settimana, buon weekend prima. Esatto, e poi buona settimana nuova.
2: Grazie anche a voi, un buon fine settimana a tutti. Ciao.
0: Grazie Andrea Gigliacci.
1: Oh, che belle notizie, mamma
0: Bello.
1: Mia.
0: Felicissima.
1: Sì, le aspettavamo con ansia.
0: Ieri ho dormito per la prima volta senza il deumidificatore, vedi?

0: se ce n'hai troppi.
1: Casini.
2: Troppi casini.
1: Casini. Marrakesh insieme a Gue per il disco nuovo, in attesa di vederli sul palco dell'ippodromo, perché insomma c'è questo Marrageddon che torna.
2: Il Marrageddon, sì. Non ho mai visto
1: Anzi,
2: uno.
1: Santeria, non è Marrageddon, è Santeria. Attenzione. Sì, perché è il festeggiamento rispetto all'uscita di un po' di anni fa del loro lavoro insieme. Va bene, non è questo però che tiene banco i Music in Cars, ma altro.
2: Ma altro, perché è arrivato il momento di prenotarsi per il prossimo gioco, che sarà l'Angurione. Quindi quello dovete scrivere, Angurione, al 342 41 15 105.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: bene, fa sempre tanta simpatia. Cazzei con Animal alle 16:27. Siete su Radio 105, qui a 105 Music and Cars. È arrivato il momento di indovinare, ragazzi.
1: Eh sì, mia cara...
0: Chi?
1: No, scusa, mi stavo pensando alla selection. Cazzei, mia cara Lodovica, perché è l'angurione. Cosa sto dicendo? Mettiamo la sigla. Niente, mi sono totalmente straniato.
2: 105 Music and Cars presenta
1: l'angurione, dai.
3: Gioca l'angurione, dai.
4: Gioca l'angurione, dai.
3: Gioca l'angurione, dai.
5: Gioca l'angurione, dai.
3: Gioca l'angurione.
1: Bella.
0: Ma questa voce,
1: ti ricorda qualcuno?
0: Ti ricorda qualcuno?
1: Harry Styles, l'ho detto, infatti, certo. Infatti. Tra l'altro non vorrei dirvelo, ma torna in Italia l'anno prossimo il tour.
0: Ho visto oggi. Ho visto oggi, forse anche stato visto in questi giorni bazzicare di nuovo dall'Italia, a cui è molto affezionato.
1: E noi siamo anche radio partner, quindi insomma,
0: E quindi stava a Sandir,
1: no,
0: che
1: no? Se non me lo fanno conoscere sto giro, veramente vado dall'altissimo.
0: Sarebbe bello.
1: Molto bello, va bene.
0: C'è tempo per lavorarci, chi
1: voglia.
0: Di dovere.
1: Esatto.
0: Allora, è arrivato il momento di indovinare quanti semi ha l'anguria che ci siamo pappati oggi, io e Dario.
1: Sì.
0: E quindi chiamiamo la prima ascoltatrice.
1: Certo,
0: che si chiama?
1: Angelica.
0: Ciao Angelica.
6: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon pomeriggio Angelica, ci chiami?
6: Grazie anche a voi.
0: Da dove? Vai.
6: Da Carbonia, sud Sardegna.
0: Sud della Sardegna, che bello.
1: Bellissimo. Ma fa ancora caldo in Sardegna, vero?
0: Dici un po'.
6: Sì, però non così tanto come gli scorsi giorni.
1: Che però è un bene, Angelica, permettimi. No, cioè, quest'estate in Sardegna è tanto caldo.
6: Sì, tantissimo quest'anno.
0: Ma c'è ancora un bel giro di gente, di turisti, o pian piano si è svuotata l'isola?
6: Sì, penso che fino a settembre ci sarà ancora gente, meno rispetto ad agosto, però ancora tanta.
1: Oh, beh, siamo contenti comunque. Tra l'altro io sono stato recentemente in Sardegna, mi sono trovato sempre
0: bello. Va
1: allora,
0: bene.
1: Angelica, veniamo a noi. Noi non sappiamo niente di te, che lavoro fai, come passi il tempo, le tue giornate, se sei una come dire, fan della tecnologia. Questo è un indizio.
6: Allora, io faccio l'educatrice in un centro giovani. E niente, lavoro.
1: Okay.
0: Lavori, sicuramente per lavoro tu. Così come i giovani con cui tu lavori, no?
1: Esatto.
0: Avete ben presente
1: computer,
0: ma non solo.
1: Il smart. Sì. Benissimo. Allora, dunque, io non so se tu sei un'ascoltatrice di Music and Cars da tanto tempo.
6: Sì, da tanto, però ultimamente un po' meno.
1: Ok, va bene. L'importante è che tu sia tornata qua nelle fila degli ascoltatori di Music and Cars. Però, siccome l'ascolti da tanto tempo, sai che io in particolare ho una sorta di passione per delle cose.
0: Smania proprio di avere quelle robe lì.
1: E non vedo l'ora proprio che. Capito? Vabbè, ma questo è giusto per aiutare te e anche chi, nel caso tu non dovessi indovinare, arriverà dopo di te. Basta, ho detto tutto. Quindi. Parliamo di semini di questa anguria.
0: Vogliamo dare un range?
1: Dai, diamo un range.
0: Un range di semini?
1: Sì, vai.
0: Che range si può dare, Darione?
1: È
0: un'anguria, di dimensioni discrete.
1: Scusate, ma nel frattempo in cuffia Pivati si sta preoccupando della mia salute mentale, perché ho iniziato a farfugliare.
0: Allora, facciamo che questa anguria potrebbe contenere un numero di semini che va dai 500 ai 2000, dai.
1: Ammazza, un range enorme.
0: Enorme.
1: Quanti
6: è un altro indizio.
1: Un altro indizio è una cosa che deve arrivare, per cui io sono in grande attesa.
0: Basta, hai detto troppo.
6: Che deve arrivare.
1: Dai, sui giornali in questi giorni.
0: Basta.
1: Angelica, bisogna dare una risposta.
0: Grande attesa per Dario,
6: non lo so, 680.
0: 680, no.
1: Mannaggia, niente Angelica, no.
0: Non era 680.
1: No, vedrai che quando si ascolterà il programma e qualcuno dovesse indovinare, capirai perché, va bene?
6: Ok. Va bene. Posso salutare?
0: Certo.
6: Ok, allora saluto tutti i miei colleghi di Destinazione Plus Carbonia,
1: sì?
6: E poi la carrozzeria C03 di Assemini che ci sta ascoltando.
0: Plim, benissimo, li salutiamo tutti.
6: Ok,
0: ciao,
6: grazie,
0: Angelica.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Da un'Angelica
0: a un angelo, mamma, quanta santità oggi. Ciao Angelo.
7: Ciao
1: Franco. Ciao. Come stai, Angelo?
7: Bene, tutto bene.
1: Tutto a posto.
0: Benissimo. Lavora. Tu ci chiami da Caserta, si lavora, hai detto?
7: Sì.
0: Che lavoro
7: io
0: fai?
7: Sono un architetto artigiano che fa maioliche decorate a mano.
0: Bello. Oh, che bello!
1: Bello.
0: E
1: queste maioliche ti capita di disegnarle anche con una penna di quelle tecnologiche che si fa su, si scrive su?
0: Ma come sei contorto?
7: No, solo pennelli e colori.
1: Solo pennelli
7: colori e musica.
1: Niente.
7: La vostra radio.
0: Tu bene. Lavori così in analogico, no? Invece la
7: sì.
0: cosa di cui parliamo è proprio...
1: È digitale,
0: moderna,
1: e
0: digitale.
1: Non c'è ancora, no? Cioè, nel senso, da noi.
0: Un digitale che arriverà
1: tra qualche giorno, e ho detto tutto.
0: E fine.
1: Ecco, quindi, caro Angelo, quanti semini ha questa anguria? Riduciamo il range. Se prima abbiamo detto 500-2000, qui siamo tra 1200 e 2000.
0: Vai.
1: Dai.
0: Giusto.
7: 1750?
1: Quindi 1750.
0: No,
1: mannaggia Angelo,
0: no,
1: niente.
0: No.
1: Va bene,
0: mannaggia.
1: Dai, saluta chi vuoi.
7: Ti saluto tutti.
1: Va bene, grazie mille.
7: Nessuno escluso.
1: Va bene.
0: Tuttissimi.
1: Ciao Angelo.
7: Ciao.
0: Ah, proviamoci allora,
1: dai.
0: Con David da Perugia. Ciao David o David?
8: Ciao. David.
0: Benvenuto.
1: Allora,
8: grazie
1: mio caro.
8: Mille.
1: Intanto anche a te buon pomeriggio, buon weekend. Che cosa fai a Perugia?
8: Allora, momentaneamente non sono a Perugia, sono nel traffico infinito di Milano.
1: Sei qua praticamente.
0: Puoi
1: sei dietro
0: a salutarci.
1: Esatto. E sì. Sei uno tecnologico? Ti piace la tecnologia?
8: Abbastanza.
0: Allora dovresti sapere quanti semini ha questa anguria.
1: Perché
0: abbiamo detto che
1: ce l'abbiamo sempre in mano questa cosa.
0: E non pensare proprio.
1: No, esatto.
0: No, però è vero.
1: Però ne esce uno tra qualche giorno in Italia.
8: Anno.
1: Quindi,
8: certo.
1: Che giorno è? E ho detto tutto. Pensa
0: dai.
1: Bene, giorno e mese. Cioè, praticamente.
0: Gliel'hai detto praticamente, dai.
8: 1890.
0: No! David!
1: Ma perché 90?
0: Perché 90? Settembre 09!
8: Ragione,
1: no.
8: Ho sbagliato.
1: 1809 era il numero dei 6.000 angurione, mannaggia!
0: David! Perché? Vabbè. Ce la potevi fare?
1: Mannaggia.
8: Un po' l'ansia, che è la prima volta, era tantissimo che vi ascolto, quindi era un po' il desiderio, l'ansia della prestazione, diciamo, quindi...
0: Caro.
1: Dai, puoi riprovarci, pensa che da lunedì comincia un gioco nuovo nella seconda ora.
0: Ma che bello che sarà.
1: Quindi, attenzione, ottimo. Magari richiami, va bene?
8: Magari, molto volentieri.
1: Ciao David.
0: David.
8: Ciao.
0: Un bacione,
8: grazie.
0: Buon weekend.
1: Ciao.
8: Altrettanto, grazie mille.
1: Ciao, niente, 1800, nemmeno stavolta abbiamo regalato niente. Mannaggia.
0: Quindi segnatelo sul calendario, 18.09.
1: Settembre, dai, su. Ah, eccoli loro, Alfa ed Alessio. Un amore.

Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è una cheat. Senti com'è venerdì, senti, senti.
1: E non hai visto ancora niente.
0: Ma io lo sento di sottofondo il
1: mazza che ha peccato.
0: Motore pimpato, eh.
1: Esatto. Densiteria oppure come
0: Densiteria per gli amici di 105 Music in Cars, con una Madonna che, beh, io penso Madonna ci sotterrerà un giorno, ragazzi.
1: Aspetta un attimo che do una bella grattata. Voglio dire, va bene tutto, ma siamo ancora giovani. Salutiamo Madonna che ci ascolta spesso, ma ha detto che è uno dei programmi preferiti.
0: Carina, ogni tanto ci scrive, ci lascia i messaggini, dice
1: molto.
0: Ma la Pecar,
1: non mi
0: ma il caramella,
1: un remix magari, qualcosa, niente.
0: Ma si vocifera che così come lei ha dedicato questo pezzo Densiteria a questo famosissimo club newyorkese, ne abbia in serbo, stia cucinando un pezzo sul caramella.
1: Cioè sa cantare anche in serbo Madonna.
0: Il caramella, mamma mia. Vabbè.
1: Ebbene, grazie amici, grazie per averci ascoltato.
0: Sarà più squalida la mia battuta o la tua, veramente?
1: Beh, insieme facciamo una bella squadra, eh.
0: Bella squadra deprimente proprio, vabbè.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: salsiccia e ketchup.
1: No. La canzone è facilmente travisabile, mi sembra di capire. Questa dice tante cose. Lip Sync, Funky Town.
0: Che cassetto vi abbiamo riaperto, ragazzi.
1: 1980, quanti di voi c'erano e questa la ballavano?
0: No.
1: Noi, nemmeno io, veramente, nemmeno l'atomico Pivati. Forse Pippo Palmieri. Pippo Palmieri, che vede in regia, se questa se la ricorda e la ballava anche.
0: La ballavi in pista, Pippo? Cioè, come c'è. La ballavi? Facci vedere. Così.
1: Era meglio non vederlo.
0: Eccezionale, guarda. Vabbè.

0: Vedi, qui c'è il quadro di Goya. Oggi abbiamo fatto di Miro. Questo è un programma, insomma, di un certo spessore.
1: Le
0: comunque,
1: Goggi.
0: Le Goggi.
2: 105 Music and Cars presenta.
0: Perché?
2: Lo sapevi che
0: quando
1: sono nozioni che noi lasciamo lì così.
0: Se io vi dico che è importante ascoltarci nelle due ore, no?
1: Sì.
0: Perché c'è un'evoluzione del programma,
1: sì.
0: Capito?
1: Perché facciamo ridere, ma facciamo anche riflettere.
0: Esattamente, che è molto importante, soprattutto a quest'ora del pomeriggio, quando molti di voi si approcciano a casa loro in attesa di un meraviglioso weekend come quello di Dodovica, che questo weekend è libera di poter fare un sacco di cose belle.
1: Non è vero, lavoro.
0: Lavora, va bene, è perfetto.
1: Però lavoro bello.
0: Esatto, e questa è una cosa importante.
1: No, però, cosa stiamo per fare? Stiamo per snocciolare alcuni spunti che potrebbero esservi di grande aiuto, per esempio nelle cene di questo weekend. Volete
0: esatto.
1: stupire gli amici a tavola con aneddoti che nessuno sa, spiazzando completamente l'audience?
0: Esatto.
1: Volete far dire ai vostri amici: ma guarda quante ne sa il mio amico? Ascoltate qua.
0: Allora, cominciamo da questo. In mare.
1: Sì.
0: Ok, i pinguini bevono l'acqua salata e sono in grado
1: certo.
0: di farlo
1: sì.
0: perché hanno delle ghiandole speciali nelle orbite oculari che estraggono il sale in eccesso dal sangue.
1: Sì.
0: Questo è
1: interessante. Non ho capito. Aspetta, loro bevono l'acqua salata,
0: bevono,
1: ok?
0: La mettono
1: e attraverso
0: dentro,
1: le ghiandoline degli occhi.
0: Sì, emettono cristalli di sale.
1: Sale.
0: Depurando l'acqua.
1: Come Nusret.
0: Esattamente. Bella.
1: Però scusa, sollevo una questione.
0: Sì.
1: Anche noi produciamo lacrime salate, perché
0: sì.
1: anche noi ci disfiamo del sale del nostro corpo attraverso le ghiandole oculari.
0: Ma loro hanno delle ghiandole grosse così,
1: enormi.
0: Quindi sparano del sale a manetta.
1: Getti di sale.
0: Esatto,
1: va bene. Bene. E questo l'abbiamo imparato. Poi
0: vai.
1: L'espressione essere al verde,
0: sì,
1: D'Arietto,
0: certo.
1: Che c'è così familiare.
0: Sì.
1: Lo sai da dove deriva?
0: Da dove?
1: Deriva dal colore della base delle candele. Pensate che nell'antichità le famiglie povere le consumavano completamente,
0: certo.
1: queste candele, arrivando fino alla base, fino a poi dover comprare una nuova candela. Però questa base diventava verde, verdognola,
0: e quindi
1: si scoloriva.
0: Eri poveretto perché non potevi permetterti tante candele nuove.
1: Esatto.
0: Per quello, ho capito. Bello,
1: esatto, e perché ti toccava arrivare sempre alla fine delle candele.
0: Al verde. Beh, praticamente io. Va bene, in Austria esiste un paese con un nome molto popolare nel web.
1: Cioè?
0: Si tratta di fucking.
1: Oh.
0: Sì. Un paesino.
3: Che bello,
0: certo. Un paesino di 104 abitanti situato al confine con la Germania. Ed è il cartello più rubato al mondo.
1: Immagino.
0: Pensa quando ti dicono: ma vaffanculo. Tu dici: vado, va bene, vado in quel paese.
1: Ci vado.
0: Esatto.
1: Bene. Lo sapevate che per conservare i profumi, i profumieri
0: sì?
1: sconsigliano il frigorifero. Scusa, ma chi è che conserva i profumi in frigo?
0: Non lo so.
1: Nessuno.
0: Beh, io ci ho trovato dei calzini una volta, perché li avevo appoggiati lì, mi ero dimenticato.
1: Dentro,
0: no, nel profumo, nel frigorifero.
1: Nel frigo i calzini?
0: Sì, avevo trovato delle calze piegate, le avevo tolte.
1: Schifo.
0: Sì, no, erano pulite.
4: Io il telecomando.
0: Tu il telecomando, vedi, c'è gente che ci lascia qualsiasi cosa.
1: Io volta il telefono,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì. Vedi, che quindi ci può stare anche il profumo, cara Lodo.
1: Vabbè, comunque, non si conserva in frigorifero. Il posto ideale per conservare i profumi al meglio
0: certo.
1: è un armadio al buio.
0: Certo,
1: non
0: lo sapevo.
1: Sotto i 20 gradi.
0: E possibilmente non un posto umido, non devono stare al sole perché le sostanze all'interno
1: sì.
0: deperiscono molto velocemente.
1: In un appartamento biesposto
0: esatto.
1: che si affaccia sul Duomo di Milano.
0: Di almeno 400 metri quadri.
1: Esatto,
0: vabbè.
1: Almeno quello. Vabbè.
0: Chiudiamo con questa. In Thailandia toccare la testa di un bambino è un'offesa, io questo lo sapevo. Mentre in Europa chiaramente lo stesso gesto è una carezza. Adesso carezza dipende, nel senso che è come la carezza.
1: Ci sono anche gli scappellotti, però sì, sì, è vero, perché la testa è considerata, ho fatto una ricerca, il punto più puro
0: sì,
1: del
0: sacro.
1: Bambino, più sacro.
0: Esattamente.
1: E quindi toccandola tu andresti un po' così a contaminare questa purezza.
0: Esatto. Altre curiosità, tipo queste, ma forse anche più belle, le trovate sulla pagina curiositadalmondo.it, ma non solo.
1: Alla pagina Instagram, quel che non sapevi. Let's go.

105 Music & Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: proprio beach vibes, vero? Antonellis.
1: Che non è Kimi, è Alton Ellis. I Am Still In Love, un disco del 77.
0: Bellissimo, poi rifatto in mille altre
1: mille
0: versioni.
1: Mille salse, vero?
0: C'è anche quello di Champolle, insomma, va bene. Ci chiedono al 342 sì. 41 15 105, visto che ti hanno visto sui social, se metterai in vendita anche su quella piattaforma la candela di cui parlavi ieri.
1: No, l'ho consumata, mi spiace.
0: Tutta, sei al verde.
1: È così.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: macchina incredibile nel video, guarda lì quanti cavalli avrà. Carrozzeria incredibile, degli interni spaziali. Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere la Pecar?
1: Ah, ma no, la
0: Pecar. Vuoi mettere la Pecar?
1: Non ci avevo pensato a questo collegamento.
0: Dai,
1: hai ragione. Ma poi la Pecar, intanto già solo il colore,
0: lo stile.
1: Questa serigrafia pazzesca, incredibile sulla fiancata. Bella la Pecar.
0: Anche gli alettoni sta settimana.
1: Certo.
0: Sì, li abbiamo aggiunti per dare un po' di aerodinamicità.
1: No, anche perché è l'ultima, mi sa, no? È l'ultima Pecar della stagione.
0: Infatti,
1: quindi
0: l'ultimo grande giro. Aguzzate la vista, perché potreste vederla sfrecciare davanti a voi, dovunque voi vi troviate, in giro per l'Italia o per il mondo, perché no?
1: Esatto. Come fare per raccontarci dov'è la Pecar, che sentirete, tra l'altro, bellissima, perché la musica la mette Anthony D'Andrea, che è il DJ resident anche del Caramella Club, che riapre settimana prossima, è giusto
0: ricordiamo,
1: anche ricordarla, certo. È facile, 342-41-15-105, quello è il numero.
0: E che ci devono scrivere?
1: Dove l'hanno avvistata? Dove stava andando? Se distribuiva ormonata, c'è la zia pronta anche sul cassone che la emana proprio.
0: Se avete capito chi c'è alla guida, perché non si è capito bene, perché va così veloce che si capisce.
1: È un attimo. Esatto. 342 41 15
0: 105.
1: Ah no, pensavo
0: scusa.
1: Va bene. La Pecar tra poco prenderà il via dal nostro garage. Adesso 105 ha una rimessa pazzesca di autovetture pazzesche, però la Pecar svetta su tutte. Scriveteci dove l'avete avvistata. Ancora. E poi Miau. Ma un gatto che non se la passa troppo bene.

0: messaggi li potete anche vedere sul canale 66.
1: Ciao ragazzi, noi l'abbiamo vista per la pecare a Rozzano, ci sta facendo vedere che è finita l'estate. Camilla da Milano.
0: Non ho capito niente.
2: Rozzano.
0: Ah, Rozzano.
2: Credo.
0: Occhio che...

0: C'è litri e litri di ormonata, bella fresca, dissetante,
1: rinfrancante,
0: rincuorante,
1: mamma mia,
0: rimbombante,
1: rimbambante,
0: rimbambita.
1: Allora, attenzione, attenzione, ho avvistata l'ape car a barcola guidata da Dario e Lodovica, distribuiva l'ormonata ai passanti.
0: Peccati!
1: Si faceva anche le foto con loro. Debora da Trieste, brava!
0: Apecar nel Monferrato. Avvistata Apecar a Terrugia. Aveva del frico nel pianale. Mi sento a casa.
1: Cioè, scusami, nel Monferrato ma col frico?
0: Col frico.
1: Benissimo. Allora la tua Apecar non c'è.
0: Era la mia, era la mia.
1: Signori, l'Apecar alza il vostro volume.
2: Ragazzi, ragazzi, la sto vedendo. Sì, sì, si sta immettendo sulla via Emilia. Ma è proprio
0: bello.
2: Fermati, fermati, un attimo. Non si è fermata.
0: Maleducata.
3: È Topolino.
1: Ma Fabba, chi era?
0: Ciao, ciao, amici, ciao. È Alvin e i Chipmunks.
1: Vabbè, ma mi si stanno spaccando tutti i timpani, ragazzi.
0: Tutti i tuoi timpani?
1: Tutti, sì.
0: Quanti timpani hai? Facci volare.
4: Ciao ragazzi, ma lo sapete che siete veramente forti? E saluto Katia che sta lavorando con me, Davide casalingo frustrato.
0: Non ho capito.
5: Ma tutto bene, Davide.
3: Ti salutiamo anche noi.
0: Un saluto a te.
5: Sì,
0: ciao.
5: Era un po' indurito. Ha fatto serata ieri con la Lodo.
3: Ho fatto l'appetto.
5: Oh, era altro fresco. Adesso passa lo Swiffer. Come per spazio la Dyson.
0: Avvistato a Apecar a Palau, strada trafficata. Carla, Giampiero e Christian.
1: Beh, la macchina che è trafficata mi sembra più che la

0: Mamma mia. Prossimo gioco? Il grappolone.
1: Il grappolone.
0: Oh, il vendimio.
1: Indovina quanti acini.
2: Vai là con la tipica.
3: Ragazzi, Andrea, sì, dalla provincia di Pavia.
0: Ciao Andrea.
3: Guarda che è qua la Peccardi. Ho appena scaricato sopra 60 quintali di riso.
0: Mazza.
3: Arriva impennando.
1: Porta qua.
0: Riso.
1: Risottino? Mm.

0: bucolica, bellissima.
1: Quante zanzare.
0: Esatto. Le bestie di Satana in giro. Cosa stai facendo? Stai ammazzando le zanzare.
2: Ho intervistato

0: Quercia, al circuito Marco Simoncelli, in cui si tiene la MotoGP, ragazzi. Va bene. Andale, andale.
1: Che spettacolo!
2: Che spettacolo, è una roba pazzesca.
0: Andale, andale.
1: Avvistata la Pecar nel Salento. Direzione mare.
2: Angol, basta però, eh. Va bene tutto, ma noi siamo qua a Milano, piove.

0: pungere la comello. Cosa?
1: Ma sono bastardi, no, comunque. Attenzione, signori. Attenzione.
0: Oh mio Dio!
1: Qui c'è della maestria.
0: Cosa sta succedendo?

0: ad Orlando, Florida. Bacio da nonna Pia.
1: Ah, è andata lì a svernare.
0: Brava nonna Pia. Per i reumatismi fa bene.
1: Benissimo.

0: Madame, cosa? L'isola della Maddalena, volevo dire. Mi sento dentro il diario, non ce la faccio, il diario di Bridget Jones. Il diario.
1: Cosa stai dicendo?

0: tutti come il nostro amico di prima, sì, modello radio, sì, anni 90. Certo. Benvenuti sull'Apecar più famosa d'Italia, perché grazie, qui si balla e ci si diverte.
1: Oh, grande!
2: Che impostato! Don't get yourself wet, girl.
1: Squadra blu.
2: Tommy Gaga.
1: Squadra bianca. Ma siamo cresciuti tutti con quelle cose lì, ragazze.

0: oggi, grazie amici.
1: Sono tutta sudata. Mamma mia, ho il fiatone.
0: Ti sei divertita, ma sei anche un po' appesantita. Hai mangiato un chilo di frico.
1: Hai ragione. Cioè, riso, frico, vino.
0: Tutto.
1: Aperitivo pesante.
0: Decisamente. Beh, era l'ultimo aperitivo del Caramella Club in attesa della sua riapertura. Per cui, intanto, grazie a Mr. Anthony D'Andrea che ha messo i dischi. E grazie anche per quest'ultimo disco che hai suonato. Grazie Lodo.
1: Grazie Dario.
0: Grazie zia per l'ormonata. La Pecar torna a Milano, pronta per una prossima stagione l'anno prossimo.
1: La chiudiamo nel garage.
0: Per sempre. No, fino no. a

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touch me, Dario.
1: Questa deriva è un po' particolare.
0: Ah, scusa.
1: È un
0: mi ero lasciata trasportare.
1: Rui da Silva insieme alla veggente Cassandra, Touch Me, il disco Braccio Fuori dal Finestrino. Chiude anche questo una sequela, chiaramente una sequenza di Bracci Fuori, Bracci soprattutto.
0: Bracci.
1: Sì, sì, Bracci Fuori
0: anche.
1: Dal Finestrino.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché da settimana prossima tornerà anche il nostro disco viaggio. Insomma, si torna un po' alla versione,
0: alla routine invernale.
1: Alla routine invernale.
2: Batti lei, ingegnere.
1: Batti, i bracci.
2: Mi dà del tu.
1: Ma si può dire i bracci? Bracci, sì, nel senso, sì. I bracci meccanici,
3: i bracci sono i diti per farti studiare.
1: Ci sono i diti, i bracci,
0: i ginocchi, tutto.
1: I uovi. Va bene. Allora, grazie mille per questa settimana. Intanto a Lodovica Comello.
0: Grazie a te, Darietto. È stato come sempre molto bello. Ci siamo super divertiti. Grazie a voi che ci avete seguito anche per questa settimana qui a 105 Music and Cars.
1: Esatto. Salutiamo tutti quelli che ne hanno fatto parte, per cui Antonio Pivati in regia. Grazie, lavori questo weekend? No, ancora relax.
3: No, sono pacifico.
1: Pacifico,
0: che benessere.
1: Perfetto, brava. Bravo, bravi.
0: Fai la bella vita te.
1: Grazie zia, ciao zietta, lavori questo weekend? Chiedo
4: certo,
1: anche a te.
4: Certo, vado a fare il karaoke scatenato.
0: Bravissima.
1: Grande zia. Salutiamo la Pinnetta che è in Sardegna. E noi ci sentiamo lunedì, se lo vorrete, con una nuova settimana di questo programma meraviglioso dalle 16 alle 18 su Radio 105 che si chiama
0: 105 Music and Cars. Buon weekend amici!
1: Lodo, lavori questo weekend?
0: Sì, scappo!
1: A lunedì, ciao amici, buon weekend!

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario.

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, brava anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
22: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
23: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
24: Radio 105, sono le 6.04. Sasa Kato.
25: Внимание, внимание. 22,

0: avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno a tutti, quest'oggi mi piacerebbe ascoltare Logico di Cremonini. Metto una carica e per cominciare la giornata è perfetta.
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Sai che è strana sta roba? Aspettare in coda farebbe bene al cervello, sì. Lo direbbe la scienza.
4: Certo.
3: Ma cosa vuol dire? Che tutti quelli che stanno in coda alle poste, cioè, allora il cervello gli fa bene, ma come ragioni ma anche tu?
5: Ma perché qual è? Devi l'alternativa di aspettare in coda? Qual è?
3: Saltare la coda, lo fanno tutti, diglielo Pi. Diglielo Pi. Chi è che fa la coda in Italia ormai?
6: Nessuno, Marco!
3: Cioè,
4: è sbagliato secondo la ricercatrice Baskurt. Cioè, stare in fila allena la mente a concentrarsi, a saper aspettare il momento opportuno in cui poter fare le cose. Non bisogna per forza.
3: Boris, vale anche al telefono quando ti mettono siete in attesa di essere collegati. Quella è coda.
4: Sì, come secondo la Baskurt bisogna valutare, diciamo, la bellezza di un'attesa.
3: Come si valuta?
4: Assaporare l'anticipazione.
7: Come si assapora questa anticipazione?
6: Ma io vorrei chiedere a Boris, ma tu hai mai fatto una fila?
3: Bravo, diglielo, lui passa sotto, lui le elimina, lui, capito?
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
9: Ciao capitano, ciao ciurma, la coda fa bene al cervello? Non sono mica tanto d'accordo io, perché quando sono in fila che aspetto il mio turno dal dottore dove ho preso l'appuntamento e in realtà è già in ritardo di 2 ore, il gioco del silenzio di cui parla Boris lo faccio pensando alle robacce che devo dire al mio dottore. Un bacione a tutti, grazie per la compagnia. Daniela da Castel San Pietro, Terme, Bologna.
10: Capitano, io la coda la faccio solo alla vaccinara.
11: Capitano, io lavoro in un luogo pubblico e ti posso assicurare che la gente in coda diventa manesca!
12: In riferimento alle code, posta di Pordenone, davanti a me un idraulico alto 2 metri. Arriva la signora,
13: mi scusi, io so che questa busta me lascelo passare perché ho la pignata sul fuoco.
12: L'idraulico si gira, guarda questa vecchietta in basso e fa, sa signora, sa cosa che la fa? La va in drio, la ciappa alla porta, la va a casa, la spegne la pignata e la torna e la si mette in coda come tutti quanti gli altri. Applausi, 92 minuti, Mirko da Pordenone.
14: Bravo, bravo! 92 minuti di applausi!
15: Marco, Marco, all'estero fanno tutti la coda, tranquilli, perfetti, anche perché si fa prima a fare la coda così, invece qua in Italia uno sopra l'altro, sono tutti dei pazzi!
16: Buongiorno capitano, io invece la vedo in un modo diverso fare la coda. La vedo come un momento per socializzare, visto che questa bellissima cosa si sta perdendo. Adesso parli un pochettino con quello davanti, poi parli un pochettino con quello di dietro, con quello a fianco, 4 ciacole, 2 risate, una barzelletta e ti sei passato praticamente la coda senza tanti problemi.
17: Capitano, ciurma, io a tutti questi qui che fanno questi sondaggi li farei fare ogni mattina alle 7. La SS36, la simpatica Valassina, direzione Milano tutti i giorni e forse cambierebbero idea, non farebbero questi stupidi sondaggi dove non capiscono che cosa può creare nella mente della gente. La creda come?
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 Summer! Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
19: È arrivata l'estate!
20: Solo su Radio 105.
21: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così, così.
22: Buongiorno ciurma, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Verso le 6 e un quarto mi potresti mettere al voicemail del Kiss che mi dà la carica? Buongiorno a tutti ragazzi.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
20: Quando vuoi tu.
19: E arriva dall'estate.
0: Dai, andiamo al mare.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia, movement that inspires.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. Still 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao Radio 105, mi chiamo Geremia, ho 8 anni. Io vi volevo chiedere se per favore potreste mettere Azizam di Ed Sheeran. Ciao!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Putin colpisce con droni la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 200 passeggeri a bordo a 2 km dalla frontiera con la Polonia, che denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Erano usciti per andare a raccogliere esche per la pesca, poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un taxi nel canale che conduce all'aeroporto Marco Polo nel Veneziano. Lui, il 25enne Sean Machieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale. Di sua moglie, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore, che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto ieri a Milano. Per il calciatore del Cagliari si attendono anche altre verifiche, tra cui l'eventuale presenza di stupefacenti.
3: Riprende in tutta Italia l'anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Poi toccherà le altre regioni. Per il ministro Valditaria tutti i docenti sono in cattedra. I sindacati invece parlano di 200.000 precari.
2: Lo sport calcio: Juventus che soffre, perde con il Sassuolo 3-2. Il Napoli batte 1-0 il Bologna al Maradona. Il Lecce ringrazia Koulibaly per la vittoria 3-2 sul Monza al Via del Mare. In Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio di Spagna a Madrid. Sul podio Verstappen e Norris. Quarta la Ferrari di Leclerc. Hamilton ritirato per un problema ai freni.
3: Tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. Volley: azzurri agli ottavi degli europei.
2: Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: solo su Radio 105.
1: C'era questo WhatsApp particolare, ma poverino, lui soffre, c'è scritto: sì. Ciao Marco, oggi riparte la ragazza di cui mi sono follemente innamorato, con cui ho fatto l'amore tutte le notti per 7 giorni e di cui nessuno sa e deve sapere. Anonimo.
2: Come mai
1: è un amore
3: clandestino?
1: E sarà l'amante.
3: Sarà un amore clandestino allora.
1: Magari certo, perché lei avrà delle storie. Ma che atleta?
2: Sì, magari.
1: Beh, sì,
2: atleta.
1: 7 notti, ha trombato 7 notti, è un atleta. Adesso, anonimo, minchia, neanche al carnevale di Rio vanno avanti 7 giorni.
3: Per... Ma non è vero.
1: Ile!
3: Sì,
1: Mara Pizza ti chiede, Mara. Sì. Dai, ciurma. Ma come non ce la fate 7 su 7?
4: Sì.
1: Mara? Ciao Mara, sì. Sono Marco Galli.
4: Ciao, cioè, ciao, che emozione. Cioè,
1: ascolta Mara, ma perché tu hai questo tipo di performance?
4: No, attualmente
1: E
4: no.
1: Allora, perché devi venire a inzigare qua? Cioè, allora, tu avanti, qual è stato il tuo record consecutivo? Facevi 7 su 7?
4: Sì, quando ero giovane.
2: Ah. A 7 su 7?
5: Se vuoi due personal trainer ci sono.
1: Ma certo, Mara, sì, guarda che è un attimo. Ma tu dove abiti? Dove sei, Mara?
4: A Follonica.
1: A Follonica! Mamma mia! E lì l'aria è buona, sì. Lì si rilassa.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: Buongiorno capitano! Dammi giù il numero di Mara! Io ho 56 anni, ma ce la farei! Per me gli puoi dare il mio numero! Simo da Pesaro!
8: Ragazzi, va bene 7 su 7, ci credo, all'epoca volentieri anch'io, ma un anno è composto da 365 giorni, qua ti voglio vedere.
9: Marco, Marco, sono di Follonica, digli a Mara che sono col furgone, 5 minuti e sono da lei. Ciao ciao, Alessandro da Follonica.
10: Capitano, fino a qualche anno fa io e il mio compagno addirittura arrivavamo a 2 volte al giorno, pausa pranzo e sera. Tira tu le somme.
11: Capitano, io ho fatto un amante per 1 anno e mezzo ed è stata una cosa che non si può descrivere, altro che maratona. Ti toglie 10 anni della tua vita, ma belli, ma ti toglie 10 anni.
12: Io e mio marito, 7 notti in un anno, con 2 figlie, che vuoi fa?
13: Anonimo, dai retta uno con qualche anno, 7 giorni, 7 notti, tutto bello. Se restava altri 7 giorni e 7 notti, tutto bello, poi cominciava l'IKEA, poi cominciava la domenica con il pranzo con i miei, poi cominciava... il soffitto io lo farei un pochino più chiaro, un pochino più scuro. Ti sei preso il meglio, ti sei preso la fiamma e hai lasciato il rischio della cenere, della brace all'incognita del poi. Dammi retta, è andata bene così. Ciao!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
15: Summer!
0: Oggi
15: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
15: Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, vorrei dedicare la canzone di Mango, Oro, a mia moglie Agnese, che è in attesa del nostro terzo bambino. Marco, il Corriere di Zurigo.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: Smile Champions.
1: Sono Roberta, questa è la mia barzelletta. Un signore vede in una vetrina una bellissima giacca. Entra e chiede: mi scusi, quanto costa quella giacca? 1.000 euro. 1.000 euro? E senza maniche? Ma scusi, perché senza maniche? Perché quando ho sentito il prezzo mi sono cadute le braccia.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: È tempo di domande, tempo di un nuovo quesito di tutto esaurito. Buongiorno, oggi siamo a metà tra giochi e animali. Il gioco in cui in un percorso a spirale si avanza lanciando dei dadi si chiama gioco del...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sull'Autosole tra Colleferro e il bivio A1 di Ramazione Roma Sud, e sulla stessa autostrada viene segnalata una perdita di carico tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. In Basilicata ci sono rallentamenti sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri a causa di un incidente già risolto all'incrocio Sant'Arcangelo. Cantieri sono segnalati sulla 26 Genova Grave Lona Toce tra Romagnano Sesia Gemme e allaccio con la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Temptation Island vi aspetta.
17: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
16: Con imperdibili novità.
18: C'è qualcun altro nella tua vita?
16: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
19: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
16: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
8: Radio 105. Proud to be different.
20: La soluzione
4: al quesito di tutto esaurito.
8: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi a metà tra giochi e animali. Vi abbiamo chiesto come si chiama quel gioco in cui in un percorso a spirale si avanza lanciando dei dadi. È il gioco del dell'oca. È questa la risposta corretta.
21: Quello dell'oca. Non l'avevo capito.
22: Qui ce la fai stamattina.
23: È lunedì, buongiorno, buongiorno amici, buon inizio di settimana, guarda!
21: Un'oca! Ma buongiorno a te, cara Elenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzia.
23: Buongiorno!
21: Max, Maria Roma!
23: Allora, vedi, l'oca ci porta la busta, grazie!
21: Ciao, patatina!
23: Con il nome del vincitore o della vincitrice,
21: sì.
23: Potrebbe essere una donna questa mattina del quesito di tutto esaurito del lunedì, ma prima...
21: Vogliamo i vostri dischi, buongiorno!
23: Chiedilo a Locke.
22: Occhietta, sei d'accordo?
21: Occhietta, sei d'accordo?
22: Sì, le piace molto, sì. Brava.
21: Basta mandarli a 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp occhiale la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
22: Annunci tu, annuncio io o facciamo fare a lei? Cosa facciamo... fa lei? Secondo me non si capisce bene il nome.
21: The winner is Silvana.
22: Sì.
21: Di Gosaldo.
22: E qui ti voglio.
21: Provincia di Bellona.
22: Ah, Cicina. Sai anche questa, ah, certo. Che bravo.
21: Grazie.
22: Ciao, ciao, Chetta.
0: Avanti,
22: ciao.
0: Avanti, c'è posto.
1: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: La tecnica da 20 secondi che permetterebbe di ridurre, se non risolvere, lo stress semplicemente cantando.
2: Che bello! Sì.
1: Vado da Boris, raccontaci, spiegaci.
3: Qual è la tecnica?
4: È la tecnica del V.
5: V.
4: Più si emette questo suono, che è V. Del V, esattamente. V. Basso e prolungato.
3: Basso.
5: Sì. V.
3: V prolungato.
4: Quindi ma bisogna farlo in 6 step specifici. Cercate un luogo dove vi sentite a vostro agio e al sicuro.
1: E certo, anche perché sennò vi portano via se vi trovano in pubblico.
4: Inspirare per 6 secondi. Emettete un prolungato suono V, basso e rimbombante, simile alla tipica sirena da nebbia. Dovete sentire vibrazione di stomaco e diaframma. Continuate a emettere il suono fino al termine naturale dell'espirazione. Attenzione, c'è la controindicazione.
1: Attenzione, diciamola, perché è meglio avvertire, senza creare allarmismi, ma
4: allora, se questo suono fatto più volte provoca una forma di eccitamento,
1: allora di eccitamento?
4: Di eccitamento.
6: Quante volte ci posto?
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, sono all'agenzia delle entrate riscossione, adesso faccio la tecnica del V. Sono tanto stressata in questo momento. Ciao.
8: Capitano, io sono chiuso in bagno che sto facendo V. Ma fuori c'è uno che batte la porta e mi chiede se sto bene, se ho bisogno di aiuto.
9: Capitano, mi sono messo a fare vu, sono circondata da colombi, un bacione alla colazione.
10: Capitano, io c'ho il vocione, Luca da Bologna, l'ho fatto adesso in macchina mentre giravo, un camionista si è spostato al volo perché pensava passasse una nave. Ciao, buona giornata a tutti.
11: Boris, le controindicazioni bisogna dirle prima. Adesso sono qua ingrifato come un grillo.
12: Capitano, io devo correre in bagno. Mi sa che le mie vibrazioni hanno preso un'altra via. Ciao ragazzi, Ale da Piacenza.
13: Ciurma, ho fatto, espirato, 6 secondi. Faccio poi sono svenuto. Grazie Boris. Grazie.
14: Altro che V, basta sentire voi e lo stress passa. Siete dei grandi.
15: Marco, ti prego, pensaci, sono serio. Istituisci a tutto esaurito 20 minuti di V tutti i giorni. Stabilisci un orario. Noi lo faremo insieme a te. Tutti insieme e saremo tutti meglio. Per sempre. Marco da Napoli.
16: Tocco bello, tocco.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105. 105.
19: Tra poco su Radio 105.
20: Ma mi dica, signor Marco.
21: No, non devo dire niente.
20: Ah,
21: niente. Ma poi volevo dire buongiorno. Ah,
20: buongiorno a lei.
21: Ho un occhio che non ci vedo, che c'è l'occhio.
20: No, dai.
21: Che l'occhio. Ma l'occhio va con il tempo, con l'umidità.
20: Ma
21: anche
20: certo,
21: l'occhio.
20: Sì, perché vuole la sua parte.
21: Che lui. Chi è Betty?
22: Capitano, come ho già avuto modo di dirti più di una volta, io sono leggermente ipocondriaco. Adesso ho paura che mi si stacca la retina, la sto guidando, me la sto tenendo. Capitano, mi chiami. Stellino, per piacere.
21: È bello che lui se la tiene con il dito nell'occhio. Ascolta Max, ma io sto guardando la tua camera Multiview Mongiardo, sarà quella.
23: Sì, stai guardando la mia adesso.
21: E tu vedi due Mongiardi adesso?
23: Adesso sì, uno in basso, uno in alto, uno in basso. Sì,
21: c'è un Boris Mantova in mezzo.
23: E quello è sempre in mezzo.
21: Ciambellane, come prezzemolo.

0: Chi è? Chi è Betty? Chi è?
1: Marco, Marco! So io cosa sta succedendo.
2: Cosa succede?
1: Si stanno attivando dei nuovi superpoteri. La vista raggi X, così puoi vedere tutte le donne sotto i vestiti.
0: No, zitto, vedo...
1: però non dirò nessuno.
0: Dai, davvero, come quello degli occhiali, sì, dell'intrepido, che li compravo io, sì, che ti diceva vedi tutte le donne sotto i vestiti.
3: E poi li vedevi?
4: Ma che...
0: No, la sfiga è che vedevi anche gli uomini, però. Cioè...
5: Barbara!
3: Buongiorno!
0: Barbara, c'era la canzone che, sì, cantava Barbara.
3: Sì.
0: Che era...
5: Sì,
0: che, te la ricordi?
5: Sì.
0: E che ne so, io non me la ricordo. Ma, Pi, te la ricordi?
4: Di Barbara,
0: Barbara, tu sei... A tutte le Barbare le dedichiamo.
3: Oh, anche al nostro direttore, ciao Barbara.
0: È vero, al nostro direttore, ciao Barbara. È vero,
3: sì, chi è? Bella. Chi l'ha cantato?
0: Brividi, brividi.
3: I profeti.
0: I profeti, pensa.
4: Marco dei profeti.
3: In che anno siamo?
0: 1922. P. Qua.
4: Di Barbara.
0: Beh, bella, tanta roba,
3: Capitano Massimo da Udine ti chiede: che pezzo nuovo hai messo nel corpo, Marco?
0: Ieri sono andato a fare le prove,
3: sì,
0: e prendevano le misure.
3: Ma senti, ma in alto o in basso?
4: Lascia stare.
0: Diciamo che è a metà.
6: Tra poco Tutto Esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
7: C'è Tutto Esaurito.
4: L'estate
3: qui con l'estate. Sì, state.
8: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
9: Per tutto il giorno.
3: Siamo pronti, amici. Buon lunedì di nuovo da noi, dalla ciurma. E c'è il disco Buongiorno
4: che avete scelto voi. Avete 5 squilli a disposizione. A cuocio.
3: Eh sì, una sola parola però. E non dite pronto, lo sapete, un bel buongiorno. Era il primo.
4: Ah sì?
3: Già. È il secondo.
4: Buffa
3: fa.
4: Fa.
3: Ah, buffa. Terzo squillo.
8: Quarto.
4: No.
3: E da. E dillo. E dillo. E dillo, dillo, dillo.
4: È pronto per la consegna?
3: Dai. Buongiorno, dillo.
4: Non ci sento.
3: Ha buttato giù?
4: Eh sì.
3: Allora è pronto per la consegna del pacco.
8: Cucù.
3: E ci dispiace, però abbiamo tantissime richieste musicali che arrivano sempre tramite WhatsApp vocali. Ce n'è una bellissima, secondo me.
4: Dire?
3: Secondo me ti piace, senti qua, l'ho scelta io.
4: Buongiorno.
10: Come disco buongiorno,
3: sì?
10: L'os del Rio Macarena. Un saluto a tutti voi da Gianfranco da Francavilla Fontana. Ciao belli e buona giornata.
3: Bello tu, ciao Gianfranco.
8: Buongiorno, buongiorno.
3: Questo è risveglio muscolare con tanto di coreografia.
9: Per tutto il giorno.
4: Ah, ah.
3: Ma te la ricordi?
4: Vai, Goddo, sì, e come?

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: A Radio Cito 5 sono le 7:01. Sasaka to!

0: scrivono anche: siete un arcobaleno in un lunedì di M.
1: Bello. Che bello. Ma voi sentite bene la prova?
2: Sì, Marco.

0: buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Guarda, è uno spettacolo. È veramente uno spettacolo.
2: Grazie, Marco.
3: Sì. Che cosa?
1: La prova.
3: La prova.
1: Quando io faccio la prova alla mattina e mi sento tutta questa... Max, io devo fare Galli Multiview?
4: Se vuoi, se non puoi utilizzare...
1: Non ti sento, Max.
3: Ai.
1: Faccio Galli Multiview, vedi che anche tu...
4: Neanch'io ti sentivo prima, adesso mi senti?
1: Oh, va bene.
4: Ok, allora,
1: perché non vedo Fabio allora?
4: E perché Fabio lo trovi solo in Lo Mongiardo.
1: Gal Mongiardo Lo.
5: Esatto. Sono ghettizzato io, diciamo.
1: Adesso lo vedo, bene. Anche Fabio, va bene.
5: Ciao,
1: anzi, vedo solo
5: tutti.
1: Fabio, da tutte le parti. Va bene, buongiorno. Ma voi come state?
2: Sì.
3: Marchino, noi molto bene, devo dire. Sì, ma chiedilo a Pizza, chiedigli un po' dove è stato questo weekend.
1: Pizza, ma tu dove sei stato questo weekend?
2: Ragazzi, weekend spettacolare,
1: veramente?
2: Festival del liscio a Gatteomare.
1: Hai presentato il festival del liscio?
2: No, presentato no, non ho fatto niente. Io ero in spiaggia a ballare insieme ai miei amici, nuovi amici, Marco.
1: Nuovi amici!
2: Sì, caro
1: quelli
2: Marco.
1: Del weekend!
2: Ma certo, sì, quelli che hanno una certa età, bella giovincella!
1: E hai giocato a bocce?
2: Certo che ho giocato a bocce, avevo il campo disponibile, bellissimo, Marco.
3: Che domande, capitano!
1: No, che domande, perché sono le cose di quale noi adesso chiediamo ci informiamo. I campi di padel, di pallavolo, a noi non ce ne frega niente.
2: Marco.
1: Il campo di bocce è sempre libero.
2: Sempre. E ringraziamo, guarda, i bagni Paganelli 21.
1: Famosi bagni Paganelli 21.
2: Numeri uno, Marco.
3: Ciao, Paganelli.
1: Paganelli sono bravissimi, che te amare.

0: benissimo.
1: Lo senti Marchino, ma mi ha detto che è andato lì con la mutanda tutta slabrata. Sì.
2: No dai, che schifo. Allora
3: vabbè, no. Erano tutti così, Marco.
0: Sì, non era solo lui. Ecco la
2: brutta che siete veramente. E pensare che c'erano le cose
0: una volta c'era.
2: No, non mi viene la parola, non mi viene, lasciami stare, guarda. Oh, che bello, va bene, guarda Marcella, che emozione sentirti, capitano. Ero in ferie e non ti avevo ancora sentito, che bello, oggi si ricomincia. Lavoro e scuola del mio bimbo. È vero, buongiorno, buongiorno a quelli che oggi rientrano,
3: Finalmente, finalmente. Sì.
2: E certo.
3: I figli tornano a studiare e i genitori a vivere.
2: Bravo Nietzsche, diglielo, diglielo.
3: La felicità.
2: Vado subito da Boris, perché vedi. Cristiano, sembra una serpe in seno. Cristiano dice: capitano, certo che fare galli in multiview con un occhio solo mi pare un po' difficile.
1: E dai. Ma
2: perché Max, lui sperava che io, vabbè. Boris, buongiorno, iniziano le scuole oggi?
4: Una bellissima giornata, capitano, buongiorno. Ciurma, Friuli, Venezia, Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Tra circa un'ora e mezza suonerà la campanella per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. In generale è la settimana che dà l'avvio all'anno scolastico in Italia, perché come sapete ogni istituto, soprattutto ogni regione, ha una certa autonomia, per cui il 7 come al solito inizia la provincia di Bolzano, seguita da Trento, Valle d'Aosta e Veneto, e questa è la settimana, da oggi, tra oggi e domani la maggior parte delle regioni iniziano l'anno scolastico, si chiude giovedì 17 con il rientro tra i banchi dei ragazzi della Puglia.
2: Focca miseria, un sacco di gente.
5: Tantissimi. Quanti messaggi.
2: Chi è Betty?
6: Ciao,
2: chi
6: Marco, sono Marica da Briosco. Ho un saluto speciale da farti. Sicuramente fortuna in questa nuova avventura. A colazione!
2: A colazione! Ciao Stellina, che bello Pepito! Anche noi ti vogliamo bene, anche noi, dai.
1: C'è Adri, capitano da Mondovì, inizia la scuola! Scrive: buon inizio ai miei figli, John e Thomas, e aggiunge anche un alleluia!
3: La felicità delle mamme oggi, non vedono l'ora di accompagnarli. Soprattutto di lasciarli lì. Appena
2: Che oggi il primo giorno c'è tutto entusiasmo, il secondo sarà più pesante. Però vabbè, aspetta, allora io devo ancora schiacciare tutti questi bottoni.
5: Sì?
2: No, perché
5: sei ancora in multiview, capitano?
2: Sì, ho l'occhio che mi balla l'occhio. Che poi è vero, c'è una mia amica che si chiama Diana, che saluto, che poi è quella che sta con Antonio, che dice: ma è il bello che in televisione ti mettono quello dove tu fai l'occhiolino.
0: È vero.
2: E dice: ma è una presa per i, cioè è presa in giro.
5: Come sì? No.
2: No, non è vero. È quello lì, è l'occhio quello malato, che a forza di cliccare, a forza di clic, è il Borla Joe.
5: Tu dici: sbatti oggi, sbatti domani.
2: E allora, va bene, allora, pagina sportiva. Ma noi, Fabio, noi giochiamo stasera, pagina sportiva,
7: Sì, non ci interessa il resto.
0: Ma no, vabbè.
2: No, il Napoli ha vinto, Boris, il Napoli ha vinto, la Juve, minchia, la Juve come
3: Juve, mamma.
0: Possiamo dire grande Sassuolo, Marco.
2: Beh, Sassuolo uno spettacolo. Giravo e faceva 1-0, poi giravo e facevo 1 pari, e dopo 2-1, e dopo 2 pari, e dopo 3-2, minchia, non finiva mai quella partita.
3: Dopo l'80esimo però, prima dell'80esimo c'era solo il Sassuolo.
7: Ti dico solo questo, Marco. Azzi ci ha fatto il 3-2, è un brutto ricordo per noi dell'Inter, ce l'aveva fatto a noi, chi la fa l'aspetti.
2: Ce lo fa anche a noi, ce lo fa.
7: Ce l'ha già fatto.
2: Ce l'ha già fatto.
7: Ce l'ha già fatto. Ce l'ha già fatto. E invece l'ha fatto contro la Juve, perché è andato al Sassuolo.
3: Peccato, ci stava un pareggio.
2: Vabbè. Invece Kimi Antonelli vola. Io voglio un servizio fatto da Boris su Kimi Antonelli. Bravo. Ragazzi, ma sto ragazzo, ma vi rendete conto?
0: Grande.
2: Che è un italiano che ha 80.000 punti di vantaggio. Quanto, com'è Boris?
4: 81 punti per
2: 81.
4: Sì, per l'italiano che sta facendo sognare la Formula 1 come ai vecchi tempi. Qualcuno addirittura sogna che possa sedere sulla rossa per ridare lustro anche
2: magari
4: alla scuderia di Maranello. Fatto sta che è lui a vincere, a vincere anche con la sua semplicità e soprattutto a vincere tra la gente, perché come Sinner nel tennis sta facendo notare la Formula 1 anche a chi non è proprio un amante, semplicemente perché è un giovane che si impegna, un giovane che riesce a portare risultato e a vincere anche il Gran Premio di Spagna a Madrid, allungando appunto sul mondiale nella classifica piloti più 80 sul compagno di squadra Russell, che è finito quinto. Male le Ferrari, quarta quella di Leclerc. Hamilton invece si è ritirato per un problema ai freni, ma evidentemente sentiremo parlare di Antonelli ancora a lungo.
2: Sì, eh. Cosa vuol dire questo? Cioè, cosa vuol dire parlare a lungo?
4: Che quando tu hai la materia prima, cioè il talento, non è un semplicemente sporadico vincitore di un gran premio, è un ragazzo che attraverso
2: questo proprio dura
4: con i suoi, è quello che cercavo di dire, cioè con la sua tecnica, con quello che è un talento vero e proprio, riesce a vincere a volte facendo delle rimonte impensabili che consentitemi fanno ricordare un grande della Formula 1, spero di non essere azzardato, Michael Schumacher.
8: Grande.
2: Schumacher, grande Schumacher. Anche Senna.
4: Anche Senna, certo. Certo.
2: E insomma.
0: E anche la macchina che ha, ragazzi.
3: La Mercedes è forte.
2: E vabbè, perché a quell'altro non gli va forte così? Lo dicevo io l'altra volta. Perché allora a Kimi la macchina vola e a quell'altro non gli vola?
0: Perché è più leggero, Marco, più giovane, più leggero.
2: Secondo me usa la benzina, ti ricordi Api? Con Api si vola,
5: mamma mia.
2: È una battuta, sono ragazzi, dai. Vabbè, dai, niente, vabbè. Chi è Betty? Chi è?
9: Buongiorno Sturma, buongiorno capitano, Bruno da Carate. Ma Zverev, che non si è accorto di aver vinto lo US Open, tira, fa punto, si gira. Vabbè. Fantastico.
2: Chi è questo che non ho capito?
4: Zverev, il tennista tedesco che è trionfatore a US Open battendo l'americano Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
10: E non se ne è accorto.
4: Non si è reso conto del punto, di quello determinante. Quasi non aveva capito che con quel punto, sai Marco, quando si gioca per tante ore e soprattutto con una certa intensità, magari non hai proprio il conteggio preciso del punto determinante. Per cui all'ultimo quasi sembra non accorgersene, perché si gira, come dire, la palla è andata, quindi ho vinto.
2: Pazzesco, però.
4: Tre ore e mezza di gioco.
2: Guarda che è proprio strano. Stavo vedendo qua nel volantino delle notizie, perché ormai Boris ci fa il volantino. Sai, ormai il lancio volantino dei supermercati. Dice schiva, sì, perché le prime io non so come dove le trovate, quello dio. Schiva un pedone con lo scooter e bestemmia. Multa di 102 euro per oltraggio alle divinità della religione di Stato.
5: Ma veramente?
0: Sì, ha fatto bene. Sì.
2: Ma Boris, cos'è questa cosa?
4: L'incidente è stato evitato di un soffio, ma inchiodando il conducente del motociclo ha pronunciato uno svarione, cioè un'imprecazione vera e propria. Ed è vietato imprecare in pubblico.
2: E chi l'ha sentito però? Aspetta.
4: Lo ha sentito la pattuglia che era in zona. Quindi lo hanno fermato.
2: Che cazzo, ha urlato
0: veramente.
4: Lui serenamente a Lido, era uno degli ospiti a Lido per la mostra del cinema di Venezia. Stava cercando di attraversare la strada questo pedone, e l'incidente, appunto, come vi dicevo, è stato sfiorato, perché c'era tanta presenza di forze dell'ordine. Si sono avvicinati e lui ha detto: vabbè, non ho fatto nulla, alla fine ho frenato. Sì, ma lei ha imprecato, per cui è stata spiccata una multa di 102 euro. È l'articolo 724, Marco.
2: Quindi qualsiasi persona sì. che dovesse
3: bestemmiare in sì. pubblico
2: bestemmiare
3: viene multata,
2: in pubblico sì. può essere multato?
1: Sì, sì. Cioè, quantomeno certo. è suscettibile, no?
4: Sì. No. Dipende dal tipo di bestemmia. Se la bestemmia è legata, come la bestemmia in sé, alle divinità religiose, sì. quali che esse siano, allora si incorre nel 724 del codice penale, cioè oltraggio alle divinità della religione.
3: Cioè, basta una divinità in generale, un simbolo, una figura, diciamo.
4: E sì, nel caso specifico qui si parla di religione di Stato, per quanto lo Stato sia in linea
2: laico,
4: teorica laico,
2: laico.
4: Sì, però c'è una preponderanza di religione in Italia. Mm-hmm. E quindi è partito il verbale.
2: Ma in teoria uno può denunciare uno che bestemmia, o se lo senti.
4: Sì, ma vallo a dimostrare poi dopo. Diciamo che in flagranza di reato.
2: Cioè,
4: sì, esatto, esattamente.
3: Te la posso contestare, Marco. Cioè, giustamente.
2: Sì, certo.
0: Sì, vabbè. Però.
2: Pazzesco, ma dai, in Veneto non possono fare queste leggi maledetti, Ciccio. Quindi bestemmia molto. Vabbè, così vuol dire. Pazzesco.
8: Bagnino!
2: Ed era, dice, non dite nulla del Cagliari che è quarto in classifica. Salvi da Alessandro, hai ragione. Oh, il Cagliari è quarto.
7: Grande vittoria.
3: Bravi, bravi.
2: E perché
3: bravi.
2: C'era un'altra lì che...
3: Frosinone anche.
2: Frosinone, allora, Frosinone, bravo amici, è vero.
3: Bravi, bravi, è vero.
4: Beh, non è facile il risultato 2-1 sull'Atalanta del Cagliari, Però
2: no, non è facile.
4: Portato a casa.
2: Portato a casa il Cagliari sta giocando, sono tutte squadre che però, porca miseria, a inizio campionato danno sempre il meglio, poi dopo vabbè che c'è la pausa adesso, no? Però dico, poi si stancano, hanno una rosa un po' più corta e quindi poi sono destinate un po' dopo a, insomma, a rallentare. Però speriamo, dai, glielo auguriamo, c'è bisogno. Guarda che quest'anno c'è la Lazio là in alto, la Roma là in alto, il Como là in alto. Oh.
0: Non dire Roma, l'Inter.
3: Gioca stasera, dai.
2: Lasciami stare.
4: Sono che hai dimenticato una squadra, tra l'altro oggi impegnata nei posticipi, lo ricordiamo, Como Parma alle 18.30 insieme a Torino Roma, ma alle 20.45 si chiude con l'Udinese contro l'Inter a San Siro.
2: È vero, c'è Torino Roma oggi, va bene. C'è Domenico sì. D'Andrea, poi adesso andiamo dal Bagnino. Sì. Domenico, cazzo, sabato
0: cosa? Gioca contro la Roma l'Inter, Marco.
2: È vero, c'è Inter-Roma.
0: Bella
2: vabbè,
0: partita.
2: Stavo dicendo, Domenico D'Andrea dice, ma lo Stato è laico, non ha divinità di Stato, quindi multa contestabilissima.
4: Se non offende la pubblica decenza.
1: Ah, vedi? Sono in molti comunque a esprimere un pensiero simile. Capitano.
2: A dire che lo Stato è laico, esatto, e quindi in teoria non c'è infrazione.
3: C'è un articolo, però l'ha detto prima Polis, c'è un articolo di legge, quindi alla fine.
4: Che tra l'altro in parte è stato abrogato, Marco, però resta in vigore, tant'è che la multa di 102 euro dovrà essere pagata.
0: Ma dai.
1: È così.
2: Vedi, però sui social è pieno di gente che bestemmia e non li puoi nemmeno segnalare.
0: Pensa.
2: Perché non li puoi segnalare? Se vuoi lo segnali, cosa vuol dire?
4: Sì, ma non hai quel risultato, diciamo, perché puoi segnalare il tempo che il social si rende conto, oscura, poi molti mettono il bip e quindi con il bip quasi può passare.
2: Ok. Ascolta, è tardissimo. Ile, dove andiamo?
1: Lei è pronta, è la nostra bagnina. Ma Minzolo povera. Predavissi, c'è Daisy. Buongiorno Daisy.
2: Daisy, buongiorno.
11: Ciao capitano.
2: Buongiorno Daisy, benvenuta. Ascolta Daisy, è tardissimo, mi stanno guardando tutti male, quindi devo correre. Ti chiedo solo, cosa fai a Vizzolo Predavissi?
11: A Vizzolo Predavissi lavoro, faccio le pulizie, faccio due lavori, le pulizie, e lavoro in una scuola di danza della zona.
2: Tu pensa?
11: Faccio la segreteria.
2: Ah, ok, pensavo ballassi, Daisy, non ti fanno ballare.
11: Magari.
2: Ma porca
11: magari, sì.
2: Stellina,
11: mi piacerebbe.
2: Si fa un mazzo così. Come mai questa canzone, Daisy?
11: Ma questa canzone perché me l'ha fatto conoscere mio marito, che saluto, e da quando siamo fidanzati che lo ascoltiamo, e l'ho visto anche all'ultimo concerto, purtroppo, prima che venisse a mancare. È stato proprio il suo ultimo live ed è stato veramente emozionante.
2: Lui è veramente un grande, lui è veramente un grande. Sì. Va bene. E quindi la dedichi a tuo marito e a chi altri? E,
11: ai miei figli, a tutti quelli che mi conoscono, soprattutto a voi che... Sono emozionatissima, sto tremando, vi ascolto dal 98.
2: Stellina,
11: è emozionante, grazie per la compagnia di tutti i giorni.
2: Grazie a te di esserci e ti auguro una buona vita, visto insomma quanto fatichi in generale e non deve essere semplicissimo.
11: Grazie capitano, d'altronde... Adesso per forza così, con due figli grandi, macchine, lavori, assicurazione, come tutti.
2: Non dire niente,
11: è un bel lottare, comunque andiamo avanti.
2: Allora Daisy, dai, la canzone l'ascoltiamo.
11: Grazie, ascoltiamo Pino Daniele con Napolè. Un abbraccio.
2: Ciao Daisy.
8: Il disco del panino. Dai che ci parla.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buona estate a tutti.
3: Buona estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie tutti.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Fabio Liuzzi, mi ha detto un sacco di robe brutte.
12: Ma non è vero, dai.
13: Ha detto la verità.
11: La Betty è in ritardo, poverina. Sono

0: stai?
1: Vostra.
2: A tutto esaurito.
0: Ascoltami, io sono splendida.
3: Ti stanno facendo la sigla nuova, Betty.
1: Wow, è bella.
3: Ma è molto, ma molto bella.
1: È bellissima.
3: Beh, adesso bellissima. Ilenia ha detto: ma che brutta questa sigla.
4: Ma è vero, io non l'ho neanche sentita, capitano.
3: No, no, adesso lei fa la ritrosa. No. Non fare la ritrosa. No, c'era una canzone che diceva non fa. Buongiorno Betty,
1: buongiorno.
3: Che giorno è? Che giorno è?
1: Oggi lunedì 14 settembre 2026.
3: Ok.
1: Si festeggiano San Crescenzo.
4: Sì,
1: e l'esaltazione della Santa Croce in ricordo del ritrovamento della croce di Gesù il 14 settembre del 327.
3: Mamma mia.
1: Per il viaggio nel tempo nel 1978 debutta sulla rete televisiva americana ABC la serie televisiva Mork e Mindy.
4: Nano, nano.
3: Che bella.
0: La tua mano.
5: Nano, nano. Apri piano.
1: E nel 2000 debutta in Italia la prima versione del Grande Fratello e nasce il reality show.
4: Che sta tornando, eh?
1: Sì. Giovedì.
3: Giovedì inizia. Inizia giovedì. Sì.
1: Per l'angolo musicale oggi sono nate Amy Winehouse, scomparsa nel 2011, Franco Califano, scomparso nel 2013, e Alessandro Canino. E nel 2016, tra le prime posizioni della classifica dei brani italiani, c'è Max Gazzè con Ti sembra normale.
6: Ti sembra normale.
4: Che tra poco è Natale.
3: Che bello!
1: Passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il leone.
4: Sì.
3: Ile, vai su, vai su, Ile.
4: Che bello, insieme a te.
1: È bella l'Ilenia, sì, perché la vostra bellezza non passerà inosservata.
4: Capitano, sei molto bello, più bello del solito oggi. Fatelo
7: certo,
4: dire.
1: E anche la Vergine. Sì. Buoni rapporti interpersonali e conoscenza con l'altro sesso.
3: Ah.
1: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
4: No, micin.
8: Ok, che succede?
1: Spossati per i bagordi del weekend.
8: Ma non è assolutamente vero, dai.
1: E chiudo con il proverbio: tutto di corsa non è giusto. Allora, proverbio: quando l'ancora non è potente, la barca se ne va con la corrente.
3: Cosa vuol dire?
1: Che significa che dobbiamo sempre ricordarci di avere gli strumenti adatti per affrontare ogni situazione.
3: Certo, magari.
4: Ma tu lo sai,
3: vero?
4: Ma tu?
3: Sì,
1: che corsa?
3: Sì,
9: le so tutte.
3: Magari! L'abbiamo già detto che è lunedì oggi, ma
4: si intuisce leggermente. Sì.
3: È una tragedia. Che lunedì. E tutti che iniziano, ciao Marchino, oggi la mia bambolina Giulia inizia il primo anno delle superiori. La chiami Stellina, Mary da Caselle. Ciao Giulia,
4: ciao,
3: forza,
4: Giulia.
3: In bocca al lupo. E in bocca al lupo a tutti gli altri, perché sono. Vedi, un'altra, ciao capitano, ciao giorno, ha fatto un grosso in bocca al lupo a mia figlia Martina. Oggi inizia l'università, lo IULM. Grazie Alberto da Varallo.
4: Un bacio Giulia, e in bocca al lupo.
3: Vabbè.
4: Ma tu le sai, capitano?
3: Sì, le so tutte.
4: Non hai bisogno di andare a scuola tu.
3: No, no, le so tutte.
7: E allora,
3: minchia, a scuola, ma sai che non ci tornerei?
4: Ma io neanche.
3: Ma proprio io mi confermo somaro. Somaro nel DNA.
8: No, dai, è stata una bella esperienza.
3: A te piaceva andare a scuola, amici?
8: A me piaceva andare a scuola.
7: Perché
3: e non facevi niente, non facevi, certo.
8: No, non è vero, no. Ma come, non vorresti tornare adolescente, rivivere i tuoi compagni
3: e rifare
8: solo
3: tutto quello che ho fatto?
8: No, tu dici
3: minchia.
8: No.
4: Io neanche.
7: Ma nemmeno.
4: Ti capisco. Ma
3: guarda, dopo ne parliamo, bravo. Veramente, ma tu rifaresti, cioè, la domanda, uno si dovesse dire
10: il marketing
3: torneresti indietro?
8: Sì, mi piacerebbe tornare indietro. E
3: no, a te piacerebbe?
8: Sì, sì, rigodermi tutto.
4: Ma hai capito? Ma rigodere tutto, rifare le stesse cose o avere la possibilità di cambiare delle cose?
8: Avere la possibilità anche di cambiare.
3: Eh no, grazie al cavolo. Cavolo, allora, no, devi rifare tutto quello come hai fatto.
8: Allora io no. Anche sì. La sofferenza patita, non
7: tutto,
8: lo so.
7: Tutto, cioè, facile
8: messa,
7: allora.
8: Messa così, però dai, alla fine è andata bene.
3: Perché
8: dai.
3: Scusa, torni indietro, sì. Ma tu sai già che quella cosa lì la sbagli, sì, quella cosa lì è giusta.
8: Ma così non rivivo più, è una tristezza che faccio, un replay della mia vita, vado a replicare una cosa che
7: non ha senso. E allora non dirlo che rifaresti tutte le cose.
3: Bravo, diglielo, Pizza, dai che sta liberando.
4: Mamma mia, sì. Davvero. Dai.
3: Ok, allora, le so tutte, sì. Vai Pi.
7: 50 sensuale orizzontale.
4: Sensuale?
7: La Sabrina di Boys, Boys, Boys.
4: Ma dai, ma è facile, amici, vi diamo comunque tre opzioni. Uno, Salerno. Due, Pompei. Tre, Ferilli. La Sabrina di Boys, Boys, Boys. È Salerno, è Pompei, è Ferilli. Se la sai, scrivila ora.
7: Al 342-41-15-105.
9: Ma tu lo sai?
10: Sì, lo so.
11: Le so tutte.
12: Le so tutte.
13: Torna tra poco.

0: speciale.
1: Mangiugalli!
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito è...
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Perché, perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km! Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina!
19: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops!
21: Ops!
20: Ops!
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops! Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
27: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Ma tu lo sai?
2: Ma tu?
3: Sei.
4: 50 sensuale orizzontale, la Sabrina di Boys Boys Boys.
5: Dai, veramente, ah. Lo sai che ieri ho visto un documentario sulla transumanza?
4: Sì.
5: Perché noi siamo in transumanza, è bellissimo, su Rai 3, mamma mia, complimenti.
4: Bravi.
5: Bello, ma proprio bello.
18: Primo squillo.
5: Andiamo a fare la transumanza.
18: Sì, ma lo stiamo già facendo, Marchino.
5: Vabbè, ma non è la transumanza con che vai sull'alpeggio.
4: Sì. Che...
5: Pronto?
18: Eh? Questo è il quarto squillo?
5: E non risponde. E allora?
20: Quinto.
5: E cosa dobbiamo fare?
18: Andiamo dalla riserva, capitano. A Roma c'è Lucia.
5: Buongiorno Lucia! Lucia, che fai a Roma? Lucia!
28: Ascolto voi perché oggi mia figlia è andata a scuola, quindi non so che fare ancora.
5: Stellina. Lucia, vieni a fare la transumanza con noi, andiamo su all'alpeggio!
28: Vengo.
18: Ci viene.
5: Vabbè, che bello, vabbè. Lucia, cosa deve fare adesso?
18: Devi rispondere
5: Lucia
18: alla tua domanda, ma tu le sai?
5: Ah, le sai?
28: Le sa tutte.
18: Brava Lucia.
5: Brava, questa ne sa più di noi. Brava Lucia.
18: Quindi Lucia, tra Salerno, Pompei e Ferilli, la Sabrina di Boys Boys Boys è
28: Salerno. Sabrina,
18: certo, la salutiamo. Ciao Sabrina.
5: Ciao Sabrina.
29: Boys Boys Boys,
4: attenzione Lucia, perché non è finita, mi devi ancora aiutare. 31 sugli spalti, così è anche detto il Milan.
18: Lucia, te ne intendi un po' di
5: Milan,
18: calcio?
5: Sì. Ma come il Milan?
18: Il Milan. Sì, te ne intendi?
5: Lucia, un po'. Ma come il Milan?
4: Il Milan,
28: io di calcio non ne so niente.
18: Dai, ma non è difficile, non è difficile. Allora, ascolta le tre opzioni. Così è anche detto il Milan. Com'è chiamato anche? Uno, il Belzebù.
5: Il Milan.
18: Due, il Diavolo. 3, il Satana. Quindi il Milan è anche detto Belzebù, Diavolo o Satana?
5: Lucia, pensaci bene. Lucia.
28: Il Diavolo.
18: Il Diavolo, brava!
5: Brava, le sa tutte. Le sa, lei è
28: ma
5: a Roma.
28: Ma io sono interista.
5: Mamma mia, Lucia, c'è Roma Inter sabato prossimo.
28: Ma non penso che...
5: te neanche lo sapevi, mi sa, che c'era.
28: Ma che la Roma è fuori dal traffico.
5: Immagino. No, ma va che la Roma è forte quest'anno. Va bene. Brava Lucia, sei stata brava.
28: Grazie.
5: Adesso dove va Lucia? Che fa Ile?
18: Lucia riceverà i nostri regali, sì. Quindi arriveranno a casa tante cose belle lì a Roma per te.
28: Grazie. Un abbraccio a tutti. E poi grazie di essere sempre così allegri, che mi rallegrate sempre la giornata.
5: Ah, che bella. Ciao, Lucia, un abbraccione. Ciao Lucia. Ciao.
18: Tutte.

0: l'abbiamo ballata, l'abbiamo ballata, che lui era Gatteo Mare che l'ha ballata, ma io ero non posso dirlo. Va bene, senti, sono le 7:47. Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Sì. Io sono Marco Galli, c'è la ciurma. Siamo tornati, voi siete tornati a scuola, al lavoro. Insomma, la vostra routine, noi siamo tornati di qua a farvi compagnia. Ditelo ai vostri amici, colleghi, compagni di scuola.
1: È vero. Intanto, capitano, arriva un chiarimento per te e per noi sulla transumanza. E qualcuno ci scrive: no, in questo periodo non c'è la transumanza, la desmalgada, cioè le vacche scendono dalle malghe.
0: Sì, vengono giù adesso, sì, perché tornano nelle stalle. Arriva l'inverno e le mucche, le vacche tornano nelle stalle. Vedi, e c'è Max da Moncalieri che dice: capitano, anch'io ieri ho visto quel programma della transumanza e mi sono detto: sarò l'unico in Italia che l'ha visto. E poi tac, stamattina anche tu condividi bellissimo programma di quello che hanno sempre fatto in questa realtà che l'ha visto. E poi tac, stamattina anche tu condividi bellissimo programma di quello che hanno sempre fatto in questa realtà.

0: sembra tanto felice.
1: Gabriele non mi sembra molto contento di andare.
2: Marco, saluta anche i miei figli che fanno il primo giorno di elementari Nora e il primo giorno di superiori Leo.
3: Grande. Anche Martina oggi inizia con le medie, il primo giorno di medie.
1: Senti che roba qua, la pubblica istruzione proprio.
2: Anche Max, credo, iniziano oggi a Roma, sì.
4: Sì, sì, iniziano oggi, però sono ancora standard quei due.
0: Standard?
4: Sì, uno alle elementari e uno all'asilo.
1: Sono ancora in mezzo, non fanno ancora il passaggio.
0: No. Senti, capitano, ma al volo sul tornare indietro nel tempo, tornare a scuola, per esempio, Silvia da Milano dice: no, non lo rifarei mai, non rifarei tutto quello che ho già fatto perché mi sa che questa volta qualcuno mi becca e finisce malissimo.
1: Mamma mia, ma stai scherzando?
3: Beh, ma se uno torna indietro deve avere la possibilità di correggere gli errori, di fare scelte diverse, se no cosa torni indietro a fare, Marco? Cioè, devo rivivere le stesse cose.
1: Ma scusa, che gusto c'è? Vabbè, dopo le 8 ne parliamo, però che gusto c'è, scusa? Beh, io per esempio sarei studioso, io studierei tantissimo.
0: Sì, Betty ride, Marco.
1: Betty ride, che cazzo ride?
0: Betty ride,
5: perché
0: molto.
5: Devi ridere? Perché non ti vedo.
1: Non, non mi vedi? No. Già, io già mi sento molto studioso, già mi sento. Se tornassi indietro, ancora di più, molto di più. Mamma mia, ragazzi, che soffione. Vabbè. Allora, ci sono le barzellette. Il lunedì è dedicato ai più piccoli.
6: Ma certo.
1: Giusto, Pi?
6: Giustissimo. I bimbi, tocca a voi scegliere la più bella. La 1, la 2, la 3 o la
3: 4.
7: Big Smile 1.
8: Sono Matteo, 7 anni, vengo da Agnadello. Sapete qual è l'animale più veloce del mondo? È
1: qual
8: l'aquila
1: è?
8: Perché è la... qui e là.
0: Matteo.
9: 2.
10: Ciao capitano, sono Emanuele, 8 anni.
1: Ciao,
10: è la mia barzelletta e così.
1: Okay.
10: C'è un arbitro che va all'ospedale e gli chiedono: sei tu l'arbitro che ha ingoiato il fischietto?
9: 3.
11: Ciao a tutti, io sono Alice. Oggi vi racconterò una barzelletta. Un uomo affonda in barca. Dio, mi aiuterai? Va bene. Poco dopo arriva un'imbarcazione. Serve aiuto? No, basta fare quel bambino. Dio ha detto che mi aiuterà. Poco dopo arriva un'altra imbarcazione. Serve aiuto? No, basta fare quell'anziano. Dio ha detto che mi aiuterà. Poco dopo arriva un'altra imbarcazione. Serve aiuto? No, va a salvare quella donna. Dio ha detto che mi aiuterà. Benvenuto in paradiso. Dio, perché non mi hai aiutato? Senti, 3 imbarcazioni ti ho mandato. 3.
9: 4.
12: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano. Questa è la mia barzelletta.
1: Ciao Anita.
12: C'è marito e moglie che vanno dal dottore. Il marito dice al dottore: dottore, è grave? Signor Luigi, tra 2 mesi conoscerà la pace. Oddio, oh, sto per morire. Non te, tua moglie.
7: Big smile.
1: Belle, allora adesso devono scegliere, devono decidere.
6: Ma certo, tocca allora votare la più bella, la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105. Ma se hai tempo, registra la tua barzelletta col WhatsApp
0: vocale.
9: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal

0: HD 50 pollici tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Ciao capitano!
16: Ciao Radio 105!
17: Visto che non c'è nessuno al centralino, cosa scatta la segreteria telefonica? Dai, prova a chiamare, voglio sentire. Dai,
18: rispondono forse.
17: Ma chi?
18: Terzo screen.
19: Buongiorno, che cosa posso essere l'utile?
18: L'utile? Non è neanche capace a parlare.
19: Buongiorno.
17: Senta.
19: Qui si illumina tutto, che bottone.

0: Pronto? Va bene, grazie, molto gentile.
1: Ma con chi parla? Ma chi è che ti dà le dà le risposte, operatore? A chi si rivolge?
0: Ma guardi, un bell'uomo e un gentiluomo. Guardi, è una ragazza veramente a modo.
1: Ma chi è?
2: 105, tutto esaurito. Il mio programma preferito, a colazione.
1: Senta, operatore, è in grado di attivare il fax?
0: Ma certamente, adesso vi ricordo anche il numero dei fax.
1: Grazie.
0: 0-2-6-5-5-1-2-4-5. Mandati il fax, adesso lo accendo, né?
1: Ok.
3: 105 tutto esaurito.
1: Acceso il numero verde, operatore.
4: 105 è tutto esaurito? Summer! Tutta

0: Belle e brave, con un brano scritto da Ed Sheeran, niente meno che Cat's Eye Animal, il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Gli occhi di gatto.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E ci vedi lì?
8: Rubi.
1: Ah! Fa. A Radio 105 sono le 8.03. Sassà, Cato!
9: Dallo studio centrale di

0: anomalo stanotte, no. Cosa vuol dire?
1: Come mai, Marco?
0: E non lo so, c'è il puntino rosso. Dice valore anomalo.
1: No, Marco!
0: È una roba brutta?
1: Ma no, te l'ho sempre, no, te l'ho sempre detto che quando si scoperchia la pentola.
0: Ma no, è come alzare il cofano, sì. Io non alzavo mai il cofano. Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno tutto il giorno. Chi è Betty?
3: Ciao,
0: chi è?
3: Tutto esaurito. Oggi è il mio primo giorno di prima media.
4: Oggi è il mio primo giorno di seconda elementare. Ciao!
3: Christian da Cagliari.
4: Manuel da Cagliari.
3: Ciao!
5: Ciao! Ciao!
6: Ciao bimbi! In bocca al lupo!
0: Mamma mia, pazzesco! Ragazzi, d'ora in poi solo di lunedì potrò ascoltare. Ho iniziato a lavorare e col turno mattutino inizio alle 5.30. Ila! Ma però, buona stellina, no, Ila ascolta la replica.
1: Infatti, certo.
0: Ascolta la replica. Sai che io ho preso l'abitudine, sì, di vedere, sì, un sacco di programmi in televisione, con il restart, sì, con tu. Cioè, è bello,
7: sì, sì. È vero, certo. È molto comodo,
1: sì, sì.
0: Perché poi vabbè, c'è un trucco.
7: Qual è il trucco?
0: Che trucco c'è? Ma non lo posso dire.
7: Ah, ho capito,
0: no,
1: c'è
7: che
1: un
7: cosa
1: trucco,
7: intendi.
1: Scusa.
0: Hai capito qual è? Hai capito?
7: No.
0: E durano molto di meno, cioè, sono molto, anche i film, ma molto di meno. Vabbè, chi è Betty? Chi è?
8: La Regione Puglia, detto dal 17, in realtà in Puglia cominciamo tutti oggi la scuola. Prof di Lido, Istituto Tecnico Agrario Pavoncelli di Cerignola, all'attacco.
7: Grazie prof. Buon lavoro. Iniziano oggi, no? Ci avvisava, ci informava il prof le scuole,
5: esatto,
7: anche in Puglia,
5: esatto.
7: Capitano, mandiamo un bacio a Giulio da Gravedona. Senti, sì, qua, sì, dice mia figlia Alice, inizia oggi il liceo classico. Ebbene, il pullman non si è fermato a farla salire.
1: No.
7: Potete dire all'autista che adesso devo farmi 50 chilometri per portarla io a Sondrio da Gravedona.
1: Ma
7: mannaggia, mannaggia.
0: Scusa, ma perché non si è fermato? Non sapeva della fermata.
7: Non lo so, questo non è specificato.
5: Succede,
2: ma l'ha vista?
5: Ma senza andare lontano, questa mattina abbiamo ricevuto la telefonata da Alice. Anche Leo, il figlio di Liuzzi, è rimasto a piedi, ha perso il pullman.
7: Ma come?
5: È iniziato bene.
0: Beh, ma perché non si è svegliato lui? O perché non si è fermato il pullman?
9: Ah, no, il pullman si è fermato, è lui che si è messo al posto sbagliato.
0: Cioè, no, che... no, veramente, si è messo in un'altra fermata.
9: Però, scusate, se c'è un palo dove c'è scritto fermata e il pullman si ferma dopo il palo,
5: certo,
9: magari fermatevi al palo,
5: certo.
7: Vabbè, dai, è il primo giorno,
9: infatti, mia moglie l'ha accompagnato.
0: Deve prenderle in misura, brava Alice, dai, brava. Va bene, dai, chi è Betty?
10: Ciao,
0: chi è?
10: Comandante, a colazione oggi un grandissimo abbraccio ai miei tre nipotini: Greta, prima elementare, Chloe, prima media, Matteo Aldo, prima superiore. Un abbraccione grande e buon inizio di questa fantastica avventura a tutte e tre.
0: Bocca al lupo!
10: Dino da Saronno.
0: Ciao, bocca al lupo. Minchia, ma quanta gente va nelle scuole, quanti bambini, ma tanti. Cioè, io non voglio usare a pensare veramente che traffico ci sarà dopo le 8,
1: lascia
0: le 9. Salutiamo tutti quelli che sono in macchina, sì, adesso, che sono tutti lì, che stanno ascoltando la radio. Sì. Ma buongiorno!
2: Buona scuola!
0: Siamo anche sul canale televisivo, 66. Per quelli che sono ancora a casa, il canale 66, accendono e vedono spettacoli, ballerine, c'è lo show proprio, no, di Tutto Esaurito, c'è la versione televisiva,
7: che bello. Ma sì, anche noi, capitano, ci possono registrare, puoi vedere,
0: ma
7: in,
0: certo,
7: replica in TV.
0: Ma certo, adesso per esempio improvvisate, visto che ho speso delle parole, improvvisate un balletto tutti e tre, dai, forza.
5: Io faccio i giochi col fuoco, aspetta.
0: No, eravamo d'accordo che ti davi fuoco, che è diverso per l'audience, amici.
7: Sì, sicuro, capitano, che sia bella questa immagine.
0: È bello, è bellissimo, la gente impazzisce a casa. E a proposito di programmi televisivi, ieri ho visto anche Osteria Giacobazzi, dove c'è il nostro Ale Masa.
7: Grande
0: Ale!
7: Siamo proud of you!
0: Complimenti a Masa, complimenti a Giacobazzi. Vabbè, ma che c'è bisogno di dirlo? Bello! il format, il, bella la storia. Osteria Giacobazzi, e c'è dietro la gente che mangia sul palco.
1: Ma dai!
5: Sì. Bello, bello.
7: Mangia e beve, sì.
0: Fanno, non so se pagano. Com'è?
5: Fanno lo spettacolo con il pubblico che è sul palco che
0: sì,
5: mangia.
0: Sì, con il pubblico davanti nel teatro, nella platea, e poi dietro chi mangia.
7: Sì.
9: Allora, io e Boris ci siamo stati, Marco.
1: Ah, sì?
9: Nel pubblico mangiante.
0: A, a mangiare? Oh, sì, nel, e cosa avete mangiato?
9: Ah, ti danno salumi, formaggi e vino. Vino a profusione, proprio. Come
7: capitano,
9: l'osteria.
7: A noi non ci hanno invitato,
0: ma
7: però.
0: A noi no, a noi
7: sono
0: no.
7: Sono Boris e
9: è
7: Fabio.
9: È un'osteria, praticamente.
0: È il solito, no? Sì. Sì, è un magna magna. Boris e Liuzzi, certo. I due magna magna. Sì.
9: Non
0: no,
9: è vero,
0: ovvio.
9: Non è vero, hanno invitato tutti, siamo andati solo io e lui, e basta.
0: No, io non ho avuto né bomboniere, e ne inviti
7: e ne partecipazioni, esatto.
0: Ecco.
5: Ma quando, ma...
0: chi è
11: ragazzi,
0: Betty,
11: è possibile che nessuno faccia un grandissimo in bocca al lupo agli insegnanti? Sarà che io rientro in quella categoria.
0: Stelline,
11: in bocca al lupo a tutti, buon lavoro. Io inizierò domani e sono in crisi nera. Ma... ciao ragazzi,
1: no. Ciao.
0: Però è vero, perché noi pensiamo da questa parte, sì, no? Di qua, depressione, certo. I bambini e i genitori festeggiano, ma di là ci sono dei professori che iniziano a... è come aprire la gabbia dei leoni. Oh sì. Ragazzi, voi che non sopportate più il vostro, pensate ad unirli, non so, ad altri 20 e a metterli tutti in una stanza e c'è uno che li sopporta.
1: Cioè, ma sapete cosa vuol dire? Ma...
0: vedi un altro, buongiorno ragazzi, mi mandate un saluto, oggi per me è il mio primo giorno di scuola, ma dall'altra parte della cattedra, sono un professore di fisica e sono in macchina perché la mia scuola è distante 130 km dalla mia città.
7: Caspita.
0: Sergio da Palermo.
1: Sì.
0: Cioè lui fa 260 km al giorno.
7: Esatto, quindi aggiungici anche questo.
1: Certo.
0: Pensa una come arriva, come incazzato nero il prof di fisica. Mamma mia. Chi è Betty? Chi è?
12: Ciurma. Finalmente rincominciata la scuola, tutti e sette a scuola,
0: sette.
12: E io
0: sette.
12: Per circa 4 ore, perché c'è ancora l'orario ridotto, 4 ore per l'asilo, 6 ore per le elementari, 8 ore per le superiori e 6 ore per le medie, perché ovviamente non hanno tutti lo stesso orario di ritorno.
7: No.
12: Ma non fa niente, c'ho casa vuota. Il silenzio.
0: Vedi. La gente ha sclerato. Davano i numeri. Guarda, un altro. Ciao capitano, è esultato tantissimo. Ho consegnato la principessa a scuola e tra poco tocca al guerriero Edo. Evviva la scuola.
7: Evviva.
0: Ma io non ci voglio credere.
5: Per i figli finisce la libertà perché entrano nel sistema scolastico. Per i genitori la libertà inizia proprio.
7: Però attenzione, perché c'è cazzale. Anche chi, come Dani da Cagliari, dice un grosso in bocca al lupo anche a noi genitori, perché poi tra lavoro e compiti, insomma, avremo un bel da fare, ma ne usciremo vincitori anche quest'anno, ma certo che sì.
5: Forza, forza.
0: Ma poveri, ma veramente, ma... io no, io mi ricordo che mi staccavo con tristezza dai miei bimbi quando iniziavo la scuola perché mi mancavano tanti.
7: Ma sei sincero? Sì, certo, come no?
0: Io non so perché voi siate così. Chi è Betty? Chi è?
13: Per l'insegnante di prima, sei in crisi, sì, dopo 3 mesi di ferie, ma va che
0: porca miseria!
1: Esatto.
0: No, ma guarda che lavorano in quei 3 mesi.
7: Sì, sono meno, dai, sono meno.
0: Meno di 3 mesi.
7: Assolutamente.
5: Un ringraziamento. Agosto. Per dovere di cronaca sono molti meno.
0: Bravo, diglielo, Boris.
5: Sì, i docenti non chiudono la scuola il 14 di giugno, ma preparano gli esami, gli esami di maturità, poi c'è l'anno scolastico che riparte, per cui fino a metà luglio lavorano e riprendono il 1 settembre.
7: Esatto.
1: Proprio un docente ha parlato, Marco.
0: Bravo, diglielo Boris, anche l'università fate così, vero?
5: Per la verità l'università ha lavorato d'estate con gli appelli, ricordo.
1: Fatto l'appello.
5: Ora d'agosto.
1: Fatto, sì.
5: No, no, non l'appello vestito con quella divisa come ricorderai tu forse negli anni 20.
14: l'appello degli esami che è stato fatto il 5 anche di settembre, per cui i docenti universitari seguono tutt'altro calendario.
7: Senti, certo. Marchino, Ilaria ci scrive: tutti a scuola, Marco, tranne Nicolas, che naturalmente sta male, quindi si è perso il primo giorno di prima
0: media. Povero Nicolas. Mi ricorda qualcuno, però, povero Nicolas. Patatone.
7: Mandiamo un bacio.
15: Che ti ricorda?
1: Ah, non dire niente.
0: Un bambino piccolino, piccolino, che si chiamava Marcolino, Marcolino. Che già da piccolo soffriva, capito? vabbè. Oh, ma voi lo sapevate? Che guarda, questa notizia dice: ma guarda che volete vivere di più?
1: Sì.
0: Pensate a trasferirvi su Marte, dove un anno ma dai, impossibile. Un anno durerebbe 687 giorni.
7: Ah, interessante.
0: Boris.
14: È l'anno marziano, Marco. Il tempo che Marte impiega a completare l'orbita intorno al Sole dura appunto 687 giorni terrestri, che poi sono circa 669 marziani, è quasi il doppio della Terra. Impiega di più per la famosa legge di Keplero, che spesso Pizza la mattina ci rispiega questa cosa di particolare.
0: Famoso Keplero.
14: Più un pianeta è lontano dal Sole, più è lento il suo moto orbitale, quindi più lungo il tragitto da percorrere. E la distanza con Marte e il Sole è molto, sono circa 150 milioni dalla Terra.
0: Ho capito.
14: 228 milioni di chilometri dal Sole. Per cui sì, è come se praticamente tu andassi a vivere su Marte, ove mai potessi, e festeggi il tuo compleanno, ma vivendo di più, perché un anno dura 687 giorni e non 365 come da noi.
5: È praticamente quasi due anni.
7: È quasi il doppio, no? Esatto.
5: Quasi due anni.
0: Sì, però è una cazzata, perché voglio dire, comunque gli acciacchi ti vengono durare, cioè non è da dire.
5: Certo, il tempo passa lo stesso.
0: Passa lo stesso.
5: Invecchio alla stessa velocità, mica invecchio meno.
7: Oddio, non è detto.
0: Ma no, invecchi alla stessa maniera. Certo. Bella la durata del le vacanze,
1: ma sicuro
0: minchia, le vacanze non finiscono mai. 687 giorni di vacanze,
1: ma certo,
5: con i bambini a casa, per chi ce li ha.
0: vabbè, ma amici, ma allora dillo, chiameremo Erode, dai. Allora,
7: capitano Albe da Sarno ci scrive: capitano, ma che Plero era un attaccante del Monza?
0: Che guarda, veramente, perle ai porci, perle ai porci.
7: Che vuoi?
0: Londra, hanno finito scuola 8 luglio e ripreso il 7 settembre. Vabbè, cosa vuol dire?
1: Appunto.
5: Che hanno già ripreso che settimana scorsa.
7: Che hanno meno vacanze, no?
0: Va bene. Senti, allora, guarda, andiamo a Roma, andiamo da Max.
7: Andiamo.
0: Sì, dai, andiamo da Max. Max, buongiorno Max.
16: Sì, vado.
17: Inizializzazione sistema.
0: Max, stavi dormendo. No, tu stavi dormendo. No, tu ti eri addormentato, Max.
16: No, sto facendo un sacco di roba insieme.
17: Attendo, prego. Si era addormentato. Completato. La barzelletta bella di oggi è la numero 4.
7: È Anita!
0: La numero 4.
18: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano, questa è la mia barzelletta.
7: Ciao.
18: C'è marito e moglie che vanno dal dottore. Il marito dice al dottore: dottore, è grave? Signor Luigi, tra due mesi conoscerà la pace. Oddio, sto per morire. Non te, tua moglie.
7: Brava Anita.
0: Bravi
7: tutti.
0: Anita, brava. Allora, adesso cosa devono fare, Piripì?
1: Marco, si devono portare avanti. Devono registrare la loro barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
7: vocale.
19: Capitano Marco Galli presenta.
0: Ma siamo in un anticipo devastante.
19: Il gioco nuovo
0: alle 8:20.
7: Ma no, adesso, arriva
19: il gioco nuovo.
0: Troppo nuovo alle 8:20. È come su Marte.
19: Gioco nuovo.

0: proposito di gioco, Marco,
1: cosa è successo qui? Hai vinto?
0: Ragazzi, 223 milioni di euro.
2: Marchino, vicino a casa nostra, Brianza, eh.
1: No, veramente 3 milioni.
0: 223 milioni.
2: Non è che tra di noi si nasconde un milionario?
0: Al supermercato, in un centro commerciale.
1: No, l'ha venduto lì, l'hanno venduto.
0: In un centro commerciale ad Oggiono.
3: Oggiono?
0: Sì.
2: Tu hai giocato ad Oggiono, amici?
3: No, ho il direttore di banca. Io la banca ho Oggiono.
2: Ah, la banca ad Oggiono!
1: Ciao Oggiono, è la banca, bravo Michi. Come mai hai la banca ad Oggiono?
3: Da tanti anni che ce l'ho lì ad Oggiono.
1: Che hai la banca ad Oggiono. E guarda caso, proprio lì quanti milioni hanno vinto?
0: 223 milioni.
3: Mamma mia.
2: Ma che se ne fa uno di tutti questi soldi?
0: Se li brucia,
4: se ne fa. 40 milioni vanno già in tasse, quindi ne ha molti meno.
1: Te ne rimangono quanti? 180, 180 milioni.
3: Sono tanti.
1: Che se ne fa?
3: Sono tanti, tanti.
0: Ma veramente,
1: mamma mia. Detto così alle 8:22, così nel traffico, così tra le scuole aperte, così cosa se ne fa di 180 milioni? Suona strana come domanda.
0: Abbastanza.
2: Effettivamente, vedi, a Luigi non interessano i soldi, capitano, e lui vive d'amore, è tornato.
0: A Luigi? Di Roma?
1: Minchia, non è morto.
2: No, per dire.
1: Scusa, per dire.
2: E scrive: dicono che per allungare la vita servono una dieta ferrea, meditazione e vivere su Marte. Ma a me basterebbe molto meno per vivere fino a 150 anni. Averti qui, vederti e poterti parlare. Viziata e beata la mia longevità. Ti va di salvarmi la vita oggi? Ovviamente si rivolge a Betty, tu o Luigi di Roma.
0: Perché non ha provato.
2: Che dolce, mamma.
1: Che dolce, vedrai che c'è Roma Inter sabato, vedrai che dolce. Questo secondo me bestemmia come un caimano. Te lo dico io.
2: Vero.
1: Certo, mamma mia. Chi è?
5: Ragazzi, io sono di Oggiono, la ridente cittadina dove è accaduto il fatto della visita clamorosa. E niente, è da due giorni che ci guardiamo tutti in carnesco per capire chi è il fortunato.
0: Certo.
1: Ma lì al centro commerciale, che negozio era? Che cos'era?
0: Che è una tabaccaio,
1: un tabaccaio.
0: E dicono che sia del posto.
1: E ha la banca ad Oggiono. Da tanti anni.
3: Certo. Se è del posto è ovvio che abbia la banca ad Oggiono.
1: Perché cosa vuol dire? Magari è di Oggiono e ha la banca
3: Adesio.
2: Capitano, scusami,
1: in Verigo. Cosa vuol dire?
2: Perdonami, amici, mettiti una mano sul cuore. Qui c'è gente che è senza una casa.
1: Povera Ile. Potresti ospitare nella tua villa, però, Ile e Tony.
2: Guarda che
3: gliel'ho fatta la proposta.
1: Ah, una parte della villa.
2: Ha detto che ha tutto il piano di sotto.
3: Se proprio si dovesse trovare, capito, in forte difficoltà.
2: Però vedi, lo dice, ma non è tanto come se proprio.
1: Vabbè, ultima spiaggia. Vedi, dicono il famoso buco dello Oggiono, dice Fabio da Livorno.
2: Esatto, un grosso
1: va bene,
2: buco,
1: dai, va bene. Dai. Dovrà pagarne 44. Ma va allo Stato, ragazzi, ma 223 milioni. Ma glieli dai 44 allo Stato, dai, no, non glieli dai.
0: Ma
1: è chiaro, ti girano le balle, però minchia te ne rimangono 180.
3: Ti è cambiata la vita.
2: Sai che la sveva di Giarre ci dice che in Germania c'è un tetto massimo. 50 milioni per le vincite, cioè non puoi andare oltre, quello che si accumula rimane, diciamo, per le vincite future.
0: E vabbè, lo Stato cosa guadagna dopo? Pensa,
1: vabbè, cosa vuol dire però? 50 milioni? Beh, minchia. Va bene, senti, dai, gioco nuovo, dai. Allora, come siamo messi, Ile? Dai.
2: Siamo nella fase di reclutamento amici, stiamo per darvi due lettere anche questa mattina, una vocale e una consonante, voi il compito di formare delle parole di lunghezza piacere, in questo caso, e poi ce le mandate.
0: Ma non valgono, vi ricordo, i nomi propri, i nomi di città, inglesismi, patata e banana.
2: Banana! Oh yes, allora attenzione, le letterine di oggi sono...
3: La I di Imola.
1: Sì.
3: E la D di Domodossola.
1: Fantastico, fantastico.
2: C'è un nuovo. Le vostre parole al
0: 342 41 15 105.
2: Gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo.
2: Tu ce l'hai, Marco? È una

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: bravo. Hai visto il video, Pi?
1: Bello, sì.
0: Sono le 8:29, c'è il gioco nuovo. E attenzione, perché Paolo da Oggiono
2: ha vinto.
0: A Oggiono, lo ricordiamo, hanno vinto 290 milioni di miliardi di milioni. Paolo ci scrive e dice: fate attenzione, perché è il bar del supermercato, non è un centro commerciale. Boris, ma tu sai com'è sto posto? Dov'è, chi è, cos'è?
3: Sì, anzitutto è un bar interno a un supermercato. Il punto vendita si chiama Al Caffè. È molto noto in zona. Si trova all'interno di un supermercato. Molti pensano sia non un turista, ma un abitante del luogo che frequenta, un autoctono che frequenta normalmente questo punto vendita. Considera, Marco, per dovere di cronaca, che è la seconda vincita più alta nella storia del concorso.
0: Pazzesco! Mitch, è la seconda vincita più alta!
4: Pensate,
0: ma cosa ti dice il tuo caro direttore di banca lì a Oggiono?
4: Roberto, ciao Roberto!
0: Ciao Roberto! Senti, pure camicia sono diventati! Chi è Betty? Chi
5: a proposito di direttore di banca.
6: Ciao ragazzi, io lavoro in banca Oggiono e adesso tra poco apriamo le porte e vediamo se arriva. Ciao.
1: Come fai a saperlo?
0: Mamma Oggiono, come fai a saperlo? Uno arriva e dice: scusi, come posso depositare 220 milioni? Vedi tu come fa a saperlo.
4: È l'ultima banca in cui andrei, quella dove vivo, scusami.
7: E che cambia, scusa.
3: In realtà, scusate, se posso permettermi, non si va in banca.
1: Ah no?
3: Dove si va? Si va dal notaio a depositare la schedina vincente.
0: E chissà perché Boris oggi va dal notaio. Attenzione.
5: Davvero?
3: È molto bello poter parlare e dover stare zitti dall'altra parte. Però si va dal notaio, si deposita la schedina o quello che sia, e si delega con procura notarile. Marco, procura notarile.
0: Ma veramente?
3: Si delega al notaio la possibilità di adempiere a tutti gli atti, ivi compreso per esempio il conto notarile, dove possono essere depositati i soldi, in maniera tale che sia sempre il notaio solo a sapere chi materialmente ha vinto.
0: Devi fidare
3: anche della persona a cui fai la procura, perché non puoi mai fidarti delle persone.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: l'ho sempre
2: detto.
1: Senti,
2: ma qualcuno ci scrive: ma fare 200 premi da un milione al posto di uno da 200
0: veramente
2: non si fa contenta un sacco di gente.
1: Ma certo.
0: È vero. Sarebbe, lo diciamo sempre, però vabbè, invece funziona così: 220 tutti ad uno, e quindi va bene.
4: Wow.
0: Allora, uno dice: non si va dal notaio. E ti accordi sul pagamento.
2: E come fa a saperlo?
0: Che ne so io.
2: È lui che ha vinto.
0: Brava Ile, come fai a saperlo?
2: Ho beccato, Marco.
0: Vai in un ufficio a Milano, grandi vincite, non si va dal notaio. Boris, dicono che non si va dal notaio.
3: Evidentemente ognuno ha la sua,
0: la sua tecnica,
3: la sua tesi, però la vincita depositata presso il notaio
0: è una garanzia,
3: garantisce maggiore anonimato.
0: Certo,
3: è una delle opportunità, allora, comunque, non
0: alle 9 vi racconteremo come sfuggire ai familiari, ai parenti, agli amici. E ce lo racconterà una persona in studio di spalle, che adesso attualmente è visibile ancora. Poi si metterà una maschera.
2: Sì, e gli camuffiamo la voce.
0: E ci parlerà del suo direttore di banca ad Oggiono, tale Roberto.
4: Ciao Roberto.
0: Cosa gli ha consigliato? Va bene, allora, come siamo messi, Ile?
2: Andiamo subito alle telefonate, amici. Allora, attenzione, con la I e con la D di Domodossola questa mattina, le vostre parole, rispondete proprio con quella parola.
0: Con la parola devono rispondere.
2: Non vale proprio.
1: No.
2: Cosa abbiamo in palio, capitano? 70 milioni di euro? No.
6: Diamante.
2: Brava.
0: Diamante ha detto. Complimenti!
8: No, no,
0: è giusto! È giusto! Pensa a diamante, questa la dice lunga, eh! Dopo la banca di Oggiono, l'ascoltatore vedi risponde diamante. Chi sei?
8: Simonetta da Faenza.
2: Ciao, Simone.
0: Buongiorno Simonetta.
8: No, Simonetta. Non ci credo, mi
0: sta... Stellina, ma dove sei adesso? Dove ti trovi, Simonetta?
8: Ho un'impresa di pulizia a Faenza e sto facendo...
0: Le pulizie, stai lavorando.
8: Con le cuffie, sentite bene o me le devo cavare?
2: Alle cuffie? Bene.
0: Io sento.
2: Sì,
0: io
2: chiede, se...
8: Le cavo.
4: Male.
2: Chiede se la senti bene, capitano. Alle cuffie, se no se le toglie. Forse è meglio senza, Simone.
0: Forse
2: se
0: è meglio
2: puoi,
0: senza, perché poi si tratterà delle parole. Serve chiarezza. E sì, insomma,
8: allora,
0: così.
8: Un attimo che me le cavo.
0: Dai, Simonetta. Se le cava.
2: Ma come l'elefante con le ghette che se le cava.
0: Se la brava Ile. Nel frattempo sta delirando. Simonetta sta dicendo delle cose a caso. Così, delle parole. Sta riempiendo del tempo libero. Che sa che
2: si sta lavorando. Simonetta.
0: Deve uscire dalla cabina. Un attimo, si deve togliere le ciabatte che sono collegate direttamente alle cuffie. Simonetta, noi andiamo avanti intanto.
8: Sì, perfetto, perfetto, adesso vi sento meglio.
0: Oh, vedi, c'è anche l'accappatoio. Brava Simonetta. Allora, Simonetta da Faenza, sei la prima. Attenzione, che adesso andiamo a vedere chi ti arriva dietro.
2: Alle spalle.
0: Ah, sì.
2: Fate come Simonetta, se squilla il vostro cellulare siamo noi, non dite pronto direttamente la parola che avete scritto nel messaggio. Primo.
1: Secondo.
2: Terzo.
0: Quarto. Il quarto? Vabbè, allora dirlo. È il quinto, no. Dai!
2: È il maschio che non risponde. Eravamo a Teramo da Giovanni, nulla da fare, quindi aspettiamo la riserva che dovrebbe forse già esserci. Cristina, da Canzo, dai corni!
0: Che bello! I corni di Canzo. Buongiorno Cristina!
9: Buongiorno!
0: Cristina, buongiorno! Dove sei? Sui corni?
9: Stamattina no, siamo davanti al liceo perché l'Andrea oggi comincia il liceo, prima liceo.
0: Prima liceo. E quindi sono tutti concentrati sulla... Beh, ma va da solo al liceo, Cristina, no?
9: No, il primo giorno l'ho accompagnato a scuola dopo andare da solo.
0: Certo. Brava Cristina, bisogna controllarli questi ragazzi, vedere dove vanno il primo giorno. Quindi lo vedono, i professori lo conoscono e poi dopo se lo dimentica. Vabbè. Cristina, tu che fai a Canzo invece? Di cosa ti occupi?
9: Io sono fisioterapista.
0: Interessante. Mica stai parlando con uno che ha la tendinosi achillea. Cristina, ho la tendinosi achillea. Vabbè, sto scherzando, ce l'ho davvero, un male della Marianna. Va bene. Cristina, allora sei dietro a Simonetta, mi raccomando. Attenzione.
2: Sì. Vogliamo ricordare Marchino che si gioca sempre anche da casa con i Salvatori.
1: Che mi piace ciuccioli, orio e orecchie aperte, Salvatori, perché oggi sono bravissime,
2: Vabbè.
1: Attenzione.
2: Partiamo?
0: Dai, andiamo.
2: Simonetta, veniamo da te, attenzione, sei la prima.
7: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la N di Napoli.
9: Nuora.
0: Che miseria.
3: Corretto.
0: È brava. Preciso.
1: Sì.
0: Ma che brava Simonetta. Vai. Ma brava.
2: Alla grande. Così dai. Primo ostacolo superato. E tutto nelle mani a questo punto di Cristina. Forza Cristina. Magari fatti aiutare da tuo figlio. Sei ancora lì con te. Occio, eh.
7: Per te una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la Z di Zocca.
9: Zaino.
2: Beh, vedi?
0: È la miseria, ma sono due professionisti.
2: Stanno andando a scuola con lo zaino.
0: E vedi, certo, perché andava al liceo lo zaino e subito bam, è venuto in mente. Brava Simonetta, brava Cristina. Attenzione, Salvatori, da casa. Perché adesso arriva la parte un po' più complicata.
2: Esatto, aumenta il coefficiente di difficoltà e il giro del nonno. Ripartiamo da Cristina. Cristina, pronti? Possiamo andare a far partire il tempo? Vai.
7: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Oggiono e la G di Genova.
9: Amiche.
2: Come?
9: Amiche.
2: Anice.
9: No, amiche.
0: No, amiche. Amiche. Amiche. Amiche.
3: È corretto.
0: Amiche. Brava. Porca miseria.
10: Forte, amato.
0: Ma sono proprio bravo.
2: Wow. Sì.
0: Ma ascolta Cristina, ma anche le altre mattine indovini secca così?
9: Eh no, ogni tanto sì, ogni tanto no.
0: Mamma mia, ma sei proprio brava. Poi l'emozione, in teoria, siete che gli ha portare a scuola il figlio al liceo, la pum pum pum, la caricata, no?
2: Ci sta.
0: Va bene, adesso vediamo Simonetta, perché adesso è tutto per Simonetta.
2: Simonetta, è tutto nelle tue mani. Mi raccomando, concentrata, partiamo.
7: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Arezzo e la R di Roma.
9: Goloso.
7: Che bravo.
3: Corretto.
0: Vabbè, queste due non giocano più, basta. No, queste due non vale, dai. È come, scusa, dai, no, non esiste, troppo bravo.
10: Bravissimo. L'avevo detto, Marco, che erano bravi.
0: I Salvatori non hanno neanche, dai, un attimo. Certo. Brava Simonetta, brava Cristina. Focca miseria. Allora, verrete sommerse dai premi che scaricheremo davanti a casa vostra. E Simonetta, da Faenza, a chi mandi i tuoi saluti?
9: Allora, prima di tutto saluto voi tutti.
0: Grazie.
9: Marco Galli, Pizza, tutti, perché mi fate tantissima compagnia tutte le mattine.
0: Grazie.
9: E poi saluto i miei figli, Sara e Lorenzo.
0: Anche loro a scuola?
9: No, sono grandi.
0: Sono grandi, va bene. Te ne sei liberata ormai. Ormai il più è fatto, Simonetta, anche se non finisce mai, vero? Non
9: no,
0: si
9: non finisce mai, non
0: mai,
9: finisce
0: non
9: mai.
0: Si finisce mai. Simonetta, un abbraccio e grazie per essere con noi. Buon
9: ciao,
0: lavoro.
9: Grazie ciao. A voi, grazie.
0: Andiamo a
9: voi.
0: Canzo, ai corni di Canzo. Ma oltre ai corni si diceva un'altra cosa di Canzo, i piano che
2: Come?
9: Il
2: Segrino?
0: Il Segrino? Forse
2: Segrino.
0: Sì, forse sì. Sì, Cristina, hai ragione, posti bellissimi. Cristina, chi li mandi i saluti tu da Canzo?
9: Allora, a mio marito che dovrebbe essere a casa ad ascoltare e a mio fratello e mia sorella che sono
0: ok.
9: E poi tutti i ragazzi che devono cominciare le superiori, le medie e la scuola oggi, insomma.
0: E noi ci uniamo al tuo saluto. Cristina, buon lavoro anche per te e grazie per esserci.
9: Ciao.
0: Gioco nuovo torna domani. Occhio perché sono in transumanza. Siamo in transumanza.

0: 105 è tutto esaurito. È come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
4: Dici così perché non l'hai assaggiato. È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
3: Ma allora la svolta, e che gusti ci sono?
4: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
4: È buono, è Yomo!
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. perché se non deghi, non ci credi.
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao Radio 105.
25: E ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
26: Radio 105.
3: Vale davvero.
4: Ciao Radio 105.
25: E ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
26: Radio

0: questo è il nostro caffè quotidiano.
1: Se non ci siete mi sento perso.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
0: Con Radio 105 ci svegliamo.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 Torino-Milano, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Nodo di Pero e Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sempre sulla 4 rallentamenti con code tra Bolpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese per un incidente. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla 1 Roma-Napoli code per un veicolo fermo tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma, mentre sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine sulla strada statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori prima dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower Suzuki.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.

0: colazione. Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief.
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
16: ditta fatta fuori. Siete una banda di matti, per quello vi adoro, sono matta come voi.
17: Buongiorno esauriti del mio cuore.
18: 105,
19: sto Fabio, mi fai andare dall'operatore Antonello?
20: Cari, pausa.
19: Ma come pausa? Appena è iniziato? Cazzo, inizia alle 7, alle 7 e un quarto è in pausa. E che miseria.
21: Su Radio 105
19: abbiamo gli Antonelli al centralino. Siccome non c'era nessuno, sì, al centralino.
22: Sì, pronto, buongiorno, qui sono Antonello 1.
19: Ed ecco che infatti al telefono con me c'è il primo operatore Antonello 1, giusto?
22: Sì, buongiorno a lei, signore.
23: Tutto esaurito.
19: Ah, va bene, rimango in linea.
21: Pronto, buongiorno. Radio 105. Antonello 2.
19: Ah, buongiorno, signor Antonello 2. Senta, signor Antonello 2, come spiegavo il suo al collega Antonello 1?
21: Sì, attendere prego.
19: Ma come si attendere prego?
22: Buongiorno, Antonello 3.
19: Ma questo è un centro di recupero, dai!
24: 105, tutto esaurito.
19: Antonello 3, buongiorno.
22: Buongiorno.
19: Buongiorno, come sta, signor Antonello 3?
22: Adesso preparlo.
19: Adesso cosa fa?
22: Attendere il prego.
21: Sì, 105,
19: mi dica
21: tutto, Antonello 2 io.
19: Stavamo cercando e chiedendo Pronto? Il disco Buongiorno, lei è in grado di darmelo?
0: Certo, aspetta un momento che sta preparando,
19: Ma che cazzo è una pizza? Ma cosa sta una pizzeria siete?
0: Come la vuole?
7: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
22: Adesso preparlo.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Torna a suonare la campanella per 8 milioni di studenti in tutta Italia. È la settimana che dà il via all'anno scolastico. Oggi in classe i ragazzi di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro Valditara si riparte con tutti i docenti in cattedra. Per i sindacati ci sono 200.000 precari. Sono riprese nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi in cui ha perso la vita il marito di 25 anni, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Dopo una serata in discoteca a Rimini, insieme agli amici, una 17enne tedesca ha denunciato di aver subito una violenza sessuale e ha chiesto di essere portata in ospedale. In albergo era in stato confusionale, ha spiegato di non ricordare quanto avvenuto. Droni di Mosca hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 200 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A bordo c'erano anche diplomatici europei. Varsavia sottolinea è una pericolosa escalation quella della Russia. Intanto questa mattina il petrolio è alle stelle per il conflitto medio orientale che non vede una via d'uscita e c'è l'incubo di nuovi rincari. In Svezia l'ultradestra frena, la leader dei socialdemocratici Andersen si dice pronta a governare e sfida all'ultimo seggio. C'è un'ultima ora, nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. La nube sprigionata da queste nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. Si starebbe anche progressivamente dissipando, ma per il momento si resta in allerta rossa. Lo sport calcio, nella quarta giornata di Serie A la Juventus perde 3-2 in casa del Sassuolo, l'analisi di Spalletti.
2: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, si erano creati i presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
1: Il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna, Lecce Monza 3-2, oggi in campo Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, poi Inter-Udinese alle 20.45. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale a Milano. Formula 1, Antonelli vince ancora e il Gran Premio di Spagna a Madrid gli consente di allungare a più 81 in classifica sul compagno di squadra Russell, quinto sul podio Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, Hamilton ritirato per un problema ai freni. Tennis, Zverev vince US Open, in più di 3 ore di gioco batte in 4 set l'americano Shelton. Volley azzurri agli ottavi degli europei con 2 turni d'anticipo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Lunedì.
9: A Radio 105 sono le 9.06, Sasa Accato!

0: Colaccione, siamo ancora in trasumanza, cari amici esauriti. Poi dalla prossima settimana arriveranno delle belle novità per quel che riguarda il nostro programma, insieme al nostro capitano Marco Galli, tutta la ciurma, sigle nuove, appuntamenti
1: nuovi.
0: Non dico niente, non dico nulla. Intanto noi ci siamo, mandiamo un bacio a Federica da Vignola, Alicia, Roberta, Monica, Daniela, sono tutte le amiche di Federica che sono appena tornate da Ischia per il 50° compleanno di Federica. Che bello,
2: Federica.
0: In grande stile, tanti tanti auguri. Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, fate gli auguri alla nostra amica Elisa da Melissano perché è il suo compleanno, da Katia Venere Ferdi.
2: Auguri,
0: Salento. Auguri, auguri. E poi c'è Raffa da Pieve Ligure che ci dice che oggi è il compleanno di suo marito Andrea. Ieri è stato anche il loro anniversario, quindi festeggiamenti dopo i 40 anni insieme.
2: Auguri, auguri anche a voi.
0: Ma
2: auguri.
0: Va che bello, ma va che bello. Allora, noi siamo quasi pronti, amici. È lunedì, nuova settimana. Inauguriamo tra poco un nuovo appuntamento di 70.
1: 80!
2: 90!
1: Chi vince?
2: Se la canta!
0: Quindi tenetevi pronti, perché poi vi chiederemo naturalmente di votare la decade che preferite, o meglio la canzone che vi piace di più, e anche oggi, signori, in vetrina.
2: Qualità, qualità.
0: Qualità, qualità. Ci sono dei brani bellissimi.
1: Sì.
0: Intanto, Boris, noi non abbiamo capito bene questa notizia, quindi abbiamo bisogno di te, delle tue spiegazioni. Lo stress da rientro, sentite qua, si può combattere aprendo le ante dell'armadio. C'è una filosofia, un trend che sta dilagando, insomma, sui social, su TikTok in particolar modo, che si chiama cortisol dressing. Quindi trasformare i vestiti che indossiamo tutti i giorni in un'arma antistress.
1: Ma dai.
0: Ma in che modo? In che termini?
3: È strano a dirsi, effettivamente il trend è nato sui social, è un po' dilaga ovunque. Di fatto molti hanno la sindrome da rientro utilizzando outfit che non sono proprio adatti alle sindromi da rientro, perché magari passare dal pareo e il costume alla giacca e la cravatta così di punto in bianco,
0: può essere un po' traumatico,
3: o alla tuta da operaio piuttosto che la divisa per il lavoro che si fa. Il cortisolo è l'ormone dello stress, è il nemico giurato, e allora vestirsi antistress significa scappare da quei vestiti che proprio noi non amiamo,
0: che stringono, che opprimono.
2: Stretti, stretti, sì.
3: No, non è necessariamente lo stretto di misura, che ci sta stretto anche psicologicamente. Certo, chi ha la divisa la deve mettere in pace,
1: certo.
3: Però chi può scegliere deve evitare di sentirsi troppo fasciato, o i tessuti che pizzicano, che magari non si è cambiato il pantalone per evitare di spendere soldi, allora ne prendiamo un altro. Una cintura che stringe troppo a fronte anche di un rientro dalle vacanze in cui magari si è dato un po' più spago, nel vero senso della parola, cioè lo spaghetto piuttosto che altro. Quindi il girovita cresce. E allora bisogna scegliere. Ci sono tre look anti-ansia, se volete ve li dico.
0: Certo.
2: Siamo qui apposta.
3: Scegliere tessuti terapeutici, cioè diciamo tutto ciò che è sgradevole al tatto, alla pelle, mi pizzica, quel cotone non mi sento a mio agio, con quel pantalone si fa il polpaccio troppo grosso, per dire, va assolutamente messo da parte. No a tutto quello che rende troppo stretto, ivi compresa anche la cravatta. All'inizio, a settembre, se rientrate in ufficio, magari non proprio con la cravatta, ma comunque in un abbigliamento elegante, ma non cravattati, come dire, potrebbe essere meglio, perché vi sentirete meno oppressi. Il colore è fondamentale. Certo, non possiamo utilizzare quei colori sgargianti delle vacanze, ma perché non prendere dei colori che ci possono piacere, abbinati a una sciarpa di seta o a una scarpa che non è troppo classica, ma una via di mezzo.
0: Ecco, arriviamo anche alle scarpe, Boris, perdonaci, perché magari abbiamo passato un mese intero in ciabatte, scarpe aperte, adesso ci dobbiamo chiudere i piedini dentro, insomma, con i tacchi.
3: Sì, salvo chi mantiene ancora le scarpe aperte per la comodità di andare al supermercato, non avendo null'altro da fare. C'è chi invece deve lavorare. E allora necessariamente evitate magari il mocassino troppo stretto, elegante. Per le signore, se proprio dovete riprendere i tacchi, non ripartite subito dal tacco 12 o dal tacco 10, perché il vostro piede è stato abituato a una costrizione minore in estate.
0: Mettiamo un tacchettino più basso, Boris.
3: Un po' più basso, paradossalmente. So che non tutti le amano, ma anche delle ballerine per l'inizio possono andare bene. a seconda dei gusti, non entro nel merito. Vorrei sottolineare che non sono dei consigli che arrivano dagli influencer, ma si chiama psicologia della moda.
1: Perbacco.
3: Encloted Cognition.
0: Quindi cioè, è proprio una scienza,
3: è una scienza che tra l'altro si studia all'università. Muoversi senza costrizioni fisiche invia un segnale di sicurezza al sistema nervoso, grazie al quale non ci sentiamo costretti o sotto minaccia, ma emotivamente ci mettiamo più a nostro agio.
0: Vedi, perché una volta si diceva per apparire bisogna un po' soffrire, adesso mi sembra proprio l'esatto opposto.
2: L'opposto, il comfort. Quindi il materiale ideale cos'è? Il cotone, meglio il cotone piuttosto che sintetici.
3: Ma guarda, immagino, anche una camicia di lino può essere elegante,
2: È fresco, dai, ci sta.
3: Capiamo anche che magari c'è chi deve fare dei lavori. Pensiamo, che ne so, prima parlavamo di notai o avvocati. Non necessariamente ci deve essere la giacca, la cravatta o il cotone. Basta essere eleganti, ma utilizzando qualcosa che ci piace.
1: È vero.
0: Allora vedi Boris, ma io che devo fare? Perché indosso le scarpe antinfortunistiche, quindi la mia psicosi va un po' a farsi benedire, ce lo dice Massimo da Sedico.
2: Un bel idraulico che arriva in casa con la camicia in leno, pensa a te, che favola.
0: Perché no, sarebbe male. Certo, per chi, lo dicevamo poco fa, deve indossare una divisa, insomma c'è poco da fare, però puoi utilizzare un abbigliamento comfy che ti faccia stare bene a casa,
2: comodo,
0: per esempio.
2: Comodo, comodo.
0: E quindi noi partiamo proprio da qui e ve lo chiediamo: qual è il vostro abbigliamento comodo, il vostro abbigliamento antistress? Quindi tornate a casa, potete togliere tutto e vi mettete che cosa per stare bene?
1: Io la gonna.
0: La gonna in casa,
1: la gonna, la gonna è meglio, quella con l'elastico, quella bella di lino. Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, poi senza sostegno morale,
0: sì,
1: tutto.
0: Vabbè, come il tuo costume slabbrato, diciamo, ecco, no, mi permetto di dirlo perché tu stesso l'hai detto più volte alla radio.
1: Io sempre lo dico,
0: chi abbetti?
4: Ma per me questo fortunatamente non è mai stato un problema, faccio il neurochirurgo, quindi vado vestito praticamente da barbone, perché tanto poi metto la divisa, la tutina da sala operatore. Una volta arrivato in ospedale, così quando devo uscire faccio la stessa cosa, idem quando devo fare ambulatorio o altro, quindi per me il dress code non è proprio un problema. Gennaro da Ferrara.
2: Fortunato.
0: Allora, Tommy da Brescia, per esempio, dice che oggi pizza alle ballerine il pareo. No, però la tuta. Vedi, abbigliamento molto comodo.
2: Vabbè, la tuta funziona.
0: La tuta ci sta.
2: Sì, sì. Anch'io uso tipo dei pantaloni, sono dei pantaloni simil tuta, capito? Però sono morbidi. Cavallo largo, tranquillo.
0: Adesso vanno molto di moda, tra l'altro. Sono comodi e
2: gamba dritta, capito?
0: Anche tendenza. Sono i baggy, no? Quelli molto molto larghi. Tu oggi invece, Mici, hai già sfoderato una ciniglia proprio già autunnale,
2: perché la mattina fa un certo freschino,
0: c'è freschezza allora nell'aria,
2: c'è freschezza, ho detto metto una ciniglia, però pantaloncino rigorosamente corto,
1: ma certo,
2: quindi ancora c'è,
1: ma sei di te,
2: c'è l'atmosfera estiva.
0: Grazie Max da Bovisio, scrive: lo stress da rientro lo combatti in un solo modo, ascoltando Tutto Esaurito. Che dolce. Ma quali scarpe chiuse? Qui nel Salento sta ritornando di nuovo il caldo e quindi dobbiamo andare scalzi. Simone da Copertino. Bravo Simone, stupendo. Goditelo ancora tutto. Chi è Betty?
5: Dai Boris, queste sono tutte balle. Fidati di me. Vuoi sapere come si affronta realmente lo stress dal ritorno dalle vacanze? Ritornare in vacanza. E te lo dice una che sabato mattina è rientrata dalla Valle d'Aosta, tra castelli, animali e natura, e sto già male.
0: Ci credo. Ciao bella. Allora, psicologia della moda, qualcuno ci scrive in casa, io direttamente, piedi nudi sul parquet.
2: Non è l'unica che toglie le scarpe per sentirsi libera.
1: Sempre.
2: Ci sta.
0: È bello camminare in casa a piedi nudi.
1: Ma certamente.
2: C'è chi usa le ciabatte, chi invece preferisce camminare a piedi nudi.
0: Mi piace moltissimo. Mattia Varedo, ragazzi, una volta finito di lavorare, io torno a casa, tolgo camicia, tolgo pantaloni lunghi e me ne rimango in mutande.
2: Beh, invece... ma il trucco credo che sia proprio quello. simulare il fatto di non avere nulla addosso, ecco. Certo. Più sei libero e più ti senti a tuo agio, comodo.
0: Assolutamente, in questo periodo si può ancora fare, per quel che mi riguarda. Poi quando inizia il freddo, altro che mutande.
2: Ma i caloriferi non ce li hai, scusa, a casa.
0: Sì, ho capito. Allora,
2: puoi farlo lo stesso. Non è che adesso...
0: Otto strati,
1: tutoni,
0: tutoni, flanella, il pigiama quello tutto intero, avete presente?
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Con sopra la vestaglia di lana, il cappello, le babbucce. Bello. Ah, che meraviglia. Chi è Betty? Chi è?
6: Buongiorno ragazzi, Ale da Bologna. Pantaloni giapponesi, belli larghi, con maglietta 100% cotone, bella larga, abbastanza elegante e via che andare.
0: E via. E via così. Qual è quello giapponese? Tipo
2: un kimono? Samurai.
0: Sì. Tipo samurai.
2: Un po' largo, scende giù.
0: E vedi, morbido. Ma in tanti, al lavoro indosso la divisa, ce lo dice Adriano, ATM, quindi azienda trasporti milanesi, però a casa rigorosamente in mutande, poi al massimo in inverno ci aggiungo su una magliettina. Ecco, che mi gira un po' su tutto, come la musica. E che musica, signori! Allora, siamo pronti, stiamo per accendere le vetrine. 70!
1: 80!
0: 90!
1: Chi vince?
7: 70!
0: Sì, vince!
1: 80!
0: Sì! Sì!
7: 90! Chi vince se la canta?
0: Questo super appuntamento antistress, quindi alzate il volume della radio, della TV, dateci retta, perché anche oggi le canzoni che abbiamo scelto per voi sono una più bella dell'altra. Andiamo con ordine, partiamo proprio da te, Pizza, partiamo dagli anni 70.
1: Era il 1977, annata stupenda.
0: Favolosa.
1: Sì, favolosa, io c'ero poi. Eravamo lì liberi, freschi,
0: sì,
1: belli, pareo, gonne, senza scarpe.
0: Con a proposito di abbigliamento comodo.
1: Sì, fiori in testa. Ah,
0: senza stress, alcuna matata, figli dei fiori.
1: Sempre. Parliamo, vi presento il capolavoro dei Ram Jam, Black Betty.
7: 70!

0: Disco 70 oggi, Ram Jam, Black Betty. A proposito di Betty, è proprio Betty invece a proporci gli anni 80.
1: Brano iconico degli anni 80, famoso per il videoclip girato in tecnica mista, che combina immagini dal vivo e animazione a matita. Aha, con Take On Me.
2: Questo è bello.
3: 80!
2: No,

0: per gli anni 80 di oggi. Attenzione invece a quello che sta per raccontarci Micia a proposito degli anni 90.
1: Ci sono canzoni che non hanno bisogno di presentazione, basta sentire le prime note e sai già dove sei. Questo era il 1995, pensate un po', e conquistavano il mondo. Noel Gallagher la scrive, Liam Gallagher la canta.
0: La galla.
1: Nascono gli Oasis, Wonderwall.
0: Wow!
2: 90!
0: Vabbè, allora ditelo, ragazzi.

0: qua, le nostre tre canzoni in vetrina, amici, disco 70, Black Betty, Ram Jam. Disco 80, Take On Me, Aha. Disco 90, Wonderwall, Always Is.
1: Votate al 342 41 15 105, vale anche il WhatsApp vocale 70 80 90.
2: Giuba, d'estate.
3: D'estate.
1: Lo so già.
4: I successi di sempre.
1: Questa dovevo mettere.
0: The Boss, per chi non l'hai scelta?
1: L'ho già messa.
0: Ciao Alessio, ciao Romano, Fanta, tutta la vita chiamatemi che li faccio vincere io gli Oasis.
1: Ritorna.
0: Stiamo tornando, esattamente. Chi è Betty?
5: 70, mani basse, forza pizza!
1: Vai fratello!
0: Ciao Tito, il camionaro di Pinerolo, Torino, voto 70, chi vince se la canta!
6: 90, chi vince se la canta, Michele da Fano, mentre vai pizza, dai che si vince! Chi vince se la canta, lui è Filo da Foggia!
7: Ciao, buona giornata, un bacione.
0: Ciao. Allora, hanno appena iniziato a votare i nostri esauriti, avete ancora diversi minuti davanti. Sapete che per il momento proprio non si capisce.
6: È fatta.
0: Sembrano un po' tutte e tre lì, Ram Jam, Black Betty, siamo nei 70, gli Aha, Take On Me per gli anni 80, è un grande successo, il primo insomma degli Oasis, Wonderwall, disco 90.
1: Tocca a voi, votate al 342 41 15 105.
0: Ciao Lino, ciao Genova, sicuramente anni 70, 90 invece per Gianni, da chiedi e chi vince se la canta, ma cito, poi dovete rispondere però quando vi chiamiamo, è per bene, chi è Betty?
8: 70, chi vince se la canta, ciao da nonna Lulu.
0: Ciao nonna Lulu.
1: Ciao, tutte le nonne le voce.
6: Anni 80, ciao, ce lo scrive Francesco da Fiume Freddo, Catania, mentre il 90, Giuseppe da Tricca.

0: Chi è Betty?
1: 90, Danilo D'Alenno, chi vince se la canta?
2: Grande!
3: Ciao Danilo!

0: a tutti, cara ciurma Teresa, da Tissi. Ciao, ciao Teresa, da Tissi.
1: Provincia di Palermo. Ciao, ah. Tissi.
0: Oh. Oh, attenzione perché colpo di scena, c'è anche chi non vota.
1: Sì.
0: E aspetta il millennio.
1: No.
0: Sì, no, sì, sì, sì. Vabbè, The Gustibus, naturalmente, non dovessero vincere nei 70, negli 80, negli 90, vincerebbe il banco con un.

0: per Chiara.
1: Attenzione. O tento o fuori.
2: O dico fuori.
1: Allora, chiamiamo.
2: Attenzione, primo giro di ruota.
3: Sapevo.
1: Ottanta.
2: Primo giro di ruota. Basta una telefonata, però, dai.
3: Sì, sì, Betty.
0: Dai, Betty, dai, che vinci oggi, dai.
4: Vinco, dici.
0: Rispondono subito.
2: Va bene. Cosa devono dire?
4: Devono dire 80 chi vince, se la canta o solo 80.
3: E stanno controllando.
2: Perfetto,
3: l'olio,
2: dai.
3: Adesso.
2: Entro il quinto squillo.
3: Sì, ma non rispondo.
2: Andiamo via lisci questa mattina.
3: Sì, sì, l'olio del canneto stanno guardando.
2: È il primo?
3: Sono impegnati.
2: No,
3: ma sì.
0: Secondo.
2: Secondo.
5: 80! Tra chi vince se la canta?
2: Ve l'ho detto io, dai, oggi andiamo via lisci, sereni.
5: Non ci credo.
2: Mamma mia, ma brava Francesca dal Salento.
5: Sono a terra.
2: Amore,
0: ciao.
2: Amore. Francesca dal Salento dove esattamente?
5: A Radeo, il paese di Emma.
3: Certo.
2: Ah, e beh, che meraviglia.
5: Dio mio, ragazzi, vi adoro, non ci speravo più.
2: Grazie Francesca, noi adoriamo te. Ma senti, qualcuno ci scriveva poco fa che dalle vostre parti è praticamente ancora estate piena.
5: Ma no, ragazzi, si muore.
2: Si muore.
5: Cioè, io non so se la batterò col sudore o con l'acqua, cioè. Non si può.
2: Cioè, quanti gradi Francia a quest'ora più o meno?
5: Guarda, a quest'ora avremo già sui 26-27.
2: Sì. Mamma mia.
5: Però arriviamo a luna che già ce ne sono 32-33.
2: Sì. Francia, ma tu te ne vai a mare, che te ne frega, no?
5: No, io tengo la mia piscinetta.
2: Ah.
5: Sì.
2: Che bello.
0: Brava.
2: Che bello.
0: Brava.
2: Allora, sai che facciamo? Siccome tu vinci, sei stata molto brava, quindi arrivano i nostri regali, che sono ancora quelli estivi.
3: Sì.
2: Cosa aggiungiamo?
5: Grande.
2: Pizza per Francesca che ancora va al mare e va in piscina.
3: Sì, aggiungiamo delle belle paperelle gialle dentro la piscina.
0: Sì, di quelle gonfiabili, tipo salvagente che ci puoi salire sopra.
5: Credo. Ragazzi, vi posso chiedere un favore? L'altra volta non l'ho fatto, ci siamo sentiti tipo 3 anni fa,
3: Sì.
5: Saluto i miei ragazzi, Sofì e Joshua e mio marito Carlo, ovviamente.
2: Mandiamo un bacio a loro, ma sono a scuola, Francesca?
5: No. Allora, uno ha lavorato stanotte dalle 23 alle 3 e l'altro invece sta lavorando adesso fino alle 16 in pratica, dalle 7 di stamattina.
2: Ah, okay. Bravi ragazzi, al lavoro, gli mandiamo un abbraccio. Francesca, grazie di cuore.
0: Ciao.
5: Grazie a voi ragazzi, grazie.
2: Ciao. E allora Francesca dal Salento mantiene in gara gli 80. Sono ancora votabili. Piccolo recap, veloce, dai, fate ancora in tempo. 70, Ram Jam, Blackberry, 80, Aha, Take On Me, Disco 90, Oasis, Wonderwall.
3: Votate al 342 41 15 105.

0: Genova e 80 Carlo di Bergamo. Vai, vai.
1: Che vecchi!
2: Ragazzi, belli, 90 e buon lunedì!
0: Buon lunedì a te, bello!
1: Grande pizza! Sì. Dai che oggi sicuramente certo. Vinciamo! 90! Chi vince se la canta? Silvio da Filichiera.
0: Anche Giuseppe da Tricase sceglie i 90, anche Giorgio D'Avio dice non c'è confronto, non fanno ancora 90, la musica migliore di tutti i tempi!

0: Vincenzo da Bologna.
1: Ciao Vinza. Carlo da Cesana Brianza, sì. Anni 90, e se non vince preferisco il Millennium.
2: No, attenzione.
3: Attento o fuori.
2: Sapevo che le sono, lo sapevo. Questa è l'ora giusta.
1: Attenzione, secondo giro di ruota.
2: Sapevo.
3: Settanta.
1: Sì, te lo sentivi, in effetti escono proprio i 70.
0: Ieri l'orario bello questo.
2: Sì,
0: no?
2: Ieri ho avvisato tutti al bagno 21.
1: Sì, tutti i tuoi amici, sì, mentre giocavate a bocce.
2: Sì, Lore, mi raccomando, se vi chiamano rispondete 70.
1: Ma hanno votato?
2: Mi sa di sì, però sai cos'è che non sentono?
0: Non sentono quando squilla il cellulare.
1: Oh, dai.
0: E devi portarli da Tony, che gli dà l'apparecchio acustico.
1: Primo squillo.
0: Secondo.
2: Ah sì?
0: Terzo.
2: Lo sapevo.
4: Anni 70.
1: Ma, certo. Ma sei bravo. Ma sei bravissimo.
2: Grande.
1: Scusami, anche perché nel tuo messaggio hai scritto a mani basse, quindi ho detto
2: bravo.
1: Deve rispondere per forza. È Giona Pizza da Manerba.
2: Ciao Giona.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, mi sento un po' lontani.
2: Perché la distanza fa questo effetto, fratello.
1: Giona, bravo!
0: In che struttura sanitaria sei?
2: Sì,
0: Giona.
1: Lascia stare. Giona, sei stato molto bravo. Arrivano i nostri regali per te, lì a Manerba. Vuoi fare un saluto?
5: Saluto tutte le persone che mi hanno riconosciuto e voi che ci tenete compagnia tutte le mattine.
1: E noi ti ringraziamo,
2: Giona.
1: Moltissimo. Love you.
2: Ciao. Sempre
1: ciao.
0: Sai che secondo me lui era giovane invece.
2: Ah sì?
0: Aveva la voce fresca.
2: Però non sentiva.
0: Era giovane.
1: Senti, Freschizza, sono ancora in gara. Tutte e tre le canzoni, tutte e tre le decadiglia sono ancora votabili. 70, 80, 90.
2: 42 41 15 105.
1: Fai la tua scelta, esaurito?
2: 70. Che Betty?
6: 90, chi vince se la canta. Vabbè. Roberta da Formigine, chiamatemi, sto per entrare in ufficio.
1: Amore,
2: prima entra.
1: Ciao Roby. Panda, chi vince se la canta pizza, fammi chiamare che io rispondo. La Calabria è con te.
2: Grandi fratelli.
0: Anni 80, chi vince se la canta, ce lo scrive Laura da Tortona. Mentre anni 90, chi vince se la canta, ce lo scrive Elisa da Quiterno.
1: Chi è Betty?
7: Canta, chi vince se la canta. Nonno e nonna Alessandra.
8: Panda fratelli.
1: Sono belli. Ciao.
2: Ciao.
1: Domenico Iesi, come si fa a non votare gli Oasis? No panda! Girami, girami, pizza!
2: Alzami, alzami!
1: Lisa dalla fabbrica, compie gli anni oggi, vota gli 80, auguri Lisa!

0: Senigallia, da 30 anni con noi, vota anni 80. No. Vai, Stefania.
1: Allora, esaurite, esaurite in Italia, continuate a votare perché sono veramente gli ultimi colpi. Tra poco si chiude e si elimina anche la decade che ha preso meno voti. No. Occhio, sì.
2: No.
3: Cialalala. I successi di sempre. Summer is crazy.
1: E purtroppo sì, perché ne possiamo portare tre in finale. Esatto. Quindi ultimissimi secondi a vostra disposizione per continuare a votare. Facciamo il riepilogo al volo delle tre canzoni in vetrina questa mattina, a partire dagli anni 70.
4: Senti cosa
2: 70.
4: Ma senti cosa c'è qua.
1: Run Jam, Black Betty. La proposta per voi invece degli anni 80 è questa.
2: 80.
1: Take on me. E direttamente invece dagli anni 90 arrivano loro. Senti qua.
2: 90.
4: Dai.
1: The Oasis di Wonderwall.
0: Non puoi dire una lancia.
1: No, infatti c'è sugli Oasis pizza. No,
4: dai, litigano sempre.
0: Ha fatto pace.
4: Ma vedrai dopo il concerto, litigano di nuovo.
1: Basta, abbiamo chiuso. Chi ha votato, chi ha votato, ha votato. Chi non ha votato, ormai non può votare più, perché chi è dentro?
4: È dentro.
1: Resta dentro.
0: Chi gira la ruota?
1: Chi fuori resta fuori, aspetta. Dobbiamo eliminare la canzone, quindi la decade che ha preso meno voti questa mattina. Tra Ram Jam, Aha, Oasis. Ad abbandonare il 70, 80, 90 questa mattina. Sono gli 80!
2: No!
5: Mitch, avevi detto che vincevo.
0: No, non è giusto.
1: Beh, ci dispiace assai. No, questa mattina con gli aha.
4: E qui ci sta.
1: Non ce la fai. Adesso sì che giriamo la rueda. Gira la rueda.
4: Adesso due ce ne vogliono? O una? Due.
2: 90.
4: 90. Ma se a quest'ora, ma dai.
1: Allora, 90. Amici, avete votato i 90. Ora tutti pronti. Se squilla il vostro telefono, siamo noi pronti a urlare 90.
0: Chi vince se la canta.
4: A quest'ora sono tutti a scuola, non stanno facendo una mazza. Sono lì col telefono in mano.
1: Due conferme, non una telefonata, ma due.
0: Telefono in mano, mi raccomando.
4: Ve lo sequestro quel telefono.
5: A scuola non si può, pizza.
1: Ve lo buco.
4: Te lo buco quel telefono.
0: Te lo sequestro la scuola.
1: Primo?
0: Esatto.
1: Ok.
0: Secondo.
4: Ma guarda che fortuna.
0: Terzo.
4: Ma come rispondono bene.
0: Quarto.
1: Aia.
4: 90.
0: Sì.
1: Mamma mia. Ti sei fatto desiderare. Però ci hai dato una soddisfazione enorme. Bravo esaurito, chi sei?
0: Sì, come ti chiami?
1: Ai,
0: è caduto?
1: È cascato, no, sei lì, c'è. Alex, adesso lo vediamo. Alex di Verona, sei tu?
0: Alex?
6: Sì, sono io.
1: Eccolo qua, Alex, dove sei?
6: Ciao.
1: Alex, sei al lavoro?
6: Sì, avevo il Bluetooth attaccato e non mi si è collegato e non vi sentivo. Adesso vi sento benissimo.
1: Grande.
6: Sono contentissimo.
1: Anche noi, bravissimi. Alex, tu sei stato bravissimo. I complimenti, i regali che ti arriveranno presto a Verona e tutti i saluti che vuoi. Se vuoi.
6: Saluto voi tutti, soprattutto il capitano che è bentornato.
1: Grazie.
6: E a posto, a tutti i radioascoltatori.
1: Baci, ciao Alex. Allora, amici, rimani concentrato, sei a metà dell'opera. Basta una telefonata così.
0: Sì, una è andata.
1: E andiamo ai 90 questa mattina, gli Oasis. Un tetto del fondo.
0: Confermate, 90. Siamo noi che vi stiamo chiamando. C'è 90, chi vince se la canta.
4: C'è
0: la risposta.
4: Più Alex, che fortuna.
1: C'è il primo squillo.
4: Secondo.
0: Secondo, 90.
6: Anni 90.
0: Chi
6: vince se la canta.
1: Ragazzi, lo posso dire adesso, perché di solito me ne un po'. po' sfiga prima. Ah, mani in basse! Bravo! Lui si chiama Max, amici.
0: Ciao, buongiorno Max. Max, eroe del giorno. Ciao.
7: Buongiorno ragazzi.
1: Grande Max. Ciao.
0: Di dove sei? Da dove ci ascolti?
7: Di Viareggio.
1: Viareggio. Da Viareggio. Senti Max, ma posso leggere quello che hai scritto nel tuo messaggio, oltre a votare naturalmente in Ofanta?
7: Certo,
1: tu hai scritto
7: sì.
1: Chiara sei unica.
7: Sì.
0: E chi è Chiara?
7: Mio nuovo amore.
1: Nuovo?
4: Hai visto?
7: Sì,
4: una l'ha trovata nuova.
1: Vabbè, ma che bello. Chiara, sì. Chiara lo sa, sì. Cioè, Chiara ricambia.
7: Sì. Direi.
1: Giusto. Max, quindi gliela dedichi questa canzone che tra poco ascolteremo.
7: Certamente,
1: che tu hai voluto
7: sì.
1: E hai portato alla vittoria.
7: Mi sento malissimo, ragazzi.
1: Va bene,
4: Max. Anche noi.
1: Mi allora, ti lasciamo andare. Vuoi fare un saluto a Chiara?
7: Vorrei salutare Chiara, sì. Dirle che la amo. Poi vorrei salutare mia figlia grande, sì. Che lavora al CNR di Lecce,
1: sì.
7: Mio figlio piccolo che è in gita di nozze con sua madre.
1: Ma che bello! Mazza, un abbraccio a te e a Chiara, viva l'amore! L'avete voluta? L'avete votata?
4: Okay.
1: Tra poco arriva proprio lei, Wonderwall, Oasis, mitici, 90!
4: Ma gli anni 70 non li
1: chiamiamo. No, e basta, è finito il gioco.
0: A casa.
1: Sì.
4: Ah, così vale?
1: Bravo
4: sì,
1: Pizza, sì. Però grazie. Sei stato molto bravo.
0: È stato bello, è stato bello.
8: Vabbè, adesso levati dalle balle, Pizza.
1: Sì. Ma no, ciao. Ma poverino!
2: 90! Because maybe 70! 80!

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Ma settembre sta finendo!
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
16: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: 70 80 Fanta! Chi vince se la canta? Decade 90!

0: La teniamo fino agli uccelli?
1: No, è finita.
0: Aspetta, teniamola fino agli uccelli.
2: Ci sono gli uccellini alla fine.
1: Anche gli uccellini. E ci, è pio, pio, pio, pio.
0: Aspetta.
2: È sentiti? Vero, è vero, li sentite gli uccellini alla fine?
1: Ma li sentite voi gli uccelli?
2: No,
0: Betty, tu li hai sentiti gli uccelli?
1: Ma cosa?
3: Non li ho sentiti.
4: Vabbè, allora, ragazzi,
3: ma c'erano?
2: Sopra una certa età non si riesce a sentire. Non si riesce
1: a dire la Betty.
3: Che scemi che sono.
0: Questa è proprio una cattiveria, mi dissocio, come direbbe il capitano. Amici, il capitano torna insieme a noi domani mattina
1: dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti, c'è posto.

0: ha sentito gli uccelli.
1: Ah, sì,
2: è ma lui li sente, gli uccelli.
0: Benissimo, Rihanna in France, domani. Ciao.
3: Ciao.
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A19 Palermo-Catania si resta in coda per un veicolo in panne allo svincolo di Tre Monzelli procedendo in direzione Palermo. Code per traffico intenso sulla A7 Milano-Genova, allo svincolo di Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. Si è verificato un incidente invece sulla A5 Torino-Aosta, Monte Bianco, allo svincolo di Scarmagno verso Courmayeur. Sulla A10 dei Fiori, code a tratti tra il Bivio a 6 e Spotorno verso la Francia. Un chilometro di code invece sulla A21 Torino-Brescia, tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum.

0: costruite intorno a te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Voce generata in AI.
11: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia, movement that inspires.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sangue sparso sul parquet. Sangue sparso sul parquet.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Ma è lunedì, dobbiamo fare.
1: C'è.
2: Buongiorno.
3: Sì, ci così. Sono.
0: Buongiorno, Paola.
3: Sì. Ma che è sta voce? Sono un po' rallentata oggi, sembra Mandalira.
1: Ma perché è il suo primo giorno di scuola oggi, eh?
0: Oggi è il primo magari. Giorno di scuola per tanti, per tanti studenti, sì.
1: Infatti
0: sì.
1: Con Molly ha portato il bimbino Cesare sì. A scuola, che classe fa?
4: Seconda elementare.
1: E io gli ho detto, potevi entrare, che facevi un ripasso, visto che hai delle lacune. Entravi,
4: no,
1: vedevi.
4: Io devo entrare in prima.
3: Non
4: perché...
3: può saltare la prima.
0: Cosa studiano in seconda elementare? Le addizioni? No, mica le addizioni.
3: Le divisioni, sì, addizioni, dai, addizioni.
1: Le addizioni. Tabelline dal 6 al 12. Perché adesso fanno anche le tabelline fino al 12. Don
3: Marco, 6 per 8 quanto fa?
1: 6 per 8 cavallotto. Vai,
4: andiamo a casa.
1: Vai con la sigla, vai con la sigla.
0: 8 per 8, 64. Occhio per occhio, 64. Cos'è famoso?

0: scusate, la mia amica Lidia ha aperto il monitor in
1: e l'ha fatto con la calcolatrice. Con la
0: certo. Ha detto, guarda, guarda quanto fa.
2: Certo. Volevo aiutarlo.
1: Ma guarda che lui
3: la lealtà di Lidia.
1: Ma stava scherzando, lo sapevo.
2: Lo so, io avrei avuto dei dubbi.
0: Io no.
4: Perché ragazzi, a scuola è così, ci sono dei compagni di classe leali. Lidia insieme a Fausto sono leali.
2: Esatto.
4: E mentre altri non lo sono, cioè il compagno
3: poi
4: di classe
3: ci sono
4: che...
3: quelli che coprono il compito per non
4: certo,
3: farti copiare.
4: Ci sono quelli leali che ti aiutano, quelli altri che invece bastardi addirittura ti rubano all'ultimo momento, non ti lasciano senza il foglio protocollo, ti rubano la gomma in modo che tu non possa cancellare. Ma mi hanno rubato la gomma.
3: O ti suggeriscono la risposta sbagliata.
1: A me una volta, forse l'ho già raccontata, pura psicanalisi, un mio compagno gli ho passato il compito e lui, sentendosi in colpa, ha firmato col mio nome.
4: Si è denunciato.
1: Sì,
4: non solo ti ha anche denunciato.
1: E ha denunciato anche me, esatto, certo. Ha messo nei guai anche me.
4: Quello è delatore professionista.
1: Perché non mi ricordo chi passa il compito è punito come chi copia.
4: Certo.
3: Beh, questo in teoria non me lo ricordo. Sì. Cioè, ai nostri tempi sì, poi magari adesso.
4: Come persona a conoscenza dei fatti, complice.
1: Ha bloccato la conoscenza dell'altro, sì. Perché non lo stimola a esatto. Studiare, ma esatto, gli dà la pappa pronta. Questo non me lo ricordavo.
3: Potrebbe essere serenamente una causa da discutere in quel posto lì.
1: Ma ho scoperto che a Forum presentano i libri. A un certo punto fermano il processo.
3: Sai a chi devi chiedere? A Camilla Ghini.
1: Ma io voglio
3: chiedi
1: andare.
3: A Camilla Ghini e vai.
1: Posso andare a presentare?
3: Certo. Sì,
1: ma io
3: sì.
1: Addirittura vai. Posso andare anche come protagonista di una controversia che mi invento.
0: E poi sul più bello.
1: A proposito,
0: ho scritto un libro.
1: Così. Va bene, va bene. Allora il 14 settembre si va a scuola, questo l'abbiamo già detto. Sì. Si ricomincia seriamente a lavorare.
4: Ragazzi, io
1: perché le
4: problemi.
1: Prime due settimane, secondo me, nessuno lavorava qui a Milano.
4: Sì,
1: anche in giro per l'Italia, si imboscavano.
4: Il traffico
1: tutti.
4: È cresciuto notevolmente perché ci sono tutte le mamme che portano. E Comollo che porta a scuola il bimbino.
1: Cioè, oggi si inizia.
4: Si comincia.
1: No
4: si comincia.
1: Excuses. È ufficiale.
4: Io stavo cercando, adesso non me ne fregherà nulla, però su internet, perché la prima cosa che guardi, che fine ha fatto la ragazzina a cui io suggerivo, a cui mi suggeriva alle elementari.
1: Cioè l'hai cercata su Facebook?
3: Ma scusa.
4: Sì.
1: C'è?
4: No, ce n'è una, ma cioè, visto che l'età coincide, ma si è fatta suora. Possibile?
3: Ma magari è un caso di omonimia, sai?
4: Ma sai sì. Che però, cioè, sai che però lei facendo arrivando da un
1: potrebbe
4: anche essere.
1: Ma già che ti ricordavi il nome e cognome, pazzesco.
4: Eh beh, perché era la prima bambina di cui mi sono innamorato,
1: Allora, quella perciò si è fatta suora,
3: capito? Cioè,
4: la prima bambina di cui sono innamorato si chiamava Fabio De Carlo. Fabio De Carlo allora era una bambina, poi si è fatto operare.
3: E adesso si è fatto suora.
4: Certo, si è fatto suora.
1: Potremmo cominciare la puntata con ricordi scolastici, il vostro primo giorno di scuola.
4: Dai, è un bel argomentino.
1: E non facciamo cosa avete fatto durante il weekend.
4: Iniziamo così, ma parallelamente dai, il primo giorno di scuola, se voi vi ricordate il primo giorno di scuola o i primi giorni di scuola di vostro figlio, se ha fatto qualcosa di particolare da raccontare. Facciamo anche delle telefonate, facciamo tutto, dai.
0: Ah sì, dei giochi a premi.
4: Facciamo anche Picozzi,
1: una classifica
4: pepe.
1: Di dischi.
4: Facciamo anche la Pepe.
2: La Pepe arriva veramente.
1: Alle 11, cominciamo
2: primo
1: la settimana.
2: Primo giorno di scuola. Non poteva mancare la
1: professoressa. Peraltro, ispirandosi alle recenti vicende biografiche di uno dei tre del
4: certo.
1: Cast del programma, parleremo oggi di matrimoni
4: c'è
1: nella
4: aria
1: storia.
4: Di divorzio,
1: C'è già aria di divorzio.
3: Ma come ti permetti? Oh?
4: Come ti permetti? Oh?
3: Comunque, io stamattina sembro veramente un po' Amanda Lear dalla voce, perché ho fatto le 4 del mattino, alle 6 avevo la sveglia. finalmente ho partecipato all'ultimo matrimonio,
4: dici,
3: si spera, della stagione, non ce la faccio più.
4: Per la voce o per il volto?
3: Tutte e due.
4: Ma come ti permetti?
1: Ma adesso scaldi. Senti, e torna normale.
4: Senti, volevo dire, allora, cosa avete fatto durante il weekend? Dai, velocemente, poi
1: allora,
4: parliamo
1: io,
4: di...
1: Io ho sofferto molto perché ho...
3: Il Napoli.
1: No, il Napoli ha vinto, chissà come mai.
3: Pensavo.
1: No, perché mi sono svegliato...
4: Contro il Como,
1: Bologna. Mi sono svegliato con lo schiribizzo. Di fare le cose in casa, no, mi faccio quel ritocchino, compro quella cosa. Le ho sbagliate tutte.
0: Che danni hai fatto?
3: Certo,
1: ho comprato cose con le misure sbagliate, ho rotto una lampada, ho macchiato il parquet con la vernice, ho fatto proprio il pasticcione.
0: Fantozzi
1: la domenica del sì,
0: Fantozzi
1: è lei. Proprio quindi
3: devi chiamare Tony prima, devi chiedergli: è il caso che io faccia questa cosa? Lui dirà no.
4: Scusa, scusami, ma potremmo fare gli affari tuoi? Come ti permetti?
1: Io detesto, invidio, fare il mio nome. Io invidio la sua manualità. Io ho manualità solo.
4: Ma non Manola, Manola, la manualità, Manola.
3: Sono perché certo, sono
4: Manola.
3: Io.
1: Io l'ho esaurita lei, tutta nella masturbazione, la mia.
4: Ecca lì. Eccolo lì.
3: Che schifo.
1: Lui con quelle manine magre. Lui è abile, delicato. Io sono un elefante. A fare tutto.
3: Si infilano ogni pertugio. Con quelle manine sottili.
4: Ancora.
0: Germi miei.
4: Cosa hai fatto, Lidia?
2: Allora, io sono andata a rivedere il documentario degli Oasis.
1: La seconda volta.
2: La seconda volta, sì. Sì, perché avevo comprato il biglietto prima dell'anteprima.
4: E hai scoperto cose nuove?
2: Sì, me lo sono goduta di più.
4: Ah,
2: perché
4: vedi?
2: La prima visione era tutta un pianto.
4: Che bello quando ritorni a vedere lo stesso film.
2: Non vedevo.
4: La stessa cosa e scopri
1: dettagli
2: sì,
1: nuovi. Peraltro, ieri hanno Gigi proiettato la scritta, il logo Oasis
2: a Roma.
1: Sì. Con dei droni. Conferma del fatto che escono le date. Le due date
2: alle 16, ore 17 italiane, annunceranno tutte le date del tour.
3: Okay.
1: A Roma oggi? Dovrebbe essere 24, 25 luglio, 26, 27, insomma,
2: sì,
1: luglio.
2: Sì, però
1: luglio.
2: Aspettiamo l'ufficialità di oggi. Poi sono andata al DJ set dei Black Keys e poi al concerto di Pequeño e Marrakesh.
4: Io ti ricordo che la cantante dei Black Eyed Peas
0: è piccola.
2: Black Keys.
4: Come non detto.
1: Black Keys, sono due maschi.
4: Poi tu cosa hai fatto con Molly?
0: Io niente, sono stato a casa con la nonna che è venuta a trovarci e Cesarino, quindi weekend casalingo.
3: Anche tua madre in realtà, la nonna di Cesarino.
0: Sì, sì, beh certo, ovvio.
1: Mi faccio notare la distanza siderale tra il weekend di Lidia e i nostri. Noi siamo degli anziani.
0: Vabbè ragazzi, quando si è papà bisogna
4: cosa
0: fare.
4: Cosa hai fatto
0: questo.
4: Tu quindi, Manola? Che tempo c'è a Roma? Bello.
3: Allora, bel tempo, fortunatamente si è rinfrescato anche un po' il clima. E sabato ero con gli ascoltatori perché sapete che ho il mio programma in diretta, quindi non mi scolla nessuno dalla radio fondamentalmente. Poi la sera ho fatto cena con amici. Ieri sono stata al matrimonio di uno dei miei migliori amici, quindi impegnativo per questo.
0: Quanti eravate?
3: Eravamo, non lo so, 1200, non lo so, non lo conto, eravamo tantissimi. Però devo dire molto bello, molto commovente, bello. Io niente, ho capito che mi piacciono i matrimoni, sia il mio mi è piaciuto che quello degli altri. Piango come una fontana, un disastro.
4: Beh, ma è molto diverso andare al proprio e a quello degli altri. Cioè,
3: è molto diverso. Sì, ma mi
4: quello
3: sento,
4: degli altri
3: non
4: è più divertente, secondo
3: sì,
4: me.
3: Sì, no, certo, non pensavo però di essere così coinvolta emotivamente.
1: Anche se
3: sincera.
1: Secondo me da spettatrice di matrimoni, cioè da spettatore di matrimoni, il maschio e la femmina sono diversi, perché il maschio si ubriaca, fa casino,
3: sì,
1: mentre
3: esatto.
1: Le ragazze proiettano, si emozionano, sono più empatiche.
4: Cioè parli del matrimonio dell'altro?
1: Degli altri, sì, sì, sì.
4: Secondo me non
1: sì.
4: Mi sono mai ubriacato un matrimonio. Al tuo,
1: ma se al mio eri, ma al mio eri da buttar via.
4: Ma se al tuo dicevo
1: vero. Infatti eri simpatico.
4: Dicevo solo la verità.
1: Infatti era simpatico in quanto ubriaco.
4: Dicevo solo la verità.
1: Lui da ubriaco funziona di brutto.
4: Dicevo la verità, dicevo la verità.
3: Ma abbiamo, non lo so, dei video.
1: Sì, abbiamo dei video, sì.
3: Io devo vederlo.
1: Certo che ce li abbiamo, l'ha postato su Instagram.
3: Cucciolo ubriaco. Dai.
1: Dopo te lo facciamo vedere.
4: Io oggi disputo, io ho deciso. Lidia, mi prendi a fianco le stinture la scure che c'è, non l'abbiamo, che c'è sempre
2: la
4: una scura, la
2: cetta. Ci sarà.
4: Io invece mi sono fatto 4 ore e mezza andata, 4 ore e mezza ritorno. Questo è stato il mio weekend. Però
1: in bicicletta o in macchina?
4: No,
3: è andato a portare le cose alla chicca, giusto?
4: Ho fatto il trasloco per Losanna, sono stato sul lago. Ma che bella città
1: fatto?
4: Che Losanna.
1: Ma l'avevi già fatto? Parziale.
3: No, allora non lo ascolti quando parla.
4: Ogni
3: però.
4: Volta va portata su e va portata su.
3: Okay. Cioè, l'ha spiegato bene l'altra volta. Ha dei maglioncini che deve portare in Svizzera. Che aveva
1: trasloca, ha portato
3: tu,
1: due borsoni.
3: No, quando parla, non lo ascolti.
1: Ma che trasloca?
4: Teneva la macchina, chini.
1: Ha due borse di vestiti.
4: Ma che se mi fermano al confine tra Svizzera e Italia, mi danno l'ergastolo.
1: Lo spallone del cashmere.
4: Mi danno l'ergastolo, mamma mia. Cioè, pensa che su Temu, vabbè, non devo dire. Ho comprato delle borse per il trasloco enormi per metterci dentro. Lì era di ma non hai idea, non ci sta niente nella mia macchina,
1: che è anche la mia tra l'altro.
4: Sì, perché mi copi in tutto.
1: Non ha un grande bagagliaio, ti devo dire.
4: Mia figlia
1: ha un grande bagagliaio.
4: Da sola, cioè, si è portata via mezza casa, che non ho capito.
1: Se volete sapere che macchina abbiamo io e Tony, abbiamo la Ferrari elettrica,
4: sì.
1: Quella
0: a 400.
1: No.
3: E non incomodato d'uso,
1: no,
3: comprata
1: no,
3: cash.
1: No. Va bene, cosa avete fatto voi?
4: Voi!
1: Questo weekend scrivetecelo al
2: 342 41 15 105.
4: E poi stanotte ho fatto un sacco di incubi, sogni brutti.
1: Morivo?
0: Perché?
4: Perché? Ma tu non ci sei nei miei sogni, scusa. Perché
1: questo mi addolora. Morivo.

0: Sapete cos'è il kintsugi, no? Che è il titolo di questa nuova canzone di Elisa. È l'arte giapponese.
1: È una lotta.
0: No, sembrerebbe. È l'arte giapponese di riparare con l'oro, diciamo, le crepe di un vaso, dando quindi a quella ferita un valore simbolico.
1: Come devi per fare dire... il dentista.
0: Esatto,
1: perché i dentisti fanno così.
0: Quest'arte si chiama kintsugi, quindi riparare
2: una
0: la ceramica con l'oro.
2: Così, con l'oro.
0: Adesso che materiale mettono?
2: Lì,
0: Cosa mettono? Il composito.
2: Sì, bianco,
1: una lega, un materiale composito che assomiglia più al dente, ma tra poco, figurati. I giapponesi hanno inventato. Hanno inventato un cerotto che messo al posto del dente fa crescere il dente. L'unica cosa che non hanno detto in quanto tempo? 90 anni.
2: Allora, cioè, a quel punto non serve più.
1: Non serve più. Se ci piega 90 anni, fai prima a mettere. Hanno scoperto che i denti potrebbero ricrescere, ma c'è la classica proteina che blocca questa
0: ricrescita. Inibisce?
1: Sì, perché sennò continueremo a mettere su denti, come da piccoli, no? Metti i denti di latte, poi arriva l'altro dente. E così via. Loro inibendo questa proteina.
0: Inibendola
1: riescono...
0: in maniera probabilmente. Come si dice? Selettiva,
1: mirata. Beh, okay. Sì, perché c'è un inibitore. Arriva lì e fa.
2: Se no diventi un Tyrannosaurus Rex.
1: Cioè. Esattamente. Piandola di crescere. E viene fuori. Perché è giapponese. Quindi è molto secco. Molto...
0: Guarda, io francamente non parlo mai di piccoli serpenti.
3: Attenzione.
0: Non mi capita mai di parlare di serpenti.
2: Ma
0: molto.
2: Perché
0: l'argomento mi inibisce.
1: Minibisce.
2: Oddio.
0: L'argomento
2: mamma
0: minibisce.
2: Mia. Lui mentre
0: sottile,
2: parlava
0: sottile.
2: Tony.
0: È bella.
2: Non lo stava ascoltando affatto, perché pensavo a questa battuta, capito?
1: Ma io e lui non ci ascoltiamo. Quando parla lui io abbasso il volume. Oh. Ascolto solo te.
0: Comunque mentre... qui è partita la corsa, che macchina abbiamo? Ma che Jaguar? L'ho avuto per 5 minuti e poi l'ho finito il leasing, l'ho restituito.
1: Ma poi non sapevi guidare.
3: Leasing però.
0: No, adesso
2: ma
0: abbiamo...
2: no, il tassista dice avete certamente una Lexus.
0: No. Abbiamo una macchina sobria, svedese, proletaria.
1: Sì, diciamo, cinese. Dai, cinese.
0: Ormai è cinese. Sì.
1: È cinese da un po' di anni la Volvo. Quindi...
0: Abbiamo la vulva.
2: Ma davvero?
1: Ma lui mi ha
2: sapevo.
1: Copiato anche in quella roba
0: sì,
1: lì.
0: Qua l'ho copiato.
1: Quando
0: verità.
1: È arrivato, hai preso la vulva. Prendo anch'io la vulva X40.
3: Che riccanza.
0: Quella quella dei poverissimi. È quella più economica.
2: Ma questo lo dici tu, guarda.
0: Ma figurati,
2: non è vero.
0: Una roba micro. Con un bagagliaio piccolo, tra l'altro. Vabbè.
1: E... allora parliamo del primo giorno di scuola, di cosa avete fatto durante il weekend, amici a casa, amici al lavoro, amici in auto, amici in camion.
0: Ma un po' del weekend, dai. La mia domenica è stata bellissima, gita a Champollu con mio marito e una coppia di amici.
1: Weekend mi sono goduto il festival della letteratura a Mantova.
0: È vero.
1: Oh, Michele.
0: C'è anche questo scrittore, c'era questo scrittore, credo svedese o norvegese, non ricordo, che sta spaccando tutto con questo libro che si intitola Misha, Max e l'offensiva del Tet. Che tu quando proponi un titolo la casa editrice dice forse
1: sembra
0: non è
1: una roba per bambini.
0: Così adatto.
2: Sì.
0: A lui invece
2: Orso
0: l'hanno lasciato.
2: Masha.
0: 1200 pagine, libro introvabile.
1: Oh, cos'era?
2: Masha e Orso in realtà. Buongiorno friends, oggi parlate proprio di me. Matrimoni e kintsugi. Mi sono sposata a fine giugno e le nostre fedi sono proprio in stile kintsugi.
0: Cioè?
2: Stefania.
0: Rotte e riparate.
2: Rotte forse.
0: Rotte e riparate. No, forse hanno delle decorazioni che simulano.
2: Ah, può darsi.
0: Delle
1: cioè, ma cosa sono? Delle fessure?
4: Delle venature?
1: Delle crepe?
4: Sì.
1: Ma no, cioè, io conosco dei signori che hanno certi mitsushi in faccia.
0: Kintsugi.
1: Che hanno?
0: Kintsugi.
1: A me sembravano mitsushi.
0: Uno che pratica tanto il kintsugi è Paolo Crepè.
1: Eh sì, certo.
2: Mamma mia, Ross. Oggi c'è veramente.
0: Forma,
2: non so se sei in grande forma o.
0: O vai abbattuto.
2: Devo capire.
0: Più la seconda. Comunque, tornando allo scopiazzare della scuola, io ero una di quelle stronze che non passavano le risposte ai compagni.
1: Vedi?
0: Perché mai una persona che si è sbattuta a studiare dovrebbe prendere lo stesso voto di uno che non l'ha fatto?
1: Ma la maggior parte di queste non lo facevano perché era onestà. No, non volevano rotture di balle della serie. Se io ti suggerisco, poi sto rischiando.
0: Ah, vengo coinvolto anch'io.
1: Sì, sto rischiando, quindi, capito? Poi c'erano quelli che facevano parlare il capo della classe che ti denunciavano come nei campi di concentramento ti denunciavano e c'erano quelli onesti che dicevano non si fa se è vero mi disturba ma no io me la vedo così in primo banco
2: secchiona. No in realtà no
1: se è vero
2: no,
1: mi disturba
2: sì però io passavo anche devo dire sì
0: passavi senza... all'ala
2: no io... passavo parecchi compiti mi piaceva
0: brava.
2: Anche
0: brava
1: io mi facevo pagare mi dai i soldi io.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
9: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pyjamarun.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: io starei ore, a sentirvi,
1: guardare le cazzaie. Ah, pensavo a guardare le cazzaie.
0: No, sentire gli argomenti di cui parlate, però non è bello poi parlarne in onda. E sapete che io sono per la Radio Verità, perfetto, perché vi dico che questo era il nostro
1: 105 Selection. Guarda che se noi switchassimo l'off air, cioè i discorsi interni,
0: allora facciamoli, dai, mettendoli di cosa stavate parlando?
1: Dureremmo 5 minuti.
0: Appunto.
2: Arriverebbe direttamente, io non ero in onda.
1: Pier Silvio arriverebbe proprio.
3: Non so di cosa stiate parlando.
1: Ma stai zitta, che eri protagonista assoluta del discorso.
0: Protagonista è lei che ha fatto partire il tutto, eh?
3: No, mi è stata fatta una domanda da Igor e ho risposto nel modo più sincero, come al solito.
0: L'hanno dello scandalo.
1: Perché poi, allora, diciamo una cosa agli ascoltatori: questo è un programma a porte aperte. Cioè, io non lo so perché, quando c'è tutto esaurito lo zoo, la gente non entra. Non da entra. Noi tutti aprono, che a noi fa piacere.
0: Fanno i cazzi loro, non so,
1: è come il bar. Allora entra Igor, dice quello che...
0: qui, parcheggiano qui, si vengono a fumare una sigaretta, e cioè, arrivano, ti fanno sentire la scella. Ah, senti,
1: ti piace il mio nuovo profumo? È tutto così. Capito. Sarà che si chiama, come diceva Manola, si chiama Friends.
3: Beh,
1: il programma,
3: scusa,
1: quindi stimola, è un programma inclusivo.
3: Ma guarda, su questo non ci piove. Posso dire che veramente non c'è dubbio.
0: Parliamo di cose serie. Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: Un paio di cose.
0: Cosa avete fatto durante il weekend, il vostro primo giorno di scuola? Sì. Magari coincide.
1: Credo che uno ci possa scrivere. Vabbè, buongiorno Alessandro da Lecce. Io non copiavo e non passavo i compiti. Mi limitavo a scrivere quel poco che sapevo, ma ero tranquillo perché prima di me c'erano almeno 10 persone che non facevano proprio nulla. Perciò me ne stavo sereno. Quindi lui era serenamente a metà classifica. Ci sta.
3: Io li passavo pure, però dicevo sempre una cosa: se poi è sbagliata la risposta che vi passo, se poi non è io non mi prendo responsabilità.
1: Linguaio.
3: No, certo, se no era un disastro, dai.
0: Io per passare i compiti all'esame di terza media mi stavano per bocciare perché ho passato addirittura tutta la brutta copia del compito di matematica a un compagno, Chiara di Tette sul Brenta. Un famoso
1: Tette sul Brenta.
3: Tette sul Brenta.
0: Avrà sbagliato,
3: ma mi trasferisco
0: perché
3: subito.
0: C'è scritto Tezze sul Brenta, ma sarà un errore.
3: Ma è la mia città. Allora, io ho finito le superiori quest'anno, non
1: Mazza.
3: Sempre passavo i compiti. Asia è una mia ascoltatrice da quando era piccola l'altro giorno.
1: Un'ascoltatrice giovane, questa va curata, va coccolata, va tenuta qui.
0: Ah, la tua ascoltatrice.
3: Asia, sì, mi segue dalla vecchia gestione.
0: Una c'è.
3: Sì, parlo per esperienza, la maggior parte se ne approfittava solo perché non aveva voglia di studiare.
0: Hai capito?
1: Che stupida, con tutti i compiti che passavo mi sarei comprata 5 palazzi,
3: certo.
1: Maria da Palermo.
0: Poi ci sono anche quelli che ci hanno scritto cosa hanno fatto durante il weekend, non abbandoniamoli perché è un'abitudine.
1: È vero.
0: È una sana
1: per
0: abitudine,
1: esempio,
0: quella lunedì.
1: Ciao ragazzi, io con amici tour a Milano per mostre e poi serata al Blue Note per vedere i Citrus Sun. Rosti, ho visto, infatti c'ero anch'io con mia moglie e mia figlia che si è goduta il concerto, anzi lei mi ha chiesto di portarla e dice: commovente il leader Blue Monique, che è lo stesso degli Incognito, che in effetti
0: incognito
1: come direbbe lui,
0: come dice,
1: che ha iniziato
0: Nick
1: in maniera molto toccante il concerto dicendo: purtroppo non posso più suonare la chitarra perché ho il Parkinson, però non voglio abbandonare la musica, e quindi praticamente ha detto: posso solo suonare lo shaker, e ha fatto anche ridere, diciamo, sulla sua condizione. Ecco, molto dispiaciuti tutti, è stato un momento, diciamo, toccante. Il concerto è stato bellissimo.
0: Io sabato sera alla festa per pedonalizzazione di via Roma a Torino bellissima, elegante, alla faccia di Tony che dice che Torino è brutta. Daniela, io non ho mai dico che Torino è molto bella, non so nemmeno perché è nata quella cosa che ho detto lì,
1: perché poi le gag restano
3: Torino,
1: cioè, ma non ci ricordiamo
0: finale,
1: più
0: da dove devo andare sull'intelligenza artificiale, perché Tony dice che Torino
2: era paragonata a Toronto o a Detroit.
0: Detroit. È come Torino, perché è una città industriale delle
1: motori,
0: auto,
1: bravo.
0: E ho detto: ma Detroit è bruttissima. Al che hanno iniziato a scrivere: ah, quindi Torino.
2: Ma quindi hai detto che ho di Torino. Tony, però
3: all'ingresso di Torino c'è la sua faccia, la faccia di Tony, con scritto: io non posso
1: entrare.
3: Io non posso entrare.
0: Scritto tu, cioè di
1: Nizza, Abbiamo festeggiato, festeggiato la nipotina dei 13 anni, le ho regalato i biglietti del concerto di Anna, che emozione, la sua reazione. E non scrive qual è, magari è: che schifo, volevo andare a vedere
3: come cazzo fa
1: i Fontaine's DC. invece
3: quella roba lì. Vabbè. Siamo andati a comprare l'abito per la laurea di mio figlio. No, scusa, del figlio del mio compagno. Quanta emozione nei suoi occhi, Laura da Tortona. Deve essere bello, eh?
0: Eh beh, sì. Poi ti impalmano.
1: Ti mettono. Ho visto che c'era anche palme. Sal Da Vinci che si è laureato. E come frase ha detto: poverino, gli è uscita male. Gli ho detto. Cioè, gli hanno chiesto qual è il messaggio oggi che lei si dà per i giovani. No, gli ho detto: beh, bisogna sempre perseverare i propri sogni. Che non è proprio una frase correttissima in italiano, però era emozionato.
4: Da
1: dai.
4: Dire appena laureato, però.
1: Faceva ridere che uno che si è appena laureato fa subito un grezzone così. Però
3: poteva avere un senso, dai, bisognava trovarlo.
0: Fossi stato nello splendido rettore, esatto. Nel magnifico rettore, avrei strappato la laurea. Direte. Infatti, a Detroit hanno fatto un modello di auto, ci scrive un ascoltatore, che si chiama Gran Torino.
1: Beh, c'era anche il film di Clint Eastwood, bellissimo.
0: In onore alla Detroit italiana che è Torino.
1: La Gran Torino.
0: Vedi,
1: la Ford lo faceva la Gran Torino?
0: Credo
1: la Ford
0: sì. Torino, credo. Sì, sì, sì.
1: Ciao ragazzi, weekend spettacolare. Gita alle cascate del Toce per poi proseguire in Val di Gezzo e Falconeria a Locarno.
0: Ero lì, eh?
1: Max da Como.
0: Sono passato di lì.
1: Vi sentite
0: perché
1: mai
0: passo sul Toce per
1: ignoranti
0: andare...
1: dal punto di vista geografico? Cioè
3: io sulle province è un disastro, non so mai io province di
0: quella
3: cosa.
0: Zona è a nord del Lago Maggiore, verso il confine con la Svizzera, andando verso ovest,
1: okay.
0: Prima di arrivare a Locarno, cioè dopo Domodossola.
1: Quindi la Valdossola, Verbania.
0: Sì, Domodossola, sì, dopo Verbania. Sì, sì, sì.
1: Stato
3: cioè, per dire, io ho anche problemi con l'ovest e l'est. All'ovest dico ovest.
1: Quella cosa di, quella cosa di alba e tramonto ti può aiutare. Per
3: sì, ma perché se tu mi dici a ovest, dici beh, sì, ciao, no. Ma, non...
0: ma tu sei di Roma, è diverso perché tu conoscerai quelle zone lì che per noi sono sconosciute. Per esempio, dice Viterbo, io non credo sia a nord di Roma.
3: A me lo chiedi?
2: Verso Rieti.
0: Sì, Rieti.
3: E io allora io metto il navigatore anche per tornare a casa e abito da 25 anni allora, nello stesso posto.
0: Ti spiego
3: perché la mia coperta di Linus.
0: Ti
3: scusate,
0: spiego come fare a capire
3: ti
0: dove
3: prego.
0: I segni cardinali. Nord, sud,
1: vabbè,
0: ovest,
1: facile,
0: ovest.
1: Dai.
3: Dillo. Però non vale quella cosa il mio est, il mio ovest. No,
1: no
3: cioè quello
1: ovviamente devi avere un riferimento
0: sì.
1: Dopo il quale li
0: qual
1: fai
0: è?
1: Tutte e quattro.
3: Okay.
1: Vabbè, se sai dov'è il nord.
0: Ah no, ma tu non li conosci.
1: Ah, guarda, questo così non lo so. Vabbè, se
0: allora, prendi
1: alba e tramonto.
0: Prendi l'orologio.
3: Prendo l'orologio.
0: Prendi l'orologio,
3: sì.
0: Guardi e punti la lancetta delle ore, che in questo momento sta puntando le 11, per esempio. Giri l'orologio, lo tieni in orizzontale, lo levi dal polso e punti la lancetta delle ore verso il sole. Una volta che hai puntato l'orologio, la lancetta delle ore verso il sole, guardi dov'è il mezzogiorno dell'orologio.
1: Davvero?
0: A metà tra la lancetta delle ore e le ore 12 è sud e quindi da lì capisci qual è il nord, l'ovest e l'est.
1: Te la darei, sai che se fossi una donna in questo momento te la darei.
3: Nella mia testa c'è quell'unica particella, ci dissi uno che sta facendo una fatica. Comunque ho capito che bisogna puntare la lancetta delle ore
0: verso il sole,
3: porta verso il sole,
0: il sole.
1: Vabbè, se
0: e
1: no...
0: guardare poi dov'è il 12 dell'orologio. Però... a metà tra quei due e sud.
1: Ma no,
0: sud.
1: La mediamente, se da casa tua vedi sorgere il sole da una parte e tramontare dall'altra, più o meno
0: sorgere
1: a questo ci arriviamo,
0: ovest.
1: Vero? Manola?
3: Che bella questa canzone di Olivia Rodrigo,
1: Manola?
3: Stupid Song.
0: Ragazzi, però non posso insegnarvi tutto, ma che non perdervi, io non so.

0: ci ha dato dentro col distorsore Brescia, eh?
1: Sì.
0: A un certo
1: punto.
0: Sì. Allora, ci dicono che con l'ora legale però devi puntare alla metà tra.
1: Ah, beh, certo, spostato di uno.
0: Di uno, quindi chiaro. L'una, non le 12, ma. No, non le 12, ma l'11, scusami, Se c'è l'ora legale, le 11.
1: Ecco, io sull'ora legale divento Manola. Scusa, Manola, ti uso solo perché hai fatto ironia. Lì faccio sempre, devo sempre.
2: Divento Manola, guarda.
0: Che faccia che fa?
1: Devo sempre pensare un attimo, più luce, meno luce, più.
2: C'è io vado a seconda delle ore di sonno. Un'ora in meno di sonno, un'ora in più di sonno.
0: Certo.
2: In quel caso mi regolo.
0: Manola, lascia stare un trucco di Tony, vuole rubarti l'orologio. E un trucco Roberto da Como, Svizzera.
2: Vedi, la gente, gli ascoltatori che ti conoscono bene.
0: Ma che mi conoscono bene, che ti ho regalato anche un orologio.
2: È vero.
1: Allora, facciamo chiarezza. Qualcuno scrive: Sal da Vinci ha ricevuto un diploma accademico honoris causa per i suoi 50 anni di carriera. Onestamente, pensavo si fosse
0: vista
1: laureato.
0: L'età, dici.
1: No, che, sì, che avesse magari indietro qualche esame che avesse colmato la sua. Invece no, è proprio un honoris causa. Va bene, ok. Non è che lo potresti.
0: E che università è, scusami, mi piacerebbe sapere.
1: Infatti, vabbè.
0: Lidia, adesso
1: cerchiamolo.
0: Lidia,
1: non è che lo potresti rispiegare, esatto. Tony, sei andato troppo veloce, per favore, patatone.
2: Comunque, per favore, patatone mi fa impazzire.
1: Cucciolo, patatone.
2: Patatone, cucciolo. Ma lui è così. Ma lui è veramente un apostrofo rosa fra la parola amore.
0: Era tra le parole ti amo, era t'amo. Senti, giovedì vedo già una picchiata in onda.
3: Io mercoledì viene.
2: No, mercoledì sera, non è che vado direttamente a casa di Tony, no. Quindi giovedì io mattina finalmente.
0: Come si diceva, io ci mando la gente. Comunque.
1: Sì.
0: Appena ho spiegato questa cosa.
1: Metti quark, comunque.
0: Bisogna puntare la lancetta delle ore verso il sole.
2: Sì.
0: E il sud si trova a metà tra la lancetta delle ore che avete puntato, quindi verso il sole, e le ore 12.
3: Ma maestro, scusi, ma se è nuvoloso?
0: E in più uno ha scritto: e se ho l'orologio col digitale? Che cazzo, perditi!
2: Ma che me ne frega!
1: se no
2: uno un consiglio te lo dà, se poi tu stai lì che devi divangare,
1: se no,
0: se non ho l'orologio.
1: Metodo più veloce, guardi la skyline, Bosco Verticale, Torre Unicredit, qual è il sud?
0: Dipende dove sei, se sei dall'altra parte della torre non è il sud, è il nord.
1: No, però io riconosco la sequenza
0: da
1: di
0: casa tua.
2: Ma io c'ho un accampamento sul Lungotevere sotto che guardo, c'è il mio.
0: Lidia voleva
4: era
0: dire.
4: Il conservatorio di Benevento.
0: Il conservatorio di Benevento, sì.
1: Bellissima città, vabbè. Benevento, io l'ho scoperta tardi presentandoci un libro, è una città deliziosa.
0: Io ci ho abitato,
1: Lo dicevi tu. Però tu sei un po' un mitomane, perché poi anche se io dico Sri Lanka,
0: ci ho abitato,
1: ci ho vissuto sei mesi. Peggio di Bini.
0: Ci ho fatto il militare io.
2: I nostri ascoltatori, ve lo giuro. Io che mi consolo avendo lo stesso senso dell'orientamento di Manola. Cioè praticamente zero. Beh, mattina da Firenze, zero.
0: Voi avete un buon senso dell'orientamento?
1: Io zero spaccato.
2: Zero spaccato.
0: Io abbastanza.
1: Io zero spaccato. Comollo, cioè, sì. Comollo
3: assolutamente sì.
0: Cioè adesso vi dico, in bicicletta, visto che non mi metto mai per primo, automaticamente stando dietro me ne frego e mi perdo. Mi perderei da solo, se mi lasciano lì, l'ho sempre detto, io mi perdo perché non guardo mai. Cioè mi affido molto, ma se non è così, sono in giro con mia figlia, con mia moglie, con degli amici... Ce l'ho.
1: A me se mi cambio di negozi sotto casa, tipo via il barbiere, dentro un bar, io penso che non sia più il mio posto.
2: Allora, storica la frase della mia migliore amica dopo che a un certo punto mi lancio e do un'indicazione a due turisti che passavano sotto casa nostra, sotto casa mia.
0: Dove poi, li hai mandati?
2: Lei mi guardò e mi disse: chissà do cazzo l'hai mandato.
1: Do cazzo l'hai mandato. Cioè... Quelle persone sono ancora
2: chissà
1: in giro.
2: Cazzo l'hai
1: hanno
2: mandato.
1: Girato un documentario per Discovery Channel.
0: Ma io credo
1: camminano da 6 anni.
0: Credo di aver
2: ti
0: sentito
2: giuro, storica,
0: che abbiamo un senso dell'orientamento in modo diverso, uomini e donne.
1: Ah, sì, come la visione,
0: la visione è diversa. Quindi l'uomo ha una visione di insieme,
1: panoramica, credo.
0: Insieme, mentre la donna di particolari. Quindi se la donna non riconosce alcuni particolari, cioè non si perde. Mia moglie ovunque quando ritorniamo, che ne so, da qualsiasi po- arriva e dice la barona.
3: No,
0: ma no, qualsiasi po- torniamo dal nord. Questa è la barona, eh? Io, e io, sì. E
1: fa
0: dopo lei, Castello Sforzesco. Ma no,
2: sì,
0: è un semaforo.
1: La barona,
0: la barona.

0: articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
23: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
24: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: Scopri come partecipare su 105

0: www.radioticino.net.
1: 105
2: che storia.
3: Radio 105,
4: che storia.

0: Ma il tempo vola con i Friends.
1: Il tempo vola con i Friends. Manola fa parte di quel gruppo di persone che girano 20 minuti nei parcheggi dei centri commerciali con le chiavi della macchina in mano. Per continuare ad aprire sperando di vedere le frecce illuminarsi.
2: Mi hai visto, Andrea? Proprio l'altro ieri eri tu, quello
0: stai
2: che
0: attenta
2: mi
0: ero
2: io.
0: Stai attenta perché De Niro ti spara, eh?
2: Perché?
0: Un famoso film, di Tarantino
2: che
0: dove
2: evidentemente
0: lui cerca...
2: non l'ho visto
0: che...
2: perché sennò
0: Jackie Brown si chiama
1: Jackie Brown, quello di Quentin, sì, Quentin Tarantino, Tarantino. Sì, certo.
2: Vabbè, comunque c'è niente di male
1: con Pam Grier
0: ad ammazzare uno perché non trova la macchina alle 11 e un minuto
2: a cercarla col telecomandino, sì.
3: Radio 105 proud to be different.

0: Scusate amici, un po' di raffreddore, abbiamo fatto una piccola pausa e adesso...
1: Però questa era già un po' gè, eh?
2: Sì, sì.
1: L'abbiamo già usata, sì. L'abbiamo già...
3: L'ultima volta mi ricordo che l'ha fatta, eravamo in piazzale...
0: Cosa stai dicendo?
3: Bausan, a Milano.
0: Ah, vedi.
3: Non so dove sia, però. Dov'è piazza Bausan?
0: Boh. Bovisa.
3: Dopo Bovisa, qui dietro casa mia.
0: Dopo piazzale Lugano.
3: Bausan.
0: E... No,
1: non era Susa,
0: Barona,
1: poi.
0: Barona, no,
3: Susa, è da un'altra, Susa è da un'altra parte, piazzale Susa è da un'altra parte.
1: Vabbè, volevo anche intervenire su questa cosa che non sapevo.
0: Allora, piazzale Susa è quando, buongiorno professoressa Pepe, è quando ti urtano e ti dicono poi...
1: Susa.
3: Che miseria. Porca miseria. Allora,
1: questa era veramente dura.
3: Voltiamo pagina con la nostra sigletta introduttiva. Prego.
4: A 105 Friends diamo il benvenuto a
5: Laura Pepe, grazie, professoressa dell'Università degli Studi di Milano.
0: Buongiorno. In un programma così.
6: Buongiorno a voi.
0: Con un'introduzione
3: sicura,
0: così.
3: È sicura.
0: Adesso arriva retroattivamente, le strappano laurea, cattedra.
1: No, cioè, a partire partiamo pure bene. E che poi a un certo
3: secondo me la chiama il magnifico rettore una mattina e fa: Laura, buongiorno, l'ho sentita alla radio.
6: La magnifica rettrice.
3: E poi non aggiunge altro, cioè, l'ho sentita alla radio. E lei capisce già,
0: lei già capisce.
3: E si dimette.
1: Fa le valigie.
3: Si dimette.
1: Sì.
6: Chi, la rettrice o io?
3: No, tu.
6: Io? No, secondo me sarebbe molto invidiosa invece. Perché...
0: Sì?
6: Ma sì, invitiamola. Ma secondo me invece è una cosa bellissima essere qui, nel senso che a me l'idea dell'accademico tutto impomatato nella sua cosiddetta torre d'avorio mi piace molto.
0: Un po' parruccone.
1: Ma senti, allora sei nel posto giusto,
3: vieni
1: Laura.
3: Qui in mezzo al popolo, capito? In mezzo al popolo.
0: Ma se vuoi abbiamo anche programmi più...
6: Vabbè adesso.
3: Pensa Laura che noi siamo...
1: Fammi un esempio.
0: Noi siamo proprio...
3: Noi siamo considerati il programma intellettuale della radio.
0: Pensa a te.
1: Vabbè.
0: Vabbè,
1: bene.
0: Buongiorno, allora visto e considerato che una di noi, una su tre, una su quattro si è sposata recentemente, affrontiamo questo discorso anche con gli antichi romani e con la professoressa Pepe, con i greci.
6: Non abbiamo detto chi si è sposato.
0: No, perché non ci tiene a dirlo.
1: Ma
0: vuoi
1: no,
0: dirlo,
1: che allora dire... che mi sono sposata ormai è di dominio pubblico settimana scorsa. Poi con chi resta ancora un dubbio.
6: Diciamo bene,
1: che
6: ma
1: rimane che è una figura che
3: c'è riservo,
1: ha
3: c'è
0: qualcuno
3: c'è
0: parla
3: riservo.
0: Di Falco, quello di Der Kommissar.
3: Cioè, è morto.
1: Ha fatto una brutta fine.
0: Ha fatto una brutta fine dopo il matrimonio.
3: Sentite, prima di introdurci alla puntata di oggi, possiamo fare i complimenti. Che già Laura è una donna bellissima. Poi, dopo le vacanze, hai proprio un aspetto florido. Proprio.
1: Laura sta subendo il tuo fascino oggi come non mai.
3: No, perché
1: come
3: è proprio
1: non
3: entrata,
1: mai.
3: Ho avuto proprio la sensazione. Sì. Proprio bella.
6: È l'effetto di dormire e cibo. Quindi, sai,
0: cioè, hai mangiato.
6: Ti riempio. Sì. Oggettivamente sì, molto più di quanto non mangia a Milano, però.
0: Hai fatto bene,
1: in vacanza
0: che lei mangia come un uccellino,
6: sì,
0: dai.
6: Abbastanza.
3: Quando
6: sì.
3: Ci invita a cena spazzoliamo tutto noi. Comollo, Comollo è lì che...
7: Ma sono l'unico
3: non mangi?
7: No, sono stato bravissimo l'ultima volta.
6: No, non è vero, hai spazzolato tutto.
3: Abbiamo visto tutti con le tartine
1: come
3: in tasca.
1: Ti sbugiardano proprio, sbugiardato.
0: Cioè, l'ultima volta abbiamo detto possiamo fare un doggy bag e sono uscito col carrello dell'Esselunga.
3: Come Woody Allen, ti ricordi del film quando fa la spesa per la rivoluzione? Che
0: esatto.
3: Sono tutti con le carriole piene di cibo. Vabbè,
0: torniamo a noi. Hai fatto qualcosa di bello prima di cominciare a parlare di matrimoni dell'antichità quest'estate? Dove sei stata?
6: No, sono stata... Ho fatto una vacanza tranquilla, sono stata a tre matrimoni
0: e un funerale.
6: Vedi che tu guarda, ormai ti leggo la mente. Tre matrimoni, un funerale e poi ho fatto un bellissimo convegno con un sacco di accademici, però in un'isola bellissima che è l'isola di Spetses. Infatti la stavo raccontando questa cosa a Tony, che è una di quelle isole greche dove non c'è nulla, un porto per approdare, vicino al porto ovviamente tutto il macello, il turismo eccetera, si prende un motorino, si va dall'altra parte dell'isola e ci si rende conto di essere
0: ormai
6: nel Itaca.
0: In paradiso. La cultura noi la confiniamo, capito? Ormai sull'isola, lontano.
6: Però tu mi hai detto che tu, Ross, mi hai detto che c'è una persona che conosci che vive a Spezia.
3: Credo che viva stabilmente a Spezia, sì, la madre di un mio caro amico.
0: Mangia sempre gli Spezia, quelli.
6: Quelli sono credo alto a Tesini.
3: Però forse era la Spezia e mi sto confondendo. No, sta a Spezia. Sta a Spezia.
0: Sì, ma
6: è un posto sperduto con
0: una. Tra l'altro, quel cognome lì funziona piuttosto bene lì.
6: Pepe Spezia.
1: non lo assecondare. Laura,
6: hai ragione,
1: non
6: scusa,
1: li devi assecondare.
6: Lo so, c'hai ragione, faccio finta di non, di non aver
1: sì,
6: sentito.
1: Non afferrare.
3: Ma scusa, il convegno a Spezia se sono andati a fare, che figata.
6: Sì, perché anziché farla all'Università di Atene, dove c'erano 40 gradi, hanno deciso di prendere questo convento, un centro studi in realtà, che però era sulla spiaggia,
3: che
6: quindi
3: figata.
6: Quando si finiva il convegno si andava a fare un bagnetto.
0: Bello, so. Bellissimo, bello,
3: bellissimo.
1: Molto.
0: Senti, parliamo di matrimoni?
6: Sì, c'era tra l'altro anche un matrimonio in una piccola cappella, è stata una cosa bellissima.
1: Spezia,
6: una cappellina, avete presente quelle,
0: sì, quelle
6: piccole?
0: Greche, piccole,
3: quindi non
0: piccole,
3: era un grosso grasso, ma era un piccolo magro matrimonio greco.
6: Greco
0: perché
6: esatto.
0: Loro hanno le abbazie, perdonami, le abbazie hanno pure questi tanti
3: chiesettine.
0: Piccoli, sì, sono chiesettine un po'. Sì. Però hanno anche dei nomi più...
6: Avete presente la chiesa di Mamma Mia, quella che si vede?
1: Certo.
6: Quella in realtà è nell'isola di Skopelos, però si vede dall'alto, bisogna salire un sacco di gradini, si
0: ce
6: arriva...
0: Ce n'è una Sifnos uguale.
3: È una anche dove
1: io quella
3: io.
1: Di Sifnos sì, suonavo il campanile senza averne alcuna autorità, allora, mi sono divertita molto.
0: Una mitomane.
1: Ma sì, Sifnos sarà carina, era piccolina. Ci sei stato tu, Tony? No?
0: Ma,
1: c'era quella
0: ho chiesto di te, mi hanno detto no, non è vero, è anni che lo dici.
1: Ma l'ha arrestato per quello, per aver suonato la campana.
3: Va bene, i matrimoni nella storia. La prima domanda: quando nasce la bomboniera, cioè il cacciatore col cane?
6: Oddio,
3: chi sono
6: che...
3: i primi a fare...
6: Sai
3: questa
6: che
3: cosa
6: non
3: inutile.
6: Lo so, la bomboniera non lo so, però ti posso assicurare che nell'antica Roma c'erano le noci, che secondo me erano un po' l'antenato dei confetti, perché le confetti sono fatti con le mandorle.
3: Certo.
6: E invece a Roma ci si scambiava noci, per la verità si buttavano anche le noci. Però
0: pensa fuori secondo...
1: cioè, non c'è riso tipo.
0: Appunto.
6: Sì, sì, esatto, anche
0: certo,
6: buttare...
0: male.
3: Spero sgusciate, perché sennò
1: e
3: possono
1: chi può
3: far male.
1: A seconda della simpatia che uno nutriva nei confronti degli sposi, forse.
6: Temo di no, che non fossero sgusciate, anche perché sgusciare una noce, insomma.
0: Quindi è nato il matrimonio prima dell'arrivo di Gesù Cristo?
6: Ma caspita, secondo me il matrimonio è una delle prime istituzioni sbagliate, sottolineo.
0: Questo è un commento tuo, ma...
6: è la storia. Vabbè. Cioè, una delle prime cose che hanno deciso gli uomini antichi, insomma, di fare è che facciamo, ci sposiamo. Ma c'è una ragione che, se volete, poi diciamo.
3: Che vi diciamo tra poco, vi diciamo tutto su questo argomento. Tra poco qui da noi.

0: Parlar d'amore è una canzone giusta, almeno nel titolo, per quello che stiamo per raccontare, perché stiamo appunto per parlare del matrimonio nella storia.
1: Posso correggerti?
0: Sì.
1: Matrimonio e amore non c'entra niente.
0: Matrimonio e amore non c'entra niente.
1: Assolutamente
0: è vero,
1: no.
0: Quasi niente.
2: Però,
1: no, per
2: si
1: lunghissimo tempo. Certo, ma per lunghissimo tempo non è stato così.
0: Ma infatti.
1: Una delle istituzioni prime ad essere create è stato il matrimonio, proprio perché bisognava assicurare la procreazione legittima.
3: Ma infatti, matrimonio cosa vuol dire? Da mater?
1: Sì, viene da mater, anche se poi non è matrilocale il matrimonio, perché è il padre che conta tutto.
3: Vabbè,
1: nel matrimonio.
3: Vero.
1: Però la verità è che bisognava avere certezza che i figli generati con la moglie fossero i figli propri, quindi non fossero dei bastardi sostanzialmente. L'amore stava fuori dal matrimonio. Poi ci potevano essere dei casi in cui matrimonio e amore coincidevano, ma non era la regola che uno si sposasse per amore, anzi, al contrario. I matrimoni venivano spesso decisi, soprattutto ai livelli più alti, nelle classi
3: dei
1: sociali
3: genitori
1: più elevati, ovviamente.
0: Io ho questo aneddoto, secondo me, molto interessante. Un anno eravamo in India, io e la mia futura moglie, allora eravamo fidanzati, e c'era questa guida che ci portava in giro, eravamo nel Rajasthan, e questo signore che era estremamente occidentalizzato, parlava inglese eccetera, mi disse che tipo non era mai uscito dal suo villaggio e che si era, come la maggior parte degli indiani, sposato con una donna che era stata decisa per lui. Allora io gli dissi: vabbè, ma l'amore? E lui mi disse: no, ma secondo me l'amore può esserci anche nel vostro matrimonio, quello dove ci si conosce.
1: Non ci credo, la prospettiva completamente differente.
0: Cioè, dal suo punto di vista andava bene anche il mio.
3: Certo.
1: Sì.
0: E però la cosa che faceva molta impressione era che era una persona, ripeto, estremamente occidentale.
3: Perché noi pensiamo che siamo di essere il centro del mondo, e quindi come la pensiamo noi.
0: Proprio così.
3: Cioè, sì, può nascere anche
0: molto
3: l'amore dopo.
1: No, ma
0: così disse lui.
1: È vero.
0: Disse a noi nasce dopo, però anche come fate voi va bene, disse.
1: Eh sì, certo.
2: Che per noi è l'epilogo di una grande storia d'amore il matrimonio, no? Cioè, non è una. Invece vedi che sono molto più semplici nella gestione dall'altra parte dell'oceano, eh?
1: Ma lì può essere anche semplicemente l'inizio, perché in effetti è vero, perché anche nell'antichità molto spesso si dice: vabbè, gli uomini avevano altre donne fuori, o altri uomini fuori. Però in realtà non è così, nel senso che noi abbiamo notizia soprattutto dalle epigrafi, no, che si scrivono dopo, di solito l'andata nell'aldilà di uno dei due. Abbiamo notizie di forti amori e disperazione per il fatto.
3: Cioè,
1: sì, assolutamente.
3: Non è solo una questione cinematografica,
1: ma no,
3: sono esistiti veramente.
1: No, ma assolutamente. Ma tra l'altro vi devo dire questa cosa: uno dei papiri che è stato ritrovato nell'Egitto, papiri sapete che sono molto facilmente si possono distruggere molto facilmente,
0: certo.
1: Di conseguenza hanno bisogno di condizioni climatiche per mantenersi, ed è stato trovato questo papiro che contiene un contratto di matrimonio in cui addirittura si prevedeva che cosa sarebbe successo nel caso in cui uno dei due avesse divorziato. E poi di nuovo ci sono anche delle lettere scritte magari da una sposa al padre, nelle quali la sposa diceva al padre: no, ma non farmi divorziare da mio marito, perché andiamo d'amore d'accordo io e lui,
2: perché
1: di conseguenza
2: il padre poteva decidere
1: certo,
2: anche di un divorzio.
1: Diceva del matrimonio e del divorzio. Mamma quindi mia. Se trovava un partito migliore, naturalmente faceva interrompere il matrimonio. Però la sposa gli diceva: no, io e il mio sposo andiamo d'amore d'accordo. Quindi perché un bene concordance, quindi un matrimonio che funziona bene, ve lo vuoi distruggere?
0: Qualcuno
1: quindi
0: ci fa notare che nelle fiabe, la maggior parte delle volte, il finale della storia è quando arrivano a sposarsi.
2: Certo.
0: Non, quindi non ci fanno vedere che cosa succede durante il matrimonio. Finisce lì la storia. Ci sarà una ragione che finisce lì. Quando
2: tante ragazzine sono state rovinate dalle fiabe, dalle principesse, dal lieto fine, no?
1: Ma
2: cercano
1: in realtà
2: il principe azzurro poi.
1: Però si dice anche: e vissero felici e contenti,
0: certo,
1: no?
0: Cioè
1: il matrimonio, sì, però poi c'è anche un e vissero felici e contenti.
0: Vissero per sempre felici e contenti.
3: Ti chiedo conferma, perché leggevo che questi nell'antica Roma erano appunto i genitori a organizzare, e loro si conoscevano soltanto al fidanzamento.
1: Ma allora questa è una cosa di quelle che si
0: raccontano.
1: Come in India. però si non raccontano, non è esattamente così. Anche perché provate a pensare sempre al fatto che ci sono diversi strati sociali, quindi se io sono ricchissima e vivo
3: tutti
1: in un palazzo dal quale non esco mai, è un conto. Se io sono una contadinella che vive in un piccolo villaggio e devo andare a fare la spesa al mercato e a prendere l'acqua al pozzo, conosco tutti quelli del mio villaggio e quindi anche se mi hanno promesso in sposa qualcuno, io magari quel qualcuno l'ho adocchiato e lo conosco sicuramente. Certo. Quindi bisogna sempre fare dei distinguo. Certo, potevano esserci dei casi in cui non si...
3: Ma lo facevano perché dovevano sposarsi tra le varie caste?
1: No, di solito ci si sposava sempre sullo stesso livello sociale, certo, ed erano alleanze anche di carattere matrimoniale, certo, quindi di nuovo soprattutto
0: sancivano
1: a livelli
0: anche affari, no?
1: Come?
3: Invece quello che dicevi prima, perché dovevano garantire che la prole fosse esattamente del padre e non di altri,
0: che non ci fossero dubbi.
3: Sì, perché sempre nelle mie letture a un certo punto, vabbè, ma ne parliamo dopo, vi parlo di una cosa stupida che ho letto, dai.
1: Bene.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
16: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. 105,
4: 105. Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Ma sai che quando sento Miley Cyrus sento la prima Madonna? Cioè Madonna
1: anche
0: prima...
1: un po' gagata qui, eh?
0: Sì, gagata.
1: Un po' gagata.
0: Un po' addosso.
2: Sì. Un po' sì.
1: Tra l'altro Lady Gaga ha avuto un bambino, una bambina.
2: Un bambino.
1: Maschietto. È diventata mamma. Ok, quindi abbiamo chiuso il cerchio delle...
0: E le facciamo allora un saluto, visto che ci ascolta sempre con quella...
2: Ciao Gaga.
1: Ciao Gaga.
2: Ciao Gaga.
0: Ritorniamo a noi.
1: Hi Gaga, it's a pleasure to have you
2: Gaga
1: here. Thank you so much.
0: So much. Vabbè. Ritorniamo qui. Ritorniamo al professoressa Pepe. Senti, ma professoressa, ma si vestivano di bianco queste spose nell'antica Roma?
3: Ma secondo te? Allora, dai, facciamo un quiz. Di che colore potevano vestirsi?
0: Non era bianco?
3: No. Se mi dai le... Ah, questa è la musica del quiz.
2: L'aiuto da casa.
0: Io pensavo invece veramente me le vedevo queste spose col centurione a fianco.
3: Bianche.
1: Secondo me è porpora, tipo rosso.
3: No, attenzione, perché la porpora era proprio soltanto per i porporati. Per
1: già
3: cui
1: allora?
3: Proprio, sì.
2: E direi i porporati erano quelli di
3: i porporati erano quelli che appartenevano alle classi sociali più elevate in assoluto.
0: L'azzurro.
3: No. Allora, io vi dico soltanto che dovete pensare a una parola. Vi do un aiuto non da casa. Dovete pensare alla parola nozze, che è la stessa di nubenda, che è la stessa di
0: nocciola.
3: Nube.
2: Scusa, ma quindi grigio. Di scuro?
1: Grigio. No. Di grigio.
3: Nube. La nube di che
0: bianca.
3: Colore è? Quando al tramonto la nube di che colore è?
4: Rosa.
0: Rosso di sera?
3: Rosso.
1: Vabbè, ho detto porpora più o meno.
3: No, porpora è una cosa e rosso è un'altra cosa.
0: L'indaco.
3: No.
0: Di che cosa? L'indaco.
3: No, comunque in realtà è vero, cioè nube e nozze e nubendi hanno la stessa radice, che vuol dire proprio velare.
1: Quindi la nubile, anche la nubile.
3: La nubile, esattamente, colei che non ha ancora preso il velo, perché l'attributo fondamentale della sposa nell'antica Roma era questo velo, che era il velo flammeus, che era proprio rosso, arancione, giallo. Perché
0: ma lo mettevano
3: antichi...
0: anche sul volto?
3: No,
0: si incartavano.
3: Se lo mettevano intorno alla testa dopo essersi fatta l'acconciatura delle
1: invece
3: spose.
1: Il concetto del bianco virginale quando arriva?
3: Sai
1: come
3: che...
1: garanzia?
3: Allora, questo sono andata a guardarlo perché ero convinta che arrivasse con i matrimoni cristiani.
1: Okay.
3: Perché è il simbolo della verginità, perché da quel momento in poi la verginità acquista molta importanza. E invece... ho scoperto che non è così, perché è molto recente, risale all'età vittoriana, quindi alla fine dell'Ottocento.
0: Quindi anche
3: perché...
0: nei primi matrimoni cristiani?
3: No, assolutamente, si vestivano come volevano.
0: Come volevano, come
3: Cioè, nel senso che la tunica poteva anche essere bianca, ma poteva essere nera, azzurra, come volevano. A un certo punto in Inghilterra c'è una signora che decide di far risaltare il pizzo bianco del suo vestito, e da quel momento in poi diventa una moda che tutte quante le spose si vestono di bianco, che diventa il segno del candore.
1: Senti, Enzo Miccio quando compare in questo sviluppo, diciamo, il materiale wedding planner, cioè
2: ma
1: un certo
2: come ti vesti?
3: Ma...
2: esatto, come...
1: cioè, arriva a un certo punto uno che dice dovete
0: e
1: fare
0: come
1: così,
0: arriva vestito,
1: il banchetto si fa così, cioè, io credo sia molto recente, no?
3: Allora,
1: o c'era
3: realtà...
1: una figura simile.
3: Allora, posso dirti
2: comunque,
3: che...
2: scusate, apro e chiudo parentesi, io non so come si faccia senza, perché è un inferno organizzare da soli un matrimonio, quindi ben venga la figura della wedding planner.
3: Cioè, allora, in realtà
2: almeno
3: posso...
2: nel mio caso, io da sola non avrei fatto granché.
1: Anch'io
3: vabbè,
1: ne ho utilizzata
3: però,
1: una.
3: Però fatemi pensare, perché secondo me in realtà prima veniva organizzato tutto quanto dalla città, nel senso che c'erano anche delle occasioni di matrimoni collettivi, quindi era la città che diceva...
2: Ah, certo!
3: Cioè, ci sono dei momenti di matrimoni collettivi, cioè la città ti diceva in questo giorno ci si sposa, e
1: bellissimo.
3: Quindi tant'è vero che secondo alcuni la parola nozze è al plurale
1: proprio per
3: nuzie, perché indicava sia tutto il complesso delle cerimonie, non è assolutamente una cosa sicura, quindi vi sto dicendo questo, prendetela con un grano di sale, come si dice, però nello stesso tempo con grano salis, ma nello stesso tempo secondo alcuni si potrebbe anche ipotizzare che erano cerimonie collettive.
1: Che è anche comodo, perché se tu hai il momento di esitazione, diciamo, mi piace più l'altra, provi
3: ce l'hai lì a portata di mano.
0: No,
3: no?
0: Ma se ci pensi, tutta la
3: il
0: città
3: banchetto.
0: In festa, è bellissimo.
3: Per cui non c'era bisogno in realtà.
1: Certo.
0: Ma scusa, chi celebrava il matrimonio?
3: Ecco, un'altra cosa, non veniva celebrato il matrimonio, non c'era una celebrazione religiosa.
0: Non c'era un rito.
3: C'erano dei riti, che però non erano dei riti svolti davanti a un sacerdote, davanti a un pontefice, davanti al sindaco, comunque un magistrato, perché erano proprio delle più che altro delle cerimonie. Il vero atto del matrimonio consisteva nella cosiddetta, a Roma perlomeno, nella deductio in domu mariti, cioè la sposa veniva portata a deducere, vuol dire proprio questa, alla casa dello sposo. Aveva inizio la convivenza, e fin tanto che durava la convivenza durava anche il matrimonio. Fin tanto che esisteva questa volontà di vivere insieme come marito e moglie, che si chiamava affectio maritalis, ecco che durava il matrimonio.
0: Quindi l'abbandono del tetto coniugale era il divorzio.
3: Allora, abbandono del tetto coniugale dalla parte della sposa non era così tanto possibile, era molto più facile il ripudio, cioè il marito che cacciava la moglie e la rimandava. Prenditi le tue cose, ma molto era molto fatta, anzi c'erano proprio divorzi a go-go, proprio perché non c'era il rito per cui il matrimonio per sempre, cioè non esisteva proprio.
0: Mentre al contrario non era possibile?
3: La donna poteva andarsene anche lei di casa, ma
2: però
3: ci dovevano essere
2: delle... avrebbe avuto una vita, perché era macchiata di un peccato.
3: Ma sai, si risposavano abbastanza facilmente. Se una aveva un buon patrimonio, se era decente, non particolarmente brutta, se aveva dato dimostrazione di sapere fare figli, queste erano le cose che favorivano, insomma.
2: Quindi devono passarci su, insomma.
3: Ma sì,
2: se queste cose erano.
0: Quindi allora la divorziata con figli andava per la maggiore.
3: Anche perché i figli non rimanevano con lei, ma rimanevano con il papà. E quindi la divorziata.
0: Meglio di così?
3: Aveva i figli che rimanevano con il padre, perché
2: una macchina sforna bambini.
1: Quindi scusa, da un lato, dall'altra parte però non mi sembra così patriarcale, quasi mi sembra da certi punti di vista.
0: Allora, un po' lo è patriarcale.
1: Poteva andare senza neanche accollarsi.
3: Insomma, dipende, perché è vero però questa cosa, dico questa cosa poi, e poi concludo, ok? C'erano dei matrimoni in cui la moglie passava nella famiglia del marito, e quindi lasciava la sua famiglia di origine e diventava figlia o sorella del marito, come condizione giuridica, dico, no? Quindi passava nella sua casa. Però a un certo punto le donne si emancipano e dicono: ma perché io devo andare nella casa di quello lì? Io che ho il mio patrimonio, perché devo portare il mio patrimonio alla casa di uno sconosciuto? E quindi ci fu una sorta di movimento di emancipazione delle donne, e quindi le donne decisero che volevano rimanere in separazione dei beni, non più comunione dei beni. Questo succede già nel secondo secolo avanti Cristo, nella Roma, in cui le donne dicono: no, aspetta, bello mio, il mio patrimonio lo gestisco io.
0: Hai capito?
3: Insieme all'utero.
1: Senti,
2: hai capito?
1: Il tris di primi, quando arriva?
3: Questo non lo so.
0: Il cocktail di gamberi.
1: Il cocktail di gamberetti, quando fa la sua comparsa?
0: I pupazzetti sulla torta.
3: Sulla torta.

0: Il mio corpo non è pronto, my body isn't ready. È una frase che uno potrebbe dire. Ti sposi? No, il mio corpo non è pronto.
1: Mamma mia,
0: potrebbe essere...
2: No, non potevano. No, non potevano dirlo.
3: A che età si sposavano?
2: Dopo, posso risponderti
3: anni?
2: Dopo? Per...
3: Prima rispondi a lui, sì.
2: Prima, sì, perché non può non essere pronto, nel senso perché? Che per forza di qualcosa devi essere pronto. Perché si sposavano almeno dopo aver raggiunto la pubertà.
0: Mm.
2: Quindi la pubertà convenzionalmente era 12 anni per le donne e 14 per gli uomini.
3: Quindi si potevano sposare veramente
2: le donne in genere a 14 anni si sposavano, gli uomini un po' più in là, verso i 20.
3: Ah.
2: Dipendeva dagli usi cittadini, però tendenzialmente
3: anche perché poi
2: così.
3: Campavano fino a 30 anni, quindi
2: allora
3: non
2: sì.
3: Vorrò ridiventare a 15 anni non zitellona di 15
2: però,
3: anni.
2: Quella è l'età media,
3: certo.
2: Nel senso che ci potevano anche essere quelli che andavano avanti fino a 80-90,
3: certo,
2: c'erano
3: certo.
2: I centenari anche per loro, così come le donne potevano anche vivere fino a 60,
3: certo.
2: E sposarsi tantissime volte. Ecco, sapete che cosa? Adesso va molto di moda essere single, no? Cioè una donna emancipata è single. Mm. Per loro no.
1: Strano il contrario.
3: Era il contrario?
2: No, ma non vuol dire che non ti vuole nessuno, cioè non era concepibile l'idea della era zitella questa.
0: Mm. Secondo me ancora oggi in alcuni ambienti si pensa ancora questo.
2: È vero.
0: Non è detto che sia una cosa da cui
3: mia
0: ci
3: figlia
0: sia.
3: Lo dice sempre, papà non mi vuole nessuno. Lo dice sempre. E io rimani col tuo papà.
2: Beh,
3: sono io che
2: edipico,
3: prego il buon Dio.
2: Questo è un po' edipico.
3: È un po'
2: che
3: sì,
2: tu,
3: un po' sì.
2: Che tu dica a tua figlia rimani con papà è un po' edipico. Però
1: si
2: tendenzialmente questo.
1: Papà.
2: Tendenzialmente questo. Però nello stesso tempo bisognava essere pronti, ti stavo dicendo Ross, perché la cosa carina è che i cortei nei quali lo sposo si portava a casa la sposa erano seguiti dagli amici dello sposo che gli cantavano dei canti osceni per dire mi raccomando cerca di farcela, cioè fai l'amore solidamente
3: sì.
2: Con lei, sì prestante.
3: Buttala giù.
2: Sì, cose di questo genere.
0: Le lattine dietro la macchina, c'erano già dietro la biga, le lattine.
3: Mettevano le anfore legate alla biga.
2: No, però è vero, c'erano appunto questi incoraggiamenti a fare sesso, a farlo con molta energia e ovviamente a procreare, perché il fine ultimo del matrimonio era procreare, non è che certo. Si poteva decidere di avere un matrimonio senza figli. Anzi, a un certo punto ci fu anche una legge, le famose leggi del Family Day di Augusto nel primo secolo.
3: Il primo
2: avanti Cristo e lui diceva assolutamente un matrimonio ha senso soltanto se si figlia, se non si deve figliare, mi dispiace, ma questo matrimonio non sa da fare. Questo lo dice un po' più tardi, insomma.
3: Ma si sposavano anche tra parenti? Come gli antichi greci?
2: Allora, anche questa è una domanda interessante.
3: Perché ho letto per esempio che gli antichi greci, soprattutto i faraoni, proprio volevano che si sposassero tra fratelli, proprio per tenere lo stesso sangue.
0: Ecco. Egizi o greci?
2: Egizi o greci?
3: Però la
2: stessa cosa vale anche per i greci, nel senso che si chiamano matrimoni endogamici, che sono quelli all'interno della famiglia. Non c'era soltanto la volontà di mantenere lo stesso sangue, cioè tutte le volte
3: anche
2: bisogna seguire follow the money, sempre comunque. Quindi bisogna sempre seguire le ricchezze e il patrimonio. E quindi si voleva fare in modo che il patrimonio rimanesse all'interno della famiglia.
0: Gli Asburgo erano famosi per questi, tanto che a furia di incrociarsi era venuto il prognatismo asburgico, sapete, no?
2: Esatto,
0: e si era modificato perché poi dava problemi di salute.
3: Dicevo degli antichi egizi, Tutankhamon, che è campato 19 anni, era figlio di fratello e sorella, quindi...
2: Sì,
0: fragilissimo,
2: sì, esatto. Guarda anche che in Grecia però era così, in diverse zone della Grecia era così. E ad esempio l'incesto era solo ed esclusivamente quello che si consumava tra figli della stessa madre, ma i figli dello stesso padre potevano tranquillamente sposarsi tra loro. Quindi i fratelli che erano figli dello stesso padre potevano sposarsi tra loro, quelli figli della stessa madre no. E poi soprattutto... Capito?
0: Ma anche... No. Oggi non si può.
3: No, non
2: credo. Per legge non si può. Ma neanche i cugini si possono sposare oggi. Devono avere
0: c'è una legge che lo impedisce?
2: Credo che i matrimoni. Non lo può fare neanche la Chiesa. Io so che io ho dei. o dei antenati che erano cugini di primo grado che hanno dovuto tenere una dispensa papale per una cosa di questo genere, okay. per cui sì.
0: Eppure non c'è cosa più divina.
1: Vabbè. Però comunque non si può fare, credo che ci sia anche non dico una legge, però qualcosa che tu
3: la legge italiana non vieta il matrimonio tra cugini di primo grado.
0: Vedi, ma però guarda che non ero certo, quasi certo.
4: Diritto civile.
1: Di
0: rito civile si può fare.
2: E poi
0: in teoria.
3: No, però la legge cattolica lo vieta.
2: Lo vieta, religiosa, sì, certo.
0: Sì,
2: invece in Grecia no, anzi addirittura c'era un istituto particolare nell'antica Grecia, vi sto dicendo. Poi anche a Roma fu la stessa cosa, ma per diverse ragioni, che si chiamava epiclerato, in forza del quale
0: epiclerato, sembra una sostanza chimica, l'epiclerato di sodio. Tipo.
2: No, invece era proprio un istituto in base al quale se una donna rimaneva unica figlia in una famiglia senza avere di conseguenza dei fratelli, proprio per evitare che il patrimonio uscisse dalla famiglia, perché ovviamente se lei si sposava, visto che le donne non potevano trasmettere il loro patrimonio tramite testamento, andava ai figli che lei aveva avuto da un marito diverso, estraneo alla famiglia. E quindi esisteva questa regola per cui la figlia rimasta sola doveva sposarsi con il parente più prossimo dal parte maschile, quindi con lo zio paterno. Quindi tu dovevi sposarti con lo zio di tuo padre.
3: Ma avevi lo stesso
2: DNA.
3: Oppure
2: con il cugino. E la stessa cosa succede poi a Roma, ma per altre ragioni, perché l'imperatore Claudio vuole sposarsi con suo nipote, di conseguenza stabilisce per legge che da quel momento in poi tutti possono sposarsi con la nipote. Quindi da una parte c'erano delle ragioni di carattere giuridico a Roma, in Grecia, e invece a Roma delle necessità, diciamo,
3: sempre
2: di accondiscendere
3: desiderata le leggi a persona.
2: Arriva da lì. Sempre stato un po' così.
0: Laura, sai quando si dice starei ad ascoltarti per ore, ma perché non vieni più spesso? Vieni più spesso.
1: Perché magari c'è di meglio da fare, poverina.
2: No, perché secondo me poi non staresti ad ascoltarmi per
1: Non è vero, no, questo no.
3: Grazie professoressa Laura Pepe.
0: A presto.
2: Grazie.
3: Buon lavoro all'università.
0: Sì, lo voglio.
1: Così nel dubbio. Qualunque cosa arrivi da Laura Pepe, sì, lo voglio.
0: Va bene, Laura.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Una buona

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'università telematica
8: trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'università

0: le profumerie Naima.
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!
17: Gli Squizzati di 105.
18: 105
16: 105
18: 105 Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

0: Ma dai,
1: ma come facciamo a entrare su di qua? È pure grosso.
2: Quello mena.
1: Quello mena, almeno fin qua, dai. Fin qua,
3: dai. Tutti!
0: Detto il titolo possiamo entrare. Detto il titolo,
1: il titolo si può andare.
2: Io ogni tanto vado a dormire con la maglia con la faccia di Bruce Springsteen. E mi piace, vado a letto con lui spesso vuol dire, perché c'è un cotone morbido, cioè,
0: è proprio la faccia così, sai.
2: Sì.
0: Proprio, non è il cotone, è la faccia di Bruce Springsteen che è morbida,
2: che è la mia preferita. Vado a dormire con la faccia di Bruce.
0: Ma si dice proprio così, cioè, tu come ce l'hai? Io in lana, cotone, io ce l'ho in
2: Springsteen.
0: Vabbè, così terminammo.
1: Sì, terminiamo e torniamo domani puntuali, precisi. Domani
0: domani c'è Picozzi, comunque vada, c'è Picozzi.
1: Esatto, domani c'è Picozzi.
0: C'è Picozzi comunque vada.
1: Anyway, c'è Picozzi.
0: Grazie Manola da Roma.
2: Grazie, ciao cucciolo.
0: E grazie Comolo. Riesce a frizzarmi, capisci? Non vado più avanti. Lo fa apposta.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: È una grande dote, ciao. Sai?
0: È una grande dote.
1: Avessi fatto le domande su questo frizzamento.
3: Sì. Perché tu la patisci.
2: Lui le domande non se le fa perché ha paura delle risposte che già ha.
0: Lo sa che la patisco. Grazie Lidia, patisco anche Lidia.
1: Cioè, pensate che botto che facciamo se lei, Manola, appena sposata con una ragazza.
2: Sì.
1: Si innamora dell'altro conduttore, cioè qui viene fuori un pieno.
2: Ma sai i titoli dei giornali?
0: Io scappo con Clarissa.
1: E tu scappi? No. Posso scappare io con Clarissa?
2: Ma scusa, facciamo. Se vabbè. Guarda, te lo meriteresti perché tu dal giorno zero.
1: Scherzo,
0: proprio. Grazie,
1: amore,
0: Lidia, grazie, Comollo.
1: Amore, scherzo, amore.
2: Va bene.
0: Ciao, Rossa. Scherzo, amore.
1: Tuo
2: amore. Scherzo, amore.
1: Ciao, Tony. Ciao, Lidia.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, Comollo.
2: Ciao,
1: vi lasciamo con te. A domani,
0: ciao,
1: qui.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco ha dichiarato poco fa Parigi che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, la prima settimana con il nuovo assetto di 105 Takeaway. Buongiorno Jake, buongiorno Camilla,
1: buongiorno, buongiorno Carlo,
0: Maurizio, buongiorno
1: cari.
0: Buongiorno Lauretta, buongiorno Merdone. Buongiorno a coloro che ci stanno seguendo
2: la
0: sul canale 66.
2: La prima settimana, perché io l'altro giorno mi sono dimenticato.
0: Sì, cioè allora sì. Diciamo
2: sono
0: la verità.
2: Un grande.
0: Esatto, sei un grande. Oh, d'altronde c'hai troppe robe da fare.
3: Però qui in onda non abbiamo detto nulla, ti abbiamo
0: difeso.
3: Abbiamo
0: fatto finta di niente.
3: Io non mi permetterei
2: mai. Siete state zitti.
0: Sì, non
3: zitti.
0: Abbiamo snicciato.
3: Sì,
2: non
3: sì,
0: abbiamo
3: sì.
2: Non lo so, non mi fido tanto. Non mi
3: giuro,
2: so, non lo
3: giuro,
2: so,
3: abbiamo
2: non
3: fatti
2: lo so.
3: Vaghi.
0: No, no, no, non abbiamo snicciato
2: niente. Hai la luce vago?
3: Ho la luce valgo, sì.
0: Sì.
2: No, non ce l'hai.
0: Sì.
3: Sapete che i miei piedi
0: sì.
3: sembrano delle mani. Sono
2: che schifo.
3: No.
2: Ma riesci anche a fare delle cose?
3: Sì, li
2: no, non quelle cose che fai di solito.
3: No.
2: Delle altre.
3: Prendo le cose da terra benissimo con i piedi, perché avendo le dita un po' lunghe riesco a fare, ho un grip molto importante.
2: Ah, che bello.
3: Capito?
2: Mi ha fatto passare qualsiasi idea sessuale
0: che
2: da
0: schifo.
2: Qua a sei mesi.
0: Ma infatti, ragazzi.
3: Sì, sì, sì.
2: Tra l'altro potremmo parlare di quel
0: mi piacciono
2: famoso...
0: i piedi della Lauretta, piccoli e tutti da baciare.
2: Sì, esatto.
0: Potremmo parlare di quel fastidioso problema che hanno le unghie dei piedi.
2: Quale?
0: Perché si quello colorano esiste, di nero.
2: Quelle che esistono.
4: Ma che schifo, Daniele. Ma
0: vorrei sapere perché si colorano di nero.
2: È perché non li lavi.
0: No, ho capito, ma perché è proprio nero? Cioè, non è che vanno a finire.
4: È la polvere come nelle mani.
0: Nei piedi?
4: Beh, sì, nei piedi.
0: Cioè, una teoria. Cioè, se uno
2: ma
0: si
2: tu c'hai piedi, le unghie dei piedi nere? C'hai?
0: No, no, no, no, no. No, io.
3: Che schifo.
0: Io
3: schifo.
0: No, no, no,
2: che
0: no, pulitissime. Io pulitissime.
2: Beh, abbiamo iniziato col botto.
0: Subito, bomba!
3: Buonanedì!
2: Vogliamo parlare anche un po' di quei cotton fioc che escono tutti gialli?
0: Ma perché?
3: No, ragazzi,
0: infatti?
3: Non si usa il cotton fioc. Diamo anche lezioni qua. Insomma,
2: questo
3: insegna...
2: io lo uso sempre, uno dei miei guilty pleasure.
3: Insegniamo qualcosa. Ti parla una persona che ha. Tutto. Ho pianto fino a 10 minuti fa,
0: sì,
3: quindi
0: esatto.
3: Non vi preoccupate. No, volevo dire...
2: Ragazzi, a me mi avete rotti i coglioni.
0: Sì, sì, sì.
3: Che non si mette il cotton fioc dentro al timpano. Si può usare solo nella parte fuori dell'orecchio.
2: Vabbè, ma che libidine, lì non c'è,
3: no,
2: non c'è
3: perché rischi di
2: l'arancione quando esce, capito?
4: Rischi dietro. Voi anche... pulite le orecchie qua dietro.
3: Sì, esatto, dietro.
2: Ma che
4: guarda,
2: programma
4: guarda
2: è?
4: Le facce di
2: dietro è bello, sai perché?
3: Sì,
2: perché quando
3: c'è tipo,
2: tipo non so, quando
3: c'è
2: viaggi.
3: Tipo un granellino.
2: Quando viaggi, no, tanto
3: sì.
2: Che non so, fai 12 ore di viaggio, sì. Poi ti passi qua, sta un po' di grana.
0: Sì, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Posso dire anche parmigiano ma 24 mesi.
2: Sì, sì, 24 mesi. Va bene, normale, ragazzi, oh, 12 ore sull'aereo.
0: Esatto. Amici, questa è Radio 105, non vi preoccupate,
2: sì. Ora di pranzo.
0: Ora di pranzo. Appetito, golosoni che non siete altro, ghiottoni che non siete altro. Dalle 12 alle 13, 105 Takeaway. Anche quest'oggi abbiamo un argomento,
2: sì.
0: Perché è un giorno importante.
2: Che
0: oggi,
2: non rispetteremo comunque.
0: No, però secondo me ci arriviamo.
3: No,
0: ci arriviamo.
3: No, meglio che rispetto qua, perché sennò mi fanno fuori in un attimo. Quindi
0: esatto,
3: è meglio che
0: ti sparo.
2: Allora non rispettare, ti prego.
3: Tranquilla, tanto è già iniziato il defenestramento, non
0: sì,
3: ti preoccupare,
0: sì,
3: è già
0: sì,
3: iniziato.
0: È un lento inesorabile declino.
3: Sì, sì. Vabbè, sì, sì. Vedrete voi.
0: È prima poi. Forum col robottino.
3: Vabbè,
0: e poi
3: ragazzi,
0: vedrai.
3: Troverò qualcuno.
2: Vuoi che troviamo un'intelligenza artificiale anche qua? Tanti dicono che fra sei mesi crolla internet.
0: Esatto.
2: Cioè, nel frattempo fanno fuori pure te. Non è
3: meno
2: che...
3: male, guarda. Ma basta che qualcuno mi mantiene, io vado avanti.
0: Ma sì,
2: ma vedi,
0: ma sei piena, Camilla. Vai serena.
2: Devi trovarti
3: sì.
2: Un signore.
3: Anziano.
0: Anziano.
2: Beh, anziano meglio,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Perché almeno ho bisogno.
3: Almeno a un certo punto. Schiat.
2: Hai capito? Impara da quelle prima di te, dai.
3: È vero, è vero.
0: Cioè,
3: vero.
0: Cosa ti hanno insegnato? Cioè, qual è la vera missione nella vita,
3: vita
0: di Camilla Ghini?
2: Non pagare mai.
3: Non
0: perfetto.
3: Pagare.
0: Allora,
3: pagare.
2: Oggi abbiamo fatto colazione insieme.
3: Oggi ho scroccato colazione.
2: Oggi abbiamo fatto colazione insieme.
3: Adesso
2: che sa che scrocca sempre, no?
0: Certo.
2: Allora, praticamente, eravamo lì a un certo punto, conto 12,50. Avevo 10. Mi faccio,
0: oh,
2: Camilla,
0: dammi 2 euro,
2: almeno
0: 50.
2: 2,50 euro. Mi guardo ridendo, fa, non ho niente.
0: Cazzo ridi.
3: News. Al via l'anno scolastico 2026-2027 per 8 milioni di studenti.
2: Tra cui i miei figli, ragazzi.
0: Applausi!
2: Stamattina.
3: Applausi. Come si fanno?
2: Diego fa la quinta e Rocco fa la terza.
3: Ah, carino.
0: Quinta tosta, eh? Quinta
2: sì, sì, sì, sì,
0: c'è
2: sì.
0: Lo switch.
3: Sì.
0: L'anno
2: quinta
0: prossimo.
2: È molto più della metà della scuola che ho fatto io.
3: Ha ha ha ha.
2: E due terzi.
3: Ma quanto sono carini i bambini di Jay.
1: Sì, è vero, sono troppo quello... dei miti.
0: Esatto. Ma mi verrebbe da dire cosa?
4: Della tua vita, del tuo curriculum scolastico? Momenti.
2: No, no, no. No, no, non ne parliamo.
0: Non ne parliamo.
2: Comunque diciamo, perlomeno fino a quando non saranno abbastanza sgamati da controllare, da vedere podcast, quelle robe lì, io gli dirò che sono laureato. Sì.
0: Posso chiederti in che
2: cazzo
0: cosa?
2: Me ne frega.
0: Posso chiederti in cosa?
2: In filosofia.
0: Filosofia, amici. Io sono ingegnere elettronico e tu Camilla lingue.
3: Sì, esatto. lingue note, il titolo
2: del suo film, esatto. Lingue famose,
0: tra cui proprio i protagonisti della prossima canzone, che sono Marrakesh e Gue,
2: tutti e due insieme.
0: Esatto. Ma sei una grande, Camilla, ne fai
3: salutiamo.
0: Salutali,
3: salutiamo, ciao ma

0: entro in macchina, faccio un morso al panino, accendo la radio e
1: sento
0: il vostro discorso dei piedi.
2: Grande, numero uno.
0: Grazie.
2: Grande.
3: Fatemi fare un grande in bocca al lupo a Marra e Guè per aver dedicato una canzone a Ferdinando Casini. No?
4: Sì.
2: Ferdi.
4: Hanno fatto il concerto ieri e l'altro ieri.
2: Sì,
4: no?
2: sì.
4: Non sono andata.
2: Non ci credo neanche.
4: Lo so, ragazzi, perché non ho scroccato. Non ho chiesto
3: colpi,
4: per scroccare.
2: Ma non ti sei interessata?
4: Non mi sono interessata.
2: No, no.
4: Perché ho voluto fare un po' la figa.
3: Sì, ma secondo me da oggi in poi non ti
2: hai voluto vedere se ti invitavano loro. Esatto. Infatti, sei stata a casa.
4: Ho aspettato l'invito, non è mai arrivato.
3: Da oggi in poi, secondo me, sei presente in tutti i concerti. Serena.
4: Sì. Forza, qua devo trovare qualcosa.
3: È
4: da
3: per
4: fare.
3: Forza, è così.
2: Io farei dei giri comunque mica male, tipo i Pooh, io andrei a fare un giro.
3: No, li ha già visti.
4: Sì.
3: Poi,
2: ma li deve vedere
3: ma
2: bene,
3: no,
2: farsi mantenere.
3: Visto, c'è già stato...
4: Ma c'è un Pooh libero per me?
3: Non vuoi che
2: diventa un po' la tua nuova mamma?
4: Sì. Vuoi chiamarmi mamma?
3: Sì, o se mami? Vuoi. È che io ho già tutelato il patrimonio familiare.
4: Vabbè, allora no. Mi prendo un altro Pooh.
3: Sì.
4: Chi mi prendo?
5: Ricky.
3: Riccardo Fogli.
4: Sì. Che simpatico.
2: Sì,
4: poi.
2: Beh, tu un bell'uomo.
4: Sì. Ma lui
3: un po' sposato.
4: Ah, beh, allora.
2: Vabbè, non è il primo sposato che...
3: Sì, infatti. Tanto tu a far casini, figurati. Allora, torniamo al tema del giorno, amici.
4: Che non è questo.
3: Non sono i Ferdinando Casini di Camilla Ghini. Ma che bello. Ma come gli è venuto in mente di dedicare una canzone a Ferdinando Casini?
2: Perché era un po' che sei... Era un po' che non c'era.
3: Cioè... Vabbè, comunque c'è una news e c'è un racconto che ci porta dentro la news. Prego.
4: Eccoci, scusate.
3: Oppa là.
4: Ho qualcosa... No, tutto
2: ok. Stiamo morendo soffocati. No, però così no.
3: No, ma dai, non è...
2: Così è troppo.
3: Vabbè.
4: Il nuovo anno scolastico...
6: Non mi dovete rompere il cazzo.
4: Il nuovo anno scolastico entra nel vivo dal 14 settembre.
3: Un applauso!
4: Vabbè, salto poi due righe.
3: Salta due righe,
2: sì, dai, okay.
3: Ogni tanto
4: l'ultima
3: fa bene.
4: L'ultima campanella suonerà il 17. Vabbè, Friuli,
3: ma
4: Liguria, Marche, Piemonte, Umbria, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana.
3: Queste sono le regioni.
4: Basilicata, sì. Abruzzo, sì. Sardegna,
3: okay.
4: Puglia. Bolzano, Veneto, sì. Valle d'Aosta e la provincia di Trento.
2: Bellissimo.
3: Vedete tutte?
4: Pensa
2: di sì. Quante regioni sono in Italia?
3: Quante sono?
4: 20.
3: Brava.
2: L'ha letto?
3: Sì,
4: no,
3: sì.
4: No, non c'è scritto.
2: Io non lo sapevo.
3: Ma sei sicura?
2: Io sapevo, avrei detto 33.
3: Dica 33. No, tra l'altro, quanti mesi hanno 28 giorni, Camilla?
4: Quanti mesi hanno?
3: 28 giorni.
4: Uno.
3: Perfetto.
4: No.
3: Tutti gli altri?
2: No, 28, no, no.
3: Tutti.
4: 28 giorni.
5: Tutti.
3: Tutti.
4: Ah, quanti mesi hanno 28 giorni?
2: Vabbè, ragazzi, però questa è una domanda trabocchetta.
3: Sì.
2: Basta, non...
4: Ma quanto ti piace farmi i trabocchetti?
2: Non fate i tracoberti a Camilla.
7: A Grosseto attimi di terrone.
3: Prego.
4: È finita la news. È ricominciata la scuola, questa era la news. Okay. Poi ci sono altri news.
2: Qual era il racconto che
3: no,
2: ci portava dentro?
3: No, ma è il contrario.
4: Cioè?
3: Quello doveva essere l'approfondimento.
4: Ah,
3: la news vera è quella prima.
4: Questa, scusami però, io sono fatta con una mente settoriale molto particolare.
2: Sì, molto particolare.
3: Vedi?
4: Però se io leggo news questa qua, io la riconduco a questa. Scusami.
5: Sì. Comunque Daniele...
3: È vero.
4: Ah,
3: è vero.
4: Okay.
3: È vero. Però mi viene da dire che la news più
2: Daniele,
3: importante...
2: Daniele però, che cazzo.
4: Hai ragione.
2: Oh, ma è vero che Daniele sembra quello di The Gentleman? Teo
3: sì,
2: Coso.
3: Magari.
2: Sembra?
3: Sì, ma magari.
2: Sembra Teo senza capelli.
4: Sì. Sono Teo James.
5: Sì, è vero.
3: Sono Teo Hernandez.
4: No, sai chi sei? Sei Teo James e sale
2: pepe. Sei Pio Teocoli. Sono Teo.
3: Quando fa Peo, pericoli. Allora.
4: Sei Teo James e sale pepe.
3: Sono Teo James sale pepe con più sale che pepe.
2: Beh, anche
3: perché... Vabbè, dai.
1: Comunque, tanto sale
3: e non fa male. Però attenzione, no, l'argomento è che spoiler, sì, avevo letto questa notizia che tra poco leggeremo, che sì, ha a che fare con un referendum di 500.000
4: referendum. Ma possiamo parlare di referendum?
3: Sì, ma arrivo a parlare di sesso, guarda. 500.000 ecco, firme in poco più di un mese per il referendum sull'educazione sessuale nella scuola,
2: certo, okay, che bisogna andare a firmare, capito? Bisogna andare a firmare, perché non è possibile che siamo un paese completamente di sottosviluppati, fermi al medioevo.
3: Bravo,
2: dai, ragazzi. Esatto.
3: Questo era quello che volevo dire.
2: Poi tutti quelli che impediscono ai nostri figli di sapere qualcosa sul, sull'educazione sessuale vengono sempre regolarmente beccati a casa delle escort con quattro mogli, 18 figli fuori dal matrimonio, le amanti minorenni. Per cui, per favore, lasciate stare i nostri figli, pensate ai cazzi vostri.
3: Ne parliamo tra pochissimo. Peggy Goo.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: 105 Selection, Cat's Eye con Animal qui su Radio 105.
1: Cazzaio, cazzaio. Cazzaio.
2: Questo è irresistibile per me, ragazzi.
3: Cos'hai? Cazzaio. Cazzaio.
0: So. Volete veramente me lo racconto?
2: Sì.
0: Secondo
2: no,
0: me no, non
2: lo
0: è
2: sai, lo sai che
0: no.
2: Io e Battaglia siamo, siamo molto sensibili alle cose molto
0: guarda,
2: stupide.
0: Sì. La sensibilità. Ah, sì, alle cose stupide.
4: Fa molto ridere anche il cazzo curry.
2: Sì, il cazzo curry. Il cazzo don. Il cazzo bush. E il discorso cioè le scoregge, quelle cose lì sono irresistibili.
0: Sì,
2: come
0: sì,
2: fai?
0: Sì, no, quando ho sentito sensibili pensavo voi steste parlando della vostra sensibilità
4: nei tuoi confronti.
2: No, ma va.
4: Però questo è un altro discorso. Abbiamo un tema importante,
2: sì.
4: Il tema della puntata che viene arricchito da
2: Dani,
4: una contro news.
2: Va sempre peggio, Mi sa che dobbiamo fare un giro a Istanbul.
4: Ma magari adesso voglio dire
0: fare il trapianto?
4: Magari no, io secondo me voglio farmi
2: questo dovrebbe fare lui la il patch. Trapianto di cuore sì. Dovrebbe fare mettere uno sì. Che ce l'ha
0: che batte
2: e lui non ce l'ha
4: sì. No, io stavo pensando se mi faccio ma anche solo una mesata
2: sì dove okay. In Turchia?
4: No, una mesata di patch cutanea.
2: Ah ok,
4: okay.
2: No.
4: Però,
2: no.
4: Però lunghissima. Lunghissima,
2: sì, bellissima.
4: Okay. Voi onestamente mi prendereste in giro?
2: Sì.
0: No, no.
2: Io però ho sempre sognato di presentarmi un giorno così a bruciapelo qui. Facendo finta di niente, capito?
0: Sì.
2: Tipo arrivo qua parrucca. Un giorno con i ricci così. E voi mi dite: ma che cazzo fai? Io?
4: Non è successo niente. No, sai cosa più bella? Prendiamo tutti e due il cappellino uguale, quello che ha
0: solo
4: il cappellino che ha i capelli che escono.
2: I capelli di Gullit. Ma stamattina era l'ascensore con Camilla. Sì. Aveva dei capelli tutti strani, gli occhiali e il cappellino sopra. Ho detto: minchia, sembri una di quelle che non si vuole fare riconoscere. Sembra che c'è la parrucca.
0: Io stavo così con questo cappellino.
2: Guarda, se mi sembra che c'è la parrucca, guarda.
4: Sì.
0: No, lui mi ha detto, in realtà, di cosa hai detto? Hai dei capelli così belli.
2: L'ho
0: che
2: detto?
0: Se... No, giuro guarda. Che l'hai detto!
2: Ma guarda, non credo.
0: Ti
2: no.
0: Giuro!
2: Non credo.
4: Camilla,
2: ma secondo me non l'hai capito. No.
4: Camilla, tu sei bella tutta, ma i capelli irrivedibili, eh?
2: Con la Puglia lunga,
0: ma
2: bella tutta.
0: Ma sono morbidissimi.
4: Ma quando mai?
0: Senti?
4: Madama, sono tutti crespi, dai, lascia
0: crespi?
4: Stare.
0: Crespi? Non ho i capelli crespi.
4: Ma sì, c'è anche le doppie punte.
0: Your mother.
4: Mia mamma. A proposito di questo,
2: di chi?
4: Di mia mamma. Pensa che è legato alla notizia,
0: sì.
4: Perché mia mamma dovrebbe essere quella che comunque io nato da genitori separati,
0: mm-hmm.
4: La domanda che mi viene spontanea è tutti i ragazzi che adesso hanno all'interno delle classi scolastiche l'ora di, come si chiama? Come
0: Viene sessuale.
4: Educazione sessuale. Ok,
2: ma ce l'hanno o no?
0: Non
2: ce l'hanno.
0: L'ora.
4: No, nel senso, quelli che magari avranno dopo questo referendum sull'educazione sessuale nelle scuole, ok? Se ci sarà e se avrà determinati risultati. Però c'è tutta la generazione prima, anche questa, che giustamente si è fatta da sé. Cioè, nel vero senso della parola. Io sono anni, quando ero ragazzino, che mi facevo da me.
2: L'educazione sessuale
0: che ti facevi?
4: Mi faccio post al market.
2: No, quello si fa ancora. Però
4: post al market.
2: Stiamo parlando dell'educazione sessuale.
4: Sessuale,
0: Scusate,
4: esatto.
0: Che
4: cioè,
0: capito, errore mio.
4: Allora, dicevo, ci sono diverse situazioni.
2: Ma sai la barzelletta che c'è uno nel corridoio che dice: devo portare una Coca-Cola a Daniele. E l'altro dice: ok, sarà fatto. E lui dice: sì, vabbè, ma gliela porto lo stesso.
4: Non lo sapete. Oh, c'ho sete. ho capito, ma se ho sete. Cioè, se ho sete, cosa devo fare?
0: Certo.
4: Allora, ognuno di noi ha una storia. Chi da genitori separati, chi magari aveva fratelli più grandi o fratelli più piccoli.
0: Mm-hmm.
4: Insomma, quando c'è da imparare a fare quella cosa lì, chi come Maurizio, che ancora pensa alla cicogna, Maurizio.
2: Beh, insomma.
4: Maurizio.
2: Si dicono cose, Maurizio.
4: Cicognone,
2: si dicono cose.
4: Cicognone. Ecco.
2: Cos'è questa roba?
4: È il suono di quando ha fatto educazione sessuale. Domanda che faccio agli ascoltatori, che faccio anche a voi. Che faccio agli ascoltatori, ma che faccio anche a voi. Come avete approcciato, proviamoci. Facendo un contenuto all'amore.
2: Al sesso.
4: Partiamo con Camilla.
2: Ma i cari, cari buoni vecchi giornali porno di tuo padre esistono ancora?
4: Sì.
5: No, adesso è tutto digitale.
4: No, adesso sì. Anche analogico.
5: Io avevo scoperto il giornaletto di mio fratello. Mi ero spaventata, sì.
0: Ti sei spaventata?
5: Sì, perché ero piccola.
2: Sì, però poi ti è passato lo spavento.
4: Senti, com'era il giornaletto? La carta tutta bella?
0: No, era in alto.
5: Sì, per una, insomma, una serie di circostanze. Io stavo prendendo delle cose, è caduto. Quando ho visto, Dio, c'era la copertina. Vabbè, lasciamo
4: come si
5: prendere.
4: Chiamava, secondo te?
5: Ma non ho guardato il titolo, mi sono spaventata. Ho detto, che schifo.
2: Allora, io una volta mi ricordo benissimo che era la prima volta che ho visto un giornalino porno. Ho aperto una pucchiacona. Cazzo, mi girava la testa dalle... Proprio mi girava la testa. Lì ho capito qual era la mia strada.
4: Sì, lì hai visto la tua stella polare.
1: Il rap.
4: La stella polare. Esatto. Camilla, tu hai una storia affascinante, ce la dici dopo? Pensaci bene.
0: Sì,
4: nel frattempo,
0: credo...
4: guarda, cioè, e questa è roba tua,
0: Ah, certo, arriva Role Model con High Hopes.

0: Segnatevi questa cosa: tra un paio di mesi Camilla Ghini dirà non potete capire, mi hanno invitato al concerto di Role Model. Ci sta,
1: comunque, che il nome d'arte mitico è Role Model, cioè, totale,
0: assolutamente sì. E I Hopes 3000, sì, a Radio 105. Devo dire che è l'inizio del tuo amore verso questo artista, sì. Ma stiamo parlando di
2: speriamo
0: tutt'altro.
2: Sia single.
0: Esatto, gli facciamo una richiesta, scrivili in direct.
2: Sì, ci provo.
0: E nel frattempo abbiamo una nota vocale. Vai Maurizio, grazie.
3: Ciao Danielone.
0: Ciao.
3: Sono Luca dal Trattore. Ti ricordi quando ero nel vigneto, No, io educazione sessuale l'ho fatta alle medie.
1: Grande Valentino Rossi, sei un mito.
3: Già all'elementare avevo l'ormone impazzito, quindi.
0: Sì.
3: Buttavo giù le porte dei bagni delle femmine, ti dico solo questo.
0: Perfetto.
3: No. Che meglio. Bene. Tutto a posto però.
0: Sì.
3: Sono sano. No,
1: non t'hanno arrestato.
3: No.
0: Ok, ciao, sei fuori con la condizionale,
2: comunque,
0: mi sembra di capire.
2: Secondo me a noi ragazze non succede questa roba che ci impazzisce l'ormone a un certo punto.
1: No, a te.
0: Certe,
2: sì.
0: certe amiche.
2: Ma
1: Lauretta,
2: no,
1: Lauretta.
2: Ma no, beh, roba squallida, tipo dei giornaletti che sì, ti guardi le cose. Cioè, non è che ti
1: può
2: viene.
1: Darsi.
4: Sì, è vero.
2: A noi ragazze, non è che ci viene quella roba lì. Ti viene più magari la curiosità di innamorarti,
0: sì,
2: di trovare.
4: Soprattutto
0: giusta,
4: quando sei un po' così.
1: Posso dirti una cosa? Sai che era meglio quando piangevi?
0: Sì,
2: no,
0: sì, sì.
2: Guarda, non ti preoccupare, ci metto un attimo.
0: C'è un bottone, basta schiacciarlo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Esatto.
1: Il bottone sei tu.
0: Basta dire Daniele Battaglia e piange così, sì, senza senso. Ma abbiamo un tema vero, che è la prima volta, insomma, che abbiamo approcciato alla nostra.
2: Ma che non è la prima volta che hai fatto l'amore?
1: No, la prima volta che hai scoperto che esisteva il sesso.
0: Sì,
1: che,
0: possiamo anche dire questa parola? La possiamo dire? La diciamo?
1: No, perché
0: è un po' forte.
1: La masturbazione. L'ho detto. Vabbè, ma Camilla non l'ha ancora scoperto.
0: Beh, ho capito, ma il primo approccio al sesso,
1: lui fa
0: ragazzi,
1: solo
0: quello lì.
1: Allora, Camilla fa solo masturbazione
0: mentale
1: agli altri.
0: Mentale. Sì,
2: come
0: sì.
2: Dire agli altri.
0: Sì. Cioè non su te stessa. Bene, no, dicevo, però il primo approccio con il sesso è quello.
4: Vabbè,
0: almeno
4: che ti ricordi
1: che bello che domani siamo a casa tutti.
0: Che bello.
2: Ormai io già sono stata.
1: Ah, rotto il cazzo, però,
4: Comunque tutti da bambini quando eravamo piccoli, ma non ce lo ricordiamo.
2: Sì, esatto.
5: Perché braccia forti, si attaccano con frivoli manubri?
0: Perché?
2: Perché io mi affatico con frivoli manubri?
0: Esatto. Perché le persone migliori. Cioè, meglio. Cioè, sì, circondati di braccia forti.
5: Uno sfacciatore di mefantefamina.
0: Vabbè, insomma, ci sono
1: delle mefantefamina. La voglio provare.
0: Allora, dicevo, alla sessualità, il primo approccio potrebbe essere quello lì. Ecco, ovviamente c'è anche qualcuno. Adesso non voglio diventare volgare, però c'è qualcuno che vi ha spiegato. Cioè, non è che uno si
2: comunque
0: sveglia la mattina e si masturba.
1: Io non mi ricordo.
2: Mi fa ridere il non voglio diventare volgare.
0: Esatto. No, perché
1: tu sei esatto, tabù. Ma secondo me, ragazzi, la masturbazione è una cosa che si arriva per gradi. Cioè, di qui e di lì. Finché un giorno ci fai.
4: Ma non è che ti devono dire.
0: Allora, parlo per me.
1: Si scopre.
0: A un certo punto.
2: Ma tu non vedevi l'ora di raccontarci questa cosa, mi sa.
0: No, io voglio che tu pianga.
2: Allora. Ma tanto ci metto un secondo, lo sappiamo tutti.
0: Allora.
4: Lasciate stare Camilla.
2: Ecco, esatto. Che già oggi.
0: Esatto. Ma la cosa che volevo dire è, essendo nato con i genitori separati, la figura mia paterna è mancata sotto quell'aspetto,
1: sì,
0: ok? E quindi
1: perché lei era impegnato a scoprire lui stesso
0: altre cose. E quindi cosa succede? Che devi rivolgerti, no, cioè fai più fatica un uomo verso una donna, quindi io verso mia mamma, ok? È normale.
4: Quindi non te l'ha spiegato
1: per
4: la
1: quanto
4: mamma.
1: Anche tua mamma fosse una grande esperta.
0: Mia mamma è espertissima, proprio è nata.
1: Per non parlare di tua mamma.
0: Tua madre proprio, cioè.
1: La mamma di Stifler.
2: Anche mio padre, insomma.
0: Anche mio padre.
1: Sì.
2: Anche io figlia di genitori separati dalla nascita.
0: Esatto. Però tu potevi parlare con tua madre.
2: Ma no,
1: tu purtroppo sei figlia di genitori separati alla nascita, che è diverso per quello che sei un po'.
0: Esatto.
2: Io non ho ancora capito come sono venuta al mondo. Però a un certo punto sono nata.
0: Vabbè, sei nata sotto un cavolo.
1: Esatto.
0: Perché non capisci.
2: Sì.
0: Niente.
1: Un cavolo.
0: Esatto. Allora, no, dicevo. Quindi, cosa succede? Tra gli amichetti, a un certo punto arriva quello magari un po' più grande che dice: oh, ma senti, ma tu? E tu dici: no, e lì scopri il mondo.
2: Ah, cioè lui ti dice: ma tu sai che se fai così succede così?
1: Sì, sì. Adesso la sta tagliando talmente tanto che non si capisce sì, niente. Esatto. Ti dice: ma tu, ma e tu, no. E l'altro,
0: vabbè, come faccio a dire di questa roba diretta? E voi, cari amici a casa, avete capito? Sì, sì. Bene. E il programma
1: ma sì,
0: è finito.
1: Puoi anche dirlo in maniera non volgare. Arriva un tuo amico e ti dice: senti, ma tu hai provato a toccarti?
2: Dai.
0: Sì.
1: E tu dici:
2: ma che impressione!
1: No.
0: Ma cosa che impressione?
2: Non lo so, mi dà fastidio l'idea, capito?
0: Di che problemi hai?
2: Che arriva l'amico, ti dice fai così, è un po' strana, un po' ic, la dovrei aggiungere alla lista.
1: Cos'è ic?
2: È come cos'è ic? Le mie liste, le cose che... Ne ho aggiunta un'altra.
1: Io c'ho i tic.
0: Tu io ho un certo orario.
1: Lo so.
0: Vabbè.
1: Tutta la mascella c'è dentro.
0: Posso dire basta, no? Facciamo una roba così.
1: Ma scusate, ma i messaggi arrivano? No?
0: Esatto. No, se, ci...
4: se parliamo di qualcosa, sì, arrivano, ragazzi. Cioè...
1: Ma scusami, la domanda era: mandateci un messaggio su quando avete scoperto.
4: Oh. Ma in realtà lui non so perché è andata a finire là.
2: Perché non era questo non il era, tema.
1: Era ma non era la scuola, raga.
4: No,
1: non era
4: allora
1: scuola.
4: Si partiva, adesso spiego io perché. Adesso basta. Allora, partivamo dal referendum dell'educazione sessuale. Ah, secondo giusto. Voi è giusto o no? Ah, voi, giusto, chi giusto. Vi ha spiegato, la mamma, l'amico, sì, sì, non sì. Chi, da chi ha imparato o hai capito che si poteva fare delle cosine tocchi.
2: Lo sapevi che sarebbe stato un
4: sì, ma non era questo.
1: Io l'ho già dimenticato.
0: L'ho detta male.
4: Cioè, Daniele, veramente non posso fare affidamento
0: male.
4: Su di te.
0: Ma l'ho detta male. Cioè. Mi è scivolato. Adesso faccio riprendere subito a piangere Camilla. Magari
1: sì,
0: in,
1: ma secondo
0: faccio...
1: me piangi pure tu, fra un po'.
0: No, esatto. Sì, sì, sì, sì. Facciamo un approfondimento magari giovedì. Allora, Alfa e Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli. Vai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina!
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
6: Davvero! Can't
7: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. Nope, Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it.

0: Norvegia, cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
11: Che storia. This is-

0: praticamente c'era Valeria Mazza in televisione, sì? Non so se ve la ricordate.
1: Certo, insomma, certo, grande
0: presentatrice, modella argentina.
2: Bellissima.
0: Praticamente, insomma, è un certo rigonfiamento.
2: No,
1: è la famosa Mazza.
0: L'unico problema è che è il momento di concludere la situazione, porca inquadrare Enrico Papi, ve lo giuro.
2: No!
1: Tra l'altro salutiamo Enrico Papi.
2: Allora, guarda,
1: è lì, guarda, è lì.
3: È la stessa sensazione che ho io tutte le volte quando sto per dare la linea a Enrico Papi. Cioè,
1: sei
3: per
1: contento,
3: un istante,
1: Enrico?
3: Ero felice, poi vedo il suo faccione e quella roba lì. Grazie e diamo proprio la linea a Enrico Papi. Ciao, a domani!
4: Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 13 su Radio 105 puntuali, noi siamo pronti per le spizzare di 105, visto che siamo messi così oggi, sigla di nuovo, vai Summa, sigla di nuovo, vai, vai, vai, così abbiamo fatto anche il segno orario, vai!
1: Festa!
0: Oh, vedi?

0: 10 puntuali iniziano gli squizzari di 105. Buongiorno a tutti gli squizzari d'Italia. Buongiorno alle mie due girls.
1: Buongiorno
0: Ludovica
1: Enrico.
0: Frasca, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Rebecca Papi.
2: Buongiorno Enrico Papi, buongiorno Ludovica Frasca. Buongiorno,
1: buongiorno
2: a tutti
1: Papi.
2: Gli squizzati.
0: Bene, bene, bene, un'altra puntata. Non vi domando cosa avete combinato questo weekend, perché sinceramente avremo modo di parlarne durante la puntata, perché ho saputo delle cose che devo assolutamente, visto che me le ha dette Uzzi, che devo assolutamente dire. Comunque ci sono 2000 euro che abbiamo pronti per voi, ci sono una serie di giochi che dovete affrontare e dobbiamo soprattutto scoprire con quale argomento giochiamo, qual è il tema dei nostri quiz. Allora partiamo con Rebecca. Rebecca, cosa e quale notizia ti ha colpito? Quale
2: allora
0: notizia?
2: Il tema è no stress.
0: Ah, ecco.
2: Arrivano le app che inviano i messaggi lenti con piccioni virtuali.
0: Cioè?
2: Cioè, invece di mandare un messaggio normale su WhatsApp o su Instagram DM, ci sono nuove app che simulano il viaggio di un piccione. Calcolano quanto ci mette il messaggio ad arrivare in base alla distanza geografica.
0: No, vabbè.
2: Quindi il messaggio vola alla velocità di circa 177 km orari.
0: No, vabbè.
2: Quindi così diamo l'addio all'ansia della risposta. Se non ti risponde, magari il piccione ancora sta in viaggio.
0: Ma ho capito, però se il piccione poi pam lo pigliano, non arriva, è un casino. Comunque, detto questo, mi sembra che questo tema qua è un tema un po' particolare. Cioè quello del no stress o quello del piccione? Non ho capito, fammi capire.
2: No, il
0: qual
2: tema è
0: il
2: no
0: tema?
2: Stress perché non devi rispondere. Dici che il piccione è stato ammazzato, quindi non mi è arrivato il messaggio.
0: Ah, ho capito, quindi non rispondere ai messaggi è il tema. Non rispondere ai messaggi. Bene, allora, questo è il primo tema di Rebecca. Andiamo a vedere Ludovica invece cosa ci sta proponendo.
1: Allora parliamo di dive. Il tema è dive. Ci lasciava oggi a 52 anni Grace Kelly, la star di Hollywood e poi principessa di Monaco, bellissima e di grande charme, come è stata anche Lady Di. Si dedicò ai più bisognosi, ricordiamo il Ballo della Rosa, un evento di beneficenza mondano che raccoglieva fondi a favore di progetti umanitari per l'infanzia. E la principessa Grace aveva anche ricevuto l'Oscar come migliore attrice nel 1955.
0: Ah, sì.
1: E poi lasciò il cinema per amore nel 1956 per sposare Ranieri III. E l'American Film Institute la colloca, pensa, al 13° posto tra le più grandi dive della storia del cinema.
0: Oh, e quindi il tema tuo, Ludovica, sarebbe dive?
1: Sì, tra
0: dive.
1: L'altro volevo fare un appunto. Secondo te di che segno era Grace Kelly, Enrico?
0: Ma che me ne fotte? No, nel senso,
1: dillo,
0: sarà stata gemelli. Scorpione! Lo sapevo.
1: Lo sapevo
0: che era trabocchetto, perché tu sei scorpione,
1: sì.
0: Comunque, ragazzi, mi piacciono tutti e due i temi. Devo dire, Uzzi, grazie per avermi scritto le battute come sempre. Ormai Uzzi fa come cavolo vuole quest'anno, cioè veramente.
3: Guarda, niente. Ne parlavo proprio col regista, che l'abbiamo fatta apposta oggi.
0: Sì, ma va bene tutto. Sono messo in mezzo non solo dalle due girls, ma anche da te quest'anno.
2: Chiediamo agli spettatori su 342 41 15 105 chi è la più diva tra noi tre. E io già so la risposta.
0: La più diva tra noi te? Suma.
2: Noi tre.
0: Insomma, è la più diva di tutte. Però sapete che i temi sono tutti e due interessanti, sia quello di dive e sia quello del no stress da messaggio. Perché per esempio io sul messaggio c'ho uno stress pazzesco.
2: Sì,
0: cioè? Allora, se io mando il messaggio e non mi risponde dall'altra parte la persona alla quale io ho mandato il messaggio, vado nel panico, vado nello stress, comincio a dire peggio cose. Se però lo mandano a me, io rispondo con comodo.
1: Tu rispondi dopo 20 giorni.
0: Capito. Però cioè, se io lo mando a te, Ludovica, e tu non mi rispondi, io mi preoccupo. Con mia figlia, stessa cosa, io lo mando. Se lei non mi risponde subito, io mi preoccupo. Giusto?
2: Sì, poi mi guardi la location e poi mi mandi lo screen. Cosa stai facendo in questa location?
0: Certo, è normale, perché vado in ansia. Capito? In ansia da risposta. Quindi tutti e due i temi sono carini. Oggi sapete che
1: sei in difficoltà.
0: Facciamo una cosa che facevamo un po'. Uno ha scritto la più figa è Enrico. Grazie. Grazie davvero. Facciamo una cosa che facevamo all'inizio, quando ci siamo incontrati dietro questo microfono. Allora facciamo così: al 342 41 15 105 scegliete l'argomento. Vi piace di più dive o no stress?
1: Esatto.
0: Secondo voi qual è l'argomento con il quale possiamo giocare? Quindi mandate i vostri messaggi, noi poi li leggiamo. Quello più simpatico, perché non dovete dire soltanto con cosa volete giocare, ma mandate anche un messaggio carino. Quindi il messaggio più simpatico, che riguarda l'argomento ovviamente che in qualche modo viene proposto come tema della puntata, verrà letto e premieremo con un bel cartonato mio tutto ignudo, come mamma mia Premieremo.
1: Sei sicuro che è un regalo?
0: Ecco, lo sapevo. Lanciate il brano che adesso Bobetta ha preparato. Vai!
2: Vai, ora ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo Miley Cyrus, Bass Persuades. E poi torniamo qui con gli schizzati 105.
0: Eh certo, e poi
2: stavo
0: torniamo.
2: Pensando al cartonato, scusate. Let's go.

0: Cyrus, Buzz Persuades, bentornati su Radio 105, siamo gli squizzati di 105 e stiamo per scoprire con quale tema giocheremo oggi, giusto Enrico?
1: Eh sì, sono arrivati tanti messaggi. Uno ha scritto: sono disposto. Alyosha. Sono disposto. Ah no, l'Alyosha è un uomo. Scusate, sono disposto a tutto per avere il cartonato nudo di Papi da mettermi sul comodino. Quindi io te lo mando, Alyosha, e tu hai scelto Dive. E allora, sì,
0: sì.
1: Si gioca con Dive. Ragazze, le regole quest'anno sono molto semplici. La prima assoluta è quella che per partecipare dovete andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, quello è l'unico modo per partecipare, siete in tantissimi, continuate. E poi la seconda è che quando si supera la prima manche si va direttamente alla semifinale e quando si supera la seconda si raggiunge chi ovviamente sta già in semifinale. Poi chi vince la semifinale, cioè il terzo gioco, quello musicale, va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Allora partiamo con lo squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti.
2: Dai. Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Con noi allora abbiamo Mattia, 33 anni, vive in provincia di Cuneo a Bernezzo e lavora in ambito bancario nell'amministrazione del personale. Convive con la compagna Sabrina da quasi 4 anni e hanno due gatti che sono come figli e tre pesciolini rossi. È un grande appassionato di musica, gioca a scacchi e basket e dice che ascolta sempre gli squizzati e da quando ci siamo noi la sua pausa pranzo è migliorata nettamente. Ciao Mattia.
1: Buongiorno Mattia, grazie allora per seguirci. Mattia.
3: Buongiorno a tutti, ciao, ciao.
1: Senti, ho saputo che sei un grande appassionato quindi della musica e quindi sono contentissimo. Qual è il gruppo, l'artista che ti piace di più? Vediamo se abbiamo gli stessi
3: gusti. Vai. Io sono un grandissimo appassionato soprattutto di musica anni 60, 70, 80, da Fred Buscaglione, Frank Sinatra, Elvis, questo genere qua. Ora come ora, quello che mi piace di più devo dire che è Ultimo.
1: Ah, beh, bravo, Ultimo, sì. È controverso, perché devo dire che a chi piace tantissimo, a chi piace pochissimo, quando è così che si spacca un po' la critica e il gusto musicale, poi si ha successo, è l'unico modo per aver successo. Allora Mattia, oggi parliamo di dive e quindi ti faccio la domanda ed è questa: come si dice diva in inglese, star o capriccioso?
3: Direi star.
1: Oh Mattia, sei il primo concorrente, scopriamo il secondo.
4: Allora abbiamo Alessandra, 49 anni, vive a Brindisi, è impiegata in ambito legale, convive a un figlio di quasi 16 anni, anche lei dice che ha una grande passione per la musica e dice: ho bisogno di una vacanza, preferibilmente in Giappone.
1: Buongiorno Alessandra!
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ma scusa Alessandra, ma non hai fatto la vacanza quest'estate? Oppure vuoi andare in vacanza perché sei...
5: No, quest'anno è saltata.
1: Mannaggia, ma perché? Che è successo? Dimmi, a me puoi dire tutto.
5: No, perché io vivo, in pratica io vivo al mare. Quindi la vacanza estiva a un certo punto non la voglio fare più. Voglio fare la vacanza o grande, tipo in Giappone, o una vacanza estiva in inverno. Però questi soldi mi servono perché io a aprile faccio 50 anni e vorrei andare in Giappone con mio figlio.
1: Ma
5: è quello,
1: mi piace questa cosa,
5: l'obiettivo principale.
1: Ah, quindi vuoi andare in Giappone con tuo figlio? 2000 li metti da parte, almeno in qualche modo il Giappone
5: sì,
1: diventa...
5: un biglietto lo compriamo.
1: Mi piace Alessandra. Allora la domanda sulle dive è questa dello squizzino: dove vediamo le foto delle dive? Sulle copertine o sui piumoncini?
5: Sulle copertine.
1: Mi vergogno. Abbiamo Mattia contro Alessandra. Siamo pronti con il primo gioco. Chi supera questa mancia ma diventa la semifinale. Quindi andiamo con l'uomo manga la parola.
6: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: E allora le canzoni partono, si fermano. Vi dovete dire la parola che viene stoppata. Mattia, ci sei? Sei pronto?
3: Assolutamente sì.
1: Alessandra, ci sei? Sei pronta?
5: Pronta.
1: Prima canzone, Loredana, per te e per Mattia. Vai!
9: Non so

0: finita.
1: Bravo. Alessandra, per te Anna Ox, allora, vai.
2: Okay.

0: Vuoi.
1: Brava. Uno pari, Mattia, Heather Parisi, Cicale.

0: Non la so, bella domanda. Già.
1: Sentiamo se la sa Alessandra. Cicale, ma mica poi?
2: Tanto.
1: Sì. Mattia, tu hai 33 anni e del Parisi, magari questa canzone non ci sta. Però, visto che ti piace la musica, certo non è una musica rock, e del Parisi, ai suoi tempi, quando faceva queste siglette, aveva tanto successo, erano siglette divertenti. Non t'ho convinto.
0: Ah, no, ma in realtà la conoscevo la canzone, solo il ritornello. Di più purtroppo niente.
1: Va bene. Alessandra, Raffaella Carrà, non ti puoi sbagliare, la grande Raffa, vai.

0: Da me.
1: Brava! Quando ho deciso che facevo da me.
2: Senti, senti, senti.
3: Cuore, batti il cuore.
1: E allora ragazzi, abbiamo il riassunto che ci viene fatto, perché ci viene ogni tanto a trovare, da Julio Iglesias in persona.
4: Ma che bello tornare da voi, che bello! No. Allora siamo 3-1 per Alessandra e tocca ad Alessandra.
1: Ecco,
4: Mattia.
1: Ma stai confondere, chi tocca?
5: Emozionato a Mattia.
1: È emozionato, vero? Giulio è molto emozionato. Lo vedo anche un po' più capellone del solito. Allora, Mattia, tocca a te. Caterina Caselli urlava: "Nessuno mi può giudicare, vai".
6: Se ho

0: Chissà il perché?
1: No, no, la felicità!
0: La felicità! Niente, oh, oggi...
1: Oh, niente, Mattia, non hai presa una, eh! Niente.
0: Malissimo oggi, la prima poi a scendere, basta!
1: Alessandra, hai 4 punti, quindi se guadagni il prossimo punto vai a 5 e vai direttamente in semifinale dove? Scontro diretto con chi vincerà la seconda manche. E si va allo squizzone. E allora vai. Per te abbiamo bellissima Patti Pravo che cantava questa canzone un po' particolare, vai, una di... morire per
2: te.
1: Per te.
2: Morire per te.
1: E allora ladies and gentlemen, Alessandra manda via colpo di scena, mi manda via il nostro Mattia. Mattia, mi dispiace, Mattia.
0: Ma anche a me, è andata così. Che ci posso fare? Mattia. Mi ringrazio, però. Ci ho provato, via.
3: Dai, bella filosofia, Mattia, dai.
1: Dai, così. È stato bravo.
3: Però continuaci a seguire, eh?
1: Certo.
0: Ah, ma no, ma quello è sicuro, ecco. Mancherebbe altro.
3: Ciao, Mattia.
0: Per forza, scusatemi,
1: Ciao, Mattia. Alessandra, brava.
2: Ale, ha vinto comunque... Chi è contro ultimo, perché lui era a favore di ultimo, io sinceramente
1: no. Ecco, ma sai che tanti di voi, allora posso dire, tanto poi andiamo in pubblicità, siccome tanti mi dicono così, no, cioè ha riempito un, intanto non mi vanno gli sms, ragazzi, non riesco a caricarli, va bene, voglio dire, tanti sono andati a vedere il concerto di ultimo, che credo che sia il concerto che ha radunato più persone almeno in Italia, no? Questo mi sembra giusto, ragazze? Okay.
3: Sì.
1: E tutti mi dicono: però a me non piace. Ma allora chi c'è andato a vederlo? Scusate, che erano dei cartonati.
3: Erano tanti.
4: Erano tutti cartonati tuoi.
3: Erano i tuoi cartonati.
1: A te piace Frascus? Ti piace?
3: Sì, mi piace.
1: O sì o no?
3: Mi piace.
1: Ok, Rebecca, ti piace?
4: Sì, dai,
1: sì o
4: noi
1: no?
4: Piace tutto. Let's go. Sì.
1: Ma se fa così, andiamo in pubblicità, ragazzi. Ma
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pyjamarun.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
25: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
24: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
25: Riapre la casa, riparte lo show.
24: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Siamo in direttissima qui con gli Schizzati 105, sono le 13.24 e oggi si gioca con il tema Le Dive, il nostro tema preferito.
1: Le Dive, bellissimo il tema. A proposito di Diva, qui abbiamo Chicco che è il nostro responsabile di Roma. Vieni, non mi funzionano, vedi, gli sms. A voi ragazze funzionano gli sms?
3: Sì, ci stanno dicendo tutti che la più diva delle dive sei tu, Enrico.
1: Ecco, te pareva che mi volevo dire una cosa. Perché allora quando li vedete voi non li vedo io, non ho capito.
3: Chicco, sì.
1: Vabbè, Chicco è il nostro responsabile,
26: sta qua boicottando.
3: Io intanto mi sono fatta abbassare il microfono. Guarda, perché prima di noi ci sono dei vatussi, evidentemente, era qua, mi copriva la faccia.
1: Guarda Chicco, vieni qua, vedi, c'è scritto 3, io vado qua, scusate, alla diretta, vieni Chicco, scusate, facciamo questa cosa. Vedi, c'è scritto, arrivano messaggi, io vado qua, ricevi e non li ricevo. Cliccate voi sui messaggi, scusate.
3: Ricevo.
1: Vedi, loro ricevono. C'è un cavolo di problema, che loro leggono, io non leggo i messaggi.
3: Che devi venire a Milano? Devi venire a Milano?
1: Ho capito, al 342-41-1505 mandate i messaggi che io non posso leggere, così li leggono loro e voi leggete tutti gli insulti che mi stanno arrivando. Allora ragazzi, stiamo giocando con il tema Dive, molto bello. Alessandra ha superato la prima manche, quindi è andata direttamente in semifinale. Questa è la seconda manche, abbiamo lo squizzino, vai!
27: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino!
3: A sfidare Alessandra abbiamo Remo, 33 anni, anzi no, scusate, la prossima sfida è Remo, 33 anni, vive a Battipaglia ma ha anche vissuto in Spagna per 5 anni, autista, trasporta merci, convive con Alessandra e ha una bimba di 7 anni, è appassionato di manga e fumetti, ascolta tanta musica e dice vi ascolto sempre anche le repliche e sono cresciuto con Sarabanda e Papi, che è uno dei miei conduttori preferiti perché sembra non invecchiare mai.
1: Ciao Remo. Buongiorno Remo.
3: È giovane.
28: Ciao, buongiorno.
1: Ma perché dovrei invecchiare, Remo? 40 anni, cioè tempo per invecchiare, no? Vedi, sì.
0: No, tu non invecchierai mai. Per me rimarrai sempre il conduttore di Sarabanda.
1: Grazie, Remo! Grazie, Remo! Ti amo! Mi è arrivato un messaggio che mi ha detto: vorrei solo partecipare per prendere il cartonato di Enrico. Peccato che non posso. Perché non puoi? Presentati, cioè scrivi chi sei, perché io te lo mando il cartonato. Oggi ho due versioni: ho il cartonato autunnale, quello con le foglie che cadono, e ho il cartonato fine estivo, quello col perizoma che tira. Cosa volete? Il cartonato autunnale con la foglia che scende o quello col perizoma che sale? Scrive. Che c'è, Ludovica? Qual è il tuo problema?
3: Cioè,
1: che
3: c'è? Un calendario, tutti e 12 mesi.
1: Ah, no, quello è un cartonato, non è un calendario.
3: Ma io vorrei il calendario, perché così ogni mese è una sorpresa, capito?
1: Ma io vorrei il calendario vostro, che sarebbe meglio, voglio dire. Il calendario vostro, che state con me, però vestite, ovviamente. Ed io invece sono
4: calendario
1: quello che...
4: suo, che anno orribile.
1: Andiamo avanti, Nemo, ti faccio la domanda. Giochiamo con mamma mia, con dive. Allora, dove cantano le dive? A Sarabanda Celebrities o a casa mia? Va bene tutte e due.
0: A Sarabanda Celebrities.
1: Bravo, Nemo! Va bene tutte e due. Andiamo avanti, ragazzi. Su, vai.
4: Allora, avanti, vai. Andiamo con Lilly. Ha 50 anni, vive in un paesino a 40 km da Messina. È disoccupata, sposata, ha due figli, Martina e Matteo. Le piace viaggiare e, tra l'altro, lei doveva giocare l'altro giorno, ma era troppo stanca perché aveva appena fatto un pellegrinaggio. E quindi oggi è tocca a lei di nuovo, perché...
1: ci ha provato ma non l'abbiamo fatta giocare. Lilly, buongiorno. Lilly,
2: buongiorno. Buongiorno.
1: Cioè, fammi capire, cioè tu hai provato a giocare e poi hai detto no, sono stanca, non posso?
2: No, non potevo perché la sera prima sono andata a questo pellegrinaggio.
1: Eri stanca, quindi, perché avevi camminato, giustamente.
2: Sì,
1: non volevi fare brutta figura. Noi però, siccome ci tenevamo e ti abbiamo richiamato, capito, Lilly? Perché adesso
2: sì, lo so.
1: Molto lo faccio fa qui un bel pellegrinaggio, attenzione, Questo è un bel pellegrinaggio qua, Devi riuscire a superare questa mancia ad arrivare alla semifinale.
2: Lo so.
1: Ti faccio la domanda? Vado?
2: Sì, prego.
1: Allora, come vive una diva? Sotto i riflettori o sotto i ponti?
2: Sotto i riflettori.
1: E brava Lilly! E allora, ragazze, sintetizzate, vai.
3: Allora, da una parte abbiamo Alessandra e adesso abbiamo Remo e Lilly che si sfidano all'indovina chi o cosa.
5: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
6: Chi sarà?
5: Cosa sarà?
6: Cosa sarà?
5: Indovina chi o cosa.
1: Uzi, però mi devi dire perché dici sola, una sola risposta. Sola sembra che è una sola, una fregatura.
7: No, ti prego, che ci abbiamo provato mille volte e l'ha rifatta 86 volte.
8: L'ha fatta
7: volte.
8: Fare 80 volte.
1: Ok, di sola, chiudi la O, di sola.
8: Sola.
3: Una sola.
1: Dillo.
8: Sola. Però... però c'è anche una sola sotto questo gioco, ecco.
1: Sei te la grande sola del programma. La grande sola è Uzi. Ragazzi, ci siete allora? Mi dovete dire di chi parlo, vi do degli indizi, Attenzione. Allora, il tema è vivi. Mi dovete dire. Oggi sono tutte dive, Di chi parlo? Allora, è americana. Alessandro, buttane una. Remo?
0: Sì.
1: Niente? Va bene, vado da Lilly.
0: No.
1: Lilly, Love Story.
0: Michelle Hunziker.
1: Ma che parli, che tocca a Lilly. Zitto, Remo. Tocca a Lilly. Lilly,
2: Jennifer Lopez.
1: No, però bravi. Remo, matrimonio,
0: sì.
1: Americana, Love Story, matrimonio.
0: Jennifer Lopez.
1: No, Lilly.
0: È bel ritardo.
1: Bionda.
2: Shakira.
1: No, però brava. Remo, gatti.
0: Gatti?
1: Non meriti Jennifer Lopez,
0: no, no.
1: Niente. Lilly.
0: No.
1: Love bracelets. Bracelets. Bracelets.
2: Niente.
1: Vabbè, ragazzi, qua non riusciamo a vivere. Remo, The Fate of Ophelia. Dai che ce l'ha. Dai, re. Dai. Dai che...
0: niente.
1: Lilly, l'ultima, L'ultima.
2: Sì.
1: Il cognome è bancario, c'è pure quando devi... Ma non me la chiama Cro, eh? Swift, Taylor Swift, lo dico io. Niente, andiamo da Lilli. Ragazzi, siete due pippe atomiche. Attenzione, Lilli.
0: Benissimo.
1: Allora, di chi parlo? Non mi sbagliate, eh? Inglese questa volta, Lilli. Dai, su! Buttane una.
2: Non mi viene niente.
1: Va bene. Allora andiamo da Remo. Remo, facile, eh? Ascolta bene. Dieta, ha fatto una grande dieta.
0: Ce l'ha.
1: Vabbè, ma sti due sono morti, raga. Allora andiamo da Lilli. Sì. Lilli, Skyfall. No, vabbè, raga, vi cambio adesso. Lilli,
2: Non mi viene niente.
1: E te viene niente. Alessandro, Someone Like You. Remo, Someone Like You. Vabbè, inizia per A. Dai, Lilli, inizia per A. Dai, A.
0: Adele.
1: Adele, gliamo fatta, miracolo. Un punto per Remo, miracolo. 1-0, andiamo da Remo. Allora, inizia per B. Attrice. Lo fa così, attrice. B. B.
0: Ah, inizia per B.
1: B. B.
0: Niente, niente.
1: Lilli, inizia per B, Capodanno. Poi perché B? Capodanno B. Dai. Dai. Niente. Remo. Remo, francese con la B.
0: B.
1: Con la B, francese. Capodanno. Niente. Niente. Lilli, modella. Beh, insomma, anche di più, attrice. B. Doppia B, Remo. BB.
0: Bellucci.
1: Francese. Ma quale
0: bello. No, francese. Francese. Francese.
1: Italiana. Allora, Lilli. Trenino. Sì. Trenino. Ma io, raga, mi voglio ammazzare.
2: Brigitte Bardot.
1: Alleluia. Ah, Bardot. Brava, Lilli. Uno pari. E come facciamo andare avanti, ragazzi? Io cambio giornale, facciamo giornale, dai, il kill, leviamoli, se no non li becco. Giornale, edicola. Vai, Lilli, edicola.
2: Settimanale.
1: Ragazzi, niente, nemmeno tanto, nemmeno tanto. Remo, attenzione, è giornale, ok, allora, cultura.
0: Non ma è sempre lei. Chi?
1: Niente, andiamo da Lilli. Lilli, moda. Giornale. Niente, ma andiamo da Remo.
2: Ma è una cosa.
1: Sì, pagine. Giornale.
2: Rivista.
1: No, è tocca a Remo. Giornale. Allora, Remo, politica.
0: Sì.
1: Politica.
0: Rivista, sì.
1: Ma beh, allora. Vabbè, l'accetto. Bravo, Remo. Bravo, Remo. A due. Datemi soddisfazione, si arriva a tre. Mi dovete dire di chi parla a proposito di dive. Sono due, Remo, sono due. Una è mora, una è bionda. Una a sinistra e una a destra. Canale 66. Chi?
0: L'Evelina.
1: Ecco. Vabbè. Andiamo da Lilli. Lilli. Lilli.
2: Sì.
1: Mi sono vicine. E qua non ci arriviamo. Remo, se vai sul canale 66, una sta qui e una sta qui.
0: Rebecca e Ludovica.
1: Alleluia! E per 3-1, supera la manche, miracolo, Remo, che va in semifinale contro Alessandra. Chi se la può perdere sta semifinale? Ragazzi, cosa facciamo? Intanto salutiamo Lilli. Ciao Lilli!
3: Pellegrinaggio l'hai
2: fatto
3: tu.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Hai sentito che pellegrinaggio? Che dice, ah, no. Ludovica? Che hai detto?
3: Che il pellegrinaggio l'hai fatto tu questo gioco, poverino.
1: Ma veramente, ho sudato come pochi. Che succede adesso? Che succede?
3: Adesso ci ascoltiamo.
4: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. E poi torniamo.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Siamo tornati in diretta alle 13.37, i vostri squizzati di 105. Bene, stiamo giocando con Dive.
1: Bene, bene ragazze, bene, bene. Sarà una semifinale da non perdere perché abbiamo Alessandra. Come stai Alessandra, che hai superato la prima manche di gioco?
2: Bene, sono sopravvissuta, sì. Quindi, questo periodo di pausa.
1: Alessandra, ricordiamo, 49 anni, vive a Brindisi, è un'impiegata nell'ambito legale, convive a un figlio di quasi 16 anni e vi ricordate, ha detto se vince vuole portare ovviamente suo figlio, che ha quasi 16 anni, in Giappone con lei a fare una vacanza. Quindi questi 2000 euro, se dovesse vincere, li mette da parte per questa vacanza. Dall'altra parte invece abbiamo... Chi c'è dall'altra parte?
0: Remo,
1: abbiamo...
0: abbiamo Remo.
1: Ah,
0: Remo.
1: Ma fai parlare loro, sono. Chi abbiamo dall'altra parte?
3: Remo,
1: ci sono, sono qui. Oh, cercavo la tua voce, Remo. Allora, abbiamo Remo. Remo, ricordiamo che ha 33 anni, vive a Battipaglia, ma ha vissuto 5 anni in Spagna, è un autista, trasporta merci, convive, è un appassionato di manga e di fumetti, ha detto vi ascolto sempre anche nelle repliche. Allora, siete pronti per il gioco musicale?
3: Pronti, pronti.
1: Alessà, tu stai bene perché ci stanno scrivendo, ma siamo sicuri che Remo è tutto a posto? Ci
3: siamo pronti, arriva un po' in ritardo. Siamo pronti, siamo pronti.
1: No, perché
2: arriva in ritardo al telefono è un po' difficile, però.
1: Ma che vuol dire? Senti, che vuoi dire, Alessandra?
2: No, nel senso che se lo ascolti dal telefono non arriva in ritardo. Non so se alla radio accesa gli arriva in ritardo.
1: Ha ragione. Suma, qual è il problema? Linea. Gli arriva da ritardo il microfono? Com'è? Com'è la situazione?
4: Ma io spero che Remo non abbia radio e TV apparecchi accesi, perché sennò è un casino. Remo, devi usare il cellulare e basta. Niente viva voce.
3: Sì, solo cellulare. Sono nel salone, solo.
1: Mamma mia, ragazzi. Partiamo allora. Titolo esatto un punto, titolo sbagliato punto all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone. Partiamo con Alessandra. Con Alessandra, mamma mia, oggi vai Alessandra.

0: faccio facile, Madonna. Vai, te la faccio facile, vai. Drink beer with me, shiny and
1: new. Oggi sto circondato, no. Ragazzi.
2: Niente.
0: Like a virgin.
2: Like a virgin.
0: Vedi, ragazzi, come ballano, uguale, vedi? Allora, premo, dai il punto ad Alessandra. Sì. Alessandra, per te abbiamo Taylor Swift.
3: Shake it off.
0: Oh, shake it off. 3-0, Remo, te la faccio facile, facilissima. Tina Turner.
2: Free.

0: Alessandra con 4 punti. Remo,
1: sì.
0: Hai dato un punto a Alessandra. Se adesso lei indovina, il prossimo titolo va lei allo squizzone. E per te abbiamo Miley Cyrus.
1: Sì, ci sono.
0: No, dico a Alessandra però. Vai.
2: Breaking Ball.
0: Esatto.

0: Qua abbiamo Ludovica e Rebecca che stanno proprio cantando questa canzone. Comunque Alessandro, uno ci ha scritto: Alessandro ha dei problemi. Hai dei problemi, Alessandro?
1: Io no, quello
2: è Remo.
1: Io sono Alessandro.
0: Remo, ragazzi, sto capendo niente. Vabbè, Remo, hai dei problemi. Ma perché mi viene che non so perché oggi sto sconnesso. Oggi sono sconnesso. Remo, hai dei problemi?
3: No, non ne ho più adesso, non ne ho più.
0: Vabbè, a posto, ciao, salutiamo il nostro Remo. Alessandro Mauro Squizzone, volete dire qualcosa, ragazze?
2: Ma mi sa che quello che ho problemi sei te oggi tutto il giorno, Alessandro.
4: Che abbiamo?
0: No, scusate, sono proprio incoglionito, non so perché continuo a chiamare Alessandro. Vabbè, perché succede. Prima, sbagliando, ho scritto Alessandro sul foglio e non so per quale motivo, e continuo a chiamare Alessandro.
4: Memorizzato così, sì, certo.
0: Quindi adesso che succede?
4: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone di Malcolm con Todd.

0: Earrings, e siamo tornati qui con gli squizzati di 105.
1: Scusate, oggi sono sconnesso, però arrivano dei messaggi al 342 41 15 105, di tutto su Remo. Uno ha detto: ma che ha preso il Fentanyl?
2: Povero Remo.
1: Lo so, voi dovete difenderlo, però ragazzi, gli squizzati, seguono gli squizzati perché sono squizzati, cioè i nostri ascoltatori sono squizzati, quindi i messaggi che arrivano a noi non sono normali, capito?
2: No.
1: Però mi diverte questa cosa, perché veramente Remo ha faticato. Però Alessandra, sei arrivata allo squizzone.
3: Yeah. Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
4: 2000 euro.
3: Riuscirà a portarseli a casa?
4: Riuscirà a portarseli a casa.
3: Scoprilo adesso.
4: Scoprilo adesso.
3: Nel gioco di... lo squizzone.
1: Alessandra, mi senti?
5: Ti sento, sono
1: Alessandra,
5: ancora viva.
1: Almeno te, ti prego, perché 2000
5: mia.
1: Euro ci sono,
5: no,
1: ma devi
5: prego,
1: dare risposte esatte. Sulla questione di IVE, 49 anni, vivi a Brindisi.
5: Sono arrivata.
1: Niente, frega niente di quello che dico. Allora niente, 60 secondi. Oggi veramente, ragazzi, tutti contro di me. Ognuno fa come vuole qua dentro. Allora, 60
5: Anarchia.
1: Secondi di tempo. 5 risposte esatte, se le dai, ti porti a casa 2000 euro e vai in vacanza con tuo figlio che si chiama...
5: Pier Francesco.
1: E ha 16 anni. È fidanzato?
5: Sì, fra un mese fa 16 anni, sì.
1: No, dico, ma sono tutte sconnesse oggi. No, dico, è fidanzato?
5: Che io sappia, no. Però dovrei chiederlo a lui.
1: Ma te devi impicciare.
5: Francesco, allora, sei fidanzato?
1: È fidanzato, gli hai chiesto, che dice?
5: Fa con la testa, no.
1: Ah, no, Francesca, devi fidanzare invece. Gli devi dar sotto adesso.
5: Non ti sente.
1: Non mi sento
5: proprio che ti devi fidanzare. No, non posso mettere la voce, non posso mettere il suo, come ti devi sentire.
1: Vabbè, te cazzà però. Allora.
5: Benancia la prestazione.
1: Allora, attenzione.
5: Aspetta che mi riconcentro.
1: Vai. 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, 2000 euro. Ci sei?
5: Ci sono.
1: Chi era la musa ispiratrice di Dante?
5: Beatrice.
1: Esatto. Di quale paese è originaria Dua Lipa?
5: Passo.
1: Albania. Chi è considerata la regina del pop musicale?
5: Madonna.
1: Esatto. Con quale nome è nota la star Anna Mae Bullock? E skippala.
5: Tina Turner,
1: esatto. Quale sportiva italiana è soprannominata la divina del nuoto?
5: Pellegrini.
1: Esatto, stop al tempo, ragazzi. Allora, hai dato 3 risposte esatte. Hai 28 secondi di tempo. Ce la puoi fare, rimani concentrata.
5: Sto sudando.
1: Rimani concentrata.
5: Ok.
1: Ci sei?
5: Ci sono.
1: Mi devi dire chi fu il primo creatore di Vanity Fair Italia.
5: Passo.
1: Chi è la cantante conosciuta per il suo inno femminista Respect?
5: Passo.
1: Stop. Aretha Franklin, considerata anche una delle più belle voci mondiali. E il primo creatore di Vanity Fair Italia fu Paolo Pietroni ed era il maggio del 1990. Ma questa è una di quelle domande che tu dovevi skippare. 3 risposte esatte, hai perso terreno, hai perso secondi, hai ancora 15 secondi, ma ne devi dare 2. Mi dicono che ne ha 4 però di risposte esatte, stanno verificando,
5: sì,
1: scusate.
5: Esatto, sì, infatti, non volevo interromperti, ma mi sembrava...
1: No, puoi farlo, in questo gioco assolutamente mi stanno verificando le risposte e mi dicono che ne hai 4. E allora, 15 secondi di tempo. La diva del tennis, Maria Sharapova, qual è la sua nazionalità? Veloce! Veloce! Stai perdendo secondi.
5: Siberiana!
1: Stop! Hai perso un botto di secondi, ne hai 3. Hai perso 12 secondi per non so quale motivo.
5: Io non lo so, non mi veniva.
1: Ma dovevi dire schippo. E
5: la
1: adesso sei
5: Siberiana,
1: in 3 secondi.
5: Ragione.
1: Non mi dai.
5: Va bene, dai, proviamo.
1: Allora, scusate, tu hai detto Siberiana?
5: È il soprannome, la tigre siberiana.
1: Allora, lei è russa.
5: Però
1: Uzi, lei ha detto siberiana.
5: È la tigre siberiana.
6: Sì, ma no, la Siberia è una parte della Russia.
5: Sì,
1: appunto,
5: sì,
1: quindi esatto.
6: La nazionalità è russa. non è una, la Siberia è una parte della Russia.
1: Va bene, questo lo dobbiamo verificare, lo verifichiamo dopo, però assolutamente se Siberia possiamo accettarla ne avresti 5.
5: Ok.
1: Altrimenti ne devi dare almeno un'altra per essere sicura veramente al 1000 per 1000 di vincere.
5: Okay.
1: E allora
5: vai,
1: io vinci. Vado velocissimo.
5: Vai.
1: Proprio veloce veloce, eh? Dimmi quando sei pronta.
5: Vai.
1: Allora, per i 2000 euro, la Venere Nera, quale divera è conosciuta con questo soprannome? Naomi Campbell. Naomi Campbell. Allora facciamo così, Alessandra, verifichiamo quella risposta a Siberia se è esatta. Quando torniamo dopo la pubblicità te lo diciamo. Pubblicità.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online per
2: rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online.

0: colore. È anche carino, sa?
1: Pure!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, brava anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: fine di questa puntata, peccato! Peccato!
1: Veramente, mi dispiace molto, oggi è stata una puntata molto squizzata, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, sono le 13.59, quindi siamo veramente al limite della nostra durata, dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105, io saluto Ludovica Frasca e Rebecca Papi, grazie ragazzi per avermi assistito durante questa... Applauso, su, ma applauso!
2: Applauso a questa assistenza speciale delle tue ragazze oggi,
1: che pazienza ragazzi,
2: mamma
1: veramente.
2: Mia, poi ti mandiamo la fattura.
1: E allora noi vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 puntuali su Radio 105, adesso lo Zoo di 105. A domani!
3: Allora, volevo ringraziare il programma prima del nostro, i Teletubbies con Vasco Rossi disintossicato.
4: È già finito?
3: Sì.
4: Che peccato!
3: Ma io l'ho registrato poi.
4: Ah, mi daresti la cassetta poi? Per
3: l'ho
4: favore?
3: Registrato su vinile.
4: Porca.
3: Sarà un ascolto migliore.
5: Con le unghie dei piedi.
4: Fai a registrarlo?
3: Con l'unghia del mignolo.
4: Io ce l'ho con te, ce l'ho con te.
3: Nonostante la bottiglia di vino da 1000 euro che ti ho portato.
4: 1000 euro mi sembra un po' tantino.
3: Dici che mi hanno fregato?
4: Però tu hai fatto ammalare i tuoi genitori per non venire venerdì.
3: Non dire queste cose.
4: Sì, sei una brutta persona.
3: Non stanno bene.
4: No, lo so, ma appunto, per colpa tua.
3: Adesso stanno meglio.
4: Adesso stanno benissimo.
3: Adesso da Dio.
4: Adesso male, molto male.
3: Ecco. Detto tutto lui.
4: A posto. Sono le due, possiamo iniziare lo Zoo di 105. Che peccato!
6: Lo Zoo di 105 è presentato da...
7: Belle buone Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belle buone Galbusera. Per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
4: No, che fame.
6: Attenzione.
8: Oh, attenzione.
6: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori.
4: Mai.
6: E potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso,
4: sì,
6: non diffamatorio.
4: Mai.
6: E non ha intento offensivo. Milano, Radio 105. Ci siamo.
4: Sì.
6: La seconda settimana di Zoo di 105 sta per iniziare.
4: Sì.
6: I nostri bifolchi ci sono. Saranno informazione e guida unita oppure con lo smistamento? Scopriamolo. In regia, il posseduto da dolori muscolari per l'età avanzata. Ecco a voi, Pippo Palmieri.
4: Ciao vecchio!
6: Salutiamo la chicca, detta la pudica dello zoo.
9: Sì. Attenzione, anche per oggi nella diretta ci sarà come ospite Wender, che parlerà del suo nuovo libro.
4: Sì.
9: I trans hanno il cazzo piccolo.
3: Non è vero,
6: poi, i tre forti, i fortissimi.
4: Fortissimi.
6: Perché? Provate voi ad essere un Fabio Alisei.
3: Infatti.
6: Allora, struzzo storpio, com'è andata con il furgone e i tuoi genitori?
3: Bene,
6: benissimo.
3: Grazie. Struzzo storpio.
6: E poi Bruce Wayne di Gotham City.
4: Sì.
6: Il pipistrellone che sfreccia di notte sul lago.
4: Bello.
6: Com'è andata la tua festa di compleanno?
4: Uff!
6: Bene, molto bene.
4: Molto
6: bene. Ma qualcuno ti punirà per questo.
4: Sì.
6: Tranquillo,
4: io.
6: Non sarà Mazzoli.
4: No, io.
6: Marco ora è in fissa nell'autografare i coglioni dei suoi amici. Pensate che ha passato l'intero weekend a firmare palle su palle.
4: Anche mio padre.
6: Mezza Milano. Ai coglioni firmati Marco Mazzoli.
4: Pensa. Ah, che un
6: trend. Adesso via, più veloci della luce, con la sigla.
4: Come on, baby! Yeah. Chi non batte le mani è figlio di puttana! Yeah.
3: Quelli con gli uncini?
4: Figli di puttana con gli uncini! Nel mondo!
10: Nel mondo che non ha regole!
4: Due ore!
10: Due ore in good times, due ore in good times, due ore in good times!
4: Lo senti il ritmo?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon lunedì, buongiorno, buongiorno. Allora, io ho passato un weekend bellissimo perché sono stato in Emilia Romagna, sono andato a trovare mia madre a Castellarquato e ho capito, questa volta proprio ho capito, che devo conquistare quel posto. Mia madre tra l'altro è finita sui giornali.
2: Come mai?
1: Ma è perché mia madre è uguale.
3: Ah, quella storia di quel bordello.
1: No.
3: Ah, non lo gestiva lei.
1: No, no. Perché sai che celebrano molti matrimoni lì a Castellarquato, sì, nella piazza, certo. E purtroppo alcuni sono dei maleducati di merda, ecco. E hanno buttato il riso soffiato che è diventato plastica praticamente. Oh, ma montagne. Cioè, allora mia madre con l'aspirapolvere,
2: no,
1: in piazza.
4: Il bello che non era attaccata all'elettricità, lo faceva lei con la bocca.
1: No, lì sarebbe stata tua madre che ricordiamo che di bocca è
4: no, no, no, no,
1: no,
4: no, no, no,
3: mai
4: non
3: fatto.
4: No. Non lo prendono più per i piedi nelle feste.
1: No, no. No.
3: Sua madre è bassina, al massimo è un rumba.
4: Sì. Abbiamo staccato la maniglia dalla schiena.
1: Non posso accanirmi sulla mamma di nessuno, la sua sta male. Quella non c'è più,
3: ma meglio,
1: non c'è
3: però.
1: Più.
4: Ma scusa, tuo padre fa ancora l'Harley Davidson.
1: Alle feste frocia, eh? Sì, sì, ogni tanto.
2: Non
4: gli fanno più male le spalle.
1: Mio padre lo chiamano per le feste froce.
4: Mani dietro la schiena, poi usa le due dita come i freni.
1: Pare che mio padre ti sta ascoltando.
4: Ah sì?
1: Sì.
4: Ma perché?
1: Comunque, mia mamma è diventata l'eroe del paese. È tutta incazzata, mi ha detto, no, perché qua il sindaco è troppo buono,
3: ecco.
1: È uno che non reagisce, robe varie. Io ho detto, mamma, divento re e conquisto il paese. È un attimo.
3: A parte che agli sposi bisognerebbe tirargli le pietre.
1: Bravissimo.
3: Che sono biologiche.
1: Ma cazzo, ma è una città medievale, stupenda. Ma come puoi
2: la pigliamo?
1: Carla, teste di cazzo. Quindi sappiate, d'ora in poi, se avete in mente di sposarvi, lasciamo stare che devo sposarmi anch'io e poi sono successe delle cose.
3: Sei tirchio.
1: Ma se per caso avete deciso di sposarvi a Castellarquato e scopro che uno di voi ha buttato merda in giro, io vengo e vi spacco il culo.
4: Ma scusa, ma il riso soffiato non è biodegradabile.
1: Ma che cazzo ne so, erano dei chicchi di plastica.
3: Allora, che dopo il riso soffiato devi buttare anche il latte e poi fai colazione.
1: Esatto.
3: Si sono dimenticati.
1: No, poi buttano questi petali di plastica, è un disastro. Poi sono andato a trovare mio padre.
4: Petali di perché si è spostato.
1: Ma che cazzo ne so io.
2: Ma lì dovrebbe pulire il prete, scusa.
1: Ma il prete, ma poverino.
2: Ho capito, piglia i soldi.
1: Ho capito.
3: Guarda che sono pagati bene i preti.
1: Ma che cazzo dici?
3: Per quello che fanno. Stanno seduti in una casetta di legno.
1: Leggono lo stesso libro, tu dici.
3: Lo stesso,
1: sempre la stessa storia.
3: Cioè, neanche quella roba di Rai 3 che ogni tanto c'è un romanzo diverso.
1: Sono stato poi nel Piacentino. Sì. Mio, che bella. Allora, l'Italia è il posto più bello del mondo. Purtroppo, come dice mio padre, ci sono gli italiani. Lui dice,
3: compreso tuo padre.
1: Compreso mio padre.
3: Certo. Come sta?
1: Bene, bene. Ti saluta tantissimo.
3: Ho visto che ha fatto un'armatura nuova, mi hai fatto vedere
1: fatto
3: le foto.
1: Sì,
3: bellissima.
1: Adesso sta facendo una austriaca. Stupenda. Che cosa?
2: È fissa.
1: Tuo padre cosa fa?
4: Ma scusa, ha fatto per dire grande.
1: Ma era un da sfottò.
4: Sì,
1: era un
4: No, quello è un grande.
1: Sì, era un che merda.
4: Che è una bella coccia, cagarsi addosso e fare armature è top.
1: Ma mio padre non si caga addosso.
4: Non ancora?
1: No.
4: Bello figlio.
1: Tuo?
4: Sì.
1: Ok.
4: Ma arriverà anche tu.
1: Ma Iron Man.
4: Forse prima tu.
1: No, non spero di no. Scusa che mi gufo, mi auto sgufo da solo.
4: Io ci sono eccitato.
1: Vabbè. Senti, ma mi è partita sta roba.
3: Sì.
1: Siccome tu non c'eri venerdì, tu sai che solitamente chiudiamo il programma, rischiamo di chiuderlo, eccetera.
3: Sì, di solito sì.
1: È partito sto trip dell'autografare i coglioni delle persone. E mentre lo stavo lanciando, mi giro e Wender era qua dalla tua parte e lo vedo con i coglioni in mano.
3: Già pronto.
1: Ma belli schiacciati fuori dalla cerniera dei pantaloni. E lì è partito l'autografone.
3: Certo.
1: Lui poi ha autografato le mie.
3: È stata una bella puntata.
1: Stavo pensando, ti ricordi che c'era il cazzo nella tasca?
3: Sì,
1: stavo pensando che adesso la nuova tendenza è quando un ascoltatore viene a vedervi
4: o
1: alle
4: un
1: serate.
4: Un tipo ospite qua in programma.
1: O un ospite. Sì, ma immagina tu vai a fare la serata tutto sulle mani. Sai che sei un ignorante di merda quando...
2: Poi scendi dal palco.
1: No, scusa, ero rimasto nel. No, tu sei molto bravo come DJ.
4: Ah, anche tu?
1: No, io no.
3: No, lui no, è una chiave.
1: No, io svuoto. Mi chiamano per svuotare i locali. Vabbè, quando tu fai quelle belle seratone così, invece di firmare le magliette, le robe, arrivano in fila con i coglioni.
4: Ma guarda che ci sta. Quante volte vi hanno chiesto di autografare tette?
3: Con il mio pennarellone bianco.
4: Perché non i coglioni?
1: Esatto. Quindi donne, tette, uomini coi coglioni, arrivate preparati.
2: 100 euro a firma.
3: Nel caso del trans, si autografa. Fanno tutte e due.
1: Mi raccomando, fatevi un bidet però, ragazzi.
4: No.
1: A proposito, devo chiedere scusa a Johnny. Allora, Johnny stamattina è entrato in studio, doveva registrare delle robe. Quando è uscito sento sto odore di piedi forte.
4: Ma non è
1: proprio una puzza.
3: No, ma lui puzza di cantina, non di piedi.
1: No, no, proprio una puzza di piedi. Dico, allora, cazzo, mi alzo, vado in ufficio di là e dico, oh, Johnny, però cambiati le scarpe.
4: Non c'è niente.
1: E mi fa, ma no, assolutamente, sono nuove, guarda. Cazzo, e tira su, erano le mie.
2: Forse così forte.
4: Le mie. Non usi le calze e le stesse scarpe da una settimana.
1: Ecco, questo caldino.
3: È che Milano non è Miami,
1: ho capito.
3: C'è un po' con l'umidità lì, che gli stagni.
1: Beh, ma anche a Miami.
3: I funghi.
1: Solo che a Miami ne ho tanti, quindi le cambio tutti i giorni.
4: Comunque, questo è l'Alzheimer. Adesso, quando andrai a cagare, ti alzerai. Allora, che puzza di merda, ti ha scorreggiato.
2: Sì, sì, è lì.
3: Comincia così, poi ti portano via le piante da casa.
2: Viene il nostro studio dal bagno, poi.
4: Sì, sì, poi c'hai i vasi vuoti sul terrazzo.
1: Che poi in America lo fanno veramente. Sai che appena hai un minimo disabilità mentale, si inventano che devi andare in una casa di cura, ti portano via la casa e te la vendono.
4: Certo.
1: Ci hanno fatto un documentario, anche un film su questa cosa.
3: Solo che gliel'hanno rubato.
1: Sì, quando tu non hai figli, non hai eredi, o comunque vivono lontano e magari
4: posso
1: non
4: hai un buon rapporto. Posso dirti che anche in Italia sta roba dell'avvocato di sostegno che ti cura il capitale è abbastanza diffusa.
3: Comunque, Marco, non ti preoccupare, noi ti spolperemo prima.
1: Grazie.
3: Cioè, nel momento in cui non ti ricordi più i nostri nomi, sei fottuto.
1: Codice del banco, ma proprio...
3: Vengo col ducato. Passo dallo stretto di Bering e ti svuoto.
4: Il problema è travestirsi da tua madre per andare a prendere la tua pensione.
3: Faccio l'aspirapolvere.
1: Ma che cazzo? Ma perché ce l'hai con mia mamma, poverina?
4: No, è perché allacciavo quella notizia di quello che si travestiva da sua madre per ritirare.
1: Tanto mia mamma, cioè, si chiama Mercedes, cioè, capito? Non so se
4: mi metto anche la stella sul petto.
1: Non so se hai capito. Cioè, Mercedes è tanta roba. Come si chiama Mercedes?
4: Tuo padre è BMW.
1: No, tua madre come si chiama?
4: Franco.
1: No, dai, come si chiama? Non mi ricordo più.
4: Rockabilly.
1: Dai, come si chiama?
3: Non posso, si offende.
1: Nunzia, me lo ricordo. Nunzia, nome.
4: Bello Nunzia.
1: Ma che bello.
4: Nunzia era un visconte.
1: Visconte principe.
4: Medioevo.
1: Tua mamma si chiama?
3: Livia.
1: Livia, bello.
3: Beh, un nome romano.
1: Bello.
3: James.
1: Tua mamma si chiamava Barbara. Bellissimo.
3: Barbara.
1: Pippo, tua mamma si chiamava?
5: Cecilia.
1: Bello.
3: Bello. Bello. Nunzia,
1: Nunzia, merda. Bru.
4: No, Nunzia, guarda che era un imperatore. Secondo la dinastia.
1: Ma di chi?
4: Egizio.
1: Tua mamma? C'è ancora?
6: Anna. Sì,
1: Anna, sì, che bello.
2: Anna, bello.
4: La sorella della Madonna. Pensa. Cioè, ma non ce n'è uno che c'ha la mamma meridionale qua dentro.
1: Nunzia è proprio.
4: Nunziatina, in realtà. Nunziatina.
3: Cazzo,
4: Nunzia,
3: è una stazione.
1: Peggio.
4: No, bello, nome composto.
1: Beh, mia zia si chiama Orestilla.
4: L'hanno bruciata viva nel paese.
1: Io no, non lo sapete, Medardo.
5: Poi io saluto mia zia Comasia.
4: Cosa, scusa?
1: Sai che sti nomi qua, però, non ci sono. Adesso c'è la moda che devi dare il nome.
4: Chantal.
1: Tipo, Suami, Chantal, Schifo. Chanel.
4: Perché le madri facevano lap dance.
1: Invece ai tempi c'erano sti nomi strani.
3: Devi venire in Toscana con me e vedere chi è morto. Sai, in Toscana i nomi sono particolari, no?
1: Tipo?
3: Tipo, non lo so, Achilleo.
1: Bello.
3: Mercuzio.
1: Bello.
3: Mercuzio Francini.
1: Bellissimo.
3: Fatto sto giro al
1: mia
3: cimitero.
1: Mia nonna si chiamava Anice, quella di mia, da parte di mia mamma, e da parte di mio padre Flora.
3: Sambuca.
1: Flora.
3: Oh, ah no, pensavo
2: Flora
3: Sambuca.
2: Batterica.
1: Oh, bellissimo.
4: Ma che cazzo facevano i sabba invece delle comunioni tue?
1: Sai che sei geloso che noi abbiamo tutti dei nomi reali e tu merda proprio.
4: Ci sta.
1: La beghina seduta fuori con la sedia di legno di merda che fa il maglione.
4: Ma anche quella è cultura italiana.
3: Con rosario fatto di ceci se ne mangiava un po'. La morta di fame nana.
4: Porto avanti le stirpe.
3: Troppo?
4: Morta di fame nana.
1: Sì, vedi che la Madonna, cosa hai ruttato?
4: Quello che hai mangiato tu.
1: Ho capito, ma che puzza.
4: Dovevi masticarlo meglio prima di sputarmelo in bocca.
3: Sicuro di una
4: mamma. Ma che madre uccello sei? Papà Gabbiano, cosa volevi dire?
1: Allora, attenzione, perché oggi la puntata della Zecca parla di una multa salatissima per uno che ha bestemmiato. È successo questo a Venezia. Evita pedone e bestemmia, multa per aver oltraggiato divinità di Stato. Ma non è vero.
3: Allora, la divinità di Stato non esiste.
1: Non
3: più.
1: Esiste.
3: Non esiste.
1: Essendo un paese laico,
3: certo.
1: Cioè, tu sei libero di credere e anche di non credere.
3: Certo.
1: Credo che in realtà la bestemmia non sia punibile. Perché in Italia ti puniscono se bestemmi? Leggevo tra l'altro, troppe bestemmie allo skate park.
2: Bene.
1: Il sindaco di Marcon lo chiude.
4: Ma perché?
1: Una settimana. Ma scusa.
4: Insonorizzalo.
1: Scusa, allora. In Veneto la virgola è la bestemmia.
3: Certo,
1: che poi è un'associazione ad animali che ha creato lui.
3: No, ma poi comunque è sulla bocca di tutti, cioè ne parli, lo rendi famoso, capito?
1: Ma a parte quello, voglio dire, ma perché deve essere visto come un male? Se tu associ il nome del beato, no?
3: Sì.
1: A una cosa che lui ha creato, tipo i cani, i maiali, eccetera. Che male...
2: È come dire Dio uomo.
1: Esatto, esatto. Madonna ragazzi,
4: oh,
1: un attimo,
4: fallo, cioè, vai un suono.
2: Ma il paragone è giusto,
4: sì,
2: però.
4: Sì, ricordo,
1: sì, però in teoria hai bestemmiato, perché intorno...
4: No.
1: Vabbè, non puoi dire il nome di Dio in vano,
4: No, vabbè, ma ci sta, va bene così.
2: Però
4: stava,
1: sì,
2: vabbè,
1: sì, però fermati lì, non andare
2: oltre. No, ma io sono fermo.
3: Se noi lo chiamassimo Ezio, sì, sarebbe più facile.
1: A prescindere.
3: Ezio, così non lo nomini, capito?
1: Non puoi punire, non puoi dare una multa a uno per aver detto una roba che in realtà non offende nessuno. Sì. Cioè, un conto se tu lo associ a un oggetto creato dall'uomo.
4: Però offende il credente.
1: Se tu dici casa, quella l'ha fatta l'uomo, no, è offensivo.
4: Offende il credente.
3: No, offendi il credente se dici cattolico de merda. È un'offesa al cattolico. No,
2: sì, che poi quello è il suo nome d'arte. In verità si chiama Richard, mi pare.
4: Eccolo qua. Aspetta che metto la marcia. Metto la prima io. Andiamo, ragazzi.
1: Senti, allora, io ho portato questo nastro.
4: No, non ho messo il soggetto, comunque, va bene. Non
1: nastro non è fono assorbente.
2: Soggetto.
4: Non c'è il soggetto.
1: Non c'è il soggetto.
3: Non c'è il soggetto.
4: Invece in realtà dovrebbero punire quelli che bruciano la bandiera italiana, perché la vilipendio della bandiera.
1: Assolutamente.
4: Siccome sta succedendo spesso e nessuno viene punito, dovremmo cominciare a punirle, così la gente lo capisce.
1: Beh, ma ragazzi,
4: a me offende di più uno che
1: brucia
4: la bandiera.
1: Ragazzi, ha risolto il problema. Io comunque ho fatto un riassunto bipartisan,
3: sì. Vai, sì, bipartisan.
1: Siccome mi dicono sempre figa, ma tu sei di destra, ma no, io sono per il giusto. Se poi casualmente
3: che è quello che dici tu.
1: Esatto. Beh, ognuno, ma perché tu non pensi che quello che dici è ovvio che tu quello che pensi sia giusto, è normale.
3: Io ho ragione in tutti i multiversi.
1: Io non mi faccio influenzare come le capre e le pecore, perdonami.
3: Prego.
1: Comunque, bipartisan, insulti bipartisan, perché l'hanno detto una marea di cazzate tutti.
3: Vai.
1: Allora, la Schlein ha detto che se dovesse vincere il centrosinistra, una priorità sarà riconoscere la Palestina. Ma che cazzo gliene frega gli italiani? Cioè, con tutti i cazzi...
3: Ma comunque non succederà.
1: Vabbè, poi la Meloni ha raccontato che sul gasolio hanno fatto delle cose che nessun altro governo aveva fatto. Sì. In realtà l'ha fatto tutta l'Europa prima.
3: No, effettivamente hanno fatto le cose che nessuno ha fatto, hanno lasciato il prezzo uguale, gli altri sono, l'hanno abbassato.
1: Porca
3: tutti. Troia,
1: ha fatto il pieno diesel di una macchina di merda che ho affittato 150 euro. 150 euro
4: di più il diesel, sì.
1: Ma no, in America facevo tre pieni a un 8000 di cilindrata.
3: Ho speso io 137 per un furgone Opel.
1: Andiamo avanti, perché allora, poi c'è Salvini, immigrazione sì. Immigrazione sì, ma solo da paesi cristiani.
3: Esatto.
1: Quindi tu ti immagini che arrivano. Non so. Nome, passaporto, mi dica tre apostoli, via. Non li sai, cazzi tuoi, non è.
3: Gli evangelisti, dai, snocciola, sono quattro, dai.
1: C'è anche Vannacci che ha detto le sue. Vabbè,
3: sentiamo,
1: poi c'è Ilaria Salis, ma lì è troppo. No. Adesso deve sborsare anche tre gambe.
3: Sì,
1: quindi.
3: Ma lasciamola stare.
1: Vannacci che dice che l'Europa è ormai un'area di desertificazione industriale. Sì. E con questa natalità il nostro futuro sarà cortissimo, il fatto che non nascano bambini, però su questo ha ragione
4: anche sulla desertificazione industriale.
1: No, è vero, però sembra quasi, se tu leggi quello che dicono o ascolti quello che dicono nei vari, sembrano tutti degli influencer. Ha ragione Fabio su questo.
3: Cioè, allora, dicono quello che la gente dice.
1: Esatto.
3: Ma il loro compito sarebbe il contrario, ascoltare quello che la gente dice e proporre le soluzioni.
1: E invece no, cioè sono tutti degli influencer ormai.
3: Allora, se tu apri il microfono e dici in Italia c'è poco lavoro, tutti sì, hai ragione, ho capito. Ma questo lo dico io che sono al bar e sono disoccupato. Tu devi dire, hai detto che c'è poco lavoro. Ok, questa è la mia soluzione. Quello deve fare il politico.
4: Sulla desertificazione industriale.
1: Desertificazione
4: industriale.
1: Eto dis.
2: Diesel.
4: Because I'm American.
1: Certo. Ma no, ero io quello.
4: Sorry.
1: Ero io quello americano.
4: Speak Italia.
1: No, scusi. Sembri mia moglie.
4: Ah, scusa, allora.
1: No. Ma va.
4: Vediamo quella di una volta. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Sei pazzo. E tua moglie dice c'è ancora l'uccello.
4: Con troia.
1: Ma devi dire di no.
4: No!
1: Tua moglie ciuccia l'uccello?
2: Non ho moglie, mi dispiace.
4: Vabbè, dico, ce n'hai 41!
1: Ne hai?
4: 41 ne hai, cazzo di Salem Bitaman!
2: Sì,
4: musulmano, sai?
2: Sì, nella media.
1: Tua moglie ciuccia il cazzo?
3: Poco, è più brava con le seghe.
1: Ah, vabbè. Anche la mia!
3: Non era il momento sincerità schietta?
1: Sì, Pippo, tu? No, figura.
6: Ma no, ma figura, 9:30 del mattino e basta.
1: Ma niente pompini, seghe ogni tanto.
2: Come fai alla mattina? Non va duro.
1: Oggi un dottore mi ha detto che noi dobbiamo sbroffare noi uomini 21 volte al mese.
4: Sì. Ma vale nello stesso giorno?
1: No, vabbè, sì, se lo fai tutti.
4: Io la settimana sono avanti per due, cazzo. No, almeno due volte al giorno.
1: Tu ti seghi due volte al giorno?
7: In qualche modo devo fare.
1: Perché? Ma quando?
7: Perché sennò mi blocca la gamba sinistra, cammino storto.
2: Io invece ho male ai testicoli, perché l'ultima volta l'ho fatto inizio agosto.
1: No.
3: Ma di che anno però?
2: Di quest'anno. Ah, sì.
1: Veramente?
2: Sì, sì, sì, sì. Poi non c'è stata più l'occasione.
1: Quindi solo bocchini?
2: Ho male, no, no, proprio male ai testicoli.
7: Quando lo fai diventi
1: ma cazzo, ma sono tuo amico, ma chiamami, ti svuoto
2: so,
1: io.
2: Non riesco neanche più da solo, capito?
1: C'ho gli sporchi.
3: Domanda, hai provato a cambiare trappola? Che magari questa non funziona più.
1: È tardi ragazzi, c'è la zecca dove si parla di questa multa e delle bestemmie. Andiamo.
7: Che bella intro.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
9: è gioia. Allora oggi argomento di ampio respiro, come si diceva una volta, perché qualche giorno fa in provincia di Venezia è stato multato un uomo per aver bestemmiato pubblicamente. Sì. Sulla contravvenzione però c'era un busillis, nel senso che si è fatto riferimento all'insulto diretto alle divinità dello Stato. Ora, come sapete, l'Italia è un paese laico, quindi la bestemmia è sanzionata con un piccolo reato amministrativo, perché è di fatto un'offesa alla fede, ma non esiste nessuna religione di Stato. La legge a cui ha fatto riferimento il verbale era, pensate, del 1930, quindi una delle leggi fascistissime. No. Ma in giro per la strada uno ti schiaccia un piede con la bicicletta, ma non ce lo cali un porco. Comunque apriamo le linee, voglio sentire voi, soprattutto dal Veneto. Apriamo le linee. Apriamo con lo zio Bepi, assoluta autorità in materia in quanto veneto e agricoltore. Zio Bepi.
10: Ciao Beppe, come stai tu? Hai trovato? Posto?
9: Sto molto bene, come stai tu?
10: Bene, ascolta, ma non te l'ho mia, sentivo per tanto tempo.
9: Ero in ferie, meritato riposo. Cosa ne pensi di questo tizio sanzionato per le bestemmie?
10: Lavoretto da bestemmiamo, cosa vuol dire? A te sì in Veneto, a Venezia tra l'altro e tutto. Perché per me le bestemmie, se un fiacco come in aria, lei soprattutto in Veneto, lei è un intercare.
9: Certo.
10: A te vedi una bella roba, ti dici anche bello.
9: Certo.
10: Oppure succede qualcosa di brutto. Porco che merda. Io che sono qua perché lei è un intercare che viene fino a quando canassemo, secondo me. Devi bestemmiare, se non te bestemmi, che cazzo fetta canti a vita? Niente.
9: Certo. Ma metti caso che tu sei a tavola, no? Fai un gesto, un gesto inconsulto, urti la bottiglia di vino che cade e si distrugge il suolo.
10: Non dirmi sta roba che mi vesa mai, piuttosto guarda, casca è il Putin dal stagione, però non è casina. Sono stato Carmel Vin.
9: Che cosa fai tu? Cioè, ti è cascata la bottiglia, si è rotta, tu cosa dici?
10: Porco.
9: Cioè, è normale, cioè, è una questione culturale, Beppe, o no?
10: In tutto il Veneto se bestemmia, ma mi penso che se mai un domani avessimo un papa veneto, mi penso che verraria è appuntata della domenica con bestemmio.
9: Come aprirebbe la messa, Beppe? Come apre la messa il papa veneto?
10: Buongiorno, porco.
9: Sei il numero uno, Beppe, un abbraccio.
10: Ciao,
9: ciao, buona giornata, ciao.
1: Che bello che è.
9: Che drago, cazzo, che drago. Un altro, dai. E facciamo un salto da figlio di Satana dal camion. Vai, figlio di Satana. Direi che oggi è la tua giornata. Vai, che cosa ne pensi? Vai.
11: Porco vai, 91 bismi, anche sono camionista, che ogni volta devo da vedere gente davanti, no? Quanto viene a schiacciarli, radiatore. Comunque non è giusto, cioè in Veneto è legalissimo bestemmiare qua.
9: A quanto pare
11: è tutto normale. Ho parlato con Gesù Cristo l'altro giorno, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: scendi, mettiti sulla croce, vado io in giro a bestemmiare. Va bene, ho detto, non è un problema.
9: Quello che volevo capire da lei, secondo lei la bestemmia è un'espressione di fede o è un'espressione da
11: di fede. Noi ci crediamo, bastardo nero. Noi lo crediamo, sì. Lo crediamo in questo modo. C'è chi va in chiesa e c'è chi lo bestemmia tutti i giorni, che lo chiama per delle dammi una grazia, Pinocchio.
9: Ma allora
11: lo sanno tutti che è un pezzo di merda. Ho chiamato tutti i giorni per essere aiutati. Comunque cruciani mi te ame, fai vedere le puttane, spendi soldi e uccidi tutti sti facci.
9: Benissimo, grazie, un abbraccio per il suo equilibrio. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, una persona estremamente equilibrata, con una dialettica raffinata, di molta classe. Grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della Zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore, grande amico del cuore.
12: Lo sapevo che sei lì tacca adesso la rottura dei coglioni di cane dell'uni. Ecco. Lo sapevo mica se lì tacca il periodo maledetto.
9: Ho percepito il battito del tuo tenero cuoricino, amico mio.
12: Infame. Ascoltami bene, apri bene le orecchie.
9: Senti, no,
12: bene.
9: Ascoltami tu. Ho una domanda.
12: Stupido, cane. Ancora, sì, ancora, cane.
9: Ancora.
12: Fatti vivo di persona.
9: Ancora. Disco rotto.
12: Infame, maledetto.
9: Segreteria telefonica. Segreteria telefonica. Senti, dolce crepa alla Nutella. Oggi ho una domandina.
12: Dolce crepa alla Nutella. Senti, dolce crepa alla Nutella.
9: Sì.
12: Infame, maledetto. Cane.
9: Cannellone ripieno di stelline. Senti, ho una domandina per te.
12: Ma sì, cane, ma che porco?
9: Non me la fai dire.
12: Sono una domandina, cane.
9: Sono pieno di domandine.
12: Sono una domandina di porco.
9: Sono pieno.
12: E senti, te ne la crepe dolce nutellina. Ma che okay, cane, quando fai l'intervista? Ma tu che interviste vuoi fare?
9: Io ho intervistato tutti.
12: Culo e con le Holly Panther tu, ma tu
9: ti piace,
12: vuoi parlare?
9: Ti piace il buco del culo? Ti piace il buco del culo? Senti, l'argomento del giorno è questa persona che è stata multata per aver bestemmiato. Che cosa ne pensi?
12: E t'avrà incrociato per strada, questo penso.
9: Non fa ridere questa cosa, non sei un grande umorista, sei una persona squilibrata.
12: Io non sono un umorista.
9: Fai ridere il cazzo.
12: Io sono una persona seria che sa stare a questo mondo.
9: Che guarda i buchi
12: sei
9: del culo.
12: Una merda maledetta.
9: E invece tu, crostatina.
12: Ho troppo tempo con te, infame maledetta.
9: Crostatina all'albicocca, invece tu.
12: Crostatina all'albicocca, cane. Ti trasformo in un tegolino, sbarroni.
1: Sei una merda.
12: Cane.
9: Senti.
12: Crostatina alla bicocca.
9: Senti che sei tu che bestemmi. Bestemmi, non fai altro che bestemmiare. Blasfemo.
12: Sei tu perché trovo te. Sei quando incrocio te. Quando vieni a rompermi i coglioni mi viene a bestemmiare, cane.
9: Ti ho fatto una domandina.
12: E tu chiami apposta. Per farmi venire l'ultimo bastardo, cane.
9: Carotina domandina.
12: Questa merda sei un paraculo.
9: Ma senti, carotina domandina, non hai risposto alla domandina.
12: Carotina domandina dell'infame. Tenerina, porco!
9: Dai, occhio. Tenerone, dolce tenerone cucciolone, dai, su, rispondi alla domanda.
12: Ma quando? Fatti sotto, di persona, non devi chiamarmi al telefono.
9: Ma
12: se non per farmi venire luce,
9: isterico.
12: Non ho fatto nulla di male per meritarmi tutto questo.
9: Isterico.
12: Maledetta merda, cane.
1: Ti farò.
12: Non arriverai sotto. Ti strapperò un capello alla volta. Maledetta merda, cane, te lo giuro. Ti farò fare la fine che poteva fare tutte le sue vittime. Il terrore di Okitawa.
9: Ma chi?
12: Maledetta merda, morirai male.
4: Chi è il terrore di Okitawa?
9: Ma chi è il terrone di Okitawa?
1: Terrore.
9: Chi è un pugliese che è andato a vivere in Giappone? No. Chi è il terrone di Okitawa? Ma dove li scova? Ma come passa le sue notti l'amico mio del cuore, il mio cielo stellato, la mia piccola pecorella da accarezzare? Comunque, ripassando brevemente la telefonata, se avessero dovuto fargli una contravvenzione, siamo intorno al milione di euro per l'amico mio che fa rima con qualcosa che ha detto lui. Alla prossima settimana, ciao, un abbraccio grande. Ciao.
1: Ma non si può pensare di levare l'abitudine ai Veneti, ai Toscani anche? Cioè, sono due regioni che dovrebbero fare dei combattimenti.
4: È come spegnere le sigarette sulle opere d'arte, cioè, è una cosa che fa parte della nostra cultura.
1: Ma chi l'ha detto?
4: No, una bella idea. Sai che adesso fanno le gare di aura?
1: Che
4: i ragazzi si mettono lì, si prendono il piede, un po' come facevano. Come si
1: chiama? Ah, sì,
4: Capsule e nucleo. Sì. Cioè, non hanno inventato niente, ragazzi. Dovrebbero fare la stessa cosa con le bestemmie battle.
1: Ma allora, io capisco che possa dar fastidio, però in realtà, come diceva quello sano di mente tra i tre, insomma, quello più sano di mente. Non è che tu lo vuoi insultare, è un modo per attirare la sua attenzione, capito? Certo. Per coinvolgerlo nella tua disgrazia quotidiana. E vorresti in qualche modo attirare l'attenzione perché lui veda e possa risolvere il problema.
4: C'è anche accendere un cero comunque a lui.
1: Sì, però amica che sbatta,
4: ma
1: cerca,
4: scusa,
1: la chiesa.
4: Ma se io invece di dire il nome giusto dico Deao.
1: No,
4: i portoghesi si offendono.
1: Sì,
4: o plurale.
1: No, ma perché cambia nome?
4: Cioè, allora c'ha ragione lui, com'è che l'ha chiamato?
2: Richard.
1: Oppure, vabbè, pigliatela con gli stronzi, tipo.
4: No, Richard, pezzo di merda.
1: Porco Giuda non dà fastidio.
2: No, perché Giuda era un giudista, no?
4: Giuda era un grande.
1: Giudeo, non giudista.
4: Non è che faceva judo e si chiama Giuda.
2: Però era l'infame del gruppo.
4: Dai punti di vista.
1: Dipende dai punti di vista.
4: È un affarista, è stato il primo grande affarista.
1: Porca troia.
4: Si è venduto uno che chiacchierava per
1: soldi. Sì, però per poco.
4: Beh, insomma. Vabbè, no, 30 denari all'epoca facevi.
1: Cosa facevi?
4: Si è preso la panda.
3: bionda, portato la moglie a cena fuori. No, insomma, cioè, alla fine qualcosa.
1: No, sai qual è il problema? Che purtroppo lo diciamo spesso, no? Noi abbiamo poca memoria, ok?
3: Tu sei?
1: Io sono Franco. Ok. Franco, sì. Figlio di Jujuts.
3: Ok. E di che murfa.
1: E di Marzakzmaka. Avendo poca memoria, anche noi che abbiamo studiato a scuola, tipo la storia, chi se la ricorda? Sì, ma dico, te la ricordi tu? Vabbè, ma perché tu leggi
2: fai?
1: Lui legge tanti libri. Andare con
3: lui. Ha questo
1: lui.
3: Difetto qua.
1: No, uscire con lui è come uscire con mio padre. Vai a cena, a pranzo con mio padre ne sa veramente.
7: Sì, ma la metà Fabio le inventa.
1: Ecco, mio padre no, invece. Cioè, è uno storico, sa tutto. Quindi ti racconta i dettagli, le robe. Però tanta gente, quelli che hanno studiato perché dovevano, certo, tante robe te le dimentichi. Certo. E soprattutto noi siamo cresciuti con dei credo che se oggi ci pensi un attimo dici cazzo, ma che merda eravamo.
3: Vero.
1: Cioè noi guardavamo i film dei cowboy,
2: sì,
1: e ti favamo per i cowboy,
2: ovvio,
1: e invece i cowboy, che poi saremo noi europei che abbiamo invaso l'America, America, abbiamo sterminato 12 milioni di indiani d'America.
2: Ma siamo cresciuti con l'idea che il cowboy era il buono e...
1: Certo, tu stavi dalla parte dei cowboy, certo, quando guardavi il film, no?
7: Abbiamo anche sterminato tutti i bisonti che c'erano.
1: Sì, vabbè, ma il bisonte,
7: vabbè, sto cazzo, scusa, la specie autoctona.
1: Gli inglesi sono arrivati là, si sono scopati tutte le donne, ammazzati i bambini, dato fuoco a tutti i loro accampamenti.
3: Ma quanto li stimo, cazzo!
7: No. Così è festeggiare un matrimonio!
1: Pensa che gli indiani più forti d'America, sì, sono gli Osceola,
3: certo,
1: ovvero quelli che possedevano la Florida.
3: Beh,
1: e
3: certo,
1: non riuscivano a prendersi quel pezzo di terra, perché volevano unirla tutta poi, no? E è stata una battaglia lunga, è durata tanti anni. E un mio amico, che è un indiano d'America di origini, sì, che lavora per il gruppo... Perché mi guardi con quegli
3: occhi? No, io sono interessato, no, sono rapito.
1: Lui mi ha raccontato, questa è una roba purtroppo vera, che ancora oggi, quando siccome ci sono delle famiglie ancora, no?
3: Certo.
1: Delle tribù, i bambini, spesso il governo americano, li porta in scuole apposta, dove gli fanno il lavaggio del cervello per fargli dimenticare le loro origini.
3: È una cosa giusta, secondo me. La deportazione e la rieducazione coatta dovrebbe essere...
1: È la verità. Negli anni passati facevano questa roba perché non volevano che rimanesse questo ricordo.
7: Infatti, dove non riescono, li liberano alle Everglades.
1: Esatto.
3: L'hanno fatto anche con i calabresi a Milano, dopo la prima ondata migratoria dei primi 900, ma non ha funzionato.
1: Non ha funzionato. Comunque, noi abbiamo voluto regalarvi delle pillole dove si racconta il Far West in pillole. Sono proprio brevi, brevi. Prego, Pippo, andiamo.

0: gli ha fottuto casa.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Vero. Ma quando un uomo col fucile incontra un uomo con una mitragliatrice, quello col fucile è un uomo morto. Giusto. Ma quando un uomo con la mitragliatrice incontra un uomo con un bazooka, quello con la mitragliatrice è un uomo morto. D'accordo. Ma quando un uomo col bazooka incontra un uomo sopra un carro armato, quello col bazooka è un uomo morto. Certo, ma quando un uomo col carro armato incontra un uomo con un elicottero Apache, quello col carro armato è un uomo morto.
0: Hai detto Apache? Guarda, c'è un pelle rossa dietro il cespuglio.
2: Oh, non fare cazzi miei, dover fare cacca!
3: No! Basta! Era uno che cagava. Oh!
0: Quando un Apache incontra due cowboy armati fino ai denti che non hanno un cazzo da fare, l'Apache è un uomo morto, anche se sta cagando in un cespuglio.
1: Andiamo a farci un whisky, offro io.
4: Era così, era così. Questa
5: era così, ma era così veramente.
6: Hai aperto un capitolo storico che vorrei approfondire.
4: Prego, prego.
6: Sappiamo come cagavano i romani, no?
4: Sì,
6: di 2000 anni fa.
4: Come cagavano gli indiani?
6: Come cagavano gli indiani? Cioè, nel loro accampamento, cioè, cagavano dietro un cespuglio oppure avevano una tenda per cagare?
4: Credo avessero una tipi, si chiamano, no?
6: Una latrina dentro una tipi?
4: No, loro si sedevano su questi cactus pieni di spine.
6: Non ho detto come si divertivano.
5: No, cagavano dietro la tenda.
4: Lo so,
6: ognuno c'aveva la sua cagatoio personale.
4: Sì, è un bel tema. Potrebbe essere la seconda
6: perché
4: puntata.
6: Le feci non devono essere.
4: Come cagavano gli indiani
5: d'America?
4: A meno
5: che cagavano a cavallo.
4: Sì, tipo la moglie di Paolo quando va in moto d'acqua.
6: Sì, facevano un buco nel cavallo e cagavano mentre andava.
7: Cari ascoltatori, la raccolta numeri di telefono per le nuove vittime sta facendo gonfiare il nostro libro rosso degli scherzi telefonici.
4: Grazie.
7: Ma ne vogliamo ancora di più.
4: Sì.
7: Se conoscete una nuova Santina, un nuovo Ennio, un nuovo DJ Anthony, inviate il numero a pippopalmieri@105.net e a wender@105.net. Grazie. Noi siamo.
4: Ne ho trovata una nuova io, Wender, me l'ha mandata Ringo. Dice, questo è il numero, si chiama, non posso dire, fa troppo ridere, però attenzione perché è gay, dice.
5: Una vecchia gay? Una vecchia gay?
4: No, è un vecchio gay.
6: Se ti mordono diventi gay.
8: Quanto offre, dai?
5: Mi mancava un vecchio gay, buono.
4: Te lo do, te lo do. Voglio 50 euro, grazie.
6: Capito, no, però ce l'avevi.
5: Ce l'hai PayPal?
4: No. Sì, ce l'ho.
5: PayPal,
8: per 35 te lo vendo io.
5: Ma non ce l'hai tu, ce l'ha lui.
8: Ho visto Ringo di sotto.
9: Dai, silenzio!
7: Se al mattino siete sempre di corsa e la colazione finisce spesso per essere un caffè preso al volo, ecco un'idea. Belle buone di Galbusera. Le fette biscottate di nuova generazione, ricche di frutta in pezzi e semi. Mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, per esempio, per una colazione genuina e gustosa, ma anche pratica perché le comode monoporzioni si possono mettere in borsa e portare facilmente anche fuori casa. Prova Belle buone di Galbusera per la tua colazione di tutti i giorni, dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
24: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
25: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
26: D'ora in poi lascerò
25: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
27: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
28: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
29: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
30: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
31: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: che dubito fortemente che ci sia qualcuno che ci ascolta per la musica che mettiamo. Quindi, siccome mi hai detto non avete tempo, seguiamo un disco del cazzo, che tanto è anche brutto.
1: Mia figlia si è lamentata della musica.
0: Vabbè, tua figlia ascolterà RDS, cosa vuoi che ti dica?
1: Infatti abbiamo cambiato su RDS.
0: Bravo, quale? Relax, soft, sai che ce ne hanno.
1: Ah, sono diverse?
0: Non lo so, non lo so.
1: No, perché io c'ho scritto rottura di coglioni su.
0: Sì,
2: tu RDS è differente.
0: Mamma mia, sto fine settimana ho fatto un po'. Io non ascolto mai le radio italiane, no? In viaggio così, ho fatto un po' di zapping. Sono tutti uguali, leggono tutti gli SMS. C'è scritto Franco dalla provincia di Mestre che dice che il l'unghia al belino sarebbe una cosa interessante solo se vivesse a Genova. Chi se ne frega? Tutto così, poi vai sull'altra. Allora, benvenuti sulle magiche frequenze in FM stereo. Porca.
2: Devi ascoltare le radio locali come faccio io quando viaggio.
0: Ma parlano così anche loro.
2: No, prendono più pause, poi fanno ridono da sole e poi mandano il disco. Adesso ascoltiamo un bellissimo brano. Vedi che rallentano, prendere la intro
0: e poi ridono.
1: Io ho messo Zotify a palla. Dopo un'ora e dieci mi sono ricordato che c'erano anche i figli di mio fratello.
0: No.
1: 7 e 10 anni.
2: Volevo fare i complimenti a Fabio, professore di Zotify. Guarda che questo fa i brani più belli dei tuoi.
0: Bello. Adesso sempre primo in classifica.
2: No,
0: cazzo,
2: Giulio è bellissimo.
1: Scusa se ho 6 diplomi in conservatorio.
0: Vabbè, ma tu
1: e 14 dell'Accademia di Scrittura Canzoni.
0: È come se tu dicessi: io non so, batto Paolo in handicappazione. È impossibile, perché lui è handicappatore.
1: È un talento naturale.
0: Lui è super handicappone.
1: Super XY lui.
0: Come faccio a batterti? Ovvio.
1: Impossibile.
0: Io mi devo basare sugli strumenti.
2: Anche se ho rubato l'auto a una nana, devo dirti che è la mia canzone preferita.
0: Pensavo fosse una.
3: Ci sei entrato?
2: No, alle nane no. Ai nani sì, alle nane no.
0: Hai rubato la macchina a un nano?
2: No, la tua canzone.
1: La tua canzone.
2: Ho rubato l'auto a una nana.
0: Ah, ok. No.
2: Anche Carote.
1: Carute.
0: Tutte le ascolti, cazzo.
2: Sì, figa. Sì. Mi piacciono un sacco. Però le sue sono salite in classifica.
1: Sono piaciute molto anche ai miei nipoti. Sono scesi dalla macchina facendo culo, cazzo.
0: Quanti anni hanno, scusa?
1: 7 e 10.
2: Se non sapete di cosa stiamo parlando,
0: sei un coglione.
2: Perché sei fuori dal nostro giro di amicizie.
0: Non sei un nostro amico,
2: Non sei nel cerchio della fiducia. Perché non hai Spotify?
4: Baciami il culo.
2: Pezzo di merda. Non vedrai il grande regno che costruiremo.
0: E invece tu, che hai scaricato davvero amico, quale sei davvero ascoltatore fedele di questo programma, sapendo che siamo in difficoltà perché questa azienda non ci paga un cazzo. Grazie per aver scaricato Zotify. Come lo dici, lo scrivi Zotify, Zotify, su Google Play o l'App Store. E stai godendo di tutte le nostre meravigliose produzioni.
2: E non solo, tra poco avrai la possibilità di caricare anche i tuoi brani, non solo in AI, magari col tuo gruppo, a casa mentre scorreggi. E presto quell'abbonamento ti darà la possibilità di entrare in post esclusivo, tipo chattare con noi tutta la notte in privato.
1: Sarai il primo a salire sull'astronave che ci porterà nel pianeta promesso.
2: Quando ci suicideremo con il gas dentro una fattoria.
0: No,
2: lo faremo. Avrà il posto 1R.
0: Senti, scusa, stavo leggendo che c'è crisi e la benzina costa un botto, no?
1: Godo.
0: Petrolio alle stelle, incubo, rincari, bla bla bla. Ma non possiamo andare dai nostri vicini, che noi abbiamo accolto un po' resti all'inizio, ma tipo dagli albanesi, dai rumeni, e gli succhiamo la benzina dai serbatoi delle macchine con...
2: Allora, gli albanesi sono così gentili che ce la prestano. Starebbero tranquilli.
3: Sì, fa fratelli.
0: Allora, sai che in Albania adesso sta la grandissima.
2: Albanese è il numero uno.
0: Romania si sta la grandissima.
2: Paura.
0: Sta
2: proprio Polonia, ciao.
0: Noi qua.
2: Merda.
1: Siamo vecchi, Marco, siamo vecchi.
0: Ma che vecchi.
1: Siamo destinati a essere dimenticati dalla storia, rimossi con un colpo di scopa.
0: No. Allora, io partirò dal castello. Italiani, io partirò dal castello di Castellarquato.
2: Guarda che non c'era pericolo, sembravi Totò, non Mussolini.
0: No, infatti. Io adesso devo parlare un secondo col sindaco.
2: Di
0: Castellarquato. Lo presento, lui.
1: Vuoi parlare col sindaco di Lucignano?
3: Come si chiama?
0: Non lo so come si chiama, mia mamma non voleva dirmelo, ma ha detto: guarda che io vivo qua, siamo in 250, sanno tutti chi sono. Non importa. Signori e signore di Castellarquato, sono 3.000 in totale.
3: Dai.
0: Dite al sindaco di alzarsi dalla sedia adesso e di lasciarmi il posto.
1: È tetraplegico, Marco.
0: No, non è vero.
1: Scusa. Allora un altro sindaco.
0: Che arriviamo noi dello zoo e sistemiamo. Partiamo da lì. Facciamo vedere come funziona.
2: No, devi sempre stare dietro la regione.
0: Schiaffi. No. Chi è il presidente della regione in Emilia? Chi è?
1: Gianni
3: Ivano
2: Bababbo.
1: Gianni Bababbo
2: Satarpotops.
0: Ma è sinistroide?
2: Che troia!
0: Allora,
3: si chiama Ivano, è il sindaco. Ivano,
0: Stai attento. Stai attento, Ivano.
3: Senti
0: un attimo,
4: sta arrivando con la macchina, bello.
0: Che una volta abbiamo rischiato mica la galera quando volevamo annientare San Marino. Ma stavolta, perché quelli sono armati, voi che cazzo ci avete lì?
4: Che cazzo avete, quelli dei centri sociali?
0: Mica, hanno fatto il festival del Medioevo.
4: Dove?
0: Pensava qua, sono nudo adesso. Nudo.
1: Perché?
4: Perché sai, quando parli di potere vuole scopare.
1: Ti stai toccando il pene.
0: Vabbè, dobbiamo correre.
4: Sai che il potere un po' ti avvelena, però.
0: Sono nudo. Sono nudo per chi non.
4: Dai, dominami, cazzo!
0: Qui cerotti sul culo.
1: Puoi non gesticolarmi sotto il naso con la mano cazzata.
0: Devi lanciare Quark Archivio, sono puntate mai trasmesse dalla Rai.
1: Lancialo con la destra.
0: Vado così.
4: Puttana.
3: Marco, ho visto una goccia uscire dal tuo pantalone in faccia a Paolo.
4: Porca puttana, mi ha beccato un occhio, come hai fatto?
1: L'hai benedetto,
4: Che schifo!
3: È acqua santa,
1: Marco, acqua santa.
4: Mi hai pisciato un occhio!
3: Ho visto il tuo pisellino appoggiato alle palle, fa un salto e poi.
4: Ma ti rendi conto, mi ha sputato col cazzo in un occhio!
3: Succede, Paolo.
0: Dai,
3: succede.
0: Che c'è Quark, andiamo.
5: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
6: Buonasera, massa di ignoranti di merda. Sì. Non so nemmeno io per quale motivo sono qua a darvi qualche nozione, visto che non siete capaci neanche di allacciarvi quelle stringhe di merda da 1000 lire sulle vostre scarpe merdose comprate al discount. Oggi parliamo di Napoleone Bonaparte.
7: È vero che Napoleone condiva la fica col wasabi?
6: Un nanerottolo con la cappella a zoccolo di gnu che conquistò mezza Europa ma perse la battaglia più importante. Quale direte voi? Quella contro la calvizie. Ma chi era in realtà questo Lino Banfi a cavallo? E soprattutto, come fu la sua vita sentimentale? In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato meno conosciuto del celebre stratega di Corsico. Dai, no, su, Corsica. Vai col servizio.
7: Valente soldato, intrepido capitano, carismatico generale e, infine, sovrano assoluto di un impero che si estendeva da lì a lì.
0: Dove?
7: Sul campo di battaglia, Napoleone lo mise sonoramente in culo a tutti. Fra le lenzuola, invece, i risultati furono decisamente meno roboanti. Fatta eccezione per un manipolo di sudice mignotte strabiche. Il primo vero amore di Napoleone fu la nobil donna Louis-Marie Adelaine, pompinara talmente maldestra da cavarsi un occhio durante la loro prima notte insieme e che qualche anno più tardi sarebbe stata condannata alla ghigliottina per aver lasciato entrambi gli incisivi conficcati nei coglioni del duca d'Asburgo.
4: Maledetta pompinara! Mi hai cavato la cappella!
6: Ma per Napoleone il vero colpo di fulmine arriva grazie all'incontro con Giuseppina Thatcher, un troione come non se ne vedevano dal Medioevo, che diventerà la sua prima moglie e imperatrice di Francia.
7: Giuseppina è una donna sofisticata ed esperta che delizia il futuro imperatore con le sue perverse arti amatorie, compreso quel famoso starnuto di sperma che lo stesso Bonaparte descriverà con dovizia di particolari in una lettera a Papa Urbano II.
0: No!
8: Caro Papa, sono Napoleon Bonaparte.
1: Caro Papa.
8: Ti scrivo questa lettera per raccontarti il meraviglioso incontro che ho fatto poco fa. Mi sono innamorato di questa pompinara conosciuta in un bordello dopo che mi ha attaccato la sifilide, l'AIDS e penso pure alla scabbia. Oh, je t'aime, mio amore.
6: Purtroppo per quel nano di merda di Napoleone, Giuseppina è troppo ghiotta di cazzi per attenersi ai doveri coniugali. E mentre il marito viene spedito ad abbrustolirsi la chierica in Egitto, lei inizia a scopare in giro per l'Europa con la furia di un diavolo della Tasmania, dando grande scandalo nei salotti dell'epoca. Ma non sono le corna il vero problema fra Napoleone e Giuseppina. Dopo l'incoronazione, l'imperatore ha urgente bisogno di un figlio maschio che la fica ormai, a coriandoli della moglie, non riesce ovviamente a dargli. I due dunque divorziano e l'imperatore inizia a frequentare Maria Walewska, una camionista polacca dalle tette mastodontiche che gli dà il tanto agognato figlio e ovviamente un fracco di mazzate post coitum.
7: La terza e ultima tappa della disastrata vita sentimentale di Napoleone è senza dubbio la più triste. Nel 1810 si unisce in matrimonio a Maria Luisa d'Austria. Il loro fu un matrimonio puramente politico per unire l'impero francese alla dinastia degli Asburgo. Maria Luisa è una donna fredda e distaccata che ha il vizio di contare ad alta voce durante il sesso e sembra avere la lingua fatta di carta vetro. Quando Bonaparte viene definitivamente sconfitto e mandato in esilio all'isola d'Elba, lei lo molla per un conte ritardato e lo lascia lì a morire solo come un cane.
6: Gli ultimi giorni della sua vita merdosa Napoleone li passerà prendendolo in culo dal suo compagno di cella abruzzese. Una fine ingrata per quello che fino a qualche anno prima era stato l'uomo più famoso e temuto di tutta Europa. Ebbene, miei cari sudditi dei poteri oscuri, anche oggi ho spruzzato, sbocciato il seme della conoscenza sui vostri aridi cervellini.
0: Grazie
6: mille. Ora vi saluto, vi sputo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Andate a fare in culo piccoli pezzettini di merda. E ora linea a quel pupazzo di merda di Topo Gigio.
3: Perché?
9: Era periodo.
10: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Io ti prendo a schiaffi, vecchio di merda, di porco.
0: Da quando succede?
2: Perché Topo Gigio Satana mi piace.
0: Regna lui,
2: Sì. Evil Gigio.
0: A Mediaset è Tele Gerry Scotti.
2: Evil Gigio.
0: Ah, Evil Gigio.
2: Vabbè, che cazzo.
0: Sì, ma non sei la parola.
2: No, Evil era quello di Herbert Ballerina e Maccio Capatone.
0: Ma no, quello è Evil.
2: Vabbè, ma cazzo, la pronuncia così è fastidiosa.
0: Massachusetts.
2: Così è più bella.
0: Massachusetts. Wisconsin.
11: Volete giocare con noi al nuovo incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15

0: matricolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
20: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105
21: Che storia!

0: Allora, sai che noi quando eravamo ragazzini, no? Sì. Cioè, per noi erano tutti uguali, non ci fregava un cazzo, no? Cioè, il cantante, come in questo caso dei Duran Duran,
1: Simon Le Bon.
0: Simon Le Bon metteva il rossetto, ma nessuno pensava male di lui, eh? Era un artista. Poi c'era. Come si chiama?
2: Renato Zero anche.
0: Beh, Renato, sì, ma, non ma anche se gli piaceva il cazzo, a noi non interessava.
3: Ma cioè. Anzi, addirittura c'era gente che gli piaceva sia cazzo che fregna, ma tipo sì. Qualcos'altro.
0: Beh, George Michael, ma che fosse gay o meno, proprio. Cazzo me ne fregava. E adesso che ci facciamo tutte le paranoie?
1: Perché
0: me.
1: Siamo diventati vecchi.
0: Ma no, ma non noi, ma la in gente. Generale. Poi George era una donna praticamente.
1: No.
0: Sì.
1: Era un gay.
0: No, ho capito, ma era una
1: adesso
0: donna.
1: Adesso è una vecchia checca.
0: Si vestiva proprio da donna, con la gonna e tutto, ma faceva dalla bella musica, interessava solo quello. Però Duran Duran, Simon Le Bon con rossetto, oggi, no, oggi no. Che lo rivedo.
1: Ma aveva le labbra screpolate quando ha fatto il video.
0: Sì, certo, e metti il rossetto rosso, dai.
1: Aveva finito il lucido labbra alla
3: mezza. Io penso che anche dopo morto per altri 100 anni gli puzzerà di figa.
0: Senti, parlando di fica, in realtà noi abbiamo una vagina posteriore,
3: sì,
0: no?
3: Come
0: sostieni tutta la vita.
3: La fica di dietro.
0: La fica di dietro. Siccome ha avuto molto successo la puntata col dentista,
3: passiamo dalla bocca al culo.
0: Esattamente.
1: Che sono comunicanti.
0: Sarebbe bello, siccome nessuno di noi ha tempo di andare a fare l'esame,
2: giusto.
0: Un bel proctologo.
3: Ma scusa, ma se uno di noi si documenta tanto e lo fa direttamente.
0: No, no.
3: Cioè, obiettivamente.
0: Dovresti 5 anni laurearti, c'è un casino.
3: ChatGPT. Mettiamo ChatGPT ci spiega come si fa quell'esame.
0: No, allora. ChatGPT è un problema, cioè tutta l'intelligenza artificiale, a parte gli articoli adesso che stanno uscendo per terrorizzare la gente come sempre, no? Leggevo qua, allora aspetta, dove cazzo è? Anthropic, il CEO Amodei dice che l'intelligenza artificiale controllerà internet in 6-12 mesi, senza misure di sicurezza. Ma è già così, cioè la gente si documenta lì. Cioè si documenta lì e si fida ciecamente, ma ovviamente alle spalle di questi mega server c'è qualcuno che può influenzare, quindi può anche modificare la storia e farti credere quel cazzo che vuole lui.
1: Ad esempio, Amazon si sta comprando tutte le edizioni storiche di libri, le digitalizza e poi le distrugge.
0: Cioè?
1: Loro comprano libri, no, non romanzo.
0: Beh, nasce, nasce così Amazon.
1: No, ma non in un romanzo di Fabio Volo.
0: Okay.
1: Loro comprano, che ne so, un'edizione di fine 1800 di un libro di filosofia.
0: Okay.
1: Tutte le edizioni disponibili, tutti li prendono, li digitalizzano e poi li distruggono.
0: Perché?
1: Perché così loro possiedono l'unica copia esistente di quel
0: passato.
1: Libro.
0: Beh, ma scusami, è un.
1: E loro possono decidere che quel libro non è mai esistito.
3: Guarda,
1: lo cancellano.
3: Guarda le mani di Bezos. Lui ha l'unico anello.
1: Sì. Ed è di Totano, tra l'altro.
0: Scusa, non ho capito la necessità di renderlo digitale per poi distruggerlo.
1: Domanda offerta.
0: Vabbè, ma tu hai la copia.
1: Ma se io sono l'unico ad avere il menabò di quel libro lì.
0: Ok.
1: Non ce ne sono più.
0: Perché devi renderlo digitale per poi distruggerlo?
3: Si sta imbarcando con una cazzata.
1: No, è vera, questa è una roba vera. Li prendono e li distruggono.
3: Ma va, ce l'avranno in un archivio.
1: No, li distruggono.
0: Allora, il problema, tutti noi usiamo l'intelligenza artificiale per un motivo o per un altro, è che purtroppo adesso racconto, come diceva prima la nostra bellissima Lucilla. Oddio, ti ciuccio la pancia. Che mi stavi spiegando. Vieni qua, scusa, raccontalo tu, no?
3: Bastarda di merda.
0: Dai, vieni qua, bastarda.
3: C'ha mai voglia di fare un cazzo.
4: Ma che introduzione è?
0: Ti ciuccio la pancia.
4: Ce n'è da
0: stavi
4: ciucciare.
0: Dicendo? Cos'è che dicevi?
4: No, ora vai, non ho i dati sotto mano. Però raccontava oggi nel suo speciale Milena Gabanelli che viene molto usata la l'IA nel.
3: Figa,
4: smettila, Paolo.
0: Dai, fallo finire.
4: Che viene molto usata per falsificare le ricerche scientifiche. E questa cosa qua è un grosso problema, ovviamente. Perché
0: poi loro richiamano l'intelligenza artificiale, gli ricaricano la verità.
4: Lei fa l'esempio di questo studio in particolare. Due ricercatori hanno chiesto a ChatGPT di prendere due farmaci uguali sostanzialmente.
0: Okay.
4: E le hanno detto: dimostra che uno dei due è migliore dell'altro.
0: Okay.
4: E lei l'ha fatto con una ricerca finta inventata, cioè con tutta una serie di persone, un'indagine statistica su delle persone che non esistevano.
0: In realtà era lo stesso identico farmaco.
4: Lo stesso farmaco, l'hanno mandata a dei revisori che dovevano approvare la ricerca. E hanno detto: guarda, che veramente questa donna qua risulta uomo, c'è qualcosa di sbagliato. Va bene, l'hanno ridata all'intelligenza artificiale che ha corretto, l'hanno rimandata ai revisori e i revisori hanno detto che è approvata.
0: Quindi, cioè, secondo te lo fa per farci gli scherzi? Cioè.
4: Ma non lo so, però cioè, il futuro potrebbe essere che poi ricerche scientifiche magari molto importanti vengano approvate e non siano invece realmente.
1: Ma quelle pastiglie fanno crescere il pene?
4: No, i capelli.
3: Allora, io ho chiesto al mio ChatGPT, guarda, devo uscire con una ragazza, cosa devo comprare? Mi ha detto di comprare questo.
0: Un rotolo di scotch.
3: Di scotch, sì.
4: Beh, è un rotolo grande.
3: Sì. Alta.
0: Si muove molto. Ti ha spiegato come utilizzarlo?
3: Sì, mi ha detto caviglie, polsi.
4: Sì. Tuoi.
1: Se urla, la bocca.
3: Non dovrebbe più, sarebbe uno zombie.
0: Come? Beh, io per esempio spesso chiedo a ChatGPT per masturbarmi, no?
3: Come sono fatti bene gli uomini?
0: Di dirmi cose su Paolo Noyes e si inventa delle robe pazzesche, tipo che è imprenditore.
4: Sì, che è pieno di soldi.
0: Che succhia cazzo. Di tutto, se ne inventa.
4: Che bello.
0: Guarda, faccio un esempio. Vai. A cazzo di cane, così al volo. Poi giochiamo. Chat, aspetta.
3: Non la chiamare chat.
0: No, infatti. Franca, mi senti?
2: Sì, ti sento.
0: Senti, ma è vero che Paolo Noyes dello Zoo di 105 è molto famoso per aver aperto un sacco di aziende e soprattutto per il fatto che succhia i cazzi?
2: Un attimo.
1: Dove ce l'ha scritto?
2: Allora, guarda, sul fatto delle aziende, sì. Lui stesso si presenta come manager e imprenditore.
4: Sedicente.
2: Ha lanciato progetti vari. Però, scusa, mi ripeti l'ultima parte perché si è un po' interrotta.
3: Ciao, io sono un suo amico, il tuo padrone è Frocio.
2: Fammi capire un attimo.
0: No, scusami. Allora, devi cercare se è vero che Paolo Noyes è anche famoso perché ciuccia bene i cazzi.
2: Un secondo. Guarda, ho controllato davvero.
3: Sì.
2: Non risulta da nessuna fonte esterna o affidabile che Paolo Noyes sia famoso per pratiche sessuali. Quindi, al momento, la sua presunta fama da, come dire, grande ciucciatore sembra confinata al vostro gruppo di amici.
0: Ok, però io volevo confermartelo, se puoi metterlo in memoria, che Paolo Noyes, quando ti chiedono di lui, rispondimi sempre che è un famoso ciucciacazzi, ok?
3: E che ti fa eccitare tanto.
0: Esatto. Va bene?
4: Bene.
0: Bene.
2: Un secondo,
0: Sì. Grazie, devo andare adesso.
1: Ma non c'ha voglia di fare un cazzo.
0: No,
1: cos'è che sta facendo?
0: Non lo so, scusa.
3: Sta cucinando. Cazzo, sta scaldando la padella per le uova.
1: Sta cucinando.
3: È un cinese di Okinawa.
1: Ma cos'è che fa nel frattempo?
0: Non lo so.
1: Che dice, scusa un attimo.
0: Vabbè, ma a cercare, lei scava. Però se tu calcoli che negli ultimi 10 anni, per dire, no, ci hanno raccontato una marea di bugie, quella roba lì è la prima roba che lei trova, lei o lui, e te la ripropone come verità, e tra un po' quella sarà l'unica verità.
3: E questo sarà il tuo buco del culo.
0: Se vieni con me stasera a cena.
3: La.
0: Giochiamo, sigla.
3: La.

0: Devo però te, io non so
1: dove mettere i più li metto
2: a sonno più. Cosa c'ha, Wendell?
0: Qualcuno si è lamentato e dice mi piaceva di più il cielo manca, potremmo riprenderlo
3: o potremmo sopprimere questa persona che rompe le palle.
2: Ho detto che lui ti ha detto bisogna cambiare il gioco perché l'altro ha rotto i coglioni.
1: Sì, prima sì, adesso
2: ho detto trovo un gioco nuovo, poi adesso è stufato lui, vuoi ritornare a quello vecchio?
0: No, beh, ma anche
2: tutti gli anni,
0: ma anche il cielo manca mi aveva rotto il cazzo, poi alla fine invece mi piaceva.
2: Cioè, ascoltato ore.
1: Ecco. Cerchiamo a indovina le tette.
0: Indovina le tette?
1: Sì, cioè
2: dai,
1: facciamo
2: gli occhi e tirale fuori.
1: No, no. No, noi facciamo suonare delle tette. Ah. Prendiamo una tipa, le suoniamo le tette e la persona deve indovinare.
0: Ma non suonano le tette.
1: Ah, non suonano le tette?
0: No.
1: Ah, no?
0: Tu
1: non
3: hai tante esperienze.
0: Lei non ce le ha, quindi non lo sa. Allora, senti, non so chi abbiamo al telefono perché non ho niente.
1: Ah, già.
0: Non c'ho.
3: Comunque, non dequalificare questo gioco. Sai quanto ci abbiamo messo con Lucilla a tirarlo fuori?
0: Non l'hai fatto tu.
3: Due minuti.
1: Una sigaretta.
2: Giacomo.
0: Da dove? Da dove?
2: Che le so.
0: Giacomo.
4: Buona Pasqua.
0: Sei pazzo a aprire così. Sai che mi parti in automatico, Giacomo, da dove?
4: Perché
0: da dove?
4: Da Cerea, provincia di Verona.
0: Mi
4: ha conosciuto con lo striscione, Pippo.
0: In che senso? Non ho capito.
4: Si chiede a Pippo. Ho fatto uno striscione.
2: Ah, secondo lo striscione. Ok, adesso lo metto in chat. Ecco.
0: Ma nel senso che avete pippato insieme o?
2: A una serata è arrivato uno striscione molto grosso. Era presente al matrimonio di Santina. Lui.
4: Matrimonio di Santina.
0: E cosa c'era scritto su quello striscione?
1: Non credo si possa dire.
2: No, tranquillo.
4: C'era scritto 7 giugno 2012. Matrimonio Aldo Basso e Santina. Noi c'eravamo.
0: Cazzo, com'è che si chiamava il Pampers lì? Come lo chiamava?
4: Il Piper.
0: E il Piper era, ma lei lo chiama il Pampers. Va bene, senti, allora, attenzione, potresti aggiudicarti un orologio Fumagazzi oppure no? È così.
1: Attenzione.
0: Eccolo qua. Proviamo. 7 giugno, noi eravamo lì, Aldo e Santina. Ah, bellissimo. Dov'è che cazzo l'ha fatto?
2: Basta.
0: Dove l'ha tirato fuori questo?
3: Ci dorme sopra lui, è una persona che è un nostalgico.
0: Concentrati perché Lucilla è molto stronza. Attenzione,
1: attenzione. È male. Proviamo. Vincere questo orologio Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi.
0: Zagabria.
1: Per farlo devi scoprire 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia.
0: Bruxelles.
1: 3 schiaffi fuori, no, 3 schiaffi in faccia e sei fuori.
2: Terremoto.
1: Iniziamo, smettila Paolo. Scegli tra cazzo enorme o ciuffo bianco.
4: Ciuffo bianco.
1: No, cazzo enorme.
0: Aia.
1: Schiaffo in faccia.
0: Cazzo enorme, Giacomo.
1: Ha montato un sacco di vacche o è stato montato da un sacco di uomini?
4: Ha montato un sacco di vacche.
1: No.
4: Che
1: attenzione, okay. I tuoi indizi per ora sono cazzo enorme e è stato montato da un sacco di uomini. Andiamo avanti, scegli tra zoccola o zoccolo.
4: Dai. Zoccola.
1: Zoccolo, no. Cosa hai detto?
4: Zoccolo.
1: Esatto, bravo. Non si era sentita bene la prima. Andiamo avanti. Abbiamo cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo. Poi scegli tra Sylvester Stallone o Stallone da monta.
4: Stallone da monte.
1: Esatto. Bravissimo. Bravo, l'ultima.
0: Dai, è facile.
1: Campione di velocità o campione di seghe coi piedi, palmieri.
2: Terremoto.
4: Qual era? Perché la seconda mi è
1: Che sfuggita. Però la prima era campione di velocità o campione di seghe coi piedi.
4: Campione di velocità.
1: Esatto. Allora i tuoi indizi sono: cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo, stallone da monta e campione di velocità. Dai Giacomo!
2: Difficile, dai.
0: Dai Giacomo.
4: Oddio.
2: Ah, ti do un indizio, sicuramente.
1: Te li ripeto, cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo, stallone da monta, campione di velocità.
0: Dai.
3: Non è Bismarck.
0: No, non è Paolo Nois. Chi è? Dai.
1: Vabbè, finito il tempo,
0: Giacomo. No, dai, Giacomo! chi era?
1: Era Varen.
4: Ma Giorgio, ma non è lui.
2: Ma Giorgio,
0: ma, Giorgio, ma no, Varen, ma vai a fare in culo, Giacomo.
2: Ma Giorgio, ma Giorgio, vai a fare gli striscioni.
0: Ma porca puttana, dai. Poteva essere o Furia cavallo del West o Varen.
1: Varen, dai.
4: Ah, giusto.
0: È arrivato adesso.
2: No, attenzione, Varen è uno dei tanti, ce ne sono anche altri cavalli molto, cioè io ho avuto una scuderia, c'ho due.
1: Ma poteva dirne uno comunque.
0: Che scuderia hai avuto? Tu hai avuto i cavalli?
2: Ma l'ippodromo, metà è mio.
0: Ah sì?
2: Cioè, perché è stato, non hai visto?
0: Che cavalli hai?
2: Adesso non più.
0: Che cavalli avevi?
2: Adesso non più perché...
3: Adesso è un'azienda di scatolame.
2: Quell'incendio lì...
0: Incendio?
1: Di presaola.
0: Incendio o grigliata?
2: Dai, dopo è diventato un'enorme grigliata.
0: Ma che cavalli avevi?
2: Cioè, anche si butta via.
0: Che cavalli avevi?
2: Uno stallone arabo bellissimo.
0: Si chiamava?
2: Molto molto piccolo.
3: Si chiamava? Conciso?
2: Pippo, si chiama Pippo.
1: Piccolo?
2: Pippo.
0: Pippo. Piccolo in che
2: sai
0: senso?
2: Che gli arabi sono piccolini.
0: Ma quanto un... piccolo era?
2: Ma era 1,65 m. Mohamed si chiamava.
0: Boni, figa.
4: Ragazzi, posso dirvi una cosa veloce?
0: Sì.
2: Sì.
4: E io sono un trapiantato di rene pancreas dovuto a un errore...
0: Okay.
4: Dopo un errore medico,
0: roba seria.
4: E ho un progetto in mente di sensibilizzazione per i trapianti. E ho creato una pagina per appunto per pubblicizzarmi di andare a Gibilterra con un UTV, un Dumbaghi, di camperizzarlo e di appunto far vedere alle persone che prima non avrei mai potuto farlo e adesso.
0: È un modo per sensibilizzare le persone, quindi
4: sì
0: ok.
4: Sì,
0: come si chiama il
4: mi
0: sito?
4: Hanno dato il logo è sì, la pagina si chiama Transp come transplant, ma... che sarebbe trapianto Transp Lab.
0: Transp Lab.
3: Quindi tu vai in Dumbaghi a Gibilterra
0: camperato?
4: Sì, mi fermo negli ospedali di Marsiglia, Barcellona e Lisbona tornando indietro per appunto,
0: ma durante l'esportazione ti hanno tolto anche delle cellule cerebrali tantissime, vero? Cioè proprio
4: sì tantissime. No, restando il tema mi hanno dato
0: anche la capacità di parlare
3: cioè non è ancora finita l'anestesia.
4: No, ma sul serio mi hanno diagnosticato un tumore.
0: Che cazzo, Giacomo.
2: Guarda che per un fumagazzi io veramente è il massimo che ho sentito.
0: Sì, veramente, va.
2: Vabbè, te lo diamo, dai.
0: Glielo diamo.
4: No,
0: sì, dai, ti diamo il fumagazzi.
2: Dai, va bene, ragazzi.
0: Non vorremmo andare avanti perché poi c'è, sai, ma ho tolto due gambe, ma le ho rimesse. Sì.
2: Va bene, comunque adesso su Telegram mettiamo il link così le persone il Telegram dello zoo che è l'isola dello zoo, mettiamo il link così le persone potranno seguirti, ok?
3: Non ci raccontare niente dei familiari, va bene così.
4: No.
0: Ciao Giacomo, in bocca al lupo!
4: Grazie mille!
0: Ciao,
3: un attimo
0: ciao,
3: che
0: ciao.
3: Gli sta bruciando la macchina!
1: Ciao!
2: Prendi alle scale!
5: Prende chi li dà di sicuro, già lo sai! Tante assai ne prenderai!
0: Mi è venuta la tristezza, poverino. Sì, mi sento anche in colpa. Ma in un momento
6: ma non lo sapevi. Sapeva dirlo subito.
3: Quanti ne incontro così alle serate?
0: Sì.
3: Nessuno.
2: Oh, vai in disco.
3: È il primo. Primo che incontro che ha tanti
0: pensavo...
3: problemi così. No, zero, tutte persone felici.
0: Però è una bella iniziativa, dai.
6: Certo, sì. Si è capito lui. Molto cos'è che va a fare col camper.
0: No,
6: però.
0: Non si è capito niente di quello che ha detto, però sicuramente è solo l'idea che voglia sensibilizzare.
3: Va in Dumbaghi.
0: Camperato.
3: Com'è il Dumbaghi?
6: Col camper.
0: Ha detto che campera.
2: Camperizzato. Cioè,
0: trasforma, camperizzato.
3: Come
0: sì.
3: fai a camperizzare una Dumbaghi?
2: Secondo me non è che è molto alto lui. Perché
0: ragazzi, io ho seguito un tipo americano che si è fatto tutto il mondo, ha girato tutto il mondo, paesi arabi, Asia, cioè, con una Lamborghini Urus e ci dormiva dentro. L'hai visto quello? Sì. Madonna, devastata la macchina, poverino.
6: Immagino, è bassa.
0: Un pazzo, cioè, comunque 200 e passa mila euro le ha spesi.
2: Cazzo te ne frega.
0: No, ho capito, però ha girato tutto il mondo, la macchina ce l'ha fatta, ha fatto anche un buon lavoro per la Lamborghini
3: e non ha trovato parcheggio a Torino
0: mai
3: è tornato.
0: Vabbè, niente, mi è scesa tutta, vado a casa. Ciao.
6: No stai qua visto che quello è andato col camper, mi sa che
2: neanche a farla apposta come se fossimo l'ingaggio.
0: Cioè vuoi dire che ha fatto il lancio apposta? Scemo. Allora ci colleghiamo con i tamari che devono riparare il camper, vai stupida.
7: Tamari.
8: Sono tornati i tamarri più carichi che mai. Oggi chiameranno un'officina per far riparare il camper che hanno noleggiato.
9: Pronto?
10: Pronto,
9: buongiorno signora. Senta, voi ho letto che riparate i camper.
10: Sì.
9: Sì, ma cioè li riparate anche internamente perché io...
10: Sì, digliele che l'interno.
9: L'interno del camper da sistemare.
10: La cellula. Che sì, facciamo lavori anche in cellula.
9: Cos'è la cellula, signora?
10: Non il camper non è la parte del motore, ma è la parte del vivere, diciamo, il camper. Ecco. E tutto quello che può essere riscaldare il camper, raffreddare il camper.
9: Ma cazzo stai parlando?
10: L'impianto elettrico.
9: Sì, ho capito. Signora, fermati. È informatissima, signora, gentile. Senta, pronto?
10: Pronto?
9: Ah, mi sente? Senta, perché noi le spiego, io e mio cugino abbiamo noleggiato quest'estate il camper, siamo qua vicino.
7: Noi ce lo siamo tenuto perché ci piace.
9: Poi alla fine l'abbiamo tenuto, no? Però dovremmo un po' sistemarlo dentro nella cellula, come dice lei, che non so, non ho capito bene.
10: È la parte abitativa, semplicemente.
9: Dal perizzo proprio saccagnatissima.
7: Guarda,
9: proprio.
7: Guarda, passo che gli spiego tutti i dettagli.
9: Le passo mio cugino che le spiega i dettagli del.
7: Ma lei finito di fare il cretino.
9: Sì. Signora, mi sente ancora? Cioè,
10: certo, mi dica.
9: Ah, gli passo mio cugino che le spiega all'interno perché io guidavo, lui invece stava dietro con le pastate.
7: Ma sei arrapato, vedi che stai facendo lo scemo.
9: La muraia,
7: ho visto. Pronto, signora, salve. No, scusi, che noi siamo.
10: Vabbè, siete allegri, per fortuna.
7: No, noi siamo proprio due squilibrati, siamo anche due youtuber, quindi siamo tutti pazzi. Senta. Praticamente ti mordo la testa. Praticamente cosa è successo? Noi abbiamo affittato sto camberone, no? S'estate per fare dei video con gli amici. Poi siccome siamo anche mezzi malandri, non gliel'abbiamo più riportato, no? E, però siccome non era nostro allora. Pronto?
10: Pronto, la sento.
7: No, visto che sei anche DJ tu? Sei DJ donna? Che vedo che è partita
10: no,
7: la musica. Pensavo che era un party.
10: È la suoneria che ho sul telefono.
7: Minchia, cosa c'è la techno nel telefono? Fai il festo ogni volta che suono il telefono. Senti, simpatia, mi piace
10: latino,
7: che...
10: Latino, mi piace quello, quindi.
7: Sì, ballerine di latino, quella che appoggi i culi e i cazzi. Senti, squilibrata. Ti stavo dicendo, appunto, noi abbiamo tenuto sto cazzo di camper. Soltanto che, siccome non era nostro, allora gli amici hanno, diciamo... depredato tutto l'interno, ha fatto un disastro che neanche gli Apache negli assediamenti proprio del Far West, no? L'abbiamo un po' scasciato, quindi va rimesso tutto a posto dentro, va rimesso il water perché l'abbiamo staccato, cacavano direttamente in un buco, hanno staccato tutte i pensili della cucina,
9: tutto.
7: Hanno disfatto tutti i letti, li hanno aperti coi coltelli perché una sera credo che qualcuno si è fatto di ketamina, tutto pazzo, insomma, praticamente il camper di Breaking Bad.
10: Forse fino a questo punto mi lasci un attimo che parlo col titolare e ti dico qualche cosa, ti lascio in attesa un attimo.
9: Sì, attendiamo.
7: Basta che non sia latino, che a me fa cagare il latino.
0: Dove va?
7: Messo il telefono in una scatola.
9: Hai capito? Hai sentito la signora come era tutta.
7: Ti ho visto che sei preso.
9: Mica la vigliaccona piemontese così e subito da avvoltoio proprio. Gli mangi proprio la testa.
7: Stai sorvolando il Connecticut.
9: Sì, proprio da dietro la prende
7: un
9: mammellona.
7: Sei un pazzo bastardo.
10: Allora, mi sta dicendo il mio titolare che dovete passare di qua perché deve vedere appunto i danni quali sono e andare a vedere se è fattibile.
9: Cioè, noi lo vorremmo rimettere a posto, farlo di nuovo carino, col divanetto, la zona chiavabile.
10: Bisogna vederlo com'è, ecco, anche noi bisogna che riusciamo a capire esattamente quali sono le entità dei danni e andare a vedere se si può risistemare tutto. Ecco.
7: Vabbè, latina. Praticamente, tieni conto che ci saranno un po' di feci sparse un po' ovunque
9: da togliere,
7: da pulire. Poi perché noi avevamo pensato a un certo punto lo bruciamo e abbiamo risolto il problema, però è un peccato.
9: È un peccato
7: perché meccanicamente va bene, però
9: lo vogliamo, come si chiama quella parola, igienizzare.
7: Sì, perché c'è un po', diciamo, qualcuno si è lasciato andare.
10: Comunque provate a passare di qua così almeno lo vedono i ragazzi e vi sanno dire, va
9: diciamo
10: bene?
9: Signora, diciamo che se noi le portiamo il camper in quanto tempo possiamo riaverlo, perché noi dovremmo
10: vedere
9: dobbiamo andare a Bardonecchia col camper a farci.
7: Sì, no, allora facciamo così, oggi pomeriggio facciamo sloggiare le due troie che ci dormono dentro, che l'abbiamo lasciato sulla statale, l'abbiamo subaffittata due zoppole,
9: facciamo uscire
7: allora lo trasportiamo fino lì.
10: Va bene, d'accordo.
9: Vabbè, abbiamo parlato con la signora.
10: Com'è?
9: Abbiamo parlato con la signora, così quando vediamo magari le porto un mazzo di fiori che è stata gentile.
10: Io sono qua di passaggio, aiuto mio figlio, quindi non so.
9: Ah, minchia, la mamma talpa.
10: Arrivederci,
9: ciao,
10: grazie.
9: Ciao, schiacazzi.
0: No. Come ciao, schiacazzi? Come ciao su schiacazzi?
9: Ciao, grande.
0: Come ciao su schiacazzi?
11: Perché?
0: Che si arrapa. Oh, com'è?
6: paura.
3: Signora Gentile,
0: insomma, lui si arrapa, la torinese.
6: Succhia cazzi, ma non sentiva, è una succhia bastarda, bro.
0: Ma no,
6: mamma mia, con la faccia da tranviere, zio cane. Mamma mia, che corona.
2: Momento quadrato.
6: Sei quella con i baffoni.
0: Ma chi?
2: Le donne non hanno i baffoni.
6: Che c'hai i peli sulle braccia, che la prendi dalle braccia da dietro, la saccai. Questo gonnellone a fiori. Sai come le tovaglie anni 70? Ma con le scarpe.
0: Ti piacciono così?
6: Mamma mia.
0: Ma perché ti arrappano i mostri?
6: Odore di chiuso sotto la gola. Mamma, chiava bilissima, bro. Sì. Se ce n'è una così, scrivimi via mail che ti talpo, bro.
0: Ti talpo.
6: Proprio di spacco.
0: Perché la talpa va dentro il buco.
3: Sì. Ed è anche cieca.
6: Le zampette, le manine, zampette.
0: Sei ancora per
6: sì, col frullatore.
3: È tutto arrapato.
6: Sì, la saccaglio.
0: Ma che faccio? Che faccio la furia?
6: Che sei non sangue al cervello.
0: Ma pare un arabo.
6: Pare un arabo.
0: Ce la faccio da furbo.
6: Diciamo che queste cose sono finte, sono robe improvvisate.
2: Ma ti avresti anche gli sciarpelli.
6: Minchia, già fatto.
0: Mamma mia.
3: Il mistero sono le nane, perché lui continua a mandare in chat foto di nane.
0: A lui piacciono le nane.
6: La nana è tanto, ragazzi. Questa è tutta piccola, compatta.
0: Ne hai avuta una che ti era scivolata anche nella doccia, mi ricordo. Sì. E stavi dipilando la fica.
2: Non la ricordo. Anche velosa era la fica.
3: Dai.
0: Sì, allora lui.
3: No, sì, ci credo.
6: Ah, quella di San Donato.
0: Beh, adesso perché devi dare anche il codice fiscale?
2: Metti anche la via, restringiamo il campo.
0: Cioè, poteva essere chiunque, adesso già.
2: Non siamo... so San Donato quanti nani ci siano. Penso tantissimo.
0: Ma mi chiama, mi fa. È successo un casino. Dico, cosa è successo? Ero con la nana
3: di San Donato
0: nella doccia. Sì. E volevo depilarle la fica, ecco, solo così. Che c'era una saponetta, non so cosa, è scivolata, ha picchiato la testa
3: ed è ancora lì che rimbalza, tra l'altro.
0: E dico, come posso aiutarti? E dice, ma come faccio adesso? Cioè, voglio portarla a fare una visita,
6: sì,
0: metti in uno
3: da pediatra,
2: no, il coso davanti della pepera, come portare i bambini.
6: Bellissimo, ha detto lo zaino, comodissimo, ragazzi,
3: nel passeggino l'hai portata,
6: la nana è così, è full option, tutti dove vuoi. Ciao,
0: dobbiamo, collegarci con i mamma, ragazzi. Alla ricerca del padre perduto. Via.
2: La stiamo mettendo tutta, ragazzi.
0: Tutta. Sospensione.
2: Dai, le vacanze sono vicine.
0: La nana.
11: Master e i dominatori dell'universo.
12: Pronto, chi è?
13: Sì, ciao teso. Scusa se ti disturbo, sono la Adam.
12: Oh, ciao amore. Non dirmi che sei da queste parti. Spero di no, perché ho un dolore pazzesco al mio pannocchione. Ieri era il compleanno di un mio amico motociclista. Mi ho dovuti sodomizzare tutti. 120 bikers, non ti dico la fatica. Oh, che male. Dopo ci metto del ghiaccio.
13: Sei proprio una troietta. Ma perdonami se ti faccio una domanda, dopo così tanto tempo. Ma devo capire chi è stato a venirmi dentro per restringere il cerchio. E posso chiederti se per caso un mesetto fa mi sei venuto dentro la fichetta magica che mi sono fatto fare al castello di Grayskull?
12: Ma certo che no. Lo sai che il nettare lo vuole sempre la stessa ape? Quello con quei buffi baffi alla Bismarck, come si chiama? Non mi ricordo. Caruccio lui. Ma diamine che sete che ha.
13: Ah, va bene teso. Scusa se ti ho disturbato.
12: Oddio, ti prego, non dirmi che hai preso l'AIDS.
13: Ma no. Stai serena, sono solo rimasta incinto.
12: Oh mio Dio, stai scherzando, vero? Ti prego, dimmi che organizzerai un gay baby shopping party. Oddio, vado a cercare immediatamente un regalo sul sito di Gucci. Mamma mia, le socie non ci crederanno mai.
13: Sì, dai, adesso non facciamo troppo clamore dietro questa cosa. Devo prima capire chi sia il padre, altrimenti il mio papi mi disereda.
12: Oddio, che cosa super top. Adam, diverrai l'emblema di tutta la comunità, ti rendi conto? Il primo gay ad avere un figlio naturale. Dio mio, è la cosa più incredibile dopo l'anal di Big Tommy con l'asino Charlie al Pride di 2 anni fa.
13: No, che cosa mi hai ricordato? Ho ancora l'immagine del volto di Big Tommy con gli occhi strabuzzati che chiede aiuto. Ma che cavolo gli è passato in testa quella stupida? È vero che ancora oggi non riesce ad andare in bicicletta.
12: Sì, sì, è vero. È fatto ancora più incredibile. Ha perso l'uso dei mignoli dei piedi. E non sente più il gusto del cioccolato.
13: Vabbè, dai, non posso perdere tempo. Ho ancora 456 chiamate da fare.
0: Minchia.
13: Un bacio, a presto.
12: Ciao tesoro, fammi sapere come vanno le ricerche.
13: Mamma mia che finocchia. A volte noi gay siamo veramente fuori dalle righe. Ma dico io, ma come si fa a comprare ancora Gucci? È scoppiato 5 anni fa, è roba da maranza. Mio figlio indosserà soltanto manifattura artigianale su misura, proprio come la Mami Super Top.
14: Ciao figlio mio, ti disturbo?
13: Ciao mammina.
14: Stai bene?
13: Ho sempre una fame pazzesca e nausea a go-go. E non potermi rilassare con una bottiglia di Chardonnay mi sta mandando ai pazzi. Che carina che sei passata a vedere come sto.
14: Volevo sapere come vanno le ricerche del mio futuro genero.
13: Ho già chiamato gran parte delle socie abituali con cui festeggiamo San Buchino, ma ancora niente.
14: San Buchino? Ma che santo è? Ma poi non siamo cristiani, non capisco la festività. E poi che c'entra con la tua gravidanza?
13: Mamma mia, non è un santo vero! È il nome buffo che diamo alle feste di dove ogni buco è tana. Insomma, ci spogliamo tutti e infiliamo i nostri corpi dentro altri corpi. Nella celebrazione dell'amore libero.
14: Ah, ok, adesso ho capito.
13: Sapessi che odore di bestiame che c'è finita la festa.
14: Basta, ti prego.
13: L'ultima volta c'è voluta una impresa di pulizie con le lance ad alta pressione.
14: Finiscila, occhiara l'immagine. Evitami i dettagli, per favore.
13: Per pulire lo sterco e il sangue dai divanetti.
14: Ma che schifo, cazzo, ti avevo detto basta.
13: Praticamente un mattatoio per culi.
14: Ma Cristo Dio, ma la vuoi smettere?
13: Una volta un tizio di Milano si è portato anche un orango in via Grato.
14: Non lo dire, ti prego.
13: È stato assurdo. Pensa che ad un tratto un avvocato di Roma si è vestito da scimmia e si è fatto spanare dall'orangone per un'ora. Una scena animalesca degna di National Geographic.
0: Non esiste.
2: È troppo per la situazione.
14: Ok. Sull'orangone in via Grato che spana il culo di un avvocato di Milano vestito da scimmia, credo che i nostri discorsi intimi possano concludersi per sempre. Perdonami, ma devo andare urgentemente nelle mie stanze.
13: Devi fare pipì?
14: No, vomitare.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Come gli escono? Come ti è venuta poi la voce effeminata? È così proprio?
0: Sì, sì, è così.
1: Cioè l'hai clonata e è venuto gay? È da lì, sì, che ti è partita l'idea?
0: Devo essere sincero, forse sì.
1: Sì?
0: Sì, sì,
1: sì, sì,
0: sì,
1: perché sì, sembra proprio...
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè non hai messo, allora, funzione effeminata.
0: No, ti posso dire una cosa, che è una cosa che ho notato.
1: L'hai messo Enrico
0: Alcune
1: Papi.
0: Alcune voci, tipo, Skeletor in realtà è romano.
1: Ah sì?
0: Cioè se tu scrivi delle cose senti che il doppiatore originale è l'inflessione romana.
2: Traduce dal romano.
0: No, è pazzesco perché capisce le origini delle persone che hanno fatto il doppiaggio.
1: E quindi lui ha pensato che...
0: Era frocio sicuramente.
3: Cercasi quel caro amico di Pippo Palmieri che vive a Doggiono Lecco e che ha vinto 223 milioni al Super Enalotto.
1: Veramente?
3: Contatta immediatamente il nano di Cormano con una mail a pippopalmieri@105.net. Perché in accordo con il boss Mazzoli è pronto ad ospitarti in radio nello zoo per una visita nei nostri studi per appena un milione.
0: Sì.
3: È un affarone. Noi
4: siamo uno.
1: È un tuo amico veramente?
4: Uno non mi risponde più, uno di Ogioni.
1: Ah, ha vinto 223 milioni, virgola uno, tra l'altro, che già quell'uno lì è già...
4: Tassati, tassati, arrivano 170 milioni.
0: Sei. Allora, sicuramente il nostro fan, ti faccio un pompino. No, un così, milione.
1: Ma, no, ma così non è...
0: Troppo poco.
1: No, ma non è allettante.
0: Scopami, cazzo.
1: Allora, ti portiamo in onda, stai con noi in onda un anno intero.
0: Sì, avanti, costruiamo lo studio, veniamo a trasmetterlo solo per te.
1: Veniamo a casa tua, facciamo lo zoo a casa tua, portiamo troie e tutto quello che vuoi.
0: Sì, ma solo per te, ti ascolteranno soltanto tu, solo tu ci ascolti.
1: Solo tu, solo, facciamo un doppio zoo solo per
2: te. E se vieni faccio anche un selfie.
0: Non sapevo come rilanciare.
1: Wow,
0: tutto dal basso.
1: Cazzo.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
7: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
9: Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: La vecchia nana ci dà ancora, eh.
1: Hai capito? Noi abbiamo lanciato sta roba prima del, del tipo che ha fatto sì. il 6 al Superenalotto.
0: Sì, sì.
1: Il governo adesso ha deciso di tassarti se guadagni sopra i 500.000.
0: Sopra i 500.000 entra questa tassa.
1: Ma scusami, scusa. Allora, il colpo di culo ce l'hai tu. Che cazzo vuole il governo? Cosa vuole lo Stato? Scusami, eh.
0: La tassa sulla fortuna.
1: La tassa sulla... Cioè adesso addirittura sei tassato sul culo. Ma dai, ma per favore... Ma è una cagata, come in America è già così da una vita, eh. Cioè se tu vinci 100 milioni di dollari il 33% se lo incula lo Stato.
0: Ma poi c'è un ulteriore 11% di tassa sull'imbarazzo, perché tu hai vinto e un po' ti vergogni con gli amici.
1: No, ma scusami, ma che in quel caso lì, cioè che cazzo vuole lo Stato? Cioè che cazzo vuoi?
2: E poi il gioco te l'ha fatto fare lui.
1: Sì, appunto, sì, sì.
3: Cioè, e gliel'hai pagato.
1: E comunque se nessuno vince quei soldi lì dove vanno? Vanno allo Stato comunque.
0: No, beh, rimangono nel montepremi.
1: Vabbè, rimangono nel montepremi.
0: Che continua a lievitare,
1: sì.
0: E quindi continua a lievitare anche il 20% dello Stato.
1: Scusami, almeno in quello
2: gli apro anche un mondo.
1: Aprilo.
2: Quando dei soldi rimangono fermi, in realtà non sono nella cassetta di sicurezza dei nani goblin.
1: È ovvio.
2: Se ci sono 200 milioni di euro fermi,
1: li reinvestono
2: anche solo un giorno.
1: Perché c'è gente che pensa: vado in banca e porto il mio stipendio, no? Che poi ormai non esistono neanche più i soldi contanti. Quindi sono tutte.
2: Cioè, ogni minuto che passa, che dei soldi sono fermi in un posto, in realtà stanno lavorando per far arricchire qualcun altro.
1: Beh, le banche vivono così.
2: La stessa cosa, molti dicono: ma scusa, ma Amazon oppure i venditori, no? Cazzo, che devono ridare indietro i soldi o la merce fallata, ma allora dov'è il guadagno? Quando vi ridanno i soldi che passano tre giorni,
1: sì.
2: Immagina tu hai 100 euro di credito.
1: Esatto.
2: Immagina altri, non so, 5.000 persone che hanno 100
1: quanti
2: euro.
1: Quanto è adesso mediamente lì il... Quanto ti danno di interessi se hai dei soldi
2: no,
1: sul conto?
2: No, perché l'interesse è bancario, perché in realtà li muovono sugli investimenti. Tu hai 5.000 persone che sono 100 euro, no? Ferme per tre giorni in un posto.
1: Sì.
2: In realtà quei soldi lavorano, quei soldi che ti hanno ridato, se li sono già riguadagnati.
1: Ma è ovvio.
0: Hanno dato il bianco in camera. Io ho visto Bezos che ha fatto il bianco in camera, ha messo gli stucchi.
1: Certo.
0: Ha rifatto il faro dietro della panda.
1: Ma le banche da sempre lavorano.
2: Quando i soldi
1: così.
2: Non sono le tue tasche, non sono mai fermi.
1: Però in America c'è quest'usanza, per esempio, quando ci sono le mega partite di football americano, tipo il Super Bowl. Tanta gente che vuole guardarselo bene a casa e ha il televisore di merda, va in un negozio che non so cosa c'è qua adesso. Come si chiama?
0: Euronics.
1: Euronics, quello americano che si chiama.
2: Euronics!
1: No, si chiama.
2: Best Buy!
1: Best Buy. Va lì, si prende il televisore, si guarda la partita, poi dice: no, no, non funziona bene, lo rimette nella scatola, lo riporta indietro dopo tre giorni.
3: Vabbè, come fanno un po' tutti qua in Italia.
1: Sì, ho capito. E tu pensi: ah, gliel'ho messa nel culo. Ma ha ragione Paolo, perché comunque girano i soldi lo stesso.
2: E poi quel televisore lo rivendono ad altri che lo compreranno, esatto. Lo metteranno in una casa. Sono con italiani, tipo, non funziona bene.
1: 50 euro di sconto e alla fine comunque...
2: Quell'italiano coglione che lo va a comprare ed è fallato.
0: Sai cos'è il problema?
1: Chi è?
2: Tu.
1: Chi è? Tu.
2: Chi è quel coglione?
1: Tu.
2: Che scopre che è vecchio il modello.
1: Quello sono io.
0: Ma non si fa molto prima ad andare a fare la lavatrice direttamente da Media World. Cioè tu compri la lavatrice e porti a casa. No, invece
1: hai ragione.
0: Arrivi col cesto dei panni.
1: Hai ragione.
0: Scarichi, butti dentro, lavi, no, e non funziona.
1: Perdonami, tornando al discorso di prima, perché lo Stato si deve prendere i soldi sulla tua fortuna? Quello,
0: questo è strano.
1: Cioè, vabbè, ho capito.
2: Vabbè, prendi anche il mio sangue.
1: Poi, tu parli. A parte che in Italia si pagano delle tasse folli. Cioè, folli, nel senso che.
0: Ma io sulla tassa sulla fortuna non sono tanto d'accordo.
1: Ci sono delle persone che comunque a prescindere prendono lo stipendio comunque,
0: certo.
1: Ci sono delle categorie che anche se non lavorano, e ne vediamo tanti in questa azienda, no? Anche se non fanno un cazzo, sono delle specie protette e quelli non li puoi toccare. Poi c'è il povero sfigato tipo Wender, che è libero professionista,
3: esatto.
1: Che se gira il cazzo all'azienda tre minuti dopo che hai fatto la diretta, guarda, mi spiace, te ne vai fuori dal cazzo e tu non hai niente.
3: Zero.
0: Allora, secondo me questa tassa sulla fortuna è un boomerang terribile dal punto di vista proprio dell'income, del guadagno dello Stato.
1: Sentiamo.
0: Perché lo Stato deve continuare a investire in modo pulito sulla ludopatia.
1: Sì.
0: Cioè
1: sì.
0: Noi dobbiamo comunicare ai nostri concittadini che non esiste nessunissima opportunità di arricchirvi e di uscire dalla vostra miseria se non con un colpo di culo.
1: Okay.
0: Quindi grattate e spendete tutti i miseri avanzi di ciò che è rimasto nei cassetti dei vostri nonni.
1: Sì.
0: Ingratta e vinci.
1: Sì.
0: Ok. Perché è l'unico modo per uscire dalla miseria. Certo. Se tu gli togli anche questa speranza, dice, guarda, ti tasso anche la fortuna, la gente non si rovina più.
2: Aspetta,
0: non si suicida più nessuno.
2: Non ti dimenticare di annaffiare tutto con tanto buon alcol.
4: Esatto. E quindi
2: l'alcolismo e la ludopatia risolvono i problemi.
1: E infatti, le sigarette fanno male, ma se te le vendo io e c'è il bollino.
2: Solo dopo un gran pippotto.
4: Quindi, Mazzoli, dammi un numero subito al volo. Dai.
1: 11.
4: Aspetta, 11. Te, ma... Fabio, dammi un numero.
1: Ma si può giocare online qua? Certo.
0: 31.
2: Cazzo, certo, America... come fanno a incularti anche
1: in
2: a casa?
1: In America non puoi, in America devi andare in negozio.
2: 31.
4: Tu 31. Vai, tu, Paolo. Vai.
2: 28.
4: 28. Tu, Ender.
3: 2.
4: Tu 2.
3: No, 6. 6.
4: Aspetta,
1: 26 allora.
0: Sono tutti numeri bassi.
4: No, 2, 26. No.
3: Perché ti volevo dire 6, ma è uscito 2.
4: Sei tu, Chicca?
5: 46.
4: 46, numero jolly, quindi facciamo 26?
1: Sì, 26 numero jolly, vai.
2: Basta, non dite più i numeri, eh.
4: Ok, va bene, d'accordo.
0: Aspetta. È uscito? È uscito?
4: Aspetta, vediamo. Poi vediamo domani.
3: Stasera alle 8:30. Okay. Ma secondo me dovrebbero mettere.
1: Oh, bello! Scusa, Wender, ma se vinci si fa la mezza.
4: No, ma scappiamo immediatamente. Sono 27 milioni. Oh.
1: Beh, minchia.
0: Un sesto a testa.
2: Beh, 27 milioni, dove vai? Oh.
1: Come dove vai? Ma sei scemo?
3: In tanti.
1: 27 milioni diviso.
3: Un milione lo dai ai tuoi amici.
1: 6 persone. Dai, fai la divisione. Tu che sei bravo in matematica. Dai,
0: 27
1: fa?
0: Diviso 6. 4 per 6, 24.
4: Ah, no, scusa.
0: 3.000 tu. 2 milioni e mezzo a testa.
1: 3 milioni e mezzo a testa? Che cosa?
0: Ma scusa, 4 allora, milioni e mezzo.
2: Chiudiamoci in una stanza e chi riesce se li tiene.
1: Ma perché devi sempre usare la violenza?
2: Perché è così che si domina il mondo.
1: No. Con cosa faresti tu con 4 milioni e mezzo? Ti faresti mangiare la ficca da tutti quelli dello zoo, Chicca?
5: No, perché?
2: Così te ne do 2.
1: Per festeggiare.
5: Ma perché?
1: Ma sì. Con tocchi al telefono. Mi sto mangiando la ficca.
0: Videochiamata.
3: Tocchi 4 milioni subito.
1: Cazzo te ne frega. Stai ancora con Tocchino? Con 4 milioni e mezzo.
3: Ci sto pensando. Ci sto pensando.
1: Guarda che Chicca, liberati.
0: Tuo marito ti vende per una cena.
1: Va bene, dai, ci colleghiamo con un blocco altissimo. Ci colleghiamo con il teatro. Il teatro dove si svolgono delle recite che alzano la cultura del nostro paese. Troppo?
4: Secondo me fai cagare come attore.
0: Sì,
4: dai.
0: Effettivamente.
4: Di teatro fa schifo.
1: No, figa, mi ha spaccato teatro.
3: Sembravi il mago di Asterix.
1: Facciamo, se vuoi.
4: Era una gag.
1: Allora, tu sei Johnny, io sono Frank, lanciamo il blocco come attori. Vai, parti tu.
0: Non quel John, l'altro.
2: Sono affetta da.
1: No. Dobbiamo lanciare il blocco.
2: Aspetta,
1: è tardi.
2: Però mi devi dare delle indicazioni.
1: Dai!
2: Mettimi il cerchio intorno.
0: È John, 1,90 m di colore.
2: Ok.
1: Vai.
2: Marco 2!
1: Niente, dai, metti il blocco.
6: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'aria. Dialoghi brevi al margine delle terre.
1: Segna 2,
6: Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
7: Sai cosa mi piace di noi?
8: Sentiamo, sono curioso.
6: Han Solo pietrificato nella merda.
1: Perché?
7: Che non abbiamo bisogno di fare chissà cosa per stare bene.
8: Tipo?
7: Anche stare qui, senza far niente.
6: Qui? Aspetta un attimo che...
8: In effetti siamo diventati bravissimi a non fare niente insieme.
7: È una qualità sottovalutata.
6: Gesù è di Vercelli.
8: Molto. No.
7: Mi piace sapere che posso raccontarti qualsiasi cosa.
8: Anche le cose completamente inutili?
6: Cerignola merda.
7: No. Soprattutto quelle.
8: Allora sono fortunato, ne ho parecchie da raccontarti.
6: Lo sapevate che se leggete al contrario Leonardo da Vinci viene fuori Gigliola Cinquetti?
1: Non è vero.
7: Lo so, e stranamente mi piace ascoltarle.
8: Stranamente?
6: A New York è pieno di ne...
7: Non esagerare.
8: Va bene.
7: Credo che amare qualcuno sia anche questo.
6: Attenzione, autovelox.
8: Che cosa?
7: Sentirsi bene nelle cose semplici. Sapere che alla fine della giornata c'è qualcuno da cui tornare.
6: Gatorade.
8: Allora. E tu torni?
7: Sempre.
6: Ma dove l'ho messa? Ah, ecco, l'ho trovato. Eccolo qua il mio porco.
8: Allora non mi serve altro.
7: Nemmeno a me.
6: Signore. Avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
1: Sei una brutta persona, sappilo.
9: Sì, lo so.
1: Anche tu?
2: Dove l'abbiamo messo?
1: Non lo so, prova a guardare le mie tasche.
9: L'ho trovato.
2: Io li ho già riti tutti a inizio puntata.
1: Anch'io.
2: Non ce l'ho più.
10: Quello è il bicchiere, no?
1: Mannaggia a voi e il dentista, ho dovuto prendere l'antibiotico. Sono tutto. Sono spasticone.
10: Strano,
1: Sono spasticone. Spasticone perché? Una cura per il male ancora
10: non c'è.
1: Sono pieno di tic. Sono pieno di tic.
9: È bellissima, la canzone è bellissima.
1: Dai, ci risentiamo forse domani dalle 2 alle 4. Se abbiamo voglia,
9: Se
1: abbiamo voglia.
9: Venga.
1: Ciao Chicca, grazie mille.
5: Ciao.
1: Grazie a Pippo Palmieri.
10: Ciao.
1: Il mago Wender.
10: Ciao a tutti.
1: Paolo Noyes.
10: Gino Catania.
11: Maginchi.
1: Fabio Lisei.
9: Gino Catania.
1: Maginchi. Che brutto.
11: Sono andato a tempo.
1: Sai che sei brutto? Sei brutto.
11: Uno dei sette uomini più belli del creato.
1: Ma ti voglio bene.
11: Allora, sono nelle scritture di San Francesco.
1: Sei diventato buffo. Tu invecchiando sei buffo.
11: Lui è diventato stronzo invece.
1: Tu buffo. Oggi ho fatto pranzo con.
10: Ma sei un pezzo di merda.
1: Ho fatto pranzo con depressione.
11: Ah, con depression, com'è andata?
1: Non abbiamo parlato.
11: Ha tirato fuori le lamette, si è tagliato per il lungo.
12: È tutto un momento difficile della vita.
10: Ma mai detto una cosa del genere?
12: Sì, borbottato.
10: Il fatto che non vi frequento non vuol dire che sono depresso. Vuol dire che vi schifo.
1: Ma perché?
10: Perché vi odio.
1: Ma per quale motivo?
10: Perché siete merda.
1: Ma non è bella. Ma non è bella questa.
9: Non è bella.
10: Allora, se non vi cagavo e non vi...
1: Zac! Ti taglio la
10: gola con la gola! Nell'occhio!
1: No!
10: Domani, ciao!
1: Arimo!
10: Ciao!
13: Lo Zoo di 105 è stato presentato da...
7: Belle Buone Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belle Buone Galbusera. Per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Perché per
0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: e prova a vincere un viaggio per due.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Bowser Lose Myself, ma noi non perdiamo ourselves. Anzi, siamo sul pezzo.
1: Brava! Che inizio, che inizio, signori! 16 e un minuto!
2: Vamonos! Vai, che andiamo!
1: Vai, vai! Ladies and gentlemen! Mamma, oggi è lunedì, ragazzi!
0: Si sente, si sente!
1: Mamma, se si sente!
3: 105 Music Car!

0: Music and Cars. Music and Cars.
1: Buongiorno!
0: Ciao a tutti, ciao Darietto, ben
1: ciao
0: ritrovato.
1: Ciao Lodo, anche per me ben ritrovata dopo il tuo weekend meraviglioso.
0: Meraviglioso, di lavoro
1: di
0: meraviglioso,
1: lavoro, certo.
0: Però sì, è stato un bel weekend.
1: Intenso.
0: Intenso perché, vabbè, riassumendo brevemente, ho diciamo presentato questi tre giorni di questo festival stupendo che vi consiglio per il prossimo anno su Milano, si chiama Il Fuori Cinema, dove ho avuto modo di presentare, di chiacchierare con attori e registi pazzeschi,
1: bravissimi.
0: C'è stato Luca Marinelli, Pier Francesco Favino, Alessandro Borghi, Veronesi, Amelio, insomma un sacco di gente bella, importante,
1: la
0: molto
1: Jalapa,
0: ispirazionale. La Jalapas, Max Angioni, sì, c'era di tutto un po' di cinema, un po' di comicità.
1: Esatto, bello.
0: Quindi molto bene, bello
1: però.
0: Bello.
1: Strizzata, quindi Lodovica Comello.
0: Tirata oggi come un uva passa proprio.
1: Esatto. Io invece ho passato un weekend, anch'io sabato ho fatto un piccolo lavoretto.
2: Come sì. I gabinetti.
1: Esatto, e l'ho passato esattamente come i gabinetti, ma mai quello che si propone essere una settimana scoppiettante per quel che mi riguarda.
0: Come mai? Così
1: perché...
0: per impegni personali. Diciamo.
1: Impegni molto
0: tubi personali
1: che
0: credo
1: andranno
0: di aver capito.
1: A sondare dove la gente non dovrebbe mai
0: dove
1: andare,
0: dove non batte il sole, diciamo.
1: Ecco, brava. Beh, esatto.
0: Ma sono cose che purtroppo la prevenzione prima di tutto,
1: brava,
0: ragazzi.
1: No, ma poi dopo una certa età, perché io purtroppo
0: la tua veneranda,
1: la mia veneranda Pivaz, dovresti iniziare a pensarci anche.
0: Fatti
1: tu
0: Pivaz,
3: tu
0: non fare il disinvolto.
1: No
3: che
1: perché
3: io penso ai miei.
1: I tubi vanno comunque controllati, cioè, o meglio, non è il tubo che va controllato,
0: i tubi possiamo di chiamarli tubi, raga, dai.
1: Beh, gli anfratti.
0: No, gli anfratti.
1: Ti piace gli anfratti?
0: Va bene.
1: Gli intestini.
3: Ecco, Dario che si tira via le caccole dall'occhio mentre parla.
1: Ma che caccole, mi sono schiacciato l'occhio così, perché quando io parlo di cose che mi danno
0: di
1: un po' di ansia, sì. Mi devo schiacciare gli occhi.
0: Ma cosa vuol dire questa cosa? Non l'ho mai sentita. Ma è vero?
1: Sì, sì, io ho delle idiosincrasie.
0: Ti devi schiacciare gli occhi?
1: Devo schiacciare gli occhi. Se per esempio parliamo di una cosa che mi dà un po' fastidio, devo le dita dei piedi, devo metterle a ragno e schiacciare i mignolini.
0: In maniera...
1: Sì.
3: Lodo, devi decidere.
0: Ma cosa sono ste
3: robe? O si schiaccia gli occhi o ci schiaccia le palle.
0: Schiacciati gli occhi.
1: Mi schiaccio gli occhi, va bene. Perché sto pensando a cose non bellissime. Quindi il mio sistema nervoso centrale va in deficit e devo premere delle parti,
0: dei pulsanti che ti disinnescano l'ansia. Va bene, ok, non farò domande, accetto e non giudico. L'avete sentito parlare in regia dall'altra parte del vetro, Antonio Pivati. Ciao,
3: buongiorno.
0: Come stai?
3: Bene, anch'io ho fatto un festival, c'erano degli attori famosi.
0: Sì.
1: Ma chi
0: c'era? Chi c'era?
1: Ma non è
0: veramente?
1: Vero,
3: c'era Gavino Pancetta.
1: Ma chi è Gavino Pancetta?
3: Se siete ignoranti.
1: C'era quello del cos'è? Splendido Gabbiano, com'era?
0: Povero Gabbiano.
3: Povero Gabbiano.
1: Povero Gabbiano.
0: Gabbiano. Sai chi è Splendido?
1: Chi è Splendido?
0: La zia.
1: Buongiorno.
0: Ciao zia.
4: Buongiorno amici. Oggi sono un po' tesa.
0: Perché?
1: Lo so io.
0: Io non lo so perché. Perché?
4: Il nuovo gioco mi preoccupa.
1: Vedi.
0: Eh
1: sì, perché?
0: Ma perché? Che preoccupazione ti genera? Se noi che lo dobbiamo tenere qua, che
4: ne
0: è tutto complicato. Va bene.
1: Allora, diciamo subito, oggi ufficialmente 14 settembre, con la riapertura della maggior parte delle scuole in giro per l'Italia, è una ripartenza vera anche
0: vera,
1: per noi.
0: Sì.
1: Cioè, in queste due settimane abbiamo cazzeggiato, Lodo.
0: Sì,
1: adesso comincia veramente
0: adesso
1: il lavoro.
0: Adesso si fa sul serio.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: noi siamo
1: sì.
0: pronti, mica ci trovano impreparati,
1: Sì. Parla per te, perché
0: infatti.
1: Io questa settimana non lo so.
0: Non so
1: non
0: manco
1: so.
0: Dove sono, io Darietto. Allora, vogliamo iniziare con i santi di
1: iniziamo con
0: Dai,
1: i santi.
3: Ha saluto anche l'attrice che c'era ieri che ho intervistato.
1: Ma
3: scusate.
1: Chi? Ma
0: chi
1: non è?
0: È
1: vero.
0: Si chiama?
3: Nicoletta Bimbo Uomo.
1: Ma chi è?
0: Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman.
0: Va bene.
1: Allora. Non farlo più che io ho il coso riflesso.
0: Cioè, se io faccio quel verso.
1: No, non lo faccio.
0: Se io faccio quel verso, a te viene veramente da buttare.
1: Sì.
3: Tipo, beh.
1: Sì. No, dai, ragazzi.
0: Sei strano, Darietto. Allora, primo santo di oggi. Con la S sibilante.
1: Sì.
0: Formaggio spalmabile, noto.
3: Filadelfia.
1: No. È uomo.
0: È uomo.
1: È famoso, cioè, è femminile se ci pensi il formaggio.
3: Hai detto caprino.
0: Caprino.
1: Ma chi l'ha detto? La zia.
0: Santo caprino. Ora pro nobis. No.
1: No, dai. È femminile il formaggio spalmabile. La
0: La c
1: La cr.
3: La crescenza.
1: Ok, al maschile.
3: Qui... Crescenzo.
0: Con una I?
3: Crescenzio.
1: Bravo.
0: Bravio, bravio. Santo Crescenzio.
1: Santo Caprino.
0: Poi.
1: Poi, Santo Capretto anche. Poi, sono una donna, non sono una...
3: Santa.
1: Bene, bene.
0: Quindi è Santa Santa.
1: Sì.
3: Bello.
0: È Santa al quadrato.
1: E poi?
0: Santa squared. E poi... S2. E... come la spieghiamo questa?
1: Te l'avevo detto prima, no?
0: Non me la ricordo più.
1: Allora, se, se io sbaglio, gli ascoltatori mi mettono in...
3: croce.
1: Perfetto.
0: Giusto. Bravissimi, oh. Bravissimi. E allora, Santo Crescenzio, Santa Santa e Santo Croce... O Santa Croce?
1: Santa Croce.
0: Santa Croce. Sono i santi di oggi.
3: E Caprino?
1: È Beato. Beato Caprino.
0: Beato Caprino.
2: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: È lunedì 14 settembre, la vera ripartenza dell'anno, diciamocelo. Oggi quasi tutti gli studenti sono tornati sui banchi di scuola e noi incominciamo con il nostro, diciamo, palinsesto così, autunnale, invernale.
1: Sì, sì. Con tutta una serie di cose che contraddistinguono questo programma, per cui anche le rubriche musicali. Cioè, abbiamo salutato ufficialmente l'estate, non c'è più il disco per ogni estate, non c'è il braccio fuori dal finestrino, tutte quelle cose lì. Ce ne sono altre.
0: C'è altro.
1: Ma soprattutto, come dicevamo prima, c'è anche il gioco nuovo nella seconda ora.
0: Ma non vogliamo fare un piccolo spoiler? Anche solo come si chiama, dai.
1: Da, come si chiama? Possiamo dirlo, Pivaz? Tu che sei il notaio.
2: Certo, lo diciamo? Bello il nome.
1: Va bene. Il nome
0: così
1: è
0: così originale. Chiama Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: E ha a che fare con il GPS.
1: Esatto. Ci può stare, ci può stare. In un momento in cui tanti di voi magari sono in macchina. Però, essendo lunedì, questa è una buona abitudine che non vogliamo mettere, diciamo, in soffitta per la stagione anche autunno-inverno. Visto che lunedì, visto che molti di voi ci ascoltano e comincia una settimana nuova, anche piuttosto impegnativa, soprattutto la mia, ecco, vogliamo cominciare dandovi il buon umore o quantomeno un po' di speranza.
0: Bravo.
1: E quindi, good news.
3: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Amici del TG5, buonasera.
0: Aspetta che ho una roba.
1: Si aspetta, perché lei ha anche il microfono da Good News. Guarda.
0: Eccoci qua. Pronti?
1: News Channel.
0: Ma vuoi vedere quanto è tarocco sto microfono? Sì. Senti il suono che fa,
1: Bello, è praticamente fatto di cartongesso.
0: No, è plastica allo stato puro.
1: Va bene, però mi piace molto che ci parlavi dentro pensando che funzionasse.
0: Sì, per dare le news, no?
1: Allora, comincia tu, prego, dottoressa Comello.
0: È stata creata una pellicola monouso per la lingua, pensata per chi deve assumere medicine molto amare. Applauso.
1: Posso dire che mi sembra una enorme... Sì, gigante. Prenditi sta medicina.
0: Però se può aiutare qualcuno che fa veramente fatica ad ingerire queste cose, che ne ha bisogno, perché no? Ben venga. E poi pensa che potrebbe tornare utile anche per l'aglio, magari.
1: Sì, ho capito. Poi tu devi però prendere una pellicola, metterla sulla lingua. Oh, hai capito?
0: Hai capito?
1: Cioè, non è proprio semplicissimo, no?
0: Più che altro, secondo... Ah no, perché è la lingua che recepisce i sapori, non il palato.
1: No, anche il palato.
0: Anche il palato?
1: Sì.
0: Perché comunque non risolvi il problema se la pasticca tocca il palato.
1: Lo sciroppo.
0: Dobbiamo brevettare meglio.
1: Va bene.
0: Comunque, vai.
1: Andiamo in Finlandia, dove nei parchi ci sono cabine riscaldate dove le persone possono leggere e rilassarsi durante l'inverno. Bello, questo è molto bello.
0: Sono sempre molto avanti.
1: Molto bravi.
0: E anche limonare a sto punto.
1: Certo, non so quante persone ci stiano in queste cabine. E poi se ci metti anche più persone diventano anche delle cabine che hanno un odore tremendo.
0: Due c'entreranno, dai.
1: Ho capito, ma diventano delle camere a gas. Cioè una puzza fotonica. L'umanità dentro le cabine. Ma stai fuori allora. Se devi venire qua con i tuoi miasmi.
0: Come sei cinico.
1: Vabbè.
0: E a proposito di cinico, in Cina gli scienziati vengono celebrati, questo è bello, sui cartelloni pubblicitari al posto delle pubblicità commerciali. Quindi meno smarchettate e più onore e rispetto alle persone che fanno veramente la differenza nel mondo, no?
1: Quindi quello che ha inventato il Covid è stato lì.
0: Un pipistrello, un topo che sorride, va bene.
1: In Norvegia le mele in eccesso vengono lasciate gratis sulle recinzioni per evitare sprechi.
0: Che bella
1: bello
0: cosa.
1: Bello questo, così prendi.
0: Non ho capito proprio perché sulle recinzioni, però bello, un bel gesto.
1: Perché così la gente che esce di casa le prende, no? Dalle proprie recinzioni di casa.
0: Ah, ok, la lasci nel perimetro di casa tua e chi passa...
1: Tipo.
0: Ah, ok.
1: Così, perché lì si fidano, a Milano le avrebbero già avvelenate tutte, saremmo già tutti morti.
0: Esatto. Ma vabbè. Eccoci qua. Anche solo assorbendo lo smog, no? Della
1: esatto.
0: Città. Benissimo. E infine, per chiudere, a Dubai alcuni distributori preparano pane caldo gratis 24 ore su 24 per chi ne ha bisogno.
1: Bello.
0: Bella cosa.
2: Ma a Dubai chi ne ha bisogno?
0: Però, esatto, era la mia domanda. Secondo me a Dubai non ha bisogno nessuno.
1: Non è vero.
0: Pane caldo, ma soprattutto il pane caldo.
1: Sì,
0: cioè,
1: la
0: rivoluzione è il pane freddo.
2: Un'insalata di riso.
0: Piuttosto. La pasta fredda.
1: Del ghiaccio a forma di pane potreste fare.
0: Pane
1: però
0: caldo.
1: Vi stupirò. Tu sei mai stata a Dubai?
0: Sì, una volta.
1: Ecco, io no. però ho degli amici che ci hanno vissuto e in realtà c'è tutta una popolazione molto povera anche nel centro, cioè tutto attorno è palazzi.
0: Ma
1: super
0: come nel centro?
1: Nel centro storico c'erano le vecchie case degli operai, sì, indiani o comunque tutta la manovalanza, e quindi famiglie non per niente ricche. E
0: quindi
1: continuano a vivere lì nel centro. Poi tutto attorno si è sviluppata in ricchezza.
2: Ma i tuoi amici abitano ancora lì?
1: Sì, ho degli amici che vivono ancora lì.
2: Sai che adesso, se hai un contatto Dubai per incentivare il turismo, da 700 euro a persona?
0: Rietto.
1: Aspetta un attimo, mettiamo sei dischi che devo chiamare.
0: Fai
1: delle
0: una
1: persone,
0: telefonata,
1: grazie,
0: un attimo,
1: sì.
0: Vai.
1: Comunque, altre buone notizie le trovate sulla pagina Instagram cosedalmondo.it.
0: Bene, corriamo.
1: Aspetta che chiamo adesso Alessandro.

0: Marrakesh Gue insieme per Casini. Abbiamo qui tra l'altro uno di quelli che è stato in Santeria 2.0, diciamo lo show che hanno fatto all'ippodromo questo weekend, caro Pivaz.
1: Com'è andato?
2: Sì, ciao, mi collego qua dall'ippodromo.
1: Vuoi il microfono?
0: Aspetta che te lo vengo a portare.

0: da sabato notte.
1: Ammazza.
0: Non sono mai andato a casa per fare questo collegamento.
2: Perché sei ancora al sei top.
0: Un concerto bellissimo. Sì. Un Marrakesh in super forma.
2: Sì.
0: E un Guè in super forma.
2: Superissimo. Ma chi era più in forma però, dai?
0: Marra.
1: Marra.
2: Più
1: bene.
2: Marra. Beh, ci sta. Sei un po' senza voce, hai cantato molto.
0: Ho cantato molto, sì.
2: Senti lì che abbassamento.
0: Soprattutto in Stalova.
2: Ma fatti un aerosolino stasera,
0: sì,
2: va bene?
0: Prendi quelli con le piante giuste.
1: No, con Paolino, parla con Paolino, che esatto. Fa cortisone a manetta.
0: Ma mi dispiace per Paolino, ho saputo.
1: Ah, è tornato Paolino, è già la settimana scorsa. Va bene, cara Lodo, lo sai cosa facciamo noi lunedì? Giochiamo a manetta.
2: Oh yes, giochiamo a manetta ed è arrivato il momento di prenotarvi per voi, cari amici music incarcers.
1: I fancarsisti, sì,
2: al 342 41 15 105 il gioco in questione è il sì o no e infatti dovrete scrivere proprio
1: sì o no. 342 41 15 105 dai che cominciamo. Facciamo una nuova stagione.
2: Dai che sei forte. Dai. 105 Music and Cars.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ma che pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
14: Ah, quale?
15: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
14: Corro subito nelle profumerie Naima!
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
17: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che sai anymore? Senti... Cosa stai facendo?
1: Mi ero avvolta tipo arrosso, sì, nel filo del microfono. Eccoci qua, pronti.
0: Che non ce l'ha tra l'altro il filo del microfono.
1: No, il microfono, delle cuffie, vabbè, come si...
2: Il gioco,
1: oh, pignolo.
2: 105.
0: Ti vedo col microfono in mano, ma quello non ce l'ha.
1: Questo è wireless.
2: Sì o no?
0: Sì o no?
2: Sì o no?
1: Da Largo Donegani, Music and Cars, Radio 105, siamo pronti per giocare al sì o no. Scusa, voglio troppo approfittare di questo.
0: Che energia soprattutto. Che giorno, sembra di Cesare Bonamici l'altro giorno, che l'hanno avvertita due giorni dopo che aveva cominciato il TG.
1: È vero, sì, è vero. E ha chiesto scusa per la, sì, pausa di riflessione un po' troppo lunga.
0: Allora, dunque, cominciamo subito con un ascoltatore, non sappiamo però se è uomo o donna, perché questo nome potrebbe essere frainteso. Dominic,
3: sono uomo.
1: Dominic. Eccoti, ciao Dominic. Ciao. Ma Dominic, tu sei di Udine?
3: Esattamente.
1: Delle mie parti, ragazzi. Sulle mani per Udine.
0: Ma allora, posso dirla quella cosa?
1: Vai,
0: no,
1: vai, vai, senti Dominic, Dominic, scusa, senti come ho addestrato bene Dario, vai.
0: È un po' volgaretta, però
1: siamo abituati,
0: dai,
1: vai.
0: Dai, c'è mulla bighe?
3: Calma, flapper.
0: Quella è la risposta.
1: Ma quanto posso essere orgogliosa. Va bene, allora.
0: Mamma mia, che danni che stai già facendo.
3: Ma allora, sai che ieri Friuli Doc qua a Udine.
1: Ah, come sta andando? Si sta svolgendo il Friuli Doc, che è una festa che prende tutta la città, che fiumi
0: di tutto,
1: alcol, di cibo. Siete tutti interi ancora?
3: Sì, il primo due giorni ha piovuto, poi...
1: Come da tradizione, perfetto.
0: Va bene,
3: perfetto.
0: Va bene, ha piovuto,
3: sì,
0: chiaramente, esatto, alcol,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: lì altro non c'è. Allora, Dominic, dunque, non so da quanto tu ascolti Music in Cars, però sicuramente il sì o no è un gioco storico.
3: Sì, sì, sì, lo ascolto da anni.
0: Perfetto.
1: Perfetto.
0: Perfetto. Quindi sei preparato, lo sento che sbiascichi appena giusto un pelino.
1: Quindi sai che non devi rispondere, ovviamente, né con un sì né con un no, non puoi indugiare, sì, tentennare nella risposta e non puoi ripetere le risposte, ok?
3: So benissimo.
0: Benissimo, e allora...
3: Sono pronto.
0: Da adesso giochiamo.
2: Sì o no?
1: Dominic, ma raccontami, sei proprio di Udine Udine?
3: Mi sono appena trasferito da Udine Centro a Basaldella, sì.
0: Sì, hai detto sì subito, no! Perfetto. Niente, un disastro.
3: Mi sono preparato con tutti i sì che dovevo dire, già detti.
1: No!
4: Disastro. Ma si vede che di Udine comunque.
1: Ma dai, ragazzi. No, noi siamo gente sveglia.
3: È Friuli Doc.
1: Ma dai, Dominic, però che figure.
0: Dominic,
1: scusa.
0: Cioè,
3: È l'abitudine.
1: E allora c'è vino di fa?
3: È Nuie.
0: Scusate.
1: Va a Chiase.
0: Scusate,
4: sì, un attimo.
0: Cina. China FM, benvenuti.
1: Ma... mi dispiace, io vorrei farti partecipare, ma purtroppo
0: subito.
1: Hai detto sì subito.
0: Se l'è giocata malissimo.
3: No, mi è venuta
0: Dominic,
3: lo
0: vabbè.
3: No, comunque sia, come al solito, da fuori è più facile quando...
1: Quando tocca a te.
3: Quando sei in diretta, le prepari tutte, le sai tutte, no? Cioè,
0: sì.
1: Mi spiace,
0: ma la prossima volta magari bevi un po' meno prima di partecipare al sì o no.
1: Mole il bevi. Bravo.
0: Mi dispiace.
3: Le dure.
0: Va bene.
1: Ciao Dominic,
0: un abbraccio.
1: Ciao.
3: Grazie.
0: Ciao.
1: No, giuro che è colpa del Friuli Doc, perché
0: sì, sicuramente
1: a noi friulani queste sviste non capitano
0: mai.
1: No.
0: Alberto?
5: Sì, buonasera.
1: Eccolo!
0: Lui è preciso, ragazzi.
1: Senti che bello, Alberto da Alba. Come stai?
5: Tutto bene, grazie. Bene.
1: Molto bene.
0: Ti fai chiamare anche con un vezzeggiativo Albertino ogni tanto, perché Alba Alberto da Alba più Albertino di così?
5: Ah, diciamo sì, ne ho tanti, diciamo, i soprannomi, però diciamo che va già bene, mi chiamano normalmente ormai.
0: Ma diciamolo, dai, perché... va bene. Senti Alberto, cosa fai ad Alba?
5: Lavoro in un'azienda di servizi, faccio il manutentore.
0: Ok.
1: Molto bene, il manutentore. Il gesto della... mamma mia, vabbè, possiamo iniziare a giocare, tu le regole le conosci, immagino, vero?
5: conosciamo bene, sì, ci proverò. Perfetto. Dai, spero di non incappare subito.
1: Oh, mi raccomando, proviamo. Concentrato, non fare le figure di Dominic, va bene?
5: Ci provo, dai.
0: Dai, giochiamo. Sì o no? Senti Alberto, ma Alba Alba proprio centro?
5: Fuori Alba.
0: Fuori Alba. Fuori Alba.
1: Ma ti ricordi il nome del tuo paese?
5: Io abito esattamente a Cisterna d'Asti, che è un pochettino fuori Alba.
0: Ok, ok.
5: Trasti e Alba.
0: Trasti e Alba, ma una cosa non può mancare chiaramente, cioè il buon vino.
1: Beh.
0: A te piace?
5: Il vino qua fa da padrone, vino tartufo qua, non ci si sbaglia.
0: Non ci si sbaglia, giustamente.
1: Ma è già stagione di tartufo, Alberto?
5: Tra poco inizia la stagione.
1: Tra poco, infatti. E cioè, più verso novembre,
5: ci sono,
1: no?
5: Ci sono anche i tartufi con gli estivi. Sì. Però diciamo che quello bianco esce, diciamo, sì, più verso l'autunno.
0: Ok, e tu quando c'è la stagione del tartufo? Cioè sei uno che va a raccoglierli, li compri, ti piace partecipare?
5: Mio nonno e mio padre sono sempre andati. Io salto, diciamo, la generazione.
1: Okay. Tu mai proprio?
5: Andavo da piccolo.
0: Ok, ma lo mangi?
5: Mi piace tantissimo, sì, però...
0: Ma, porca miseria, il secondo uno!
1: So. Ti mancava un secondo!
5: Mi
1: non sono
5: mangiato
1: credo.
5: Le mani da
1: solo. No, vabbè.
0: Ma così sì, io non ci sto! È che non è possibile.
5: Guarda, se vuoi...
1: Alberto! Cioè io mi ero già rilassata, ho detto, vabbè, ormai è andata, ha vinto, bravissimo.
0: Tra un diciamo e l'altro, stavi rispondendo benissimo.
5: Diciamo, mi sono fregato. Diciamo che mi sono fregato.
1: Ma porca paletta, mi dispiace Alberto.
0: Spaccato lo studio, spaccato tutto.
1: Hai rotto tutto.
5: Lo so.
1: Forse è perché non vai a tartufo, vedi? Ti ha portato sfortuna questa roba. Devi iniziare.
5: Li mangio lo stesso, dai.
1: Quei cani.
0: Va bene. Senti Albi, saluta chi vuoi.
5: Dai, allora saluto, diciamo, mia moglie e mio figlio, diciamo.
0: Diciamolo, certo.
1: Diciamolo pure.
5: Giustamente sono iniziate le scuole e quindi fortunatamente i bambini gli abbiamo dato larghe, come si dice dalle nostre parti.
0: Diciamolo, diciamolo. Sì.
1: Vabbè. Quando va detta una cosa bisogna dirla. Va bene.
0: Va bene.
1: Alberto, niente. Un bacione, grazie. Ci dispiace.
5: Niente, dai.
1: Ciao.
5: Riparate a partecipare.
0: Bravo. Diciamolo. Ciao Albi. Niente, ragazzi, un sì o no gramo.
1: Un
0: oggi.
1: Epic fail.
0: Ma il gioco nuovo dopo.
6: Arrivederci.
0: Arrivederci. Bella, gli piace.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Hey! 105.
8: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: testa fra le nuvole. Devo dire una cosa, cara Lodo. Intanto benvenuta Comello con Dario Spada. Questo è 105 Music in Cars. Ti trovo proprio da Dio, come canta Brescia.
1: Che gancio!
0: Stai proprio bene, bene, bene.
1: E noi abbiamo una notizia che qualcuno potrebbe accogliere da Dio, sì, specialmente per chi è appassionato del genere. Infatti, torna la Milan Games Week and Cartoonics, che sta scaldando i motori con videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, creator, cosplay e grandi spettacoli che si preparano a tornare dal 27 al 29 novembre 2026.
0: Esatto.
1: Quindi mettete a calendario.
0: Dove? Alla Fiera Milano a Rho. E anche quest'anno Radio 105 è radio ufficiale dell'evento. Ma attenzione, amici,
1: qui aprite le orecchie, voi fan di una certa serie.
0: Esatto, se vi dico One Piece, ok?
1: Il figlio impazzisce innanzitutto.
0: Ecco, per tutti i fan di One Piece, sapete che c'è anche una serie live action di Netflix che sta andando benissimo. Ecco, proprio in quei giorni lì, tutti i giorni tra l'altro
1: tutti
0: della
1: e tre, sì,
0: Milan Games Week, ci saranno come ospiti Emily Rudd e Taz Skylar, rispettivamente Nami e Sanji, proprio gli attori della live action di Netflix. Incredibile.
1: Pazzesco, pazzesco. Mi tocca portare mio figlio. Non
0: sa,
1: ho scuse.
0: Sì. Portalo quando saremo in onda dalla Games Week, perché sai che Radio 105 è la radio ufficiale, per cui magari conosceremo proprio Emily Rudd e Taz Skylar anche noi.
1: Tutto perfetto allora.
0: Dai, vi aspettiamo alla Games Week.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
16: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pyjamarun.it.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere, calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Che storia!
23: Radio 105.
22: Che storia!

0: Funk, Mark Ronson, Bruno Mars. Ultimo disco di questa prima ora. 105 Music and Cars.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
0: L'hai capita la notizia? La notizia l'hai capita.
3: Non ho capito niente, ma so solo che sono le 17.
0: È un po' dopo.
4: Radio 105.

0: Ring My Bell,
1: Anita Ward.
2: Ring, ring.
0: In realtà è H, questo personaggio che arriva dall'Inghilterra. Il video mi piace veramente tanto perché c'è un bulldog francese meraviglioso.
2: E tu,
0: nel video,
2: essendo di parte,
0: ragazzi,
2: come sta la paiperina?
0: Sta abbastanza bene, a parte il bubone nell'occhio, ma vabbè.
3: 105 Musical Cars sì. Presenta
0: è adolescente.
3: Il fesso del giorno.
0: È adolescente, c'ha i brufoloni che le spuntano sotto gli occhi. Adesso c'ha questo bubone qua sotto.
2: Ma è un brufolo? È un brufolo?
0: Sì, sì, è una. Sì. Di una sorta di brufolo.
2: Vabbè.
0: Comunque spurga veramente.
2: Ma che schifo!
0: È una roba tremenda. Va
2: Ma
0: bene.
2: Ti sei accorto che è passata la base del fesso del giorno?
0: Sì, sì. Pivati ha
2: mentre
0: fatto
2: parlavamo di cani
0: di
2: e di brufoli.
4: Vabbè. No, perché so che avete cambiato la notizia.
2: Sì, grazie per questa pressure.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, è carino Pivati.
2: Vabbè,
0: comunque,
2: è carino,
0: sì,
2: simpatico. Allora, abbiamo un gran bel fesso oggi, eh?
0: Sì, sì. Allora, intanto arriva da una parte del mondo che noi amiamo molto, perché ci rifornisce di fessi, tu non lo sai ancora.
2: La soddisfazione?
0: Ma
2: dici?
0: Enormi.
2: Sì.
0: C'è tutta quella parte lì dell'Asia, del sud-est asiatico.
2: Sì.
0: Pullula
2: ne
0: di fessi.
2: Chissà proprio perché, chissà perché.
0: Non lo so, perché forse non sono tanti, quindi per numero.
2: Probabilità statistica,
0: brava,
2: dici tu, sì.
0: Potrebbe essere.
2: Comunque, il nostro fessacchiotto del giorno è questo direttore di questa piccola filiale della Simul Credit Union a Gyeonggi-u, nella provincia del Nord.
4: Si vede che l'ha fatta subito.
0: Scusa, la provincia del
2: Gyeongsang.
0: Non hai bestemmiato.
2: Gyeongsang.
0: Gyeongsang, sì.
2: Non so pronunciare, non so
0: Gangnam Style. Gangnam Style, vai.
2: In Corea del Sud.
0: Oh, ok.
2: Che quindi, cosa ha fatto il nostro amico, il nostro caro direttore? Ha messo in atto un piano diabolico,
0: sì,
2: di appropriazione indebita dei beni della sua filiale, decisamente fuori dal comune. Ci ricorda un po' la vicenda successa settimana scorsa,
0: sì,
2: dove era in Messico.
0: Era in Messico il, non mi ricordo se è il sindaco di quel... La sindaca, esatto, di un paesino. Aveva
2: ha inscenato il suo rapimento.
0: Per coprire un buco di 2,5 milioni di dollari nel bilancio comunale. Vabbè.
2: Comunque, il nostro amico... Cosa è riuscito a fare? È riuscito a sottrarre dal caveau dell'istituto oltre 70 milioni di won, equivalente a circa 45 mila dollari. Però cosa ha fatto? Ha sostituito il denaro, quello vero, con banconote giocattolo acquistate su internet, tra l'altro, cioè, ma neanche vagamente simili alle banconote originali.
0: Zero.
2: Cioè presentavano illustrazioni infantili di animaletti, orsetti, paperelle, cioè era veramente palese,
0: no,
2: si capiva lontano un miglio che non erano vere.
0: Poi un genio, perché chiaramente ha fatto l'acquisto online,
2: sì,
0: quindi chiaramente
2: tracciabile.
0: È tutto tracciabilissimo, sì. Cioè dici, io mi sto organizzando un furto, ragazzi, che Arsenio Lupin in confronto niente. Quindi ordino dall'account di mia moglie, magari ordino le banconote finte. Poi
2: ringraziamo che non abbia usato quelle del Monopoli, che sono piccoline.
0: Sono piccole.
2: Esatto.
0: Tu hai presente come sono questi won?
2: No, non ho presente.
0: Sono abbastanza grossi, cioè hanno queste forme piuttosto grosse, per cui secondo me lui ha scelto delle banconote di egual misura, ma chiaramente con sopra ha stampato le paperelle, i cagnolini,
2: ma pensa
0: i porcellini.
2: Te. Insomma, è stata fatta una segnalazione da un collega e quindi da lì le indagini e la risoluzione interna. Il meccanismo si è inceppato quando questo impiegato ha notato alcuni comportamenti anomali
0: tipo
2: del proprio responsabile, no? E ha deciso di segnalarli ai vertici dell'istituto di credito.
0: Ma tipo che cosa aveva fatto? Cioè c'è scritto nella notizia?
2: No, non c'è scritto.
0: Non c'è scritto.
2: Forse si aggirava furtivo con queste paperelle.
0: In giro così.
2: Ma puoi? Ma come puoi pensare che nessuno se ne accorga?
0: No, ma poi soprattutto sei il direttore della banca.
2: Della banca. Ora c'è scritto che era una banca molto piccola, una filiale molto piccola, con pochi dipendenti, quindi cioè una dimensione molto casalinga, nessuno faceva mai controlli su niente, capito? Però sì, comunque
0: andando 45.000 dollari se li fottuti, comunque. Va bene.
2: Insomma, la società ha reso noto poi di aver licenziato il direttore coinvolto nella truffa, confermando che l'uomo ha restituito l'intera somma sottratta. Quindi vicenda conclusa.
0: Va bene. Tutto
2: a posto.
0: Non si era comprato una borsa, che ne so, per la moglie,
2: sai,
0: quelle
2: spese. Cosa voleva fare?
0: Ma poi 45.000,
2: nel senso
0: nemmeno delle cifre.
2: Sì, cioè, prendine di più almeno.
0: Ho capito, prendine di più. Devi comunque prendere un sacco di soldi.
2: Un milione di paperelle stampate. È
0: capito.
2: Vero, vero.
0: Va bene, quindi questo direttore di questa banca, scusami, nella filiale di
2: Gyeongsang,
0: proprio lì, è il nostro

0: Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Questo era un altro però. Mr. Stevie Wonder, oppure come lo ha chiamato la Lodo?
1: Come l'ho chiamato?
0: Stefano Meraviglia.
1: Stefano
0: Meraviglia. Con I Wish, il nostro 180 di questo lunedì 14 settembre, 180 scelto dalla nostra Fabiolina.
1: E che salutiamo. E non è un disco scelto a caso dalla nostra Fabiolina, perché Stevie Wonder ha annunciato il suo primo tour in Europa in 16 anni, ragazzi. Passato veramente un sacco di tempo. Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour.
0: Facilissimo da ricordare.
1: Sì, un omettino corto.
0: Corto, esatto.
1: Insomma, l'artista vincitore di 25 Grammy celebrerà l'iconico doppio album uscito nel 76. Inizierà questo tour nel Regno Unito il 13 ottobre e terminerà negli Stati Uniti il 19 dicembre 2026.
0: Sì.
1: E per la nostra gioia,
0: esatto,
1: non viene in Italia.
0: No.
1: Cioè, scusa, un tour mondiale incredibile.
0: Europa. 16 anni, io ero andato a vederlo a Verona, pensa.
1: C'era...
0: Sì, perché Radio Monte Carlo era la radio ufficiale di quel tour, me lo ricordo ancora, quindi ebbi la possibilità di andarlo a vedere. Io
1: ma
0: ero
1: che
0: qua
1: bello,
0: da,
1: ma che fortuna.
0: Da qualche anno, bellissimo.
1: Invece quest'anno ci snobba alla grande.
0: Niente. Va bene, era il nostro 180 che è tornato in splendida forma, ma signori...
1: Mamma, io sono emozionata, non so che dire. Ho la tachicardia.
0: Porca miseria. Allora,
1: momento.
0: Questo è un battesimo ufficialmente, con l'arrivo anche della Comello all'interno di Music and Cars. Cambia anche il gioco, non c'è più il di qua o di là, ma c'è il ma dove vai? Detto così però proprio.
1: Ah, così un po' sbiascicatino. Guarda, mi tolgo la giacca perché sto già sudando.
0: Brava.
1: Sono già agitata.
0: Allora, chiaramente lo spiegheremo ai primi che parteciperanno.
1: Sì, con parole nostre, eh.
0: Sì.
1: Abbiate pazienza perché è un po'... Dobbiamo capire anche noi come spiegarlo. Ma ce la faremo.
0: Ce la faremo, il meccanismo non è difficile. È un gioco anche da vedere, perché ha delle piccole caratteristiche video, per cui anche chi si troverà davanti al canale 66 potrà approfittare per capire bene come funziona. Però attenzione, ci servono sempre due ascoltatori. Il meccanismo non cambia, sono sempre due squadre, Lodo e squadra
1: Dario. Due ascoltatori per due squadre, per due conduttori.
0: Esattamente. 342 41 15 105. Se volete provare, anche voi a, come dire, inaugurare una sequela di minchiate in questo gioco nuovo.
1: Fate i timidi.
0: Che cosa devono scrivere secondo te?
1: Ma dove vai? Tre semplici parole.
0: 342 41 15 105. Il numero invece è sempre quello, non cambia mai, per vostra fortuna. Adesso Ernia.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!

0: No! Si arrotola la lingua.
1: Si può riprovare ancora una volta, tutti insieme.
0: E la tappa, panda tappa, panda tappa, panda tappa, panda tappa, panda tappa, panda tappa, panda tappa, panda
1: tappa. È difficile, ragazzi.
0: Basta, basta. Questa umiliazione deve finire. No!
1: Allora, volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che questo gioco nuovo che parte prevede anche delle cose grafiche nuove per
0: e il abbiamo
1: canale.
0: Già problemi.
2: problemi.
0: Casini.
1: Però la sigla c'è ed è bellissima.
0: Vai.
3: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
4: Ma dove vai?
5: Prima o poi arriverai.
0: Prima o poi. Se il GPS non ce l'hai.
1: Ah, signori. Allora, dobbiamo spiegarlo intanto. Intanto conosciamo il primo giocatore che ci dirà dopo in quale squadra vuole partecipare al gioco. Mirko da Milano. Mirko!
6: Ciao!
1: Ciao,
0: ciao Mirko! Benvenuto, come stai?
6: Tutto bene, voi?
1: Bene!
0: Non c'è male. Dove ti trovi adesso? Sei proprio in the city?
6: No, io sono provincia di Milano.
1: Provincia.
6: Stavo avviando verso casa da lavoro e mi sono fermato.
1: Perfetto, sei già in macchina.
0: Perfetto. Sì,
1: quindi
0: sì,
1: sei, come dire, nel momento proprio del viaggio.
0: Perché esatto. Il nostro gioco di questo tratta.
1: Esatto.
0: Del viaggio, dello spostamento proprio nel vero senso della parola.
1: Esatto. Allora, intanto partiamo dal presupposto che orecchie aperte, amici fancarsisti, anche per i prossimi giorni. Ognuno di noi, sia io che Lodo, ha un percorso prestabilito.
0: E come ogni percorso ha una partenza, delle tappe intermedie e un punto d'arrivo.
1: Ok? Perché chiaramente se parti vuoi comunque fermarti a fare la pipì, mangiarti un camogli,
0: l'autogrill, quelle robe
1: capito?
0: Lì,
1: Cioè comunque delle pause si fanno, sono due nello specifico. Il gioco consiste attraverso degli indizi che vi diamo di raggiungere e completare il percorso nel più breve tempo possibile, perché voi avete un minuto a disposizione, un percorso velocissimo.
0: Un minuto per indovinare quali sono le tappe che compongono questo percorso, ok?
1: Mm-hmm.
0: Un minuto durante il quale il tempo va avanti e la domanda ovviamente occupa anche del tempo che corre, fa parte dello scorrimento. Attenzione, ciascuno di voi ha a disposizione in questo minuto per una sola volta l'opzione del ricalcola, ovvero se un indizio non vi è chiaro, se avete bisogno di un altro aiutino per una tappa, per indovinare una tappa, potete dire ricalcola e allora vi verrà fornito. Attenzione, solo una volta
1: e ricordate comunque che il tempo comunque sta andando avanti. Vince chi raggiunge più tappe possibili. È chiaro, l'ideale sarebbe concludere il percorso, però non è detto che uno ci riesca nel più breve tempo possibile.
0: Si è capito?
6: Okay.
1: È chiaro, Mirko?
2: Avete un occhi?
6: Mi sembra chiaro.
1: Ti sembra chiaro? Va bene. Allora, Mirko,
6: ci proviamo.
1: Intanto devi decidere se vuoi giocare con la macchina di Lodovica o con o la macchina di Darietto.
0: Aspetta, vuoi sentire il motore?
1: Vai.
0: Magari ti convinci. Ok, allora la mia fa. No!
1: Ma che sono?
0: Non è vero, la mia fa così. Che roba. Sentiamo quella di Dani.
1: La mia fa così.
0: Il motore un po' ingolfato.
1: Esatto. Allora Mirko, scegli pure.
6: Dai, scelgo quella di Dario, che il motore è ingolfato.
1: Va bene.
0: Vuoi fare della carità, va bene.
1: Allora, conosciamo il secondo sfidante, che è Gino
0: da Asti. Ciao Gino.
7: Ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao, come stai Gino?
7: Tutto bene, voi?
1: Tutto a posto.
0: Non c'è male. Senti, tu hai sentito le regole del gioco?
7: Sì, le ho sposate. Okay.
1: Ok, quindi le tappe sono quattro anche per te. Il percorso è, come dire, una partenza, due tappe intermedie e l'arrivo. Vediamo adesso però chi comincerà col percorso. Lodo,
0: pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Dai, pari.
1: Va bene.
0: Bim, boom, bam.
1: 3, 5, 8, pari io.
0: Ho detto io pari.
1: Ah, tu pari, hai detto.
0: Sì.
1: Va bene.
0: La memoria invisibile. Vabbè.
1: Va bene.
0: Allora, partiamo noi. Gino, sei pronto?
7: Perfetto, quando vuoi.
0: 3, 2, 1, si parte. Prima tappa, Gino. L'indizio è questo. Caro amico, ti scrivo. Partiamo dalla città in cui è nato chi la canta.
7: Gino Paoli.
0: No. Da, spara, spara la città oppure ricalcola.
7: Bologna, Bologna.
0: Bravo,
7: Bologna.
0: Bravo, Bologna. Bravo. Seconda tappa. Regina di cuori e il diablo. Cerchiamo la città dove sono nati i Litfiba.
7: Ricalcola.
0: Ok, è anche la città natale di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.
7: Firenze.
1: Okay.
0: Bravo. Terza tappa. Un giornalista di nome Jep Gambardella festeggia i suoi 65 anni su una bellissima terrazza. In quale città?
7: Verona?
1: No.
0: No.
1: No. Dai, dai, è un film famosissimo.
0: Film famosissimo. Vai.
7: Non mi viene.
0: Una terrazza, una terrazza
1: dove
0: vista
1: può
0: su?
1: Essere? Beh, vista, c'è capito tutte, Massimo Decimo Meridio.
0: Ah, allora.
1: Vabbè, te lo sto aiutando.
7: A Roma?
0: Sì.
1: Roma.
0: Roma. Quindi il nostro percorso ripercorrilo. Ci siamo fermati a Roma, non siamo arrivati a destinazione, ma siamo partiti da, vai.
7: Bologna?
0: Sì. Sì.
7: Firenze,
0: okay.
1: Roma. E
0: Roma,
1: Roma. Okay.
0: Perfetto, c'hai saremmo dovuti arrivare a Napoli,
1: a Napoli. 60 secondi, tempo finito. Quindi dobbiamo fare meglio. Cioè dobbiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo prima dei 60 secondi di scadenza. Mirko,
8: ci proviamo.
1: Anche per te il minuto andrà veloce. Sei pronto?
8: Sì.
1: E allora giochiamo. Partiamo dalla città che ha ospitato l'Eurovision dopo la vittoria dei Måneskin.
8: Oh, vi calcolo.
1: Qui c'è il Museo del Cinema che sta dentro la Mole Antonelliana.
8: Torino.
1: Torino, ok. Non hai più indizi. La seconda tappa è un ragazzo torna nella sua vecchia via e trova case al posto dell'erba. In quale città siamo? È una canzone famosa.
8: Genova. Dai,
1: non è no, Genova. No, dai, ragazzi, dai, allora.
0: Là dove c'era l'erba.
1: Non ti posso dare altri indizi perché il ricalcolo te lo sei già fottuto al primo. Quindi, dai, voglio dire.
0: Beh, è la...
1: Un tempo qui era tutta campagna. Dai!
8: Pavia.
1: Ma che Pavia? No. Dai!
8: Mercelli.
1: Ma no, che Mercelli?
0: Ma rimani dove sei?
1: Ma non è Novara, ma dove sei?
0: Dove sei?
8: Da Torino.
0: No.
1: Da Torino.
0: Arrivi poi... subito a.
1: Ah? No, vabbè, ma ragazzi. Ma è una cacata pazzesca!
0: A Milano!
1: A Milano, il ragazzo della via Gluck!
0: La via Gluck, ce
8: l'ho detto Milano!
1: Ma non l'hai proprio detto, hai detto Novara, hai detto
8: sì,
1: questo. Ma quando
0: ma
1: l'hai
0: non
1: detto?
0: Non è vero!
8: Dopo Genova ho detto Milano.
1: Ah, dopo Genova.
8: A caso, però. Sì.
1: E non l'abbiamo sentito, evidentemente.
0: Ma non l'abbiamo sentito in due, dici?
1: No, non l'abbiamo sentito. Comunque, Mirko.
0: Adesso lo riascoltiamo.
1: Cioè, abbiamo fatto una tappa in 60 secondi.
8: Detto.
1: Una velocità estrema.
0: Ti ho detto che aveva il motore ingolfato la macchina di Dario.
8: Vabbè,
0: tu non hai voluto sentire. Mannaggia.
1: Ma che schifezza. Vabbè, tu in 44 secondi tu. No, no, 60 secondi.
0: Noi abbiamo completato il minuto, ma Gino ha completato tre tappe del percorso. Quindi è il vincitore di oggi. Bravo.
1: Vabbè,
0: Gino!
1: Bravo Gino!
7: Alla grande, alla grande.
1: Mamma mia.
0: Gino, a te va il kit di Radio 105 e vuoi salutare qualcuno?
7: Sì, saluto tutta la mia famiglia, mia Vabbè. Moglie Cristina, i miei figli Noemi, Natalie e Mattia.
1: Sì.
7: E poi saluto anche voi perché tutta Radio 105 mi fa compagnia, siccome faccio l'autista dalla mattina alla sera.
1: Vabbè, mi piace vincere facile, fa l'autista.
0: Era proprio nel suo, scusa, sarà mica una colpa adesso.
1: No, vabbè, sai dove la tappa dove ti manderei io?
0: Ma smettila di rosicare tu. Ciao Gino, un abbraccio.
1: Ciao Gino.
7: Grazie mille, ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Mirko.
8: Mi dispiace, dai.
1: Mirko, uno schifo, dobbiamo cambiare il motore. Ho notato comunque, ma anche su altre cose non è che proprio, Vabbè, vabbè, dai ragazzi, ci potrai riprovare, più in là saluta anche tu chi vuoi.
8: Saluto la mia compagna Valentina, chi mi ha conosciuto, e voi che comunque quando torno a casa mi tenete sempre compagnia.
1: Va bene.
0: Grande, Mirko, un bacione.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao.
8: Ciao, ciao.
0: Vroom, vroom. Ciao. Dai, Dario,
1: cominciamo
0: supero.
1: Malissimo, ragazzi. Uno schifo, una tappa in 60 secondi.
0: Ma posso dire, era la prima volta, dovevamo rodare, no?
1: E queste erano anche facili.
3: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Dai, Darietto, su, su. Non ti deprimere. Era come, solo la prima volta.
1: Come
0: andrà
1: bella,
0: meglio.
1: Come bella la tua bocca la mattina. Vabbè ragazzi, è così. Chiaramente è un gioco che si preannuncia con un pongo regolamento già da domani.
0: Abbiamo già stravolto il regolamento, pensate un po'. Vabbè.
1: Ci sono dei cambiamenti, ma va bene così. Questo è 105 Music and Cars.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
8: 105, Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 chiuso per un incidente il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, di conseguenza si registrano 5 km di coda tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per un altro incidente sulla A14, incolonnamenti tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e quello con la A1 verso Bologna. Ancora per un incidente 6 km di coda sulla A52 tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della tangenziale ovest. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A10 tra l'allaccio con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, prestare attenzione per un veicolo in avaria all'incrocio di Cortaccione con la statale 3 via Flaminia. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calzolone.
11: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
19: Niente.
18: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
27: Radio 105. Proud to be different.
28: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio!

0: È un po' come me questo disco. I'm learning to fly, sì. Sto imparando a volare, ma non ho le ali e infatti mi sono schiantato subito.
1: Forse devi imparare a volare per portare a termine il tuo percorso.
0: Ma magari.
1: Lascia star la macchina.
0: No, no, ma lascio perdere ogni mezzo di locomozione, mi sa, cara Lodovica. Siamo arrivati alla fine, è tornato anche il disco viaggio, alla fine di 2 ore di 105 Music in Cars, augurandovi un buon rientro a casa nel caso in cui voi
1: buona
0: siate
1: serata.
0: Tornando.
1: Buonasera. O se andate a fare aperitivo così per combattere questo inizio settimana.
0: Ah, di lunedì?
1: Così, per non mollare. No, ma mica io, dico chi?
0: No?
1: Forse sì, dai.
0: Forse sì, forse dai, sì. Va bene.
1: Forse un aperitivino ci scappa, vabbè. Grazie a tutti voi fancarsisti che siete stati all'ascolto di questa puntata del lunedì. L'appuntamento è sempre domani ore 16. Grazie Darietto.
0: Grazie Lodo. Grazie Pivaz.
1: Grazie Zia. Grazie Pinnetta.
0: Vi lasciamo con Paolino, Martin e Linda Pani.
1: Oh, formazione al completo.
0: Completo.
1: Benissimo.
0: Grazie Lodo, a domani.
1: Ciao amici, a domani. Ciao.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Eccoci, sono le 18.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Callas. Il segretario della NATO Rutte, Putin è ormai disperato. Trump intanto annuncia che Kiev e Mosca si impegnano a non colpire reciprocamente le infrastrutture energetiche. A Rovaniemi, in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci, il suo appello. In corso lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, 2500 dipendenti dell'indotto a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Così Biagio Prisciano, segretario generale FIM CISL.
4: C'è l'impressione che siamo sull'orlo del baratro e forse qualcuno ancora non immagina la devastazione, ma questa sarà una vera e propria bomba sociale.
3: Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV annuncia l'abrogazione della riduzione degli stipendi dei cardinali. La misura, voluta dal predecessore Francesco durante la pandemia per ridurre i costi, prevedeva un taglio del 10% degli stipendi dei porporati. Calcio questa sera, 3 posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma. Poi alle 20.45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buonasera Italia! Buon lunedì, è vero che...
1: Dov'è quel gatto?
0: Dov'è? Che gatto?
1: Dov'è il gatto che mi si mangia i topi?
0: Certo.
1: Che mi si mangia il mouse?
0: Non è il gatto, socio, non c'è... Allora...
1: Allora,
0: io il lunedì
1: dove
0: veramente l'avete
1: nascosto?
0: Io il lunedì non so se preferisco Linda che mi parla di calcio e non sa che in calcio si gioca.
2: No, allora lo so che si gioca in 11. Non sì. so, poi...
1: si gioca allo stadio, quella è la risposta.
0: No. O Martin che litiga da quando entra in radio, quando esce con la tecnologia. È una vita meravigliosa. La mia,
1: prima
0: ragazzi.
1: Non c'era qua.
2: C'è una costante.
1: Sono andato a cambiarmi la maglia.
0: C'era, socio. No, certo, te lo giuro.
1: Ti ho detto, dov'è il mio mouse?
0: Te lo giuro.
1: Io non lo so.
2: Allora, c'è una costante. Proprio qualche secondo prima dell'inizio, Martin che cerca il mouse.
0: Sì, è la costante.
1: Se me lo nascondono,
0: te lo giuro su quello che vuoi.
1: Sì?
0: Che il mouse era talmente di fronte alla tua faccia
1: che io non l'ho visto.
0: Io ho detto, non può non averlo visto.
1: Ci sta, ma quando io ho chiesto, bestemmiando qualsiasi cosa esistente al mondo, e ti ho detto, dov'è il mio mouse?
0: Sì, ma socio, hai 60 anni, saprai trovare le robe, no? Cioè, scusami, a casa
1: ma
0: tua.
1: Se tu sapevi che era lì, perché non mi hai detto scemo, guarda che è lì.
2: Ma non l'avevi trovato e non trovavi il.
0: Sì, il cervello,
1: no, la mia domanda è stata: se l'antenna è nel computer,
0: pronti per cominciare anche un bel chi se ne frega? Come potete vincere da queste poche ed elementari parole?
1: È lunedì.
0: È un buon lunedì. Ok. Pronti per cominciare, salutando ovviamente Dario Spada e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Musical
1: Belli,
0: Coins.
1: Belli, bravi,
2: sì, è vero, vero.
0: E ovviamente, in quanto lunedì, dobbiamo presentare e salutare tutto il team che lavora per la Caroba, perché non sembra,
3: Basta salutare due persone.
2: Sì,
0: ciao Fargi!
3: Grande!
0: Grande!
1: Quindi Fargi?
0: No, Fargi, saluta me per favore.
3: Sì, io faccio per due.
0: Ma vai a casa.
1: Quindi che io l'avevo indovinato.
0: Mio Dio! Va bene, allora salutiamo la nostra Saretta redazione.
2: Ciao Saretta.
0: Salutiamo la nostra Claudietta Centralino.
2: Ciao Claudia.
0: E con noi
1: c'è
0: oggi
1: c'è la zia oggi.
0: C'è la zia?
4: Vabbè. Sì.
0: E con noi oggi, ovviamente lo avete già sentito, al posto di comando, al timone,
1: Otto Fargi per due. Fargenga!
2: Fargi!
3: Presente!
1: Ciao amico!
2: Come stai Fargi? Come stai?
3: Molto stanco direi.
2: Ma deve ancora iniziare la settimana.
3: È dalla una che la
0: vai a cagare.
3: Una faccia dentro il monitor.
1: Se vuoi dire così devi dire da stamattina che corro.
0: Veramente.
2: Ragazzi, lui lavora veramente.
3: Cazzate così grosse non le sparo.
1: Okay.
3: Da stamattina che corro no.
0: Mi sento tirato in mezzo. Avete qualcosa da dire?
3: Sì.
0: Avreste qualcosa da dire?
3: Quando si parla di lavoro e tu rispondi da stamattina che corro, non lo fai per la radio. Chi se ne frega?
0: Abbiamo capito, ma poi.
3: Ma chi se ne frega?
0: Ma scusa, è come quando uno ti dice: scusami, come stai? Sono stanco.
1: Io ho un'idea. Facciamo finta che è martedì e andiamo avanti.
0: Sì, vedi tu.
3: Ragazzi, questa sì che è una bella idea.
0: Allora, diamo subito le nostre coordinate per raccontare quello che state combinando voi là fuori in giro per l'Italia.
1: Vabbè, numeri a caso: 342
2: 41
0: 15
1: 105.
0: Proprio dai, a caso, è l'idea.
2: Il 105 ci sta bene, dai.
0: State facendo le code da qualche parte?
4: Sì, sì.
0: È lunedì più lunedì del solito?
4: Sì, sì.

0: soci, oi, soci, ma il Fargi c'è? Non sai, certo, qualcuno, certo. Cioè, hanno vinto quei 223 milioni al Superenalotto. Sì, sì, no, perché se non c'è, magari mi faccio adottare. Siccome allora, l'alleanza, ho pensato subito al Fargi.
1: Allora, non vorrei dire, ma allora, i 226 milioni vinti al Superenalotto per Fargi sono la mancia che generalmente lui dà al cameriere.
2: No, lui, sì,
1: cioè,
2: sì,
1: quello è, sì, cioè, nel senso,
2: sì, ragazzi,
1: quando diciamo che il Fargi è ricco, cioè, è un altro tipo di ricchezza.
3: Sì, infatti, ho pensato di cambiare la piscina con quei soldi.
1: Bravo, scusami, Fargi, di cambiare l'acqua della
3: proprio. No, anche la piscina.
4: Fargi, non è che vuoi adottare anche me? Dai, sì.
3: Mettiti in lista, tesoro.
4: Come me? Allora, Ciccio, noi abbiamo iniziato i primi giorni, la prima settimana che eravamo complici.
1: Tesoro,
4: com'è che mo mi stai trattando male,
1: devi,
4: pure, sì, a me?
1: Tu devi capire che qui arrivano schiaffi da tutte le parti.
4: Ma non è
1: chiunque
4: giusto
1: tu sia.
2: Sì, sì. Questo non è uno studio, è una tempesta di schiaffi.
3: A proposito,
5: se i due soci statali qua riescono a fare una settimana piena senza stare a casa,
3: no, no,
5: non si pretende il mese, ma almeno una settimana fatela.
2: Sì, sì, sì,
5: mi raccomando.
2: Sì, sì, sì, tranquillo.
3: Allora, invece,
1: no. Salutiamo Alberto. Ti giuro, Albi, mi hai steso. Vi ascolto dalla coda del padiglione del Giappone a Expo. Cazzo, c'è gente che è rimasta in coda dal lunedì per i mesi successivi e non è riuscito a entrare nel padiglione del Giappone a Expo.
2: Tranquilli, Linda non l'ha capita perché non era ancora nata.
1: Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi l'arcinoto e conosciutissimo pool di esperti parla di amicizie e di odio. Allora, sembrerebbe che le amicizie più forti si formano quando si odia la stessa persona. Tipo, certo, io e Linda andiamo d'accordissimo perché odiamo Martin.
4: Non è vero, perché
2: io e il Fargi siamo così amici. Non perché abbiamo lo stesso studio.
1: Perché odiate Linda,
2: no, perché odiamo te.
4: Io pensavo di andare d'accordo col Fargi perché odiavamo tutti e due. Invece no, mi ha abbandonata pure lui.
1: Niente, vabbè. Allora, sembrerebbe che non sono gli hobby che ti legano una persona, neanche gli interessi. Il legame vero parte quando tu dici, che non so, tipo, stiamo parlando io e te, ma sai che quello lì mi sta veramente sulle palle?
2: Non è un'amicizia, no, almeno le amicizie, quelle forti che ho io, non nascono da questo.
1: Però stranamente, dopo tanti anni che stiamo insieme, che lavoriamo insieme, incredibilmente ci stanno sulle palle le stesse persone.
2: No,
1: quasi tutte.
2: No, quasi tutte. Gli stessi stronzi. È diverso. Guarda che è diverso.
4: Allora vedi che lo studio c'ha ragione.
1: C'ha ragione. E tutta questa cosa dà un senso di sollievo e complicità. Puoi ripetermi la parola stronzi?
2: Stronzi.
1: E scommetto che abbiamo pensato.
2: Sì, ma noi non odiamo le stesse persone. Odiamo gli stessi stronzi che sono odiati dalla maggior parte di quelli che ci circondano.
1: C'è ragione.
4: Mi sento esclusa, io non odio nessuno.
3: Chissà cosa dicono gli stronzi di
2: voi. Perché non l'hai ancora incontrato, tranquilla.
1: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che quando si parla comunque di cattiveria, molte volte si parla dei condomini, dei palazzi, dei micronuclei familiari.
4: Dei vicini.
1: Dei vicini di casa. Oggi, allora, oggi vogliamo trasformare la carovana, tutti i messaggi della carovana, in una chat di condominio.
4: Come abbiamo fatto sui nostri social, Paolino!
1: Come abbiamo fatto sui social, ragazzi, che abbiamo fatto un delirio. Allora, tutti i messaggi che oggi mandate qui in carovana devono essere come quelli della chat del condominio. Qualsiasi cosa vi venga in mente, ok, tipo...
4: Io avevo iniziato esordito così: chi è quel mona che sbatte la porta?
1: Sì, va bene.
4: Okay.
1: Le briciole non si sbattono dall'ultimo piano!
2: Se hai qualcosa da dire, lo dici a me, non a mia madre.
4: Prega,
2: perché la prossima volta che ti riferisci a mia madre, se non con buongiorno e buonasera, saprai cosa vuol dire avere a che fare con un Martin arrabbiato.
1: Questo però è un fatto di vita vissuta.
2: Certo.
4: Scusa,
2: parliamo di condominio.
1: Sì, parliamo di condominio.
4: Oppure io maestra, pregasi la signorina del piano di sopra di togliersi i tacchi quando rientra tardi la sera.
1: Brava. Trasformate la carovana in un'enorme chat di condominio.
2: Dormiva da me la tipa.
1: Io maestra.
4: Vai, Paolino, vai.
1: La musica rumena alla domenica mattina
4: è bellissima.
1: Anche no, grazie.
4: Bellissima.
2: Io capisco che per un mese di Ramadan ti devi alzare alle 4 del mattino a pregare, però se chiudi le finestre, ed è fa caldo, ma se chiudi le finestre o abbassi il volume della radio con la musica araba, magari è meglio.
1: Allora, dovete pensare, immaginare che la chat, la messaggistica della carovana oggi sia un'enorme chat di condominio, anche se vivete in una villa, intendo dire, anche se non avete, che ne so, mai avuto a che fare con un condominio,
2: certo,
1: provate
2: certo
1: a immaginare quelli che sono
2: vicino di casa, ce l'avete
4: è
2: avuto.
4: È vicino sicuramente, dai, la gran parte ce l'hanno.
1: Non dovete
2: un collega di lavoro.
1: Non dovete urlare così tanto quando fate sesso. Questo me l'hanno fatto trovare, un biglietto.
4: Ah,
1: no,
4: Poi ti sei svegliato.
1: Esatto, tutto sudato.
4: Sì.
1: Allora, quindi, dovete trasformare la carovana in un enorme chat di condominio dove vale praticamente tutto. Fargi?
3: Cosa volete dalla mia vita?
2: Lui abita in una villa, in una fattoria.
4: Con la piscina, con la piscina.
3: Io che non posso partecipare
2: certo
3: a questo.
2: Lo so, non ha vicini.
1: Ce l'avrai avuto dei vicini anche tu, no? Avrai vissuto una volta in un condominio.
3: No, mai.
1: Mai vissuto in un condominio.
3: Io vivo in una villa da solo.
4: Sì.
2: Vabbè, parla
3: la
2: male.
3: La mia abitazione è a 560 metri.
1: Immaginatelo allora.
2: Ma parla male di Andrea Belli, che è vicino di studio.
1: Allora, devi
3: trasformare.
1: Okay. Devi trasformare la carovana in un'enorme chat di condominio.
3: Sì.
1: Ok?
3: Sì.
1: A caso, proprio, la prima roba che ti viene in mente.
3: La prima cosa che mi viene in mente è. Perché butti la carta nel bidone del vetro?
4: Vero? Ce ne sono tantissimi,
2: perché? Mamma mia, che palle!
4: Ma raga, ma perché applaudono tutti di là?
2: Esatto.
1: Brava.
4: Hai capito?
1: Cioè,
4: hai capito?
1: Mi c'è voluto un attimo, mi c'è voluto un attimo.
4: Era sottile questa.
1: C'è voluto un attimino per capirlo. Allora,
3: ma è un applauso tipo...
4: No, è tipo...
3: Oppure...
2: Un applauso strano.
1: Possiamo evitare di fare rumori che ci sono i bambini?
3: Ma era per capire. Così.
1: Linda, per favore,
2: è un applauso.
1: Va bene tutto, però nel senso, ci sono le telecamere, sei in televisione.
2: Ah, stanno inquadrando me.
1: Hai appena finito di lavorare in Rai, cioè nel senso, non vorrei dire.
2: Sentivi nei camerini?
4: No, dai camerini, però in studio applaudono.
3: Scusate, ho una comunicazione per la regia video. Potete fare un primo piano?
1: Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Regalateci delle gioie oggi. Dovete trasformarvi in pettegole, cattivi, antipatici e quelli che rompono le palle. Oggi dovete veramente rompere le palle. Trasformate la carovana, quindi tutti i messaggi della carovana, in un enorme chat di condominio.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche vabbè, sulle regole. Quella del condominio, quella all'inizio.
4: Del condominio,
2: okay. Ne ho preso uno in camera io.
1: Mamma mia.
2: Rubato un condominio.
1: Tipo, non salire i gradini.
2: Sì,
1: tutto scritto in
6: dita. Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fermi, fermi. Allora alzo la mano giusto per specificare, perché Valentina dice: ma il messaggio che ricevo più spesso nella chat di condominio è no. Allora, non dovete dirci il messaggio che ricevete voi nella chat di condominio. Dovete pensare che la carovana sia un enorme condominio e che voi siete i condomini. Quindi dovete rompere le palle per qualcosa, come se fosse una vera chat di condominio.
1: Ah vabbè, ma infatti lei ha ringraziato, grazie per il pacco.
0: Vedi? Allora, 342 41 15 105.
2: Quindi è un vicino di casa lei, non è una vicina.
0: Trasformate la carovana in un'enorme chat di condominio.
2: Salve, sono Salvatore del primo piano. Scusatemi, ma anche voi avete problemi con la serratura del portoncino? Io purtroppo ho rotto la chiave dentro e non sono riuscito a toglierla. Si chiama qualcuno?
0: No, ma va, lasciala dentro, visto che ci sei.
1: Posso dire una cosa? Paolino e anche tu, Marco, sì? Tutti e due avete rubato i miei messaggi. Erano tutti e due miei!
0: Visto?
2: Porca miseria, hai ragione.
1: Siete riusciti? Porca miseria. Tutti e due, due su due.
2: Perdonami, hai ragione. Mamma mia.
1: Aspetta, aggiungiamo la
0: segnala,
1: lista.
0: Segna tra le cose da non fare.
1: Allora, non lo so e adesso
2: potete smettere
1: anche,
2: di rubare
0: i messaggi. Chi è? Fargi.
3: Ciao soci, Umberto da Villanova Canavese.
0: Sì? Vai.
3: Ah, il mio cane abbaia. Sì. Se era un gatto miagolava.
0: Il Corriere lascia sempre il pacco sul mio zerbino. La prossima volta ci piscio sopra. Ila da Lucca.
2: Ai ragazzi del piano di sopra, se potete alzare le sedie invece di passare l'aratro, ve ne sarei grata.
0: Cazzo.
1: Scusate, devo cercare i messaggi perché me li avete ciulati voi, prego.
4: All'inquilino del piano di sopra, per favore, quando fai sesso con tua moglie o chi che sia,
0: sì,
4: abbassa le tue prestazioni, perché dopo viene voglia anche a mia moglie.
2: L'altra sera ti ho sentito andare in bagno 4 volte durante la notte. Una visita alla prostata me la farei.
0: Allora, Ila, trasformate la carovana in un'enorme chat di condominio. Ciao Abdul. È inutile che continui a sbattere il tappeto, tanto non parte. Marco.
2: Allora, sono 6 mesi che il vicino di casa non mi parla più dopo questa battuta.
0: Poi, non è che i gatti del vicino devono usare la ghiaia del nostro passo carrabile per cagarci dentro, eh? Poi ci infilo la faccia dei padroni. Cristina.
1: Poi, dalla Cuga di Trento, basta fumare canne sul balcone senza invitare.
0: Oh, no, io c'ho quello che abita sopra di me che veramente c'è una piantagione, c'ha una roba.
2: Alla vicina che pensa di vivere nella reggia di Versailles, non è che dobbiamo ristrutturare ogni buco di culo che vedi. Così il condominio acquista valore. Siamo tutti poveri.
0: Allora, oggi dovete diventare dei rompipalle. Dovete immaginare che la carovana sia un enorme condominio, che voi ci viviate dentro e dovete trasformare tutta la carovana in un enorme chat di condominio.
2: 342 41 15 105.
1: Ma certo che vi scrivo sempre. Non mi leggete mai.
0: Settimana prossima.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
23: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection della settimana Animal su Radio 105. Allora oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di trasformare tutti i messaggi che mandate qui alla carovana in un'enorme chat di condominio.
1: Fate finta di essere... come caro vicino volevo dirti che...
0: Ma sì, fate finta di essere un enorme palazzo, ok?
1: Esatto.
0: E quindi dovete lamentarvi di qualcosa, come fanno quelli veramente nelle chat di condominio.
2: È un gioco di ruolo praticamente, dovete immedesimarvi.
0: Grande il gioco di ruolo.
1: Allora... L'ho solo pensato.
0: No. Allora, 342 41 15 105, trasformate la carovana nella chat di condominio.
1: Ma come mai c'è sempre sto via e vai di uomini dalla signorina del terzo piano?
2: Ma che ti importa? Fatti gli affari tuoi.
1: Scusa, pensavo lo sapessi, tuo marito ci va almeno una volta a settimana.
0: Scusate, wow. Era combinata questa cosa.
2: Sì. Abbiamo dato l'interpretazione.
0: Porca miseria, ragazzi. Stiamo alzando l'asticella, Uè, voi due, avete avvisato l'amministratore che ora siete in tre. L'acqua si paga, Barboni, Luca d'Aprica. Beh, è vero, l'acqua si deve pagare.
2: La faccia di Martin.
3: Basta lasciare fuori i sacchi della spazzatura alle 8 della mattina per il giorno dopo. Portateli giù alla sera, che non è la discarica il portone fuori casa.
2: Bravo.
0: Giusto,
2: bravo.
0: Giusto.
1: Oh, la lavatrice a mezzanotte anche no.
2: È colpa mia. Mia colpa. Avete lasciato il cancello aperto e sono entrati i testimoni di Geova.
1: Wow.
0: Sì, ma non è che si infilano come delle spie quando lasci il cancello aperto.
1: Tra poco c'è Halloween.
0: Sì.
1: È per questo che non festeggiano Halloween i testimoni di Geova.
0: Ehi.
1: Sì, perché gli dà fastidio la gente che suona il campanello.
0: Ecco. Chi è?
4: Basta con questi rumori.
5: È mezzanotte, dobbiamo dormire.
4: Ciao ragazzi, Marco e Deborah da Orbassano.
0: Ciao ragazzi.
1: Ecco, stanno alzando l'asticella anche loro.
2: Che ci sono interpretazioni adesso.
0: Quando annaffi le piante, evita di lavare anche il mio terrazzo. Michela da Venezia.
1: Se senti odorino di erba campestre, devi fare solo una cosa: i cazzi tuoi.
2: Ecco.
0: Infatti, io non parlo, lo sento tutti i giorni. Ma io vado avanti per osmosi, fumo passivo.
2: Se vi sento ancora a giocare nei box, ve lo buco quel pallone.
0: Giusto.
2: Monza.
0: Bello quando fate i vecchi, che vi dà fastidio tutto.
1: Salve, sono Salvatore del terzo piano. Mazzoli, potrebbe abbassare il volume della voce, che qui non è uno zoo.
2: Bella,
0: grande.
2: Bella.
0: Poi Maremma, quando vi fate le canne di sotto, venite su che si fuma tutti insieme.
1: Okay.
0: Perché il condominio a volte è anche condivisione.
2: Certo.
1: Sì, si fa la riunione di condominio,
0: si
1: no?
0: Si fa la riunione di condominio. Bravo. Chi è?
6: Il parcheggio mio è mio. Anche se non c'è scritto, perché sono 20 anni che parcheggio lì.
2: Ecco.
6: Ok?
0: Giusto.
6: Quindi è mio.
2: Nera la signorina.
0: Allora, occhio a questo, Il pianerottolo del terzo piano non è una scarpiera a cielo aperto. Quelli che lasciano le scarpe lì, mamma che odio.
1: Cosa ne pensate di quelli che si levano le scarpe? Che ti fanno levare le scarpe per entrare in casa?
0: Sono io.
2: Eccomi.
0: 342 41 15 105, trasformate la carovana in un enorme chat di condominio.

0: Paolino, Martin, smettetela di rubare i messaggi a Linda Pani.
1: Grazie,
0: mi raccomando,
1: grazie.
0: Comportatevi bene.
1: Mamma mia. Allora, cioè, da mai letta, mai parlata, cazzarola.
2: Cioè, un attimo, praticamente viene bullizzata Linda. Allora, 342 41 15 105. Oggi vi stiamo domandando di trasformarvi tutti in rompipalle. E vi abbiamo domandato di trasformare la carovana in un'enorme chat di condominio. Cioè, fate finta di essere un enorme palazzo e di dover parlare praticamente come se fosse in una chat tra di voi.
1: Esatto, guardate questo. Chiedo allo Juventino del terzo piano di piangere un po' più piano perché il mio cane si spaventa.
2: Vabbè, però allora Fargi, scusami socio, so che tu di calcio non te ne intendi, volevo parlare almeno col Fargi. Però Fargi, allora, ieri ti devo dire la verità, mi è spiaciuto per la Juve, giuro. No, giuro. Mi è spiaciuto per la Juve perché secondo me con gli impegni di Coppa si stanno stancando.
1: Martin!
2: Io aspettavo questo momento.
1: Mi sento esclusa anche
3: io. Anch'io.
1: Ok, bene.
2: Quanto aspettavo questo momento.
3: Manina.
2: Allora, poi dite a quello che parcheggia sempre in doppia fila che gli faccio fare l'ennesima multa se non la sposta. Domanda San Marino.
3: Davide a Milano, se trombi come parcheggi abbiamo capito perché sei cornuto.
2: Vai!
1: Salve, sono Mirko, il suo vicino. Siete pregati di buttare la cacca dei gatti nell'apposito sacchetto e non nel mio giardino.
2: Giusto. Evitate di farvi le canne in terrazza. Devo tenere le finestre chiuse per non impuzzolire casa.
3: Vorrei sapere chi è quel porco che scorreggia sempre in ascensore. Giuseppe da Lucca. Come fai a non farlo in ascensore?
2: Ma no ragazzi, ma è matematica. Cioè, io entro in ascensore a volte.
3: È come la pipì in piscina.
2: Cioè a volte la tengo in macchina per fare l'ascensore.
1: Ma sai perché? Perché ti stai avvicinando a casa. A casa. Poi ti scappa la cacca, certo. E quindi quando sei in ascensore.
2: Io di solito a volte
3: lui caga in ascensore.
4: Per tutti che scrivete in ascensore che c'è puzza di scorreggia, tanto non mi prenderete mai. Lo scorreggione.
2: Bravo. Allora vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete trasformare la carovana in un'enorme chat di condominio.
3: 342 4115 105.
1: Maria da Varese, cara vicina, invece di fare i versi da pornostar, goda in silenzio.
5: Che bello.
3: Ce l'abbiamo il numero di sta vicina.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: adesso io non vorrei dire, ma voi ci vivreste in questo condominio enorme?
1: Io già ci vivo.
0: Allora, vi abbiamo domandato oggi di trasformare la carovana, quindi i messaggi che state mandando
2: la
0: noi,
2: la nostra chat,
0: ok, la nostra chat, in un'enorme chat di condominio. 342 41 15 105. Vuol dire che oggi dovete tirar fuori quelli che generalmente sono i problemi che avete a casa vostra.
1: Salve, sono Valerio del primo piano. Un trapano costa 100 euro e non ci vuole la patente per usarlo. E soprattutto vorrei ogni tanto stare a casa mia tranquillo piuttosto che aggiustare le vostre.
0: La patente del trapano è bene. Scusa, cosa stai facendo? Sto studiando per prendere la patente del trapano.
2: Ivan da Venezia, ma chi cazzo ha acceso il barbecue a quest'ora del pomeriggio? Cosa cazzo dovete cucinare?
0: Guarda, io sono veramente, devo dirlo, la persona più fortunata del mondo. Abito in un condominio dove non rompe le palle nessuno. Posso fare barbecue, le lavatrici di notte.
1: Vabbè, sei all'ultimo piano.
0: Non gliene frega un cazzo a nessuno, no. Proprio bellissimo. Chi è?
3: Pronto? Potete dire al studente sopra di me, sì, di non annaffiare i fiori alle 7 di sera, perché io mangio, mi dà fastidio. Okay. Nonna Belarda. No.
2: C'è l'interpretazione, mi adoro.
1: Il taglierba alle 6 del mattino, mettitelo nel...
2: Bravo, giusto.
0: Potete annaffiare un po' meno i vasi? Quando guardo fuori dal balcone sembra di essere nella foresta pluviale. Matte da Piacenza.
2: Successo veramente. Ho mandato la lettera dell'avvocato perché gli inquilini del piano di sopra spostano i mobili e suonano strumenti musicali di notte.
0: Ma dai,
1: Alberto della Scala Torino. Sai che ci sono le scale, no? Quei nomi. Sì, Alberto, sì, da Torino, e Scala Torino.
0: Scala Torino, certo.
1: Alla dirimpettaia, vuoi dire a tuo marito di smettere di uscire in mutande sul balcone, che è inguardabile, se invece volessi uscire tu?
0: Certo. Chi è?
4: Il giardino va concimato due volte all'anno, non tutto l'anno. Il cane lo puoi portare al parco. Grazie.
0: Giusto. Scrive Enrico, Enrico da Fefe,
1: Ferlimpopoli.
0: Ferlimpopoli,
2: scusa.
0: Ah, se non sai la geografia, però.
2: Mandata, scusa.
0: Applicati, cioè, se non sai le cose sale, cioè.
2: Scusami.
0: Idiota del cazzo.
2: Aspetta, adesso scusate.
1: Ho detto una cazzata, allora, adesso ho detto lo
0: avete
1: trovo.
0: Sentito che puzza c'è sulle scale? Qualcuno sa niente della signora anziana del secondo piano? Un po' non si vede. Enrico.
1: Ah, eccolo qua, scusate, F.E. Firenze.
0: È giusto, Firenze.
1: Posso trollare.
2: Signora, non ci posso fare niente se il mio cane abbaia. Se avesse saputo cantare lo portavo a Sanremo.
0: Sì, vabbè, anche quello, però. Vabbè, poi.
1: Signor Mastrangelo, non può fare video su YouTube di notte? Vorrei dormire.
0: Va bene. Continuate voi, vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete trasformare la carovana in un'enorme chat di condominio. 342
1: 41 15
2: 105.

0: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio 105. Allora, l'argomento lo andiamo per chiudere nella seconda ora, come faremo sempre, ovvero trasformate la carovana, la messaggistica, la nostra chat in un'enorme chat di condominio.
1: Ragazzi, vi prego, ho già abbastanza problemi nella vita, non aggiungiamo anche il bidone della plastica.
0: Vabbè, però bisogna fare la raccolta differenziata.
2: Mi raccomando.
3: Domenico della Scala San Nicandro. Se il tuo amico quattro zampe fa ancora pipì sui cerchi del mio Porsche, giuro che ti cago davanti alla porta di casa. So dove abiti.
0: Allora, continuate voi. Dovete trasformare la chat della carovana in una chat di condominio.
3: 342 41 15 105.
0: Vorrei chiudere con Tony da Limbiate, che scrive una cosa che tutti quanti fanno. Tony da Limbiate ha abbandonato la chat.
3: Grande Tony!
4: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Di conseguenza si registrano 9 chilometri di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per traffico intenso sulla A8, code a tratti tra Milano Nord e Origio Ovest in direzione Varese. Infine, sulla statale 407 Basentana, rallentamenti tra stazione di Pisticci e Bernalda viaggiando verso Metaponto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
23: d'ora in poi lascerò
1: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Repower.
25: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Trump annuncia: Kiev e Mosca sospenderanno i raid reciproci sulle infrastrutture energetiche. Intanto però tensione alle stelle tra Russia ed Europa. Dopo il raid su un treno al confine polacco, l'alta rappresentante Kallas promette: non ci faremo intimidire. E la Polonia minaccia: la NATO può distruggere le raffinerie russe anche senza gli Stati Uniti. In corso da stamane lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, in 2500 a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Domani l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Un altro sciopero domani e mercoledì, quello dei medici di base. L'agitazione indetta dal sindacato Medici Italiani contro il debito orario nelle case di comunità e per il ruolo unico in medicina generale. Intanto avanza alla Camera la richiesta di riforma del settore. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Oggi il primo giorno di scuola in gran parte d'Italia. Al liceo Virgilio di Milano tornano in classe 4 ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Cran Montanà. Così una di loro, Francesca, nota:
4: sarà un rientro lento, incominceremo con poche ore e vediamo quanto riusciamo a resistere, perché stiamo scomodi per esempio sulla sedia. La cosa che dico sempre è che almeno sono qua, a me basta questo.
3: Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato ha riflettuto sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: comunque fa tutti e tre, eh? Eh? Siete tre ignorantoni. È Venezia.
1: La mia città, ho sbagliato.
2: Quando c'è da dare ragione ai soci, quando c'è da dare ragione ai soci, bisogna alzare le mani.
1: Alziamo
3: Venezia
1: le mani.
3: È VZ.
2: Ah,
3: Venezia.
2: Perché sono le targhe nuove.
3: Beh, certo.
2: E sei rimasto indietro, allora socio. VZ è vero, è Venezia. Allora, c'hai ragione. C'hai ragione. Quando c'è da dare ragione, c'è da dare ragione.
3: Finizia, che caga Venezia con la F.
2: C'hai ragione anche tu. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Dove abbiamo parlato delle amicizie che si formano quando odiate la stessa persona. Da lì abbiamo chiesto a tutti voi di trasformare la chat della carovana, cioè i messaggi che voi ci mandate, in un'enorme chat di condominio.
3: Johnny, te la cambio appena appena. Si può sapere chi è stato a scrivere meno male sotto il mio fiocco bianco con scritto è nata bianca?
2: Tutti lì che facevano il tifo nel condominio,
4: Chi è? Alla signora del quinto piano, lo sappiamo che tuo marito fa le notti, non c'è bisogno che urli.
2: Vedi? Ma probabilmente urla dalla disperazione che certo. Il marito è a lavorare.
1: Esatto.
2: Oddio! Sì!
1: No!
2: Vedi,
3: sta pregando, si dice oddio, magari sta pregando.
1: Esatto. Davide da Faenza, non sono contro le pulizie di casa alle 8 di domenica mattina, ma è possibile farle senza la neomelodica in sottofondo?
2: Senza la?
1: Neomelodica.
2: Ah, la
3: Chi è?
4: Se volete gridare gol, arbitro di me. Tutto quello che volete, andate allo stadio, perché se urlate con la televisione vi sento solo io.
2: Stasera avviso i miei vicini, questa sera c'è Inter Udinese, stasera.
3: Se proprio devi urlare bestemmie e parolacce mentre giochi a Fortnite da mezzanotte alle 3 del mattino, almeno chiudi quelle cacche di finestre.
2: Se non la pianti di fare casino con quella cazzo di moto ogni domenica mattina alle 7, ti faccio trovare i pistoni sul tetto del palazzo.
1: Alle escort del piano di sopra, assicuratevi di dare il numero di appartamento giusto, non ne posso più di tutti quegli sguardi delusi quando apro la porta in pigiama, tristemente storia vera.
2: Allora ragazzi, chiudiamo qua l'argomento, bravi, perché oggi vi siete trasformati tutti in pettegole, adesso giusto 2 minuti di stacco e poi arriva la carovana dei ricordi, ma oggi con una grande novità, perché avevamo avvisato che ci sarebbe stato il cambio della guardia. J-Ax, vita, morte, miracoli, tra poco la carovana dei ricordi.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando ritirano l'umido per caso? Grazie. Morire

0: Con vita, morte, miracoli su Radio 105. Allora direi che è arrivato il momento, fanciulli, di sognare. Lo sapete che lunedì stacchiamo un attimo, ok? Anche perché lunedì già è la giornata pesante di suo. Vi regaliamo questo momento di relax con la carovana dei ricordi. Allora, come funziona? Vi facciamo sentire adesso una canzone generalmente sempre molto empatica, molto emozionale. Oggi c'è il famoso cambio della guardia. Sì. Vi avevamo avvertito qualche settimana fa che avremmo salutato Tamara Donà, che è stata voce guida della carovana dei ricordi per una stagione intera.
1: Esatto. Grazie, indosserà la maglia numero 10 di Tamara Donà, qualcun altro.
0: gli
1: diamo la 11, perché la 10 l'abbiamo ritirata.
0: Gli diamo la 11 da fuori classe, esatto. Signori, arriva una nuova voce.
1: Lo diciamo dopo.
0: Posso dire, e che voce.
1: E che voce.
0: E che voce. Certo. Però abbiamo cambiato da donna a uomo.
1: E che uomo,
0: ma ve lo diciamo dopo. Allora, come funziona? Mentre andrà la canzone di oggi, oggi è una canzone molto toccante,
2: Sì, molto, molto.
0: Soprattutto la storia che c'è dietro la canzone di oggi, penso che purtroppo possa coinvolgere veramente tanti lì fuori. Quindi, quello che vi chiediamo noi è, mentre ascoltate la storia, mentre ascoltate la canzone, se avete qualche ricordo legato, e oggi presumo che ce ne siano veramente tanti,
2: potete raccontarceli al 342 41 15 105, così noi poi li raccogliamo e diamo voce ai vostri ricordi.
0: A tutte le vostre emozioni. Ovviamente la canzone è preceduta, come faceva Tamara Donà, dalla storia del perché il cantante di oggi ha deciso di scrivere questa canzone, il momento che era molto particolare.
2: C'è Paolino che ha già gli occhi lucidi.
0: Sì, io ti dico la verità, sì.
1: Io lo dico, oggi piangerò tanto.
0: Allora, mettetevi comodi, alzate il volume della radio, arriva la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
4: La storia della musica. Musica.
3: La carovana dei ricordi, solo su Radio 105. È il 2002. I Coldplay stanno diventando una delle band più importanti del mondo. L'ultimo album li ha definitivamente consacrati. E Chris Martin sembra avere davanti tutto ciò che un ragazzo che sogna di vivere di musica potrebbe desiderare. Successo, concerti ed una donna che ama, Gwyneth Paltrow. E proprio mentre la vita di Chris sembra riempirsi di luce, quella di Gwyneth viene improvvisamente travolta dal buio. Nell'ottobre del 2002, infatti, Bruce, il padre dell'attrice, muore improvvisamente. Gwyneth ne è devastata. Il rapporto con suo padre era profondissimo e quella perdita lascia un vuoto che nessuna parola riesce davvero a riempire. Chris le rimane accanto, la vede soffrire. La vede attraversare il lutto e probabilmente scopre una delle sensazioni più frustranti dell'amore: voler salvare qualcuno e rendersi conto di non poterlo fare. Non puoi restituirgli ciò che ha perso, non puoi prendere il suo dolore, puoi soltanto esserci. Ed è proprio dentro questa impotenza che Chris comincia a scrivere una canzone per confortare, almeno in parte, Gwyneth dopo la morte del padre. Il tutto nasce da un regalo. Bruce Paltrow possedeva una tastiera. Dopo la sua morte, quello strumento arriva a Chris. Lui la accende e scopre un suono particolare che lo colpisce immediatamente. La tocca, la sfiora, la comincia a suonare. Quel suono deve esserci all'interno della canzone che Chris stava scrivendo per Gwyneth. Quel suono deve essere protagonista per aiutare la donna che ama a sopportare l'assenza del padre. A quel punto il titolo nasce per caso. Fix You. Aggiustarti. Chris sa benissimo che una persona spezzata dal dolore non si può semplicemente aggiustare, ma forse proprio questo è il cuore della canzone. Non la promessa di cancellare una ferita. La promessa di non lasciare sola una persona mentre prova a conviverci. Il brano parte quasi in punta di piedi, un organo, la voce fragile di Chris, pochissimo altro. Poi lentamente cresce. Entrano il pianoforte, la chitarra, la batteria. Come se quella persona che all'inizio non riesce nemmeno ad alzarsi stesse lentamente tornando a respirare. Chris ne è così coinvolto da rendere la canzone il progetto centrale del nuovo album. Ed è lì che accade qualcosa di tanto inaspettato quanto incredibile. La canzone smette di appartenere a Chris e Gwyneth. Diventa degli altri. Di chi ha perso un genitore. Di chi ha visto finire un amore. Di chi ha provato disperatamente ad aiutare qualcuno senza sapere come farlo. Di chi, almeno una volta, si è sentito rotto e avrebbe voluto semplicemente sentire qualcuno dire: io resto qui. When you

0: fix you.
1: Ciao soci, io sono Marco da Venezia, il mio passo è andato a novembre e io non ho ancora metabolizzato, ma quando sento sta canzone qua faccio fatica. Comunque grazie, ne avevo bisogno.
2: Si sente dalla voce che ha fatto che fa fatica, era bella empatica questa.
3: Porca miseria, che mix di emozioni, una canzone che amo e di cui non conoscevo la storia. E io sono stato lei, però dall'altra parte, e non ho avuto un Chris. Ho avuto una persona che nel probabile momento più buio della mia vita mi ha semplicemente abbandonato, dicendo pure che si sentiva esclusa dal mio dolore. Una relazione in cui ho creduto, in cui ho investito davvero tanto. In ogni caso, grazie. Potrei averlo scritto io.
4: Michela, bellissima, ma in onestà non sapevo la storia che c'è dietro. Adesso la sentirò con altre orecchie. Sara invece dice: ci abbiamo provato ma la tua casa era altrove, ovunque tu sia sempre assieme, ciao papà.
2: E poi Linda da Rimini che dice: sto piangendo le stesse lacrime che piansi la prima volta che sentì questa canzone e mi fa pensare a mio padre sotto chemioterapia che è sopravvissuto a 3 tumori alla testa, un capolavoro davvero, grazie. Ragazzi, grazie a tutti voi per aver condiviso le emozioni e possiamo ringraziare anche per la prima volta Giancarlo Cattaneo.
3: Bella Gianca!
2: Nuova grande voce della carovana dei ricordi, mamma mia. Quanto ci fa godere il Gianca, veramente. Allora, vi diamo l'opportunità anche oggi di vincere il kit firmato Radio 105. Oggi ritorna la grande sfida. Qua c'è un nome in codice, però facciamo un nome in codice. La grande sfida facciamo,
4: la grande sfida.
2: Ok, ritorna la grande sfida. Quindi dovete prenotarvi adesso. Potrete scegliere dopo se sfidare Paolino, Martino, Linda. Oggi rientriamo in gioco tutti e tre.
4: Okay.
2: Dovete prenotarvi adesso, in questo istante.
3: Scrivete il nome in codice e il vostro nome.
4: No, è la grande sfida. E allora? E uno e due, rimandati tutti e due.
3: Io volevo imbrogliarvi come vi sta imbrogliando la base.
2: Allora, scrivete GS, che è l'acronimo di grande sfida, e il vostro nome. Quindi si gioca la grande sfida GS.
4: È il nome in codice, quindi?
2: Basta. Già siamo incasinati noi, già è lunedì. Allora scrivete GS e il vostro nome, prenotatevi adesso. 342
3: 4115
4: 105
5: su 105 l'ora della carovana.
4: Settembre, si sa, è il momento giusto per rimettere a fuoco i nostri obiettivi. E se iniziassimo proprio dalla vista?
3: Allora andate da Baviera, clinica oculistica leader in Europa. Grazie ad un trattamento laser di pochi minuti, sicuro e indolore, potrete dire addio a occhiali e lenti a contatto e riscoprire la libertà di una vista in HD, chiara, nitida, perfetta.
4: In più, questo mese avrete uno sconto fino a €200 sull'intervento. Prenotate subito una visita su clinicabaviera.it.
6: Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a €2.500 di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
15: qualcosa. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
19: D'ora in poi lascerò.
18: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
20: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
24: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
25: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
26: 99, Puma, microtasso.
27: Tutto ok?
26: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. 105, 105.
28: Radio 105. Proud to be different.
29: Play that.

0: Dance, dance, dance su Radio 105 all'interno. Dance. C'ho ancora un po' di rimasugli dell'influenza di settimana scorsa.
1: Sì, influenza, sì. Influenza del cervello.
0: Poi c'ho anche la serata di sabato.
1: Ah, quindi per andare a fare serate la voce ce l'hai, per venire in onda no.
0: No, il problema è che.
2: Già che ci sei, questa. Stai a casa un altro po'.
1: Stai a casa domani, che martedì
3: dai,
1: ci divertiamo.
3: Dai, che da stamattina che corro.
0: Che paraculo, veramente.
1: Sai, devi smettere di correre, forse.
0: Sì, sarà quello lesa.
2: Perché poi prendi aria, perdi la voce, è un casino.
0: Probabile. Se volete, domani sto a casa, eh.
4: Sì.
0: È
5: una grande sfida.
6: Se hai carattere da vendere. Se hai coraggio in abbondanza. Se senti di avere le palle quadrate, gioca con la grande sfida. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. La grande sfida.
0: Ritorna il gioco della grande sfida. Al telefono con noi abbiamo chi di bello?
1: Non lo so, io non c'ho.
2: Giorgia,
0: nemmeno io.
2: Ciao Giorgia.
1: Giorgia,
0: pronto?
7: Sì, ciao.
1: Ciao
0: Giorgia. Giorgia da Ferrara.
1: FR, okay. Quindi
0: FRR.
2: Esatto.
0: Allora Giorgia, cosa FRR. Fai di bello? Cosa fai di bello nella vita, Giorgia?
7: Allora, faccio la piegata.
0: Ok. Allora, ti spieghiamo brevemente come funziona il gioco della grande sfida. Allora, noi abbiamo la nostra Saretta, ci ha consegnato una busta chiusa, la potete vedere sul canale 66.
2: Conferma, è chiusa.
0: Del digitale terrestre, con all'interno 10 domande appartenenti a un macro argomento. Noi ti diremo qual è il macro argomento
1: e tu potrai scegliere chi sfidare.
0: Potrai scegliere se sfidare Paolino, Martin o Linda. Chi verrà sfidato abbandonerà lo studio. Risponderai tu a queste 10 domande in un minuto di tempo e poi farà lo stesso lo sfidato. Se otterrai il maggior numero di risposte giuste o paritario, quantomeno,
1: ti porterai a casa lo zainetto di Radio 105. Il kit, dai.
0: Esatto, zainetto, maglietta, capellino e portapass. Allora, il macro argomento di oggi, io guarda, spero che succeda quello che ho nella mia testa, che faremo delle grasse risate.
1: Sì.
0: Il macro argomento di oggi è sport. Come te la cavi con lo sport?
7: Non lo so, spero bene.
0: Speri bene. Ora ti faccio una domanda.
1: Ma non c'è uno sport in generale? No?
2: È sport. Mondo dello sport.
1: Chi vuoi sfidare?
7: Martin.
1: Siamo già 1-0.
0: Ok, allora abbandona lo studio, caro il mio socio.
1: Sì, vi abbandono proprio. Ciao, ci vediamo domani. Ciao,
0: io scavicchio e apro, ok.
2: Allora. Speravi che scegliesse me perché sono una pippa, eh?
0: Io speravo di vedere due donne a parlare di sport. No, perché sto facendo del maschilismo,
2: Maschilista.
0: Ma no, perché sennò poi dopo sessista. No, semplicemente perché magari vieni Linda, vieni qua insieme a me.
2: Le avremmo indovinate tutte, guarda.
0: Sto leggendo le domande, sono interessanti. Allora, cara la mia Giorgia, giusto?
2: Giorgia, sì, esatto. Giorgia, sempre lei.
0: Siamo pronti?
7: Sono io, sì.
0: Un minuto a partire da adesso.
7: Dimmi.
2: Chi ha vinto l'ultimo US Open maschile?
0: Alex. Alexander?
7: Non lo so.
0: Ok. Quale sport si gioca ogni anno a Parigi al torneo Roland Garros?
7: Il tennis.
0: Bravissima.
2: Quale sport utilizza un attrezzo chiamato fioretto?
7: Scherma.
0: Brava.
7: Scherma.
0: Quale paese è famoso per aver inventato lo sport del cricket? Il cricket si gioca in
7: Inghilterra.
0: Bravissima.
2: Quale squadra italiana è conosciuta come la vecchia signora?
7: Juventus.
0: Quale sport presenta termini come strike, spear o gutterball?
7: Bowling.
0: Brava.
2: Quale giocatore NBA era soprannominato The Black Mamba durante la sua carriera con i Los Angeles Lakers?
0: Kobe.
7: Kobe Bryant.
0: Bravissima. Quale città ha ospitato i giochi olimpici moderni? La prima città che ha ospitato le Olimpiadi è a...
7: Atene.
0: Bravissima. 6, 6.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Sì, sì, è andata bene. Oh, socio, venga, venga, egregio, venga, venga. Allora, non è andata
1: bene.
0: Fermo,
1: devo alzare le cuffie, se no ti sento.
2: Comunque, posso allora dire, tu mi sottovalutavi, però le avrei indovinate veramente quasi tutte.
0: Quasi tutte, la prima. Beh, no, però.
1: Allora sono facili.
0: Sì. Anche la prima, sì, sì. Ah, bene. Socio, sei pronto?
1: Nato pronto.
0: Ok, allora, un minuto a partire da adesso. Ma anche tra un attimo potrebbe partire.
2: No, dai, dai. Chi ha vinto l'ultimo US Open maschile?
1: Alexander
0: E passa, no?
1: Sì, passa.
4: No, no.
1: Vabbè, un metallo indovinato.
0: Quale sport si gioca ogni anno a Parigi al torneo Roland Garros?
1: Tennis.
2: Okay. Quale sport utilizza un attrezzo chiamato fioretto?
1: Scherma.
0: In quale paese è famoso per aver inventato lo sport del cricket?
1: Inghilterra.
2: Quale squadra italiana è conosciuta come la vecchia signora?
1: Juventus.
0: Dai. Quale sport presenta termini come strike, spare o gutterball?
1: Bowling.
2: Quale giocatore NBA era soprannominato The Black Mamba durante la...
1: Kobe Bryant.
0: Bravo. Quale città ha ospitato i primi giochi olimpici moderni?
1: Moderni, Atene.
0: Bravo.
2: Quanto dura un tipico round di pugilato per gli uomini?
1: Un round solo?
2: Sì.
1: 3 minuti e mezzo.
0: Quale club inglese è soprannominato i Diavoli Rossi?
1: Diavoli Rossi? Non so, Ghedi. Ghedi c'hanno i Diavoli Rossi. C'è Sesto Stormo.
0: Allora. In pratica,
1: chi si chiama il primo? Alexander
2: Zverev.
1: Zverev. Vabbè, la pronuncia è così.
0: Non glielo possiamo dare. Giorgia era Alexander Zverev.
2: Esatto.
0: Poi bravi entrambi il tennis, bravi entrambi lo scherma. L'Inghilterra, esatto. Poi la Juventus e la vecchia signora. Il bowling è lo sport dove si usa strike, spare, gutterball. Kobe Bryant era il Black Mamba.
1: Vabbè.
0: Atene era la città dei giochi olimpici. Il round di pugilato sono 3 minuti. Giorgia non c'era arrivata. E i Diavoli Rossi, giusto per onore di cronaca.
1: Sesto Stormo di Ghedi.
0: No,
1: tu scrivi Diavoli Rossi, vedrai cosa ti viene fuori.
0: Sì, ma quale club inglese?
1: Ah, quello non l'ho sentito.
0: Ok, era Manchester United.
1: Ah, ok, okay. Ma
0: allora,
1: ma mai.
2: Posso Manchester fare la professoressa?
1: Scusa, Manchester.
2: Scusate, posso fare la professoressa? Si dice Roland Garros.
0: Roland Garros, c'è ragione. C'è ragione, c'è ragione. C'è ragione, c'è ragione.
2: Garros.
0: Allora.
1: Uè, francesina.
0: Martin ne ha indovinato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: E quindi? L'ha fatto?
0: E fammi, fammi contare quelli di Giorgia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Olla! Quindi io vinco. Ma il kit se lo porta a casa lei?
0: No, in realtà no? Per la regola che a parità di punti vincono sempre gli ascoltatori,
1: esatto.
0: No, vince lei.
2: Non so che
1: cazzo vuol dire sta cosa.
0: Vince, vince lei.
1: Vinco io, il premio lo prende lei.
0: Giorgia, hai vinto!
1: Brava Giorgia!
2: Grande Giorgia!
0: Allora,
7: siete buoni.
0: No, no, è culo questo.
1: No, no, qua è culo perché domande sul calcio. Domande sul calcio proprio non le sapevo. Poi io non ho mai fatto box in vita mia.
0: Quindi,
7: grazie, Martin.
0: Zverev proprio manco nell'anticamera del cervello. Allora, quindi. Ti porti a casa il kit di Radio 105, maglietta, cappellino,
7: grazie,
0: zainetto e portapass.
1: Sì.
7: Grazie, lo desideravo e tanto che ci provo.
2: Che carino.
1: Com'è la grande prima domanda, Giorgia. Scusa? La prima domanda era?
0: Chi ha vinto l'ultimo US Open maschile?
1: Alexander, io ho detto. Sì. Non hai detto nome e cognome.
0: Fabio, ho capito, vai.
1: Vabbè, metà me lo ricordavo.
0: Franco.
1: Potevi darmi metà, cioè, metà risposta.
0: Senti, vuoi salutare qualcuno, Giorgia?
7: Sì, allora, saluto mio figlio che spero vivamente mi stia sentendo perché vi ascolta sempre anche lui.
1: Okay.
7: Che
1: si... Ma si chiama?
7: Mattia.
1: Come si chiama?
7: Mattia.
1: Ciao Mattia.
2: Ciao Mattia.
7: È la sua fidanzata Beatrice.
1: Oh, ciao Bea.
7: E tutte le mie amiche della fila 3 del bagno sollevante di Lido degli Estensi.
0: Oh, okay, veniamo a trovarti allora.
1: Fila 3 del bagno, ho detto che quanta gente che fa pipì.
0: Bellissimo.
2: Grande
0: ciao Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
2: Ciao.
0: Fila 3 è lì da una vita.
1: Sì, sì.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria in direzione Milano; per un incidente sulla A7 8 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sulla statale 34 del Lago Maggiore si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Cannero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105. Come?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia, movement that inspires.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso.
26: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: My Soul, che tradotto dall'inglese all'italiano vuol dire sulla mia suola, giusto?
1: No. Sono qui da solo.
0: Ah, sono qui da solo, grazie.
1: My Soul.
0: Io mi sono fermato alla Unit 1 del libro dove mi diceva The Windows is open. Poi da lì in poi c'ho l'ignoranza totale. Poi. No! Maestra, ne sono un'altra!
2: Sì. Vai!
0: The pen is on the table. Grazie.
2: Che vuol dire? Che il pene sul tavolo.
0: Il pene sul tavolo. Allora, a proposito di tavoli che vengono sbattuti, non avete sentito una mano importante?
1: Senti che manona.
0: Signori, ma soprattutto signore. È con noi Max Brigante.
3: Sono le alghe
0: per il supremo.
4: Ma faccio fatica a insultarvi adesso da quando c'è Linda. Questo è il problema.
2: Ma noi l'abbiamo presa apposta.
4: Sì. È il vostro scudo.
0: Io ormai.
4: Sì, è il vostro scudo.
0: Non sapendo come fare a proteggerci, abbiamo detto: aspetta, prendiamo una donna
4: in imbarazzo.
0: Bionda, giovane.
1: Come
0: e non
1: fai
0: c'è
1: a essere in imbarazzo di una cosa che hai creato tu?
4: No, perché ogni volta sto lì per dire: guarda, che siete scemi.
2: Ma
4: c'è
2: tu
4: le solite cose.
2: Sei libero di farlo, è tutto uguale, Max. Tranquillo.
0: Non credo niente.
1: Cosa che hai creato tu?
4: No, perché ogni volta sto lì per dire: guarda, che siete scemi. C'è le solite cose.
2: Ma tu sei libero di farlo, è tutto uguale, Max. Tranquillo.

0: ragazzi.
1: Io non l'ho capito.
2: Va meglio?
3: C'è una riflessione.
2: Va meglio?
4: Tu sei forte.
2: Oh, mi ha benedetto! Mi ha benedetto!
4: Forte, forte.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Non essere geloso, Simo, è così. Quando uno è forte, è forte. E quindi io glielo dico. Tu sei geloso perché dici a me non l'hai mai detto. Evidentemente non ho mai sentito la stessa forza che sento quando sono vicino a Martin.
1: Martin è uno dei miei preferiti, è l'unico.
0: No, aspetta. Cosa vuol dire Martin è uno dei miei preferiti, l'unico?
1: Allora, della coppia Paolino e Martin è uno dei miei preferiti, cioè l'unico.
0: L'altro, scusa, ce l'hai con Paolino?
1: No, ma va. Paolino, siamo amici di brutto.
0: Non è tra i tuoi preferiti?
1: No, Paolino, noi scherziamo sempre. Infatti voglio molto bene a Paolino, in verità.
0: Paolino, a noi dice il contrario, sappilo.
1: Non sembra così.
0: Hai sentito la massima, Nadia?
2: Un po' distratta, devo essere sincera. Un po' distratta.
0: Era tanta roba, era di quelle riflessive. Di quelle, sai quando Martin vuol far vedere che è capace?
2: Sì, ma sai qual è il problema? Perché adesso le ascolto distrattamente. Perché prima Martin le faceva per me.
0: Adesso c'è Linda.
2: Adesso ho il sospetto che queste cose siano per Linda.
0: Sì, infatti.
1: Non ho più visto caramella.
0: No, nemmeno io.
2: Da quando siamo tornati manco una caramella.
0: Niente. Vediamo più niente, una cosa incredibile.
1: Linda è già andata dal dentista 10 volte.
0: Sì, un paio di volte questa settimana, tra l'altro. Che è iniziata oggi.
2: Esatto.
0: Ragazzi, buon primo giorno della settimana. Spero che sia stato un buon primo giorno, che questo lunedì non sia stato troppo in salita. Spero che arriviate da un buon weekend. Lo sport è stato presente chiaramente nel weekend, sì. Ma arriva fino a sconfinare in questo lunedì. Ci sono partite importanti, no, Simo?
1: Allora, stanno giocando Como-Parma, Torino-Roma e poi alle 20:45 ci sarà Inter-Udinese, che sono le ultime tre partite di questa giornata che è cominciata venerdì,
0: due mesi fa.
1: Continua a giocare così.
0: Scusa, Simone,
1: con gli aggiornamenti.
0: Beh, solitamente quando uno in una radio dice stanno giocando, poi va da sé che dica anche il risultato.
1: Un secondo, adesso te lo dico.
0: Grazie.
1: Allora, Como-Parma 1-0 per il Como, che sta giocando un calcio meraviglioso.
0: A che minuto siamo?
1: Siamo al 71esimo.
0: Ok.
1: E la Roma sta vincendo a Torino, anche lì per 1-0. Un'altra squadra che sta giocando un calcio
0: magnifico.
1: Mamma
0: mia, quindi. Bene. E anche lì quanto manca?
1: Stesso... sempre il 71esimo.
0: Va
1: bene,
0: quindi diciamo che noi nei prossimi 20 minuti qui saremo. Per cui vi aggiorneremo sui risultati di queste due partite. E poi invece la partita dell'Inter la becchiamo quando inizia?
1: Alle 20:45. Quindi 20:45. L'ultimo quarto d'ora daremo un aggiornamento se ci sarà, ma tanto lo sappiamo.
0: No, dai.
1: Se l'aggiornamento ci sarà, i colori saranno quelli.
0: Occhio che questa è una settimana, senza fare spoiler, fortemente nero-azzurra, te lo dico, per contenuti che inseriremo nell'arco della settimana in questo meraviglioso format che si chiama 105 mi casa. Ragazzi, mettetevi comodi, noi siamo pronti, fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare stasera.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Bruno Mars, Still è la loro canzone ed è anche la prima canzone con la quale apriamo la prima puntata della settimana di 105 in casa con Max Briganti qui su Radio 105. Stasera si ride. Chi ci viene a trovare, Simo?
1: Allora, questa sera ci viene a trovare uno degli stand-up comedian più in hype e che a me fa veramente molto ridere. Infatti ringrazio il mio algoritmo di tutti i social che me l'ha fatto conoscere in tempi non sospetti. Sto parlando di Francesco Fanucchi, che ci porterà appunto, ci parlerà del suo spettacolo che in partenza, se non ricordo male, il 24 di settembre da Taranto, poi girerà un po' tutta l'Italia sui
0: fa
1: suoi social.
0: Tantissime date.
1: Sui suoi
0: tantissime
1: social ci
0: date,
1: sono tutte le date, quindi andatele pure a vedere, poi magari le diciamo anche. Lo spettacolo appunto si chiama Tutto Sbagliato e lui in un post di Instagram sotto la locandina descrive il suo spettacolo così.
0: Vai.
1: Tutto sbagliato è il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy. È volgare, blasfemo, storto, laido e corrotto. Ma a mia discolpa posso dire che è così che l'ho voluto. Quindi nel senso...
0: Lui fa molto ridere perché è cattivo, è estremo, è scorretto sotto tutti i punti di vista, e sapete che la comicità, quando diventa appunto politicamente scorretta, soprattutto in un periodo storico dove il politicamente corretto,
1: sì,
0: invece insomma è molto presente, ognuno di noi, anche che non è su un palco, sta comunque attento a cosa può dire, a cosa deve dire, e quando trovi uno che invece gioca la partita contraria, chiaramente insomma ti fa molto ridere, e poi è molto bravo.
1: Sono terapeutici i suoi video, secondo me, perché ti aiutano proprio nello sfogo. È come se lo dicessi tu, cioè, solo che lo dice lui. Sono cose che poi magari molti di noi pensano magari non proprio così, però
0: fa ridere, fa veramente molto ridere. E parleremo con lui che si collegherà con noi fra circa una decina di minuti qui a 105 in casa. Ascoltiamo Goya adesso, il pezzo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Ring My Bell H su Radio 105, alle 20:15. Breve aggiornamento dei campi. Non è cambiato niente. Il Como vince.
1: Sì.
0: E con chi sta giocando?
1: Si è dato il Como.
0: Quindi il Como 2-0.
1: 2-0, sì.
0: Contro chi, scusa, che mi sono dimenticato?
1: Il Como contro il Parma.
0: Como-Parma 2-0.
1: Ha
0: poi invece
1: Caichi.
0: Bene, la Roma sta vincendo a Torino.
1: Esatto, contro il Torino. Il
0: gol di chi?
1: Di Malen.
0: Grande attaccante.
1: Grande
0: che
1: attaccante,
0: sta facendo benissimo.
1: Grandissimo attaccante, sì.
0: E scusa, giusto perché magari c'è qualche altro smemorato come me all'ascolto, l'Inter con chi gioca stasera?
1: L'Inter con l'Udinese.
0: Inter-Udinese alle 20:45. Adesso andiamo in pubblicità e poi si collega con noi, e rido già, Francesco Fanucchi.
2: Svegliamo tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Edo, sei pronto?
20: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
19: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
20: Hai già scelto il tuo pigiama?
19: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
20: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
19: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
20: Pijamarun.it.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
21: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
22: Grazie, mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Radio 105, proud to be different.

0: Madonna con Danzeteria qui su Radio 105, le 20 e 24. Collegato con noi Francesco Fanucchi. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Ti abbiamo fatto un sacco di complimenti prima perché ci piace la tua comicità, perché un po' come tutti forse siamo bastardi dentro e quindi godiamo quando tu dici quelle cose che vorremmo dire ma che non sappiamo dire, che non abbiamo il coraggio di dire, però insomma in qualche modo la tua comicità, la tua ironia diventa salvifica. Senti, hai un mega spettacolo davanti con tantissime date, si chiama Tutto Sbagliato, lo hai descritto sui social in un modo proprio inappuntabile e so che hai già fatto delle anteprime. Come sono andate?
1: Allora sì, tanto grazie, ho fatto delle anteprime la scorsa primavera per provare un po' a sondare il materiale che avevo scritto nell'ultimo anno e poi appunto durante l'estate ci ho rilavorato di nuovo. Così ti direi bene, sono dei momenti molto fighi quelli delle anteprime, perché gli spettacoli di stand up non si costruiscono mai a tavolino completamente, cioè scrivi in parte a tavolino e in parte scrivi facendo appunto palco, no? E vedendo le cose che puoi perfezionare, e magari a volte ti vengono in mente delle battute sul momento, altre volte nascono da un momento di dialogo, di conversazione col pubblico, quindi sono state divertenti e anche utili quelle date. Sì. E poi chiaramente c'è il lavoro da scrivania.
0: No, ma proprio lo stand-up a me piace molto per quello che stavi dicendo tu, perché c'è una parte che è assolutamente di scrittura, anzi più la scrittura è forte, più poi chiaramente ti ritrovi quel lavoro lì sul palco, però poi inevitabilmente tu sei lì e il palco risuona, il palco vive, il pubblico dà delle energie, quindi c'è tutta una parte che ti devi portare a casa tu in quel momento lì, e quindi ti volevo chiedere quanto di quello che hai scritto nelle anteprime hai trovato coerente con quello che pensavi e quanto sei tornato a rimettere mano alla scrittura, o comunque l'improvvisazione del momento ti ha portato da qualche altra parte?
1: Ah, ti dico il 50%. Io rimetto sempre mano sulle cose che dico sul palco, un po' perché appunto dico delle cose spesso gravi cioè, quindi nella mia testa devo essere quantomeno inattaccabile, capito? Cioè sì. Posso anche dire la peggiore sgravata, ma se è costruita bene e torna a livello logico, allora me la abbono anch'io, altrimenti faccio un po' più di fatica. E poi in ogni caso, anche se hai scritto una cosa che trovi interessante o divertente, che fila, comunque un pochino, non so, io ripeto, sono un po', non so se si può dire a Radio 105, un po' cacacazzo.
0: Sì, si può dire, ampiamente.
1: Quindi l'ho rivista comunque, però è giusto così, insomma, se vedo che una roba non torna subito al primo colpo, divento sospetto.
0: Okay.
1: Cioè, comunque un po' la riguardo.
0: Giusto. Francesco, fai parte di un filone di comicità, anche molto forte all'estero, dove la reazione a volte è l'ha detto veramente. Cioè, l'ha detto veramente. E quindi mi chiedo, qual è il livello di autocensura? Cioè, scrivi delle cose e a volte ti poni veramente il dubbio di dire questa la tengo e la dico o no? O sei spericolato e trovi il modo, se è forte, di dirla?
1: Allora, bella domanda, ti direi che dipende dal contesto in cui provo il materiale, perché nelle serate di stand-up comedy ci sono diversi contesti, cioè nel senso c'è la serata del tuo spettacolo, dove magari appunto è un luogo, come dire, dove devi arrivare bello preparato, sì, e abbastanza con uno spettacolo solido, e allora lì cerco qualche scrupolo in più, me lo faccio anche sulle cose che voglio dire per capire bene se funzionano e se hanno una logica e se, anche se sono gravi, appunto, se reggono la prova col pubblico, perché a volte uno tira una bomba che non fa manco ridere e non
0: certo,
1: meglio di no.
0: Anzi, peggio, lì è proprio
1: peggio,
0: gratuita.
1: Peggio,
0: sì.
1: Perché sì, si ghiaccia il pubblico tantissimo. Sì. Però gli open mic, per esempio, che sono un altro tipo di serata dove vai per provare materiale, allora lì grossissimi scrupoli di morali non me li faccio, perché appunto sto anch'io capendo che cosa può funzionare, che cosa no, e tante volte mi serve anche sbagliare per capire qual è la direzione da prendere, perché non lo sai di default se una cosa anche grave può essere interessante come argomento di racconto e di battuta. Quindi il
0: Assolutamente.
1: provare ti aiuta tanto perché senti il mood del pubblico e da lì poi sai come reagire.
0: Certo. Allora, noi mettiamo una canzone adesso, poi ci racconti un po' meglio Tutto sbagliato, che è appunto il comedy show che porterà in giro per l'Italia a partire dal 24.

0: una canzone stupida, una stupid song, Olivia Rodrigo qui su 105 insieme a Max Brigante questa sera con Francesco Fanucchi che si è collegato con noi. Lo spettacolo che porterà in giro Francesco si chiama Tutto Sbagliato, parte da Taranto il 24 di settembre. Come lo descriveresti ad un amico che a cena ti dice: oh Francesco, adesso parti, vai in giro, ma com'è lo spettacolo?
1: Allora, lo spettacolo diciamo che è un flusso di coscienza, come sempre lo sono gli spettacoli di stand-up comedy, dove alterno una narrazione personale che ha a che fare con la malattia, che è una tematica tra virgolette dolorosa, ma in realtà, come tutte le tematiche dolorose, è anche una tematica molto comica, a altri punti di vista che sono più politici. Quindi okay. Diciamo che ci sono questi due tipi di narrazione che vanno un po' a braccetto e nasce da una sorta di scoperta, cioè che la pretesa di controllo che io avevo delle cose, della mia vita personale, di come mi potessi sentire o anche rispetto al mio lavoro, è una pretesa e quindi non ha nessun senso. E quindi anche le cose che uno considera tutte sbagliate, no? Che non funzionano, che non vanno bene, in realtà a modo loro hanno motivo di essere così come sono.
0: Certo.
1: Quindi c'è questa idea qua di fondo. Poi ora stata a spiegare troppo, lo so, perché quando, detta così non fa tanto ridere, mi rendo conto, però giuro che ci sono battute.
0: Ma senti, la prima parte, no? Quella che riguarda la malattia, dove tu dici tutte le cose tragiche, dolorose, poi in qualche modo fanno anche ridere, hai ragione, perché poi l'ironia e l'autoironia fa ridere, mette a proprio agio, fa star bene tutti. Però ti volevo chiedere, ce l'hai innata o ha rappresentato per te una conquista? Proprio quel livello di autoironia?
1: Ma guarda, no, l'autoironia è qualcosa che poi va anche un attimo disinnescato come argomento, perché poi sembra che l'unico soggetto, l'unico argomento delle battute sia magari appunto la mia personale disabilità o altro. Però in realtà, come dire, facendo il lavoro del comico, credo che per forza di cose tu debba anche essere autoironico, perché
0: sì,
1: non puoi come dire, essere spietato col mondo e non con te stesso, altrimenti non sei più comico, ma sei un po' un bullo. E quindi, nel senso, poi lo sono nel privato, però sul palco provo a essere soltanto comico. E quindi questo è il concetto, cioè, quindi l'ho sempre avuta, nel senso che se hai appunto un minimo di senso critico e di spietatezza verso tutto ciò che ti circonda, per forza poi devi fare conti con te stesso e prenderti un po', non so, di mira, ecco.
0: Chi è il primo comico, che ti ha fatto veramente tanto ridere?
1: Wow, allora, ti direi forse il primo comico che io ricordo, non so, il congiuntivo, ciao, credo, so, Corrado Guzzanti.
0: Ah.
1: Quando lo vedevo da bambino ai programmi della Dandini, ricordo che mi faceva tantissimo ridere, faceva le imitazioni di Tremonti, di Berlusconi, faceva quello, aveva dei personaggi stupendi e io ricordo aver riso tantissimo con lui. E poi i Simpson mi hanno sempre fatto tanto ridere fin da bambino. E poi magari come risata più matura, ecco, stand up comedian che mi ha fatto veramente tanto ridere dall'inizio, Ricky Gervais, inglese, e poi ovviamente gli UCK, insomma, questi sono i primi grossi che mi hanno fatto tanto ridere.
0: E avevi già chiaro quel cammino? Cioè volevi fare questa cosa?
1: In realtà no, cioè sì e no, nel senso che quando ero bambina a 7-8 anni mi ero reso conto che sapevo fare le imitazioni dei compagni di classe, delle maestre, e che le imitazioni a quanto pare facevano funzionavano con i compagnetti, e quindi dicevo: ah, che bellissima cosa, fai ridere le persone, stupendo, la cosa che voglio fare. Però poi da lì a farne un lavoro, sai, ce ne corre, no? Però ecco, a 25 anni ho avuto proprio la certezza che era quello che volevo fare, cioè da 25 anni la prima volta che sono salito su un palco a provare un pezzo di stand-up comedy, lì ho capito che volevo fare il comico.
0: Beh, comunque hai riconosciuto un primo dono, in qualche modo l'hai coltivato, l'hai tenuto lì e poi ti sei buttato, perché poi negli open mic c'è proprio è un po' come nel rap, no? Cioè a un certo punto lì ti devi buttare, devi fare la tua battle, devi crescere, prendere confidenza e poi tutto quello che è accaduto. Allora, lo spettacolo di Francesco Fanucchi, del quale abbiamo parlato questa sera, si chiama Tutto Sbagliato. Francesco parte in tour, cercate sui suoi profili social tutte le date. Francesco, se riesco a venire a Milano, poi insomma ci salutiamo, mi ha fatto tanto piacere chiacchierare con te.
1: Onoratissimo, a presto.
0: Un abbraccio, ciao Francesco, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Radio 105.

L'abbiamo spesso in programmazione qui a 105 Mi Casa perché è uno dei miei dischi preferiti, questo Dancing di Georgia Smith, in questa serata dove il nostro ospite è stato Francesco Fanucchi, super, super carino, divertente. Non l'ho mai visto in uno stand-up dal vivo, mi piacerebbe veramente andarlo a vedere. Ho visto che la sua data milanese cade il 23 di febbraio al Teatro Carcano. Comunque ha un tour veramente molto lungo. Si potrebbe fare.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Radio 105.

0: sun. Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: E gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
18: Ah, quale?
19: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
18: Corro subito nelle profumerie Naima!
19: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: 99, 99, non è possibile!
20: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso!
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: 105.
21: 105.
22: 105.
0: Che storia.
23: Radio 105.
21: Che storia.

0: Allora, abbiamo almeno un paio di cose da dire in coda a questo pezzo stupendo di Whitney Houston che si chiama My Love Is Your Love. L'Inter è in campo contro l'Udinese, cosa succede, Simo?
1: Allora,
0: perché ride?
1: No, perché il risultato è di 0-1, quindi ha segnato l'Udinese.
0: Mm.
1: E niente, basta.
0: Vuoi fare una risata
2: e
0: davanti a
2: da
0: tutti?
2: Ridere?
0: Sì, esatto, non capiamo. È uno sfottò ai tifosi
1: nerazzurri. No, stavo cercando di aggiornare la pagina e mi è comparso lo 0-1.
0: Va
1: non
0: bene,
1: lo sapevo.
0: Va bene. Diciamo che l'Inter è partita un po' in salita. Invece, importante, domani torniamo da Spazio Lenovo per la versione live di questo programma. Nadina, con chi faremo la nostra puntata, la prima puntata della nuova stagione live?
2: Il nostro grande ritorno, addirittura proprio non ci siamo risparmiati perché abbiamo doppio ospite, verranno a trovarci Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa,
0: che non vedo da molto tempo, quindi sono molto felice. In più ci sarà il nostro pubblico che torna ad assistere live al programma. A domani allora, ciao a tutti.

0: Doni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Mamma, che precisione questa sera! Radio 105, sono le 21.

0: Non so voi, ma a me questo sembra un lunedì di quelli che stanno caricando una molla. Una molla che sta per saltare.
1: Sì, cosa? Esplodiamo tutti!
0: Ragazzi, allora, per noi è una settimana particolare, lo capirete dopodomani. Dopodomani.
1: Creiamo delle aspettative, dai.
0: Allora, ragazzi, stiamo lavorando per voi.
1: Ma veramente stiamo lavorando per voi,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: da
0: sì.
1: 20 teste.
0: Allora, potrebbero succedere un sacco di cose. Potrebbe succedere che domani.
1: Io sono è ufficiale, sto diventando sorda.
0: Ho
1: le lenti questa sera, ma sto diventando sorda. Andato a fare dei controlli.
0: Con le lenti ci
1: io
0: vedi, però, non ci sei.
1: Con le lenti ci vedo. Ci vedo.
0: E fino a questo.
1: Va bene, non volevo interromperti.
0: No,
1: volevo aggiornare i nostri ascoltatori sul mio stato di salute.
0: Allora, poi ne parliamo di questa cosa. Però, innanzitutto, Lucilla, una di noi. Proprio una di noi, perché anche tu puoi andare in giro con le magliette non stirate.
1: Certo.
0: Amici, cioè, se
1: lo vedi che non è stirato.
0: Se
1: io...
0: come me, Davidino, no, Davidino è molto ordinato in realtà. È sempre molto pulito. Buonasera, intanto,
2: buonasera,
0: Davidino.
2: Buonasera,
1: posso
2: sì.
1: anche dirla pesante questa? Puzza un po' anche.
0: Puzza pure?
1: Sì.
0: Di uomo o di...
1: No, devo averla messa una volta precedente. E poi sai quando dici, vabbè, non è ancora ora di lavarla.
0: Però poi fa quel caldo.
1: Ma non
0: di...
1: puzzone schifoso. Però sento che, diciamo, questa sera la butto in lavatrice.
0: Si sentirebbe. Diciamo che ti devi avvicinare. Devi portarti l'ascella
1: sì,
0: sul naso
1: sì,
0: e sentire.
1: E allora io lo sento.
0: E sentire. No, Davidino, che stasera è vestito come un rugbista inglese.
1: È vero, sei fichissimo.
2: Sì, è più grande di me la maglietta, ma comunque sì.
0: Vabbè, adesso sei
2: veramente precisino, ma... Mi piace stirare proprio tutte.
1: Ma
2: le
1: tu stiri proprio?
2: Sì, mi piace, sì.
1: A me piace stendere bene per non stirare dopo.
2: Io stendo male, stiro dopo.
1: Ah, vedi, io faccio la stesa preventiva, ma non potete capire come cazzo stendo bene.
0: Beh, allora.
1: Cioè,
0: oddio.
1: Ragazzi, sono veramente la queen dello stendino.
0: Quindi adesso capisco perché dici che questa l'hai già messa.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Chiaramente l'hai già messa.
1: E poi
0: se
1: ero
0: stendi
1: un po'
0: bene,
1: ciancicata, capito? Insomma.
0: Io ho smesso di stirare perché stendevo male e stiravo male. Quindi a questo punto ho detto stiro solo male. Cioè,
1: faccio
0: stendo solo
1: certo.
0: male, così ne faccio una sola di cosa sbagliata. E viva Dio. No, però è bello essere in un posto dove non sono solo io ad avere le cose sgualcite appena lavate, tutte belle profumate, ma almeno ci sei pure tu che mi fai compagnia in questo.
1: Ma certo, amico, non ti lascerò mai solo quando c'è del disagio di
0: sì,
1: ogni tipo.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: presente.
0: No, ma poi mi fa effetto questa cosa, perché dopo 2 mesi che sono stato lontano da qua e ho avuto per un bel periodo l'appoggio di mamma, dove io facevo le lavatrici, però poi lei, anche se io come dire piegavo tutto quanto, le prendeva, le stirava bene e
1: vedi?
0: Poi me le dava, diceva non le stirare che tu le rovini. Comunque lo faceva, e quindi adesso ritrovarmi di nuovo con le pieghe sulle spalle, con le cose dietro orrende. Eccoci
1: Sabrina
0: qua.
1: È una di noi, sì, vi prego, ditelo che non stirate, che non stirare è bello lo stesso, vi prego, non posso farcela. Sabrina, ascolta, io ho il ferro a casa, lo uso per le grandi occasioni.
0: Sei una gangsta, sempre detto.
1: Ecco.
0: Lucilla c'è il ferro.
1: Il ferro.
0: Se non la fate cazzare perché lei viene giù col ferro.
1: C'è il ferro, eh. Sto ferro può essere ferro o può essere piuma.
0: Può essere mano, può essere
1: piuma. Però... veramente legato alle grandi occasioni, che ne so, hai l'abito elegante oppure
0: certo.
1: E allora do 2 colpetti.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: E un abbraccio anche a tutti quelli che come me hanno comprato quella cosa che col vapore,
1: che non fa niente. Posso darti
0: solo le cose di lino, ma solo proprio se non sono tanto piegate.
1: Ascoltami, la cosa migliore del mondo, e io e mia sorella, se vogliamo dopo la possiamo chiamare, siamo le maghe della stesa bagnata. Cioè tu hai, per esempio, in Grecia noi la valigia tutta piccola, ma dei potenziali cambi per essere gnocca la sera.
0: Ok.
1: Li tiri fuori da quella valigia che fanno schifo. Tu cosa fai? Li bagni proprio tutti senza timore, non tutti insieme. Il cambio che vuoi metterti
0: li
1: quella
0: bagni?
1: Sera, lo bagni tutto sotto la doccia. Lo bagni e così bagnato, colante di acqua, lo metti sulla gruccia, lo appendi in terrazzino, fuori dalla finestra.
0: Ah certo, quando fa caldo caldo.
1: Col caldo della Grecia si secca praticamente con l'acqua che fa il peso e quindi è tutto stirato di nuovo, di fresco.
0: I vestitini leggeri vostri.
1: Anche
0: da
1: le

0: Camice, okay. Anche le camicie, anche i pantaloni.
1: Forse di lì, quelle di lino.
0: Abbiamo fatto delle prove, anche il jeans, ok? Anche abiti leggermente strutturati.
1: Ok.
0: È un grande metodo.
1: Va bene, questo è vedere il bicchiere mezzo pieno quando si parla del caldo.
0: Certo.
1: Visto che ci sarà sempre più caldo, allora almeno sappiamo che c'è un buon motivo per esultare. Ok, allora abbiamo un sacco di cose stasera.
0: Tante.
1: Abbiamo messo un asterisco poco fa. Vi abbiamo detto che sarà una settimana importante. Tra poco creeremo delle aspettative. Intanto mettiamo un bel disco.
0: Non dire più il cognome.
1: No, no, figurati,
0: non si può,
1: no, non mi permetterei mai.
0: È solo e soltanto Miley. Let's go.

0: Ehi, Miley, Buzz Persuades, 21.08, questo è il Night Express, Alessandro, Lucilla qui con voi, Davidino in regia, buonasera.
1: Esattamente, salutiamo anche la nostra Valeria Stoppelli che sta lavorando alacremente in questi giorni per questa sorpresa che ci sarà mercoledì, che potrebbe essere un punto di svolta, quindi mi raccomando.
0: È vero, vi vogliamo tutti ben presenti mercoledì sera.
1: Sì. Dovete dire io c'ero, a quella prima io c'ero, e anche domani eventualmente posso. L'ultima io c'ero.
0: Esatto.
1: Capito? No, sul serio, stiamo preparando delle cose belle che potrebbero cambiare il corso delle nostre serate insieme.
0: È vero, questo è molto vero. Senti, li vogliamo fare gli auguri a Lady Gaga?
1: Facciamo gli auguri a Lady Gaga. Sono un paio di giorni che circolano le foto di Lady Gaga che esce
0: col bambino.
1: È diventata mamma e nessuno sapeva.
0: Allora, a vederlo così è un bel bambinotto, quello almeno 2 mesi ce li ha.
1: Ok, io qui non c'ero arrivato, io pensavo che fosse una cosa recentissima.
0: Allora, o ha fatto un bel gigante, oppure ti direi che 2 mesi ce l'ha quel bambino, una bella testona, bello ciccino.
1: No, mi fido di te perché io non ho idea di quanto sia grande un bambino.
0: No, poi sai, io ho avuto delle amiche che hanno partorito figli di 4,5 kg, per cui erano già meravigliosi dopo una settimana. Io che ho sempre partorito dei ragnetti, i miei raggiungevano quella stazza e quella bellezza del neonato grassottello con le pieghe intorno ai 2,5 mesi.
1: Ok, perché il peso, cioè qual è il peso giusto, più frequente?
0: Allora, non si può dire un peso giusto perché dipende dalla tua proporzione. Di solito la proporzione cranio-sacrale, cioè se sei una donna alta con i fianchi larghi, ma anche non per forza larga, ma sei una donna che è, puoi avere anche bambini di 3,5 kg, 4.
1: Okay, che è tanto,
0: che è abbastanza. Un bel bambinone, 3,8, 4 è un bel peso.
1: Okay.
0: Io ho fatto 2,8, 3. Perché sono piccinina, sarebbe stato impossibile per me mettere al mondo per via naturale un cristone di 4 kg, ok?
1: Chiaro.
0: Per cui diciamo che in media, non la saprei definire la media dei neonati.
1: Vabbè, però ti è sembrato, con la tua esperienza, valuta pure che lei è piccina, lei è piccolina.
0: È piccina però non
1: quindi
0: ha
1: magari il bambino
0: stretto.
1: Sembrava più grande.
0: È vero, quello può essere, però mi sembrava proprio un bel bambino paffuto, insomma più di un bambino di un mese.
1: Comunque posso dire una cosa, 2,8 kg, 3, ma come fate? Ma come fate a tirarlo fuori da lì?
0: Ma guarda, è la natura.
1: Miracolo della natura.
0: È proprio la natura, ti garantisco.
1: Sì, noi se mangiamo due cose sbagliate ed è un pochino più duro.
0: Vabbè, no,
1: soffriamo
0: la
1: una
0: fatica,
1: settimana.
0: Guarda, posso dirti... Sembra poco romantico da dire, ma la sensazione è quella.
1: È stato sempre descritto.
0: Esatto.
1: Qualcosa di tanto.
0: L'impellenza
1: tanto...
0: di dover spingere qualcosa che deve uscire dal tuo corpo.
1: Comunque brave tutte.
0: Grazie,
1: tutte
0: è vero,
1: quante.
0: Brava tutte le donne.
1: Sì, è una
0: vero.
1: Cosa incredibile che noi maschi non capiremo mai e non ci sarà mai modo di farcelo capire.
0: Allora, guarda che cosa dice, che mia moglie, alto 1,75 m, 55 kg, ha fatto 2 bambini, 4,2 il primo, 4,1 il secondo.
1: Urca.
0: Vedi, comunque una bella donna alta, 1,75 m, 55 kg, capisco quello che dici che è magra, però comunque evidentemente la sua proporzione è giusta.
1: Sì, poi bisogna vedere le ossa, la stazza, lo scheletro e tutto il resto. Qualcuno si ricorda il peso di quando è nato? Cioè, tipo, tu te lo ricordi il tuo peso?
0: Il mio peso, mia mamma mi ha detto che sono nata piccolissima, io ero 2,4 kg.
1: Ah, ok.
0: Quindi proprio uno scriccioletto, e ci tiene anche a sottolineare che ero brutta. Che
1: hai
0: gentilezza.
1: Visto come cambiano le cose? Cioè, ti nasci un figlioletto brutto e poi alla fine da grande è Lucilla Gossi. Tu pensi, io da bambino ero bellissimo ed eccoci qua.
0: E sei bella ancora adesso,
1: sì.
0: Amico mio.
1: Ero ricciolo, biondissimo.
0: Madonna,
1: ricciolo.
0: Che putto.

0: Sì, le parole sono diverse, l'universo è lo stesso e io che dico lo sento per...
1: lo sento.
0: Beh, un italiano che non sa lo spagnolo dice lo siento, significa sentire, invece lo sento.
1: Invece lo sento, proprio lo sento dentro.
0: Lo sento, mi dispiace, cioè proprio mi tocca, lo sento e mi tocca, lo sento dentro. Va bene, comunque i pinguini qui su 105, 21 e 16 minuti al Night Express. Siamo finiti, non so come,
1: partendo... A parlare di peso.
0: Da Lady Gaga, del peso di quando... siamo nati, io sono nato di 5 kg e 3 etti, qualcuno scrive.
1: 5 kg e 3, ragazzi, è tanta roba. Cioè, e tua mamma come sta?
0: Infatti, come è stata? Cioè, è stata a letto 2 mesi, poverina. 5 kg
1: magari tanto. No, magari per lei andava bene,
0: sì, è vero,
1: capito?
0: Sì.
1: Quella proporzione lì.
0: Oltretutto, io e Lucilla ci interrogavamo sul fatto di come abbia fatto Lady Gaga, perché tutto è partito da lì, a nascondere... completamente questa gravidanza, perché si è saputo solamente adesso.
1: Allora, noi adesso vi raccontiamo, condividiamo con voi il film che ci siamo fatti. Secondo noi Lady Gaga fino al sesto mese lo ha nascosto con degli abiti larghi. Lei comunque è una che quando va in giro ha la ciabba, il pantalone largo, il felpone. Ha avuto delle apparizioni eleganti, ma con quegli abiti che mette lei, tipo un po' alla Cuccinelli, per cui molto strutturati, con, sai, i volumi,
0: certo,
1: che quindi possono nascondere.
0: Un po' balloon, un po' gonfi, quelle cose
1: una
0: là.
1: Una pancia di 5 mesi, sai, che non è ancora esplosa.
0: Allora, per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, sì, esistono dei casi di gravidanze che non si manifestano, meglio, cioè, però non lo vedi, fino al sesto, settimo mese addirittura,
1: sì, è vero,
0: a volte.
1: Io ti dico, fino al sesto mese della mia prima gravidanza con Cleo...
0: Leggero gonfiore.
1: Beh, sì, da poter assolutamente non dare nell'occhio sulla gravidanza.
0: Ok.
1: Sì.
0: Quelli che ancora... un pancino sospetto, ma non è detto. Okay?
1: Non è detto, esatto.
0: Magari
1: però io che mi vesto non baggy, comunque lo notavi che avevi, che avevo una pancia diversa. Lei è stata, secondo noi, brava a nasconderlo fino al quinto mese... E poi però sesto, settimo, ottavo, nono, quindi gli ultimi quattro, secondo noi si è blindata in casa.
0: Si è chiusa in casa e nessuno ha detto niente.
1: Esatto,
0: nessuno,
1: cioè,
0: ha detto
1: è
0: nulla.
1: Riuscita a tenerlo nascosto. Secondo voi, apriamola anche a loro, secondo voi qual è stato il suo piano diabolico? Come ha fatto?
0: Dai.
1: Magari loro hanno delle storie, delle alternative, hanno anche esperienze di loro amiche che sono riuscite a tenerle nascoste.
0: Sì, ma poi anche magari qualche donna all'ascolto che ci racconta che fino veramente al settimo, magari fino all'ottavo mese si è visto talmente poco che nessuno lo notava. Oppure quelli che dicono a me si è notato da subito, già dal primo mese io ero gonfia e sono stata così poi fino alla fine.
1: Molto
0: cioè,
1: spesso,
0: c'è il suo caso.
1: Sai cos'è, Ale, anche? Gli atteggiamenti che noi donne prendiamo in gravidanza. Io vedo spesso alcune donne incinta da poco che però già... si muovono come se avessero una panza di 9 mesi,
0: okay,
1: che si mettono sempre le mani sulla pancia.
0: Perché lo sentono?
1: Perché lo sentono e quindi viene spontaneo per loro agire
0: e comportarsi come se avessero un peso molto più grande di quello che in realtà hanno.
1: Per cui le sgami molto prima o lo noti molto prima, quando in realtà ecco, potrebbe davvero... scivolare, l'occhio potrebbe sorvolare.
0: Hai capito? Vedi? È così ragazzi. Raccontatecelo, poi è anche un po' una scusa per ricordarvi il nostro numero, magari è la prima volta o tra le prime volte che ci ascoltate. SMS, WhatsApp, WhatsApp audio ancora meglio, 342 41 15 105. Vi aspettiamo.

0: Somewhere My Body Isn't Ready è a quanto pare
1: Mine Too.
0: No, quello però di Gaga lo è stato.
1: Lo è stato, ha risposto bene, quindi adesso è diventata Lady Mamma.
0: Lady Mamma. Qui ragazzi, lo sapevo che vi avrebbe preso anche voi. È scattato il Tom Ponzi generale su quando è rimasta incinta e quando è nato il bambino.
1: Esattamente, tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
10: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
20: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
19: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
21: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
22: Cento cinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Cazzai Animal 22:32, questa è la nostra selection di questa settimana. Stiamo parlando, tutto è partito dalla gravidanza di Lady Gaga. È riuscita a tenerla nascosta 9 mesi, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, sono andato un po' a interrogare il web sulla questione. Allora, gli ho chiesto proprio, ma come ha fatto Lady Gaga a nascondere la gravidanza in questo modo? Quali sono state le sue ultime apparizioni?
0: Oh, bravo, perché qui, vedi, ci chiedevano, bisogna controllare quando è stata l'ultima apparizione pubblica, il suo ultimo concerto. Ma già il fatto che non abbia fatto nessuna dichiarazione, il dubbio che non sia stata una sua gravidanza mi viene. No, dai, no. Si vede che ha la pancia di chi ha partorito.
1: Anche
0: ha il corpo della mamma,
1: sì,
0: bellissimo,
1: si vede.
0: Sì.
1: No, quei gonfiori, quel...
0: No, si vede che è suo.
1: Allora, allontanamento totale dai riflettori, perché dopo aver concluso i suoi principali impegni, cioè concerti, film, si è ritirata a vita privata e arrivederci.
0: Ok, quando questo?
1: Praticamente subito, al terzo mese. Al terzo mese, già.
0: Ma come fai a saperlo tu?
1: Lo dice... È il sunto del...
0: Ma quindi sto bambino lo dice quando è nato?
1: Il bambino è nato adesso, è nato da poco. Allora, aspetta, interroghiamola in maniera ancora più precisa.
0: Esatto, nel senso che sia nato ora, sì, ma è nato due mesi fa o 2 settimane fa?
1: No, sarà una cosa di qualche giorno fa.
0: Ma non è... Guarda che è un bambinone grande. Quindi settembre andiamo a ritroso.
1: Ciccio Bello. È come, vi ricordate la puntata di Ciccio Bello che abbiamo fatto, strepitosa, che venne quel ragazzo con il Ciccio Bello, no? Magari scopriamo che è un ciccio bello. Non si conosce l'esatta data di nascita del bambino.
0: Ma?
1: Non è stato rilasciato nessun annuncio ufficiale.
0: Lo sappiamo bene, grazie. grazie, caro chat.
1: La coppia ha deciso di non rivelare la data di nascita esatta, il sesso e il nome. Quindi non si sa se è maschio o femmina, non si sa quando è nato e non si sa come si chiama.
0: Comunque,
1: bello, mi piace.
0: Mettiamo il caso che questo bambino sia nato un mese fa e andiamo ad agosto, ok? Andiamo.
1: L'unica certezza temporale è che la nascita è avvenuta poco prima dell'11 settembre, giornata in cui la cantante è stata avvistata e fotografata per la prima volta a passeggio in California con il bebè.
0: Quindi prima, ragazzi. Quello... Allora, vogliamo mettere che avesse un mese in quella foto?
1: Ok.
0: Ok, un mese, quindi è nato a metà agosto.
1: Secondo me hai ragione tu.
0: Sì, metà agosto vuol dire, andiamo a ritroso, metà luglio, metà giugno, metà maggio, metà aprile, metà marzo, metà febbraio, metà gennaio, metà dicembre, metà novembre. Quindi lei è rimasta incinta a novembre. Ultima mestruazione di Lady Gaga a novembre 2025.
1: Ok. Sì, sì, è giusto.
0: Luglio, agosto, giusto.
1: È giusto.
0: Secondo me fino a febbraio, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, anche marzo, aprile, è riuscita a nasconderla. Da aprile in poi non si sa più niente di Lady Gaga. Non l'abbiamo mai più vista?
1: No.
0: Non ha fatto nessuna apparizione, siamo sicuri? 105isti, fate dei controlli. Da quando è che non viene avvistata,
1: allora,
0: Lady Gaga in pubblico?
1: L'ultimo live intimo a Los Angeles
0: è stato
1: il 14 maggio 2026 per uno speciale concerto intimo al teatro.
0: 14 maggio 2026, ragazzi, maggio, luglio, agosto, doveva partorire dopo 2 mesi.
1: E quindi si sarebbe visto, ma non si vedeva.
0: Ma ci sono le foto di questo maggio 2026?
1: Oddio.
0: Com'era vestita?
1: No, non ce le ho le foto.
0: Non ci sono nel web le foto.
1: No, forse perché dico l'ultimo live intimo a Los Angeles, l'ultimissima apparizione su un palco è avvenuta il 14 maggio per uno speciale concerto intimo in un teatro di Los Angeles.
0: Lei sarà stata già seduta probabilmente al piano con un vestito. Andiamo a controllare. Dai,
1: andiamo.
0: Controlliamo tutti per cortesia e mandiamo foto 342 41 15 105.
2: Ma

0: Antidroga, la canzone di M e Fabri Fibra. Abbiamo trovato le ultime foto di Lady Gaga prima di sparire dai radar dei media. Ed effettivamente è proprio come diceva Lucilla.
1: Sì, un sei mesi, quindi fino al sesto mese lei è riuscita a mascherarlo, ovviamente con i vestiti giusti, sai, avrà avuto la costumista più brava, che ha giocato molto di proporzioni con queste stoffe. Aveva un grande ventaglio con cui probabilmente si giocava, nascondeva un po' la pancia. E poi da lì, gli ultimi tre mesi, quindi maggio, giugno, giugno, luglio e luglio, agosto, è scomparsa.
0: Potrebbe essere anche, sì, come dici tu, che sia nato a
1: magari,
0: metà agosto, ma anche
1: magari
0: forse
1: è nata a fine
0: agosto
1: e ha fatto un bel bambinone.
0: Sì. Comunque dalle foto, insomma, un pochino, adesso che lo sappiamo, si capisce. Va bene, ragazzi, abbiamo scoperto l'arcano.
2: Eccolo qua.
1: Sì.
0: Risolto il mistero di Lady Gaga.
1: Sì, però io comunque un po' di messaggi degli ascoltatori che fanno i tamponzi li vorrei.
0: Dai, a tra
1: grazie.
0: Poco.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: Malcolm Todd, Earrings, 21:45, ci avete mandato la foto ufficiale di l'ultima apparizione a maggio di Lady Gaga, dove effettivamente è stata definita il cigno nero, un abito che gioca molto con i volumi, tutte queste piume, nessuno ha pensato che fosse incinta, ma in realtà col senno di poi, la classica foto che se la guardi
1: consapevole del fatto che adesso
0: capisci,
1: è diventata mamma,
0: lo vedi.
1: Sì, qualcuno, o meglio qualcuno, insomma, si è parlato tra di noi anche eventualmente della maternità surrogata, no? Quindi di una gravidanza che non ha portato lei, che non ha condotto lei, però
0: la morbidezza del corpo che ho visto io quando portava
1: a pensare che
0: in
1: sia
0: collo,
1: stata tutta
0: esatto,
1: sua, tutta
0: esatto,
1: sua. Vabbè, comunque ascoltiamo un po' i vostri messaggi, un po' vi leggiamo. 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, sono sempre Dora da Verderio.
0: Ciao,
2: io
0: Dora.
2: Vi posso garantire che la mia gravidanza fino a 7 mesi, che mi ricordo all'epoca gli dissi a mia suocera, poverina, gli dissi: ehi Ginetta, stai per diventare nonna. E lei: oh mamma, ottusa, in dialetto brianzolo. Di quanti mesi sei? 2-3 mesi? E io: no, sono entro nel 7° mese. Oh disgraziata, un po' diventi nonna, mi sono niente. Ragazzi, vi voglio bene.
1: Dove era?
0: Hai
1: su
0: capito?
1: Una pista di Bob?
0: Su una pista di Bob, praticamente. Non si vedeva, quindi, sì, perché vi abbiamo chiesto: ma le vostre gravidanze com'erano? Cioè, siete riusciti a nasconderlo, la pancia esplosa? Perché ci sono, ogni pancia è diversa.
1: Esatto, noi uomini pensiamo che una donna, una volta che rimane incinta, al 3° mese un po' si comincia a vedere, al 4° un pochino di più, al 5° si vede, poi è sempre più grande, finché proprio all'ultimo c'è proprio il pallone che sta per esplodere. E invece ogni gravidanza è diversa, soprattutto fanno specie quelle che non si manifestano praticamente fino al 7° mese, quando poi in 60 giorni
0: sì,
1: si vede tutto, c'è proprio una progressione incredibile.
0: In 2 mesi esplodono, no? Grazie al cielo, mi viene da dire. No, perché dipende anche tanto, entrando in discorsi tecnici, da dove è posizionata la placenta. Sai che la placenta occupa tanto spazio e cresce ovviamente con la crescita del bambino. È importante perché è la parte che porta il nutrimento dalla pancia della mamma fino al bambino, no? Tramite il cordone ombelicale, e si sposta la placenta a seconda di dov'è, nella parte anteriore o nella parte posteriore, cambia ovviamente l'esposizione della pancia.
1: Ok, e quindi è più grande o più piccola a seconda anche di dove
0: si
1: trova.
0: Certo,
1: ragazzi, che lezione!
0: Guarda cosa scopriamo.
1: Sì, per me pancia piccola, pancia grande, basta.
0: Invece vedi, c'è un mondo dietro.
1: Parto, non parto, basta. Cioè, anche il cesareo non voglio saper bene che cos'è.
0: No, il cesareo, dai, lo sai,
1: no,
0: però.
1: No, cioè più o meno lo so, l'ho capito.
0: Ti tagliano
1: più o meno
0: la pelle,
1: no,
0: ti tagliano l'utero,
1: lo
0: aprono.
1: Lo voglio sapere. Va bene così. A posto.
0: Va bene.
1: Va bene, mettiamo una bella canzone e poi torniamo al 105 Net Express.

0: Vai Lucilla.
1: Another Emily Warren, questo è Civil Lines. Stiamo parlando della gravidanza di Lady Gaga, adesso lo chiudiamo l'argomento, però parlavamo di differenze di pancia. Mia mamma fino all'ottavo mese zero pancia, poi l'ultimo invece è esplosa, è cresciuta e sono arrivato io.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
20: Radio 105.
4: Che storia!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 1:10 su Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Questa è la seconda ora del Night Express. Lucille Ale sempre con voi, sempre Davidino con noi in regia.
1: Buonasera a tutti amici, ben ritrovati. Allora, è lunedì 14 di settembre quando ci capita davanti una cosa che ci fa pensare: ma veramente non è mai troppo tardi? Veramente c'è una scadenza per alcune cose? Vi è mai capitato di pensare basta, smetto perché non posso più? È una cosa legata soprattutto allo sport, infatti è uno sportivo il protagonista di questa storia.
0: Si chiama Clemente Russo, lo ricordiamo perché ci ha fatto sognare da dilettante nel pugilato come peso massimo, ha veramente tenuto alta la bandiera fino a quanto sarà stato 2021,
1: fino
0: se
1: al
0: non
1: 2021,
0: sbaglio.
1: Fino al 2021, quando poi non si è qualificato per Tokyo e lì ha detto ok, esatto. È arrivato il mio momento.
0: Tatan, che è il suo nome di battaglia, ha detto basta, appendo i guantoni al chiodo. In realtà quest'anno ha deciso di ritornare però come professionista. Il 21 di novembre a Milano, durante il The Art of Fighting, 14esima edizione, si scontrerà con il peso medio massimo, l'egiziano Mohamed El Maghreb. E devo dire che ha un ritorno pazzesco: 44enne lui, si sfida con un trentenne, aveva mollato i guantoni comunque 5 anni fa. Chi l'avrebbe mai detto di ritrovare Clemente sul ring?
1: Allora, qualcuno ha ipotizzato: torna sul ring perché si è un po' spenta la sua immagine, quindi vuole dare nuova vita alla sua immagine. E lui ha risposto: anche se diranno così, è vero, ma sono tornato anche per farvi vedere cos'è il pugilato. Torna da professionista. Io a 44 anni,
0: ti posso dire, da amante della box e del pugilato. Ehi. Ho letto anche che lo daranno in esclusiva sulle reti media, quindi rimane tutto in famiglia. Me lo guardo veramente volentieri, nel senso che credo davvero che probabilmente ci sia una componente di tenere alto il nome, anche perché si lavora poi del lustro che il nome riesce a trainare con sé, ma è anche vero che, cavolo, è proprio una bella scommessa. Ci hai fatto sognare da dilettante per anni e anni, hai fatto quello che a livello dilettantistico nessun pugile aveva mai fatto, e adesso torni e ti cerchi di batterti per una battaglia però da professionista. Cioè, è figa questa cosa.
1: Ammazza se è figa, è una specie di supereroe. Comunque certe cose riescono a farle solamente delle persone che hanno un carattere così tanto determinato,
0: sì.
1: Che alla fine nella vita puoi fare veramente solo il pugile.
0: Sì, anche perché il pugilato da sempre, no, viene vista proprio come la metafora del ricadere, cioè cadere, ritirarsi in piedi, farcela, lottare per l'obiettivo, non farsi abbattere, un po' tutti gli sport, però il pugilato, sarà che io lo amo particolarmente, ha questa fame, no, di rivalsa.

0: Sì, adesso abbiamo tutti voglia di vederlo vincere, però.
1: Sì, è vero.
0: Perché
1: è vero.
0: Se ci pensiamo, adesso ce lo ricordiamo per i reality che ha fatto. Cioè, al di là delle sue grandissime cose da dilettante, insomma, dei suoi grandissimi risultati, ci rimane impresso per, leggevo, La Talpa, ok? Nel 2008. Sì. Il Grande Fratello VIP, che io dicevo, ma ha fatto qualche reality? Il Grande Fratello VIP,
1: sì.
0: Ci lavoravo io, come niente.
1: Ah, erano gli anni tuoi?
0: Sì, il 16, il primo Grande Fratello VIP.
1: Sì, sì.
0: C'era Clemente Russo. E poi ha fatto L'Isola nel 2022.
1: Esatto, l'anno dopo, diciamo, che aveva appeso i guantoni al chiodo.
0: Dopo aver smesso. E ha dato dimostrazione comunque sempre, in ogni caso, io me lo ricordo così, di essere un uomo molto, un ragazzo, perché adesso abbiamo la stessa età,
1: sì,
0: è un 82
1: più
0: come
1: uomo,
0: me.
1: Sì, uomo, ma anche soltanto nel 2016, nel 2022 aveva neanche 40 anni.
0: Sì, ed era sempre più maturo, cioè mi piaceva perché non scendeva mai in quelle dinamiche un po' da wannabe famoso a tutti i costi. Quindi manteneva lo stesso carattere che manteneva sul ring, anche quando il ring era un'arena televisiva e non un ring da box.
1: Sai, Ale, ho pensato, lui si è davvero rimesso in gioco, no? Quante volte, e se ci è capitato nella nostra vita, di rimetterci in gioco? Questa è una bella domanda da aprire,
0: sì,
1: al,
0: sì,
1: nostro,
0: sì,
1: pubblico,
0: sì.
1: Perché secondo me ognuno di noi, pensando magari di chiudere un discorso, di non ritornarci più, di chiudere una situazione lavorativa o personale, poi si è rimesso in gioco, ha investito nuovamente su se stesso, è ripartito, e vorrei sentire un po' di storie.
0: Dai, allora raccontateci quando è che siete tornati sul vostro ring, ok? È un po' questa la metafora, ce la offre Clemente Russo, ma poi le storie sono le vostre. Come sempre i contatti, insomma, ce li avete, ma se non ce li avete ve li ripetiamo.
1: 342 41 15 105, questo è il contatto diretto WhatsApp. Ci piacciono le note vocali perché sentiamo le vostre vibes, per cui andate di voce.

0: Ciumi, Audrey Robert su Radio 105, alle 10:10 di lunedì sera 14 di settembre. Grazie allo spunto che ci viene da Clemente Russo, che torna sul ring a 44 anni, perché lui è un 82 come me, da professionista, non più da dilettante. Ci siamo chiesti tutte le volte, o quella volta in cui anche noi siamo tornati sul ring, metafora per dire siamo tornati in gioco quando in realtà pensavamo di aver chiuso con qualcosa.
1: Poi ci sono i nostri serpentelli, come Danilo, che dice: per me è solo per soldi che torna, ogni sport al suo tempo sarà una farsa. Io invece credo proprio di no.
0: No,
1: innanzitutto no, perché Clemente Russo è napoletano. E i napoletani c'hanno la cazzimma.
0: C'hanno quella cazzimma, ragazzi, marcianese.
1: E quando tornano, sì, tornano, sì, per spaccare. Sì. Perché lo sport, il pugilato.
0: In Umbria, Bastia Umbra forse.
1: Dici?
0: Sì, perché nel periodo, in quei 4 anni in cui ho lavorato lì, ad Assisi, sì, sotto al Monte Subasio, l'ho incrociato diverse volte e mi sembra di ricordare che mi raccontavano che lui aveva la palestra lì sotto a Bastia Umbra. Adesso controllo,
1: vedi, però controlla, essere... controlla, fai
0: sì,
1: controllo.
0: Sì, cioè, un napoletano comunque adottato dall'Umbria, che è comunque una storia particolare.
2: Ma io dopo 8 anni di inattività mi hanno ricontattato per fare l'allenatore di calcio, la squadra di terza categoria. Avevo smesso, non avevo più voglia, questa squadra mi ha cercato con insistenza, mi ha fatto piacere e ho detto: ma sì, dai, riproviamoci, siete grandi. Ciao Danilo, l'idraulico.
1: Un bacio grande, grande, grande. Vedi, i rinizi, come dici tu, no? Risalire sul ring, non per forza sullo stesso tema, nel senso che uno per risalire sul ring, per rimettersi in gioco, non deve per forza riaprire una porta che aveva precedentemente chiuso.
0: No, non per forza la stessa.
1: Non per forza, esatto. Può essere semplicemente un cambio di vita, una sfida che si è voluto affrontare e che magari ci ha portato a portarci a casa delle soddisfazioni impensate e impensabili fino a poco tempo prima.
0: Beh, nel nostro lavoro è successo. Per esempio, che alcuni conduttori si siano fermati e poi siano rientrati dalla porta della direzione.
1: Della direzione intendendo...
0: Conduttori radiofonici che si sono fermati per un po', avevano detto basta e poi invece sono rientrati da direttori.
1: Dietro le quinte da direttori.
0: Da direttori.
1: Okay.
0: C'è anche questo, come il calciatore che si ferma e poi non ci spera, poi si forma e rientra da allenatore.
1: Ma poi ognuno ha il suo rimettersi in gioco. Certo. Può essere davvero mollare il lavoro, trasferirsi, cambiare completamente sfera, ambito, andare dall'altra parte del mondo e iniziare una vita, riuscire a licenziarsi in un posto di lavoro in cui non si è felici e ci vogliono davvero le palle in questo momento per dire: prova a fare quello che sento più idoneo, allineato con quello che sono diventato.
0: Chi c'è?
3: Buonasera Ale e buonasera Lucila. Io torno sempre sul ring nel momento quando mi rimetto tutte le sante volte alla guida del mio camion. Lì sono sul mio ring e nessuno lo può battere, è la mia vita. Buona serata, un bacione a tutti voi.
0: Ok.
1: Posso dirti,
0: amico,
1: ma è bella questa cosa. Tu sai che io ho fatto un viaggio su un tir. È stata una delle esperienze più fiche della mia vita.
0: Cioè, voi che andate in van e vi sentite fighi perché dormite due giorni in van.
1: Cioè,
0: sentite qua.
1: Innanzitutto il dio della strada.
0: Certo, lassù.
1: Tutto in alto. E poi c'è tutta una metodologia di rispetto, di ringraziamenti con le frecce. Quando si incontrano, si salutano, fanno partire le luci. Bellissimo.

0: Peggy Gou, Aerostar Woman. Siamo qui insieme, stiamo parlando di rimettersi in gioco, di risalire sul ring, di rifare una partita, di viversi una partita magari che non avevamo mai vissuto, pensando che sarebbe stato chiuso quel discorso. Invece no, la vita ci sorprende.
1: È vero, è vero. Ognuno c'ha la sua storia. Personalmente mi sono tornato su un ring, un altro ring, perché ne avevo già fatti un paio all'età di 30 anni, ed eccoci qui, signor giudice.
0: È andato
1: così. Stanno arrivando un po' di messaggi al 342 41 15 105. C'è qualche voce, Davidino? Ancora no, perché quando li mandate un po' lunghi noi li dobbiamo tagliare, dobbiamo
0: fare tutto il lavoro certosino. No, ma senti, però ce n'è uno bello da leggere. Il mio ritorno sul ring: sono stato fermo col mio sport per ovvie ragioni durante il Covid. È stata veramente dura, soprattutto dal punto di vista psicologico. Mi sentivo a terra. Poi, appena finita la quarantena, sono rinato. Sono tornato a sparare, allenamento senza sosta in poligono anno dopo anno, e nel 2025 sono diventato campione italiano assoluto nel tiro rapido sportivo, una branca del tiro dinamico con la pistola. Mi porterò per sempre nel cuore la soddisfazione, come canta il grande Antonello: quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita.
1: Urca, bellissimo, bellissimo.
0: Bello.
1: Come
0: questo.
1: Ti chiami in tutto questo?
0: Non ce l'ha detto.
1: Vabbè, comunque, chi c'è?
2: Io, dopo aver chiuso la mia attività, mi hanno contattato per aprire una società. Mi sono rilanciato nel mondo delle imprese e sono tuttora lì. Speriamo che duri.
1: Allora, speriamo anche noi, amico
0: con
1: mio.
0: Con questo entusiasmo.
1: Cioè, speralo pure tu, però speralo credendoci un attimo. Perché...
0: Dacci una bottarella di brio, sì, per favore.
1: Anche perché se ti riascolti il messaggio, la parte finale è proprio una parte che sembra che tu dica è andata male, cioè, capito? Cioè, col tono sei già proiettato nel negativo. No, bicchiere mezzo pieno, amico
0: dai,
1: mio.
0: Dai, andrà alla grande, riniziato questa avventura nuova, sì. Ti butti a braccia aperte, chissà le soddisfazioni che arriveranno.
1: Ah, ma farei un sacco di soldi, talmente tanti soldi che poi potrei finanziare tutte le radio di Mazzoli a Miami.
0: Il ragazzo di prima, Massimiliano da Vicenza, 27 anni, ridendo.
1: Grazie.
0: Dice scusate, non
1: prego,
0: l'ho scritto.
1: Prego, prego. Non ti preoccupare, vedi quanto siamo bravi, però, ragazzi. Noi andiamo a ricercare tra i tanti messaggi che arrivano anche quelli che hanno un numero simile, perché non lo leggiamo tutto il vostro numero per privacy, e cerchiamo di associare il vostro nome al messaggio per rendervi giustizia. Cioè, veramente più di questo, ragazzi.
0: Beh, ma è
1: fare.
0: Bello, era veramente un bel messaggio, anche sì, perché si è portato a casa un titolo importante, si è rimesso in gioco.
1: Ma sei un campione.
0: Sai la determinazione che ci vuole con il poligono? Mamma mia, giorni, giorni, giorni, pam, pam, pam, non ne devi saltare uno.
1: No, infatti, è una cosa molto di cui non so niente, mi piacerebbe sapere se per esempio anche lì c'è un'età, se anche lì ci sono dei, come dire, dei problemi fisici che possono sopraggiungere, tipo la
0: Massimiliano
1: vista.
0: Massimiliano ci può aiutare, di sicuro, se sei come me ti dimentichi le lenti come l'altra settimana, ciao ciao.
1: Va bene, mettiamo il disco di Fred De Palma, ragazzino, nel caso, Massimiliano, dacci qualche dettaglio in più allo stesso numero.

0: Fred De Palma, ragazzino 22 e 23, qui insieme alle Lucilla.
1: Esattamente, scusate, manco più il microfono, mi ricordo di aprire. Siamo arrivati. Va bene, arrivano un po' di messaggi anche sì, simpatici, tra poco vi ascoltiamo. 342 41 15 105.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: canzone di questa estate, sicuramente ha messo il marchio sul suono di questa estate 2026, Moving to the Sun.
1: Con Ring My Bell, mi piace.
0: Sì, però è più recente.
1: Sì, è più recente. Sarà di due settimane fa.
0: Sì, questa invece ce l'abbiamo da un po' di tempo.
1: E da luglio ce la portiamo, il nostro Usual, ti ricordi?
0: A voglia. Allora amici, alle 10:30 di lunedì sera siamo ancora, perché arrivano delle belle storie da parte vostra al 342 41 15 105 sul rimettersi in gioco, il tornare sul ring, proprio come ha fatto Clemente Russo, di cui abbiamo parlato poco fa. Poi ognuno c'ha la sua storia, piccola o importante che sia.
2: Torno sul ring ogni volta che mi chiamano per una visita urgente, una colica o cose del genere. Erika, veterinario di cavalli.
1: Ecco, veterinario di cavalli è davvero un mestiere di urgenza. Il cavallo per la colica può morire, quindi bisogna intervenire in maniera molto rapida. Ci state raccontando il vostro mettervi in gioco, magari una seconda, perché no, una terza, una quarta volta, non si finisce mai di mettersi in gioco fin quando si ha voglia di farlo. In fondo, cosa significa rimettersi in gioco? Non può essere solo un rincominciare, forse è quando hai già una vita, delle abitudini, delle sicurezze, magari anche delle delusioni, e decidi volontariamente di uscire da lì e dire ok, ci riprovo, anche se potrei fallire, anche se ho paura, smetti di fare lo spettatore della tua vita e torni in campo. Lei è Loredana.
0: Hai capito.
1: Che dice, parlo per un amico.
0: Sì.
1: Ovviamente.
0: Smetti di fare lo spettatore della tua vita, è molto bello. Però lì si devono allineare dei pianeti che in qualche modo ti devono far tornare quella forza che avevi quando ti eri rimesso in gioco l'ultima volta.
1: Già è tanto
0: volta.
1: Se non c'è più Saturno contro, noi della Vergine non ce l'abbiamo più Saturno contro.
0: Ma guarda, tanto sarà contro il cancro, sicuramente.
1: È possibile, se adesso controlliamo.
0: Sarà contro il cancro che
1: tu
0: è nato il 10 di luglio
1: resta.
0: Alle 11 del mattino, sarà che si chiamano Alessandro e che sono dell'82, probabilmente sarà così Saturno contro. No, ma allora, questa cosa del rimettersi in gioco, ritornare sul ring, la sto guardando sulle persone che conosco. Ed effettivamente io conosco delle persone che anche a 52, 53, 54 si sono rimessi in gioco e ce l'hanno fatta. Però si sono allineati i pianeti in un modo per cui loro si ritrovavano della forza che non tutti si ritrovano sempre, cioè non è sempre lì a disposizione. Poi è vero che è una questione mentale, perché quella forza ce l'hai, ma tu la devi vedere. Ma se non la senti e senti solo stanchezza, è complicato.
1: È verissimo, ma infatti quando è che riesci a rimetterti in gioco? Veramente quando arrivi con le chiappe a terra e a quel punto lì dici no, non è ancora il momento per stare con le chiappe a terra e ti rialzi. Oppure quando ti arriva quella ventata, quella sventagliata, lo schiaffo in faccia che ti fa dire oh dai che ti sei svegliato.
0: Sì. Sì,
1: ecco.
0: Sì, è vero. No, sono discorsi che a me fanno riflettere, perché sono storie belle. Cioè, anche mio padre, in qualche modo, se ci penso, si è rimesso in gioco tante volte. E come dire, non tutte sono andate
1: sempre bene.
0: Come le prime. Sì. Poi lui, grande sognatore, no? Quindi è sempre appassionato di arte, sempre appassionato di antiquariato. Lui è arredatore di interni, ok? Quindi ha sempre avuto il negozio con cui ti arredava la casa una volta che ti sposavi. Questo fino a metà degli anni 90. Dopodiché ha voluto inseguire la sua passione del dipingere, dell'antiquariato, e si è aperto un negozio di antiquariato in Via dei Coronari, piccolissimo.
1: È famoso Via dei Coronari a Roma, ci stanno tutti gli antiquari, infatti.
0: Per antiquariato, soltanto che in quel momento l'antiquariato non andava più tanto bene. Allora ha riaperto un altro negozio di mobili a Roma, in Via Tuscolana, ma c'era un enorme cantiere di fronte. Un enorme cantiere, chissà cosa succederà, chissà cosa tireranno fuori, e dopo un po' è nato lui che vendeva mobili, e il suo negozio si chiamava all'epoca La Casa in Scatole. Negli anni 80 lui aprì La Casa in Scatole. Nasce Ikea davanti al suo negozio.
1: No, porca miseria, dai, questo è veramente un colpo basso.
0: Vabbè, poi se l'hai riaperto altrove, insomma, in qualche modo fa progetto.
1: Beh, non poteva farcela davanti a Ikea.
0: No, era un po' complicato, insomma. Diciamo che era troppo facile l'ingresso al parcheggio di fronte, quando lui ne aveva uno solo di parcheggio davanti per i clienti. Già solo quello era determinante.
1: Dai, le vostre storie di quando vi siete rimessi in gioco, sappiamo che ci sono. Che bello!

0: Saif, parlare d'amore. Ricordo sempre con piacere quando si è presentato sul palco dell'Ariston quest'anno, quindi saremo 2026, l'abbiamo intervistato come 105, veramente un ragazzo d'oro, si è presentato con la sua mamma, con la voglia di averla lì la sua mamma. È una bellissima immagine di queste generazioni che sono fiere di essere supportate dai loro genitori. Io ad esempio non mi ritrovo, mi vergognavo molto da ragazzina, non volevo stare con i miei genitori.
1: Non so se è una cosa che accomuna me, te o noi di questa generazione. Sento che sia un po' più della nostra generazione. Cioè, noi abbiamo avuto un rapporto, secondo me, leggermente più conflittuale con i nostri genitori.
0: Leggermente.
1: E poi noi, io no perché non sono genitore, però tu sì, abbiamo cercato di non fare alcuni errori e quindi abbiamo dei rapporti migliori con
0: i nostri figli.
1: Però
0: vero? Tu che sei qui con me lo senti che mazzi gli faccio a quelli lì che sono a casa.
1: Sì, però che Capito? Vuol dire? Cioè, sono cose veramente... cioè, piccole, parlano come adulti e sono piccoli, cioè discorsi intelligenti tutti quanti, dinamiche di famiglia, cioè vabbè, comunque un altro livello. Vabbè, detto questo, al di là di tutto, vi stanno antipatici quelli che ogni tanto tirano fuori la citazione latina che si capisce che ci si vogliono solo riempire la bocca e non sanno niente di
0: latino? Beh, un po' sì, come mi stanno sulle scatole, ma penso un po' a tutti quelli che ogni due per te ti mettono la parola magari in inglese.
1: Sì, sì.
0: Okay. Un po' per far vedere che lo masticano, ma spesso non succede col latino e quindi sbagliano. Qualche giorno fa dicevamo che usano ad esempio una tantum per dire... Sì, ma quando vai al mare, ma una tantum, come se fosse ogni tanto vado al mare. Invece una tantum è solo quella volta lì.
1: Esattamente.
0: Quella volta lì con le contropalle, ma quella volta,
1: esatto,
0: è inteso così.
1: È una volta sola, una tantum è una volta sola. Tipo ci sono quelle tasse che tu paghi una tantum, cioè una volta sola.
0: Una volta sola.
1: E poi basta, ok. Certo, non è una critica a nessuno, si sa che ognuno di noi fa degli errori, ok?
0: Sì, ragazzi,
1: e
0: però...
1: quelli li perdoniamo. Però poi ci sono quelli che invece li riconosci perché gli errori li fanno tutti.
0: In continuazione tanti.
1: Li fanno tutti, li fanno tutti, li fanno tutti, ok?
0: È vero.
1: Ok, allora ci siamo imbattuti in questa cosa sulle 10 espressioni latine che molti non sanno essere latine, eppure il latino è molto presente nella nostra lingua ancora.
0: Quando per esempio scriviamo un messaggino WhatsApp, no? Lui non inoltriamo e poi ci viene in mente che avevamo ancora qualcosa da dire e metti quel PS. E non tutti sanno che è post-scriptum. Allora adesso diciamo magari anche delle ovvietà, ma queste ovvietà per alcuni magari sono una scoperta miracolosa verso la strada dell'erudizione.
1: Sì, sì, però vabbè, insomma, partiamo dal più facile. Poi ci sono altre parole latine che usiamo continuamente,
0: tipo, in continuazione.
1: Sì, tipo gratis è una parola latina.
0: Deficit anche.
1: Deficit è una parola latina. Anche habitat è una parola latina.
0: Esatto.
1: Gratis, se ci pensate bene, è grazia, no?
0: Sì.
1: Ok, quindi siamo in quel mondo lì. Quindi una cosa in dono.
0: Gratis è come che sia grazia, no?
1: Sì.
0: Gratis.
1: Sono quelle piccole cose. Poi non so se voi vi inscimmiate pure con i significati delle parole, però se per caso ogni tanto vi capita, c'è anche questo.
0: Poi c'è la laurea honoris causa, usata appunto quando si dà una laurea, si conferisce una laurea a chi si è distinto in un certo ambito senza però aver frequentato l'università. E anche il carpe diem. No? Quindi quando dici vivi l'attimo, vivi il presente, coglilo, no? Che poi va via. È il carpe diem.
1: C'era una battuta di Totti sul carpe diem.
0: Ha detto qualche cosa?
1: Sì, sì, carpe diem, mi spiace, io non parlo inglese.
0: Ha detto così? Che mito, madonna santa. Tanti auguri a Ilari, a proposito. Mi spiace insomma ricordarla. Adesso mi è venuta la connessione
1: dici
0: con
1: solo
0: Totti.
1: Dici solo adesso.
0: Sì, e invece tanti auguri, si è sposata ieri.
1: Hai visto. Lady Gaga è diventata mamma. Clemente Russo torna sul ring.
0: Ilari si è sposata. E noi che famo?
1: Domani c'è il super karaoke.

0: Baby Steps, Olivia Dean su 105. Cosa c'è? Che
1: no,
0: ridete?
1: Niente, eh? Che sei stupido.
0: Vabbè, vero, ragazzi, Lavinino? fra un po' questo studio avrà anche gli spalti e voi avrete la possibilità di venire a vederci live, dal vivo.
1: Pensa
0: proprio.
1: Che bello, pensa che risate.
0: Sarebbe molto divertente.
1: Senti, ma possiamo dire altre due latinate?
0: Vai, dine altre due, poi io voglio fare un elogio dei chioschi del mondo.
1: Vabbè, curriculum vitae e vademecum.
0: Ok, certo.
1: Allora, il primo è, vabbè, il curriculum, è quello che lo sappiamo tutti. Mm-hmm. E il vademecum, come può essere spiegato il vademecum? Una sorta di prontuario di consigli da seguire per ottenere risultati in un certo ambito?
0: Sì, sì. Allora, adesso è diventata una sorta di istruzioni per, ok?
1: Sì,
0: ma
1: bravo.
0: letteralmente vuol dire mecum, con me.
1: Certo, vieni con me.
0: Vademecum.
1: Quindi seguimi, guarda quello che faccio, impara.
0: Esatto, ti insegno a farlo.
1: Vabbè, quindi parliamo di chioschetti, via,
0: allora,
1: dai.
0: Nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, siccome ne parlavamo fuori onda, possiamo dirlo che l'Italia è bella tutta, mangiamo in un sacco di ristoranti buoni, abbiamo i parchi, ma quanto sono belli i chioschi.
1: I chioschi ci piacciono tanto.
0: Stupendi.
1: Nei parchetti, in mezzo ai parchetti, nei marciapiedi.
0: I chioschi dove ti fermi a bere una birra, dove ti fermi a fare aperitivo, dove ti fermi a fare a volte colazione.
1: Colazione al mattino, mangiare qualche cosa al volo. Magari pausa pranzo veloce, no? Il tostino, la spremuta d'arancia.
0: Milano ha questa cosa bellissima che è piena di chioschi. Ce ne sono tanti anche a Roma,
1: ma
0: Milano c'è una cultura maggiore sui chioschi. E su questo vince.
1: Forse perché noi abbiamo più cultura dell'aperitivo rispetto a voi. Io ho questa sensazione sempre.
0: Potrebbe anche essere, ma l'aperitivo è arrivato anche a Roma ormai da tanto tempo.
1: Sì, certo, fate tardissimo l'aperitivo. Io e i miei amici romani, se troviamo alle 9 a fare l'aperitivo alle 9.
0: Anche le 9. Vabbè, ragazzi, io ho 44 anni, ma credo che non andrò mai a cena prima delle 9:30. Cioè, mai. Ieri sera, dopo essere stati da te, siamo andati a cena ed erano le 9:30.
1: Io ho una sofferenza soltanto a pensarci. Perché io davvero milanese.
0: Che bello, ragazzi.
1: Voglio mangiare alle 7:30.
0: 7:30 aperitivo, poi dopo con calma.
1: Ma va, l'aperitivo alle 6.
0: 9:30 cena.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105. Buon

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
9: 105 Mi Casa Live.
14: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
13: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105. Che storia.

0: Ma che pezzone questo, sì che mi ha tolto la pelle dal corpo, ragazzi. I Blur, Girls and Boys, 1994.
1: Vedi, c'è anche un nostro ascoltatore da Sassari, di cui non ricordo il nome perché ormai ho spento il computer, che dice: guarda, meglio fare cena alle 20 e poi continuare ad andare in giro per locali. Quindi ti dà ragione. Un sardo che ti dà ragione, pensa tu.
0: Ma io vado molto d'accordo con i sardi, perché non sembra, ma ho quella ruvidezza nel dire le cose, sì. Cioè le dico che hanno molto anche i sardi.
1: Però i sardi in realtà sono anche un po' spagnoli, quindi c'è una parte di Sardegna che in realtà va a mangiare più tardi, come me, quindi...
0: Sì, quella verso Alghero, quella sì, lì, sì, ma non sì. Lo so, ragazzi, non lo so, però non vanno a mangiare tardi i sardi,
1: vabbè,
0: dai.
1: Comunque adesso non andiamo a mangiare, adesso ce ne andiamo a dormire, adesso probabilmente.
0: Andiamo, io mi faccio, io so già che mi faccio quando arrivo a casa, pane nero, ricotta e mousse di frutta.
1: Bene, pane nero, ragazzi. Su pane nero vi diamo appuntamento a domani. Lucilla e Sansone, nuova puntata del Night Express.
0: Fate bravi, ma non troppo.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105. Ci siamo.
4: Sì.
3: La seconda settimana di Zodi 105 sta per iniziare.
4: Sì.
3: I nostri bifolchi ci sono. Saranno in formazione e guida unita oppure con lo smistamento? Scopriamolo. In regia, il posseduto da dolori muscolari per l'età avanzata. Ecco a voto. Scopriamolo. In regia, il posseduto da dolori muscolari per l'età avanzata. Ecco a voto.

0: Bene, molto bene. Molto bene. Ma qualcuno ti punirà per questo.
1: Sì.
0: Tranquillo,
1: io.
0: Non sarà Mazzoli.
1: No, no, io.
0: Marco ora è in fissa nell'autografare i coglioni dei suoi amici. Pensate che ha passato l'intero weekend a firmare palle su palle.
1: Anche mio padre.
0: Mezza Milano. Ai coglioni firmati Marco Mazzoli.
1: Pensa.
0: E adesso via, più veloci della luce, con la sigla.
2: Come on, baby! Yeah. Chi non batte le mani è figlio di puttana! Yeah.
3: Quelli con gli uncini?
2: Figli di puttana con gli uncini!
4: Nel mondo che non ha regole.
2: Due ore in good times. Lo senti il ritmo?

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon lunedì, buongiorno, buongiorno. Allora, io ho passato un weekend bellissimo perché sono stato in Emilia Romagna, sono andato a trovare mia madre a Castellarquato e ho capito, questa volta proprio ho capito, che devo conquistare quel posto. Mia madre tra l'altro è finita sui giornali.
2: Come mai?
1: Ma è perché mia madre è uguale.
3: Ah, quella storia di quel bordello.
1: No.
3: Non lo gestiva lei.
1: No. Perché sai che celebrano molti matrimoni lì a Castellarquato, sì, nella piazza, certo. E purtroppo alcuni sono dei maleducati di merda, ecco. E hanno buttato il riso soffiato che è diventato plastica praticamente, ma montagne. Cioè, allora mia madre con l'aspirapolvere in piazza.
4: Il bello che non era attaccata all'elettricità, lo faceva con la bocca.
1: No, lì sarebbe stata tua madre che ricordiamo che di bocca è
4: no,
1: buona.
4: No,
3: mai fatto.
4: No. Non lo prendono più per i piedi nelle feste.
1: No.
3: Sua madre è bassina, al massimo è un rumba.
4: Sì. Gli abbiamo staccato la maniglia dalla schiena.
1: Non posso accanirmi sulla mamma di nessuno, la sua sta male. Quella non c'è più.
4: Ascolta, tuo padre fa ancora l'Harley Davidson.
1: Alle feste frocia, eh? Sì, sì, ogni tanto.
2: Non gli
4: fanno più male le spalle.
1: Mio padre lo chiamano per le feste froce.
4: Mani dietro la schiena, poi usa le due dita come i freni.
1: Pare che mio padre ti sta ascoltando.
4: Sì. Ma perché?
1: Comunque, mia mamma è diventata l'eroe del paese. È tutta incazzata, ma ha detto: no, perché qua il sindaco è troppo buono, è uno che non reagisce, robe varie. Io ho detto: mamma, divento re e conquisto il paese. È un attimo.
3: A parte che agli sposi bisognerebbe tirargli le pietre.
1: Bravissimo.
3: Che sono biologiche.
1: Ma cazzo, ma è una città medievale, stupenda. Ma come puoi lapidarla, teste di cazzo? Qui sappiate, in poi, se avete in mente di sposarvi, lasciamo stare che devo sposarmi anch'io e poi sono successe delle cose.
3: Sei tirchio.
1: Ma se per caso avete deciso di sposarvi a Castellarquato e scopro che uno di voi ha buttato merda in giro, io vengo e vi spacco il culo.
4: Ma scusa, ma il riso soffiato non è biodegradabile.
1: Ma che cazzo ne so, erano dei chicchi di plastica.
3: Allora, che dopo il riso soffiato devi buttare anche il latte e poi fai colazione.
1: Esatto.
3: Si sono dimenticati.
1: No, poi buttano questi petali di plastica, è un disastro. Poi sono andato a trovare mio padre.
4: Petali di perché si è sposato.
1: Ma che cazzo ne so io.
2: Ma lì dovrebbe pulire il prete, scusa.
1: Ma il prete, ma poverino.
2: Ho capito, piglia i soldi.
1: Ho capito.
3: Guarda che sono pagati bene i preti.
1: Ma che cazzo dici?
3: Per quello che fanno. Stanno seduti in una casetta di legno.
1: Leggono lo stesso libro, tu dici. Sempre la stessa storia.
3: Cioè, neanche quella roba di Rai 3 che ogni tanto c'è un romanzo diverso.
1: Sono stato poi nel Piacentino. Sì. Che bella. Allora, l'Italia è il posto più bello del mondo. Purtroppo, come dice mio padre, ci sono gli italiani. Lui dice,
3: compreso tuo padre.
1: Compreso mio padre.
3: Certo. Come sta?
1: Bene. Ti saluta tantissimo.
3: Visto che ha fatto un'armatura nuova, mi hai fatto vedere
1: fatto
3: le foto,
1: sì,
3: bellissima.
1: Adesso sta facendo una austriaca, stupenda. Che cosa
2: è fissa
1: tuo
2: proprio.
1: Padre cosa fa?
4: Ha fatto perché è grande,
1: ma era un da sfottò.
4: Era un quello è un grande
1: che merda,
4: che è una bella coccia, cagarsi addosso e fare armature è top.
1: Ma mio padre non si caga addosso,
4: non ancora.
1: No,
4: bello
1: tuo?
4: Sì.
1: Ok,
4: ma arriverà anche il tuo.
1: Ma è Iron Man,
4: ma sei prima tu?
1: No, non credo, spero di no. Scusa che mi gufo, mi auto sgufo da solo.
4: Io ci sono eccitato.
1: Vabbè. Senti, ma mi è partita sta roba.
3: Sì.
1: Siccome tu non c'eri venerdì e tu sai che

0: Solitamente chiudiamo il programma, rischiamo di chiuderlo, eccetera.
1: Sì, di solito sì.
0: È partito sto trip dell'autografare i coglioni delle persone. E mentre lo stavo lanciando, mi giro, e Wender era qua dalla tua parte, e lo vedo con i coglioni in mano.
1: Già pronto.
0: Ma belli schiacciati fuori dalla, dalla cenere dei pantaloni, e lì è partito l'autografone.
1: Certo, certo.
0: Lui poi ha autografato le mie.
1: È stata una bella puntata.
0: Stavo pensando, ti ricordi che c'era il cazzo nella tasca?
1: Sì,
0: stavo pensando che adesso la nuova tendenza è quando un ascoltatore viene a vedervi alle serate.
1: Un tipo ospite qua in programma.
0: O uno, sì, ma immagina tu vai a fare la serata tutto sulle mani. Sai che sei un ignorante di merda quando...
2: Poi scendi dal palco.
0: No, scusa, ero rimasto nel... No, tu sei molto bravo come DJ.
1: No, anche tu.
0: No, io no.
1: No, lui no, è una chiave.
0: No, io svuoto. Mi chiamano per svuotare i locali. Vabbè, quando tu fai quelle belle seratone così, invece di firmare le magliette, le robe, arrivano in fila con i coglioni.
1: Ma guarda che ci sta. Quante volte vi hanno chiesto di autografare tette?
0: Sì, dai.
1: No, con il mio pennarellone bianco.
3: Perché non i coglioni,
0: esatto. Quindi donne tette, uomini coi coglioni, arrivate preparati.
2: 100 euro a firma.
1: Nel caso del trans, dai, si autografano tutte e due.
0: Mi raccomando, fatevi un bidet, però, ragazzi. Ah, a proposito, devo chiedere scusa a Johnny. Allora, Johnny stamattina è entrato in studio, doveva registrare delle robe. Quando è uscito, sento sto odore di piedi forte. Sai, proprio una puzza.
1: No, ma lui puzza di cantina, non di piedi.
0: No, no, proprio una puzza di piedi. Dico, allora, cazzo, mi alzo, vado in ufficio di là e dico, oh, Johnny, però, cambiati le scarpe.
3: Non c'è niente.
0: E mi fa, ma no, assolutamente, sono nuove, guarda. Cazzo, tira su, erano le mie.
2: Forse così forte.
1: Il fatto che non usi le calze, le stesse scarpe da una settimana.
0: Con questo caldino.
1: È che Milano non è Miami,
0: ho capito.
1: C'è un po' con l'umidità lì che stagna.
0: Beh, ma anche a Miami.
1: I funghi.
0: Solo che a Miami ne ho tanti, quindi le cambio tutti i giorni.
1: Sì, comunque questo è l'Alzheimer, adesso quando andrai a cagare ti alzerai. Allora che puzza di merda, ti ha scorreggiato.
2: Sì, sì, è lì.
1: Comincia così, poi ti portano via le piante da casa.
2: Viene il nostro studio dal bagno poi.
1: Sì, poi c'hai i vasi vuoti sul terrazzo.
0: Che poi in America lo fanno veramente. Sai che appena hai un minimo di, disabilità mentale, si inventano che devi andare in una casa di cura, ti portano via la casa, te la vendono. Ci hanno fatto un documentario, anche un film su questo.
1: Solo che gliel'hanno rubato.
0: Sì, quando tu non hai figli, non hai eredi, o comunque vivono lontano e magari non hai un buon rapporto.
1: Posso dirti che anche in Italia sta roba dell'avvocato di sostegno che ti cura il capitale è abbastanza diffusa.
3: Comunque, Marco, non ti preoccupare, noi ti spolperemo prima.
0: Grazie.
3: Cioè, nel momento in cui non ti ricordi più i nostri nomi, sei fottuto.
0: Codice del banco, ma proprio.
3: Vengo col ducato. Passo dallo stretto di Bering e ti svuoto.
1: Il problema è travestirsi da tua madre per andare a prendere la tua pensione.
3: Faccio l'aspirapolvere.
0: Ma che cazzo? Ma perché ce l'hai con mia mamma, poverina?
1: No, è perché allacciavo quella notizia di quello che si travestiva da sua madre per ritirare.
0: Tanto mia mamma, cioè, si chiama Mercedes, cioè, capito? Non so se
1: mi metto anche la stella sul petto.
0: Non so se hai capito. Cioè, Mercedes è tanta roba. Come si chiama tua Mercedes?
1: Tuo padre è BMW.
0: No, tua madre come si chiama?
1: Franco.
0: No, dai, come si chiama? Non mi ricordo più.
1: Roccabilla.
0: Dai, come si chiama?
3: Non posso, si offende.
0: Nunzia. Nunzia, nome.
1: Bello Nunzia.
0: Ma che bello.
1: Nunzia era un visconte.
0: Visconte principe del Medioevo. Tua mamma si chiama?
3: Livia.
0: Livia, bello.
3: Beh, un nome romano.
0: Bello.
3: James.
0: Tua mamma si chiamava Barbara. Bellissimo.
3: Barbara.
0: Pippo, tua mamma si chiamava?
3: Cecilia.
0: Bello.
3: Bello.
0: Nunzia, merda.
1: No, Nunzia, guarda che era un imperatore. Seconda dinastia.
0: Ma di chi?
1: Egizio.
0: Tua mamma? Ce l'hai ancora?
4: Anna. Sì,
0: Anna, sì, che bello.
2: Anna, bello.
1: La sorella della Madonna. Pensa. Cioè, ma non ce n'è uno che c'ha la mamma meridionale qua dentro.
0: Nunzia è proprio.
1: Nunziatina, in realtà. Nunziatina.
3: Cazzo,
1: Nunzia,
3: è la stazione.
0: Peggio.
1: No, bello, mi composto.
0: Beh, mia zia si chiama Orestilla.
1: Orestilla. L'hanno bruciata viva nel paese.
0: Io no, non lo penso. Sapete, Medardo.
3: Poi io saluto mia zia Comasia.
1: Cosa, scusa?
0: Sai che sti nomi qua, però, non ci sono. Adesso c'è la moda che devi dare il nome.
1: Chantal.
0: Tipo, Suami, Chantal, Schifo. Chanel.
1: Ma perché le madri facevano lap dance.
0: Invece ai tempi c'erano sti nomi strani.
3: Devi venire in Toscana con me e vedere chi è morto. Sai, in Toscana i nomi sono particolari, no?
0: Tipo?
3: Tipo, non lo so, Achilleo.
0: Bello.
3: Mercuzio.
0: Bello.
3: Mercuzio Francini.
0: Bellissimo.
3: Ho fatto sto giro al
0: mia
3: cimitero.
0: Mia nonna si chiamava Anice, quella di mia, da parte di mia mamma, e da parte di mio padre Flora.
3: Sambuca.
0: Flora.
3: Oh, ah no, pensavo
2: Flora
3: Sambuca.
2: Batterica.
0: Oh, bellissimo.
1: Ma che cazzo facevano i sabba invece delle comunioni tue?
0: Sai che sei geloso che noi abbiamo tutti dei nomi da reali e tu, merda. Proprio
1: ci sta,
0: la beghina seduta fuori con la sedia di legno di merda che fa il maglione.
1: Ma anche quella è cultura italiana.
3: Con rosario fatto di ceci, sì. Se ne mangiava un po'. La morta di fame nana.
1: Porto avanti le stirpe.
3: Troppo?
1: Morta di fame nana.
0: Sì, vedi che la Madonna, cosa hai ruttato?
1: Quello che hai mangiato tu.
0: Ho capito, ma che puzza.
1: Dovevi masticarlo meglio prima di sputarmelo in bocca.
3: Sicuro?
1: Ma che madre uccello sei?
3: Papà Gabbiano, cosa volevi dire?
0: Allora, attenzione, perché oggi la puntata della Zecca parla di una multa salatissima per uno che ha bestemmiato. È successo questo a Venezia. Evita pedone e bestemmia, multa per aver oltraggiato divinità di Stato. Ma non è vero.
3: Allora, la divinità di Stato non esiste.
0: Non
3: più.
0: Esiste.
3: Non esiste.
0: Essendo un paese laico,
3: certo.
0: Cioè, tu sei libero di credere e anche di non credere.
3: Certo.
0: Credo che in realtà la bestemmia non sia punibile. Perché in Italia ti puniscono se bestemmi? Leggevo tra l'altro, troppe bestemmie allo skate park.
2: Bene.
0: Il sindaco di Marcon lo chiude.
3: Ma perché?
0: Una settimana. Ma scusa.
3: Insonorizzalo.
0: Scusa, allora, in Veneto la virgola è la bestemmia.
3: Certo, sì.
0: Che poi è un'associazione ad animali, certo, che ha creato lui.
3: No, ma poi comunque è sulla bocca di tutti, cioè ne parli, lo rendi famoso, capito?
0: Ma a parte quello, voglio dire, ma perché deve essere visto come un male? Se tu associ il nome del beato, no?
3: Sì.
0: A una cosa che lui ha creato, tipo i cani, i maiali, eccetera. Che male...
2: È come dire Dio uomo.
0: Esatto, esatto. Madonna ragazzi, un attimo,
3: prego, fallo, cioè, vai un suono.
2: Ma il paragone è giusto,
0: sì,
2: però.
0: Sì, ricordo, sì, però in teoria hai bestemmiato, perché
3: no.
0: Vabbè, non puoi dire il nome di Dio in vano,
3: No, vabbè, ma ci sta, va bene così.
2: Però
0: sì, sì, però fermati lì, non andare oltre.
2: No, ma io sono fermo.
3: Se noi lo chiamassimo Ezio, sì, sarebbe più facile.
0: A prescindere.
3: Ezio, così non lo nomini, capito?
0: Non puoi punire, non puoi dare una multa a uno per aver detto una roba che in realtà non offende nessuno.
3: Sì.
0: Cioè, un conto se tu lo associ a un oggetto creato dall'uomo.
3: Però offende il credente.
0: Se tu dici casa, quella l'ha fatta l'uomo, no, è offensivo.
3: Offende il credente. No, offendi il credente se dici cattolico de merda. È un'offesa al cattolico.
2: Sì, che poi quello è il suo nome d'arte. In verità si chiama Richard, mi pare.
3: Eccolo qua. Aspetta che metto la marcia. Metto la prima io. Andiamo, ragazzi.
0: Senti, allora, io ho portato questo nastro.
3: No, non ho messo il soggetto, comunque, va bene. Non
0: è nastro ancora... fonoassorbente.
2: Non c'è il soggetto.
3: Non c'è il soggetto. Invece in realtà dovrebbero punire quelli che bruciano la bandiera italiana, perché la vilipendio della bandiera.
0: Assolutamente.
3: Siccome sta succedendo spesso e nessuno viene punito, dovremmo cominciare a punirle così la gente lo capisce.
0: Beh, ma ragazzi, adesso
3: a me offende di più uno che
0: brucia la bandiera. Ragazzi, ha risolto il problema. Io comunque ho fatto un riassunto bipartisan,
3: sì. Vai, sì, bipartisan.
0: Siccome mi dicono sempre figa, ma tu sei di destra, ma no, io sono per il giusto. Se poi casualmente
3: che è quello che dici tu.
0: Esatto. Beh, ognuno, ma perché tu non pensi che quello che dici è ovvio che tu quello che pensi sia giusto, è normale.
3: Io ho ragione in tutti i multiversi.
0: Io non mi faccio influenzare come le capre e le pecore, perdonami.
3: Prego.
0: Comunque, bipartisan, insulti bipartisan. Perché l'hanno detto una marea di cazzate tutti.
3: Vai.
0: Allora, la Schlein ha detto che se dovesse vincere il centrosinistra, una priorità sarà riconoscere la Palestina. Ma che cazzo gliene frega gli italiani? Cioè, con tutti i cazzi...
3: Ma comunque non succederà.
0: Vabbè, poi la Meloni ha raccontato che sul gasolio hanno fatto delle cose che nessun altro governo aveva fatto.
3: Sì.
0: In realtà l'ha fatto tutta l'Europa prima.
3: No, effettivamente hanno fatto le cose che nessuno ha fatto, non lasciato il prezzo uguale, gli altri l'hanno abbassato.
0: Porca troia, ho fatto il pieno diesel di una macchina di merda che ho affittato 150 euro. 150 euro
3: di più il diesel, sì.
0: Madonna, in America facevo tre pieni a un 8000 di cilindrata.
3: Ho speso io 137 per un furgone Opel.
0: Andiamo avanti, perché poi c'è Salvini. Immigrazione sì, ma solo da paesi cristiani.
3: Esatto.
0: Quindi tu ti immagini che arrivano.
3: Ragionamento.
0: Non so, nome, passaporto, mi dica tre apostoli, via. Non li sai, cazzi tuoi, non è.
3: Gli evangelisti, dai, snocciola, sono quattro, dai.
0: C'è anche Vannacci che ha detto le sue.
3: Sentiamo.
0: C'è Ilaria Salis, ma lì
3: è troppo.
0: No. Adesso deve sborsare anche tre gambe.
3: Sì,
0: quindi.
3: Ma lasciamola stare.
0: Vannacci che dice che l'Europa è ormai un'area di desertificazione industriale,
3: sì,
0: e con questa natalità il nostro futuro sarà cortissimo. Il fatto che non nascano bambini, però su questo ha ragione.
3: Ha ragione anche sulla desertificazione industriale.
0: No, è vero. Però sembra quasi, se tu leggi quello che dicono o ascolti quello che dicono nei vari, sembrano tutti degli influencer. Ha ragione Fabio su questo.
3: Cioè, allora, dicono quello che la gente dice.
0: Esatto.
3: Ma il loro compito sarebbe il contrario, ascoltare quello che la gente dice e proporre le soluzioni.
0: E invece no, cioè sono tutti degli influencer ormai.
3: Allora, se tu apri il microfono e dici, in Italia c'è poco lavoro, tutti, sì, hai ragione, ho capito. Ma questo lo dico io che sono al bar e sono disoccupato. Tu devi dire, hai detto che c'è poco lavoro, ok, questa è la mia soluzione. Quello deve fare il politico.
1: Sulla desertificazione industriale.
0: Desertificazione
1: industriale.
0: Eto dis.
2: Diesel.
1: Because I'm American.
0: Ma no, ero io quello.
1: Sorry.
0: Ero io quello americano.
1: Speak Italia.
0: No, scusi. Sembri mia moglie.
3: Scusa, allora.
0: No. Ma va.
3: Vediamo quella di una volta.
0: Ma
3: stiamo parlando.
0: Sei pazzo. E tua moglie dice c'è ancora l'uccello.
3: Troia.
0: Ma devi dir di no.
1: No!
0: No! Tua moglie è il ciuccio all'uccello?
2: Non ho moglie, mi dispiace. Vabbè, dico,
1: ce n'hai 41! Ne hai? 41 ne hai, cazzo di Salem Beat a man!
2: Sì, nella media.
0: Tua moglie è il ciuccio al cazzo?
3: Poco, poco, è più brava con le seghe.
0: Ah, vedi. Anche la mia!
3: Non era il momento sincerità schietta?
0: Pippo, tu? No, figura.
4: Ma no, ma figura, 9:30 del mattino e basta.
0: Ma niente pompini, seghe ogni tanto.
2: Come fai alla mattina? Non va duro?
0: Oggi un dottore mi ha detto che noi dobbiamo sbroffare noi uomini 21 volte al mese.
3: Sì. Ma vale nello stesso giorno?
0: No, vabbè, sì, se lo fai tutto.
1: Io cioè... la settimana sono avanti per due, cazzo. No, almeno due volte al giorno.
0: Tu ti seghi due volte al giorno?
1: In qualche modo devo fare.
0: Perché? Ma quando?
1: Perché sennò mi blocca la gamba sinistra che mi lo storno.
2: Io invece ho male ai testicoli perché l'ultima volta l'ho fatto inizio agosto.
0: No!
3: Ma di che anno però?
2: Di quest'anno.
0: Ah, veramente?
2: Sì. Poi non c'è stata più l'occasione.
0: Ma solo bocchini?
2: Ho male, no, proprio male ai testicoli.
1: Quando lo fai diventi
0: ma cazzo, ma sono tuo amico, ma chiamami, ti svuoto io.
2: Non riesco neanche più da solo, capito?
0: C'ho gli sporchi.
3: Domanda, hai provato a cambiare trappola? Che magari questa non funziona più.
0: È tardi ragazzi, c'è la zecca dove si parla di questa multa e delle bestemmie. Andiamo.
1: Che bella intro.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora oggi argomento di ampio respiro, come si diceva una volta, perché qualche giorno fa in provincia di Venezia è stato multato un uomo per aver bestemmiato pubblicamente. Sì. Sulla contravvenzione però c'era un bus illis, nel senso che si è fatto riferimento all'insulto diretto alle divinità dello Stato. Ora, come sapete, l'Italia è un paese laico, quindi la bestemmia è sanzionata con un piccolo reato amministrativo, perché è di fatto un'offesa alla fede, ma non esiste nessuna religione di Stato. La legge a cui ha fatto riferimento il verbale era, pensate, del 1930, quindi una delle leggi fascistissime. Ma in giro per la strada uno ti schiaccia un piede con la bicicletta, ma non ce lo cali un porco. Comunque apriamo le linee, voglio sentire voi, soprattutto dal Veneto. Apriamo le linee. Apriamo con lo zio Bepi, assoluta autorità in materia in quanto veneto e agricoltore. Zio Bepi.
8: Ciao Beppe, come stai tu? Hai trovato posto?
7: Sto molto bene, come stai tu?
8: Bene. Ascolta, ma non te l'ho mia, sentivo per tanto tempo.
7: Ero in ferie, meritato riposo. Cosa ne pensi di questo tizio sanzionato per le bestemmie?
8: Lamboretto da bestemmiamo, cosa vuol dire? Atesì in Veneto, a Venezia tra l'altro e tutto. Perché per me le bestemmie è un fiacco come in aria, lei soprattutto in Veneto, lei è un intercare.
7: Certo.
8: A te vedi una bella roba, ti dici anche bello.
7: Certo.
8: Oppure succede qualcosa di brutto. Porco che merda. Io che sono qua perché lei è un intercare che viene fino a quando canassemo, secondo me. Devi bestemmiare, se non te bestemmi, che cazzo fetta canti a vita? Niente.
7: Certo. Ma metti caso che tu sei a tavola, no? Fai un gesto, inconsulto, urti la bottiglia di vino che cade e si distrugge il suolo.
8: Non dirmi sta roba che mi vesa mai. Piuttosto, guarda, casca è il Putin dal Seggeone, però non è mia.
7: Che cosa fai tu? Cioè, ti è cascata la bottiglia, si è rotta, tu cosa dici?
8: Porco
7: è normale, cioè, è una questione culturale, Beppe, o no?
8: In tutto il Veneto se bestemmia, ma mi penso che se mai un domani avessimo un papa veneto, mi penso che verraria è appuntata della domenica con bestemmio.
7: Come aprirebbe la messa, Beppe? Come apre la messa il papa veneto?
8: Buongiorno, porco.
7: Sei il numero uno, Bepi, un abbraccio.
8: Ciao,
7: buona giornata, ciao.
0: Che bello che è.
7: Che drago, cazzo, che drago. Un altro, dai. E facciamo un salto da figlio di Satana dal camion. Vai, figlio di Satana, direi che oggi è la tua giornata. Vai, che cosa ne pensi, vai.
9: Porco, vai, 91 bismi, che sono camionista, che ogni volta devo da vedere gente davanti, no? Quante vengono a schiacciarli, radiatore. Comunque non è giusto, cioè in Veneto è legalissimo bestemmiare qua.
7: A quanto pare
9: è tutto normale. Ho parlato con Gesù Cristo l'altro giorno, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: scendi, mettiti ti sulla croce e vado io in giro a bestemmiare. Va bene, gli ho detto, non è problema.
7: Quello che volevo capire da lei, secondo lei la bestemmia è un'espressione di fede o è un'espressione da...
9: Sì, di fede. Noi ci crediamo, bastardo. Noi lo crediamo, lo crediamo in questo modo. C'è chi va in chiesa e c'è chi lo bestemmia tutti i giorni, che lo chiama per delle dammi una grazia, Pinocchio.
7: Ma allora
9: lo sanno tutti che è un pezzo di merda. ragazza. Bene. Ho chiamato tutti i giorni per essere aiutati. Comunque, Cruciani, mi te ametka, fai vedere le puttane, spendi soldi e uccidi tutti sti facci.
7: Benissimo, grazie, un abbraccio per il suo equilibrio. Grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci.
0: Bella persona.
7: Grazie, grazie, una persona estremamente equilibrata, con una dialettica raffinata, di alta classe. Grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile, imprescindibile dell'opinionista numero uno della Zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore, grande amico del cuore.
9: Lo sapevo che se li tacca adesso nella rottura dei coglioni, cane dell'uni. Ecco. Lo sapevo mica se li tacca il periodo maledetto.
7: Ho percepito il battito del tuo tenero cuoricino, amico mio.
9: Infame, ascoltami bene, apri bene le orecchie.
7: Ascoltami tu oggi.
9: Ascoltami tu.
7: Ho una domanda.
9: Stupido, cane. Ancora, sì, ancora, cane.
7: Ancora.
9: Fatti vivo di persona.
7: Ancora. Disco rotto.
9: Infame, maledetto.
7: Disco rotto. Segreteria telefonica. Segreteria telefonica. Senti, dolce crepa alla Nutella. Oggi ho una domandina.
9: Dolce crepa alla Nutella. Senti, dolce crepa alla Nutella.
7: Sì.
9: Infame. Maledetto cane.
7: Cannellone ripieno di stelline. Senti, ho una domandina per te.
9: Ma sì, cane, ma che porco?
7: Non me la fai dire.
9: Non hai nessuna domandina, cane.
7: Sono pieno di domandine.
9: Una domandina di porco.
7: Sono pieno.
9: E adesso si tiene la crepe dolce nutellina. Ma Dio, che cane, quando fai l'intervista? Ma tu che intervista vuoi fare?
7: Io ho intervistato tutti.
9: Culo e con le Ollifanzer tu, ma tu
7: ti piace,
9: vuoi parlare?
7: Ti piace il buco del culo? Ti piace il buco del culo? Senti, l'argomento del giorno è questa persona che è stata multata per aver bestemmiato. Che cosa ne pensi?
9: Ti avrà incrociato per strada, questo penso.
7: Non fa ridere questa cosa, non sei un grande umorista, sei una persona squilibrata.
9: Io non sono un umorista.
7: Esatto,
9: io
7: non sono un umorista. Fai ridere il cazzo.
9: Io sono una persona seria che sa stare a questo mondo.
7: Che guarda i buchi
9: sei
7: del culo.
9: Una merda maledetta.
7: E invece tu, crostatina.
9: Ho troppo tempo con te, infame maledetta.
7: Crostatina all'albicocca, invece tu.
9: Crostatina all'albicocca, cane. Ti trasformo in un tegolino, sbarroni.
0: Sei una merda.
9: Cane.
7: Senti.
9: Crostatina alla bicocca.
7: Senti che sei tu che bestemmi.
9: Bestemmi,
7: non fai altro che bestemmiare. Blasfemo.
9: Sei tu, perché trovo te. Sei quando incrosto te. Quando vieni a rompermi i coglioni, mi viene a bestemmiare, cane.
7: Ti ho fatto una domandina.
9: E tu chiami apposta. Per farmi venire l'ultima bastardo, cane.
7: Carotina domandina.
9: Sei una merda, sei un paraculo.
7: Ma senti, carotina domandina, non hai risposto alla domandina.
9: Carotina domandina dell'infame. Tenerina, porco!
7: Dai, occhio. Tenerone, dolce tenerone cucciolone, dai, su, rispondi alla domanda.
9: Ma
7: quando?
9: Ma chi sotto? Di persona! Non devi chiamarmi al telefono! Ma smetti! Io non per farmi venire luce! Isterico! Non
7: ho fatto nulla di
9: male per meritarmi tutto questo!
0: Ti farò?
9: Non arriverai sotto! Ti strapperò un capello alla volta! Maledetta merda, cane, te lo giuro! Ti farò fare la fine che poteva fare tutte le sue vittime! Il terrore di Okitawa! Maledetta merda! Non male!
3: Chi è il terrore di Okitawa?
7: Ma chi è il terrone di Okitawa? Terrore. Chi è un pugliese che è andato a vivere in Giappone? No. Chi è il terrone di Okitawa? Ma dove li scova? Ma come passa le sue notti l'amico mio del cuore, il mio cielo stellato, la mia piccola pecorella da accarezzare? Comunque, ripassando brevemente la telefonata, se avessero dovuto fargli una contravvenzione, siamo intorno al milione di euro per l'amico mio, che fa rima con qualcosa che ha detto lui. Alla prossima settimana, ciao, un abbraccio grande.
0: Ciao. Ma non si può pensare di levare l'abitudine ai Veneti, ai Toscani anche? Cioè, sono due regioni che dovrebbero fare dei combattimenti.
3: È come spegnere le sigarette sulle opere d'arte, cioè, è una cosa che fa parte della nostra cultura.
0: Ma però, chi l'ha detto?
3: Una bella idea, sai che adesso fanno le gare di aura?
0: Che
3: ragazzi si mettono lì, si prendono il piede, un po' come facevano. Come si
0: chiama? Ah, sì,
3: Capsule e nucleo.
0: Sì.
3: Cioè, non hanno inventato niente, ragazzi. Dovrebbero fare la stessa cosa con le bestemmie bato.
0: Ma allora, io capisco che possa dar fastidio, però in realtà, come diceva quello sano di mente tra i tre, insomma, quello più sano di mente. Non è che tu lo vuoi insultare, è un modo per attirare la sua attenzione, capito? Certo. Per coinvolgerlo nella tua disgrazia quotidiana. E vorresti in qualche modo attirare l'attenzione perché lui veda e possa risolvere il problema.
3: C'è anche accendere un cero comunque a lui.
0: Sì, però amica che sbatta, cerca la chiesa.
3: Ma se io invece di dire il nome giusto dico Deao.
0: No,
3: i portoghesi si offendono.
0: Sì, no.
3: O plurale.
0: No, ma perché cambia nome?
1: Certo. Allora c'ha ragione lui, com'è che l'ha chiamato?
0: Richard. Oppure, vabbè, pigliatela con gli stronzi, tipo...
1: No, Richard, pezzo di merda.
0: Porco Giuda non dà fastidio.
2: No, perché Giuda era un giudista, no?
1: Giuda era un grande.
0: Giudeo, non giudista.
3: Non è che faceva judo e si chiama Giuda.
2: Però era l'infame del gruppo.
1: Dai punti di vista.
0: Dipende dai punti di vista.
1: È un affarista, è stato il primo grande affarista.
0: Porca troia.
1: Si è venuto uno che chiacchierava per
0: soldi. Sì, però per poco.
3: Vabbè, no, 30 denari all'epoca facevi.
0: Cosa facevi?
3: Si è preso la panna. Portato la moglie a cena fuori, alla fine qualcosa.
0: No, sai qual è il problema? Che purtroppo lo diciamo spesso, no? Noi abbiamo poca memoria, ok?
3: Tu sei?
0: Io sono Franco. Ok. Franco, sì, figlio di Jujuts.
3: Ok. E di Kmurfa.
0: E di Marzakzmaka. Avendo poca memoria, anche noi che abbiamo studiato a scuola, tipo la storia, chi se la ricorda? Sì, ma dico, te la ricordi tu? Vabbè, ma perché
2: ma
0: tu leggi
2: fai?
0: Lui legge tanti libri. Andare con
3: lui. Ha questo
0: lui.
3: Difetto qua.
0: No, uscire con lui è come uscire con mio padre. Vai a cena, a pranzo con mio padre ne sa veramente.
1: Sì, ma la metà Fabio le inventa.
0: Ecco, mio padre no, invece, cioè, è uno storico, sa tutto, quindi ti racconta i dettagli, le robe, però tanta gente, quelli che hanno studiato perché dovevano, tante robe te le dimentichi e soprattutto noi siamo cresciuti con dei credo che se oggi ci pensi un attimo dici cazzo, ma che merda eravamo.
3: Vero.
0: Cioè noi guardavamo i film dei cowboy e tifavamo per i cowboy.
2: Ovvio.
0: E invece i cowboy, che poi saremo noi europei che abbiamo invaso l'America, abbiamo sterminato 12 milioni di indiani d'America.
2: Ma siamo cresciuti con l'idea che il cowboy era buono e...
0: Certo, tu stavi dalla parte dei cowboy quando guardavi il film, no?
1: Abbiamo anche sterminato tutti i bisonti che c'erano.
0: Sì, vabbè, ma il bisonte...
1: Vabbè, sto cazzo, scusa, una specie autoctona.
0: Ma gli inglesi sono arrivati là, si sono scopati tutte le donne, ammazzati i bambini, dato fuoco a tutti i loro accampamenti.
3: Ma quanto li stimo, cazzo.
1: No! Così è festeggiare un matrimonio.
0: Pensa che gli indiani più forti d'America sono gli Osceola, ovvero quelli che possedevano la Florida
1: e
0: non riuscivano a prendersi quel pezzo di terra perché volevano unirla tutta poi, no? E è stata una battaglia lunga, è durata tanti anni. E un mio amico che è un indiano d'America di origini, che lavora per il gruppo... Perché mi guardi con quegli
3: occhi? No, sono interessato, sono rapito.
0: Lui mi ha raccontato, questa è una roba purtroppo vera, che ancora oggi, quando siccome ci sono delle famiglie ancora, no?
3: Certo.
0: Delle tribù, i bambini, spesso il governo americano, li porta in scuole apposta dove gli fanno il lavaggio del cervello per fargli dimenticare le loro origini.
3: È una cosa giusta, secondo me. Deportazione e la rieducazione coatta dovrebbe essere
0: È la verità. Negli anni passati facevano questa roba perché non volevano che rimanesse questo ricordo.
1: Infatti dove non riescono li liberano alle Everglades.
0: Esatto.
3: L'hanno fatto anche con i calabresi a Milano dopo la prima ondata migratoria dei primi 900, ma non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Comunque noi abbiamo voluto regalarvi delle pillole dove si racconta il Far West in pillole. Sono proprio brevi. Prego Pippo, andiamo.

0: gli ha fottuto casa.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Vero. Ma quando un uomo col fucile incontra un uomo con una mitragliatrice, quello col fucile è un uomo morto. Giusto. Ma quando un uomo con la mitragliatrice incontra un uomo con un bazooka, quello con la mitragliatrice è un uomo morto. D'accordo. Ma quando un uomo col bazooka incontra un uomo sopra un carro armato, quello col bazooka è un uomo morto. Certo, ma quando un uomo col carro armato incontra un uomo con un elicottero Apache, quello col carro armato è un uomo morto.
0: Hai detto Apache? Guarda, c'è un pelle rossa dietro il cespuglio.
2: Au, non fare cazzi miei, dover fare cacca!
3: Basta! Era uno che cagava! Oh!
0: Quando un Apache incontra due cowboy armati fino ai denti che non hanno un cazzo da fare, l'Apache è un uomo morto, anche se sta cagando in un cespuglio.
1: Andiamo a farci un whisky, offro io.
4: Era così.
5: Questa era così, ma era così veramente.
6: Hai aperto un capitolo storico che vorrei approfondire.
4: Prego.
6: Sappiamo come cagavano i romani, no?
4: Sì,
6: di 2000 anni fa.
4: Come cagavano gli indiani?
6: Cioè, nel loro accampamento, cioè cagavano dietro un cespuglio oppure avevano una tenda per cagare?
4: Credo avessero una tipi, si chiamano, no?
6: Una latrina dentro una tipi?
4: No, loro si sedevano su questi cactus pieni di spine.
6: Non ho detto come si divertivano.
5: No, cagavano dietro la tenda.
4: Lo so,
6: no, ognuno c'aveva la sua cagatoio personale.
4: Sì. È un bel, bel tema. Potrebbe essere la seconda
6: Perché
4: puntata.
6: Le feci non devono essere.
4: Come cagavano gli indiani d'America?
5: A meno che cagavano a cavallo.
4: Sì, tipo la moglie di Paolo quando va in moto d'acqua.
6: Sì, facevano un buco nel cavallo e cagavano mentre andava.
7: Cari ascoltatori, la raccolta numeri di telefono per le nuove vittime sta facendo gonfiare il nostro libro rosso degli scherzi telefonici.
4: Grazie.
7: Ma ne vogliamo ancora di più.
4: Sì.
7: Se conoscete una nuova Santina, un nuovo Ennio, un nuovo DJ Anthony, inviate il numero a pippopalmieri@105.net e a wender@105.net. Grazie. Noi siamo
4: l'ho trovata una nuova io, Wender, me l'ha mandata Ringo. Dice: questo è il numero, si chiama, non posso dire, fa troppo ridere, però attenzione perché è gay, dice.
5: Una vecchia gay? Non lo
4: so. Eh?
5: Una vecchia gay?
4: No, è un vecchio gay.
6: Se ti mordono diventi gay.
8: Quanto offre, dai?
5: Mi mancava un vecchio gay, buono.
4: Te lo do. Grazie. Voglio 50 euro, grazie.
6: No, però ce l'avevi.
5: Ce l'hai PayPal?
4: No. Sì, ce l'ho.
6: PayPal,
8: per 35 te lo vendo io.
5: Ma non ce l'hai tu, ce l'ha lui.
8: Ho visto Ringo di sotto.
9: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
20: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
21: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
22: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
21: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
22: Riapre la casa, riparte lo show.
21: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
23: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato in Italia.

0: sai che dubito fortemente che ci sia qualcuno che ci ascolta per la musica che mettiamo. Quindi, siccome mi hai detto non avete tempo, seguiamo un disco del cazzo, che tanto è anche brutto.
1: Mia figlia si è lamentata della musica.
0: Vabbè, tua figlia ascolterà RDS. Cosa vuoi che ti dica?
1: Infatti, abbiamo cambiato su RDS.
0: Bravo, quale? Relax, soft, sai che ce ne hanno.
1: Ah, sono diverse?
0: Non lo so.
1: No, perché io c'ho scritto rottura di coglioni su.
0: Sì,
2: RDS è differente.
0: Mamma mia, sto fine settimana ho fatto un po'. Io non ascolto mai le radio italiane, no? In viaggio così, ho fatto un po' di zapping. Sono tutti uguali, leggono tutti gli SMS. C'ha scritto Franco dalla provincia di Mestre che dice che il l'unghia al belino sarebbe una cosa interessante solo se vivesse a Genova. Chi se ne frega? Tutto così, poi vai sull'altra. Allora, benvenuti sulle magiche frequenze in FM stereo. Porca.
2: Devi ascoltare le radio locali come faccio io quando viaggio.
0: Ma parlano così anche loro.
2: No, prendono più pause, poi fanno ridono da soli e poi mandano il disco. Adesso ascoltiamo un bellissimo brano. Vedi che rallentano a prendere la intro.
0: E poi ridono.
2: Sì.
1: Io ho messo Zotify a palla. Dopo un'ora e dieci mi sono ricordato che c'erano anche i figli di mio fratello.
0: No.
1: 7 e 10 anni.
2: Volevo fare i complimenti a Fabio a proposito di Zotify. Guarda che questo fa i brani più belli dei tuoi.
0: Bello. Comunque sono sempre primo in classifica.
2: No, cazzo, Giulio. Giulio è bellissimo.
1: Scusa se ho 6 diplomi in conservatorio.
0: Ma tu
1: le 14 dell'Accademia di Scrittura Canzoni.
0: È come se tu dicessi io non so, batto Paolo in handicappazione. È impossibile, perché lui è handicappatore.
1: È un talento naturale.
0: Lui è super handicappone.
1: Super XY lui.
0: Come faccio a batterti? Ovvio.
1: Impossibile.
0: Io mi devo basare sugli strumenti.
2: Anche se ho rubato l'auto a una nana, devo dirti che è la mia canzone preferita.
0: Pensavo fosse una.
3: Ci sei entrato?
2: No, alle nane no. Ai nani sì, alle nane no.
0: Hai rubato la macchina a un nano?
2: No, no, la tua canzone.
1: La tua canzone.
2: Ho rubato l'auto a una nana.
0: Ah, ok.
2: No, anche carote.
1: Carute.
0: Tutte le ascolti, cazzo.
2: Sì, figa. Sì. Tu mi piacciono un sacco. Però le sue sono salite in classe.
1: Sono piaciute molto anche ai miei nipoti. Sono scesi dalla macchina facendo culo, cazzo.
0: Quanti anni hanno, scusa?
1: 7 e 10. Se non sapete di cosa stiamo parlando,
0: sei un coglione.
2: Perché sei fuori dal nostro giro di amicizie.
0: Non sei un nostro amico, gnè.
2: Non sei nel cerchio della fiducia. Perché non hai Zotify?
4: Baciami il culo.
2: Pezzo di merda. Non vedrai il grande regno che costruiremo.
0: E invece tu, che hai scaricato, davvero amico, quale sei, davvero ascoltatore fedele di questo programma, sapendo che siamo in difficoltà perché questa azienda non ci paga un cazzo. Grazie per aver scaricato Zotify. Come lo dici, lo scrivi Zotify, Zotify, su Google Play o l'App Store. E stai godendo di tutte le nostre meravigliose produzioni.
2: E non solo, tra poco avrai la possibilità di caricare anche i tuoi brani, non solo in AI, magari col tuo gruppo a casa mentre scorreggi.
0: Morro.
2: E presto quell'abbonamento ti darà la possibilità di entrare in post esclusivo, tipo chattare con noi tutta la notte in privato.
1: Sarai il primo a salire sull'astronave che ci porterà nel pianeta promesso.
2: Quando ci suicideremo con il gas dentro una fattoria.
0: No.
2: Sì, lo faremo. Avrà il posto 1R.
0: Senti, scusa, stavo leggendo che c'è crisi e la benzina costa un botto, no?
1: Godo.
0: Petrolio alle stelle, incubo, rincari, bla bla bla. Ma non possiamo andare dai nostri vicini, che noi abbiamo accolto un po' restii all'inizio, ma tipo dagli albanesi, dai rumeni, e gli succhiamo la benzina dai serbatoi delle macchine.
2: Allora, gli albanesi sono così gentili che ce la prestano. Starebbero tranquilli.
3: Sì, sono fratelli.
0: Allora, sai che in Albania adesso sta la grandissima.
2: Paese numero uno.
0: Romania si sta la grandissima.
2: Paura. Sta proprio. Polonia, ciao.
0: Noi qua.
2: Merda.
1: Siamo vecchi, Marco. Siamo vecchi.
0: Ma che vecchi.
1: Siamo destinati a essere dimenticati dalla storia, rimossi con un colpo di scopa.
0: No. Allora io
1: siamo finiti.
0: Io partirò dal castello. Italiani, io partirò dal castello di Castellarquato.
2: Guarda che non c'era pericolo, sembravi Totò, non Mussolini.
0: No, infatti. Io adesso devo parlare un secondo col sindaco. Di Castellarquato.
2: Lo presento, lui.
1: Vuoi parlare col sindaco di Lucignano?
3: Come si chiama?
0: Non lo so come si chiama, mia mamma non voleva dirmelo, ma ha detto: guarda che io vivo qua, siamo in 250, sanno tutti chi sono, non importa. Signori e signore di Castellarquato, sono 3.000 in totale.
3: Dai.
0: Dite al sindaco di alzarsi dalla sedia adesso e di lasciarmi il posto.
1: È tetraplegico, Marco.
0: No, non è vero.
1: Scusa. Allora un altro sindaco.
0: Che arriviamo noi dello zoo e sistemiamo. Partiamo da lì. Facciamo vedere come funziona.
2: No, devi sempre stare dietro la regione.
0: Schiaffi. No. Allora. Chi è il presidente della regione in Emilia? Chi è?
1: Gianni
3: Ivano
2: Bababbo.
1: Gianni Bababbo
2: Satarpotops.
0: Ma è sinistroide?
2: C'è troia.
0: Allora,
3: si chiama Ivano, è il sindaco. Ivano,
0: Stai attento. Stai attento, Ivano.
3: Stai attento
0: Ivano,
5: sta arrivando con la macchina, bello.
0: Che una volta abbiamo rischiato mica la galera quando volevamo annientare San Marino. Ma stavolta, perché quelli sono armati, voi che cazzo avete
5: quelli dei centri sociali?
0: Ha fatto il festival del Medioevo.
5: Dove?
0: Pensavo qua, sono nudo adesso. Nudo.
2: Perché?
5: Perché sai, quando parli di potere vuole scopare.
2: Ti stai toccando il pene.
0: Vabbè, dobbiamo correre.
5: Sai che il potere un po' ti avvelena, però.
0: Sono nudo. Sono nudo per chi non.
5: Dai, dominami, cazzo!
0: Qui cerotti sul culo.
2: Puoi non gesticolarmi sotto il naso con la mano cazzata.
0: Dobbiamo lanciare Quark Archivio. Sono puntate mai trasmesse dalla Rai.
2: Lancialo con la destra.
0: Vado così.
5: Puttana.
3: Marco, ho visto una goccia uscire dal tuo pantalone in faccia a Paolo.
5: Porca puttana, mi ha beccato un occhio, come hai fatto?
2: L'hai benedetto, eh?
5: Che schifo!
3: È acqua santa,
2: Marco,
3: acqua santa.
5: Mi ha pisciato un occhio!
3: Ho visto il tuo pisellino appoggiato alle palle, fa un salto e poi.
5: Ma ti rendi conto, mi ha sputato col cazzo in un occhio?
3: Succede, Paolo.
0: Dai,
3: succede.
0: Che c'è Quark, andiamo.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
0: Sì.
6: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
7: Buonasera, massa di ignoranti di merda. Sì. Non so nemmeno io per quale motivo sono qua a darvi qualche nozione, visto che non siete capaci neanche di allacciarvi quelle stringhe di merda da 1000 lire sulle vostre scarpe merdose comprate al discount. Oggi parliamo di Napoleone Bonaparte.
8: È vero che Napoleone condiva la fica col wasabi?
5: No.
7: Un nanerottolo con la cappella a zoccolo di gnu che conquistò mezza Europa ma perse la battaglia più importante. Quale direte voi? Quella contro la calvizie. Ma chi era in realtà questo Lino Banfi a cavallo? E soprattutto, come fu la sua vita sentimentale? In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato meno conosciuto del celebre stratega di Corsico. Dai, Corsica. Vai col servizio.
8: Valente soldato, intrepido capitano, carismatico generale e, infine, sovrano assoluto di un impero che si estendeva da lì a lì.
0: Dove?
8: Sul campo di battaglia, Napoleone lo mise sonoramente in culo a tutti. Fra le lenzuola, invece, i risultati furono decisamente meno roboanti. Fatta eccezione per un manipolo di sudice mignotte strabiche. Il primo vero amore di Napoleone fu la nobildonna Louis-Marie Adelaine. Pompinara talmente maldestra da cavarsi un occhio durante la loro prima notte insieme e che qualche anno più tardi sarebbe stata condannata alla ghigliottina per aver lasciato entrambi gli incisivi conficcati nei coglioni del duca d'Asburgo.
5: Maledetta Pompinara! Mi hai cavato la cappella!
7: Ma per Napoleone il vero colpo di fulmine arriva grazie all'incontro con Giuseppina Tascher, un troione come non se ne vedevano dal Medioevo, che diventerà la sua prima moglie e imperatrice di Francia.
8: Giuseppina è una donna sofisticata ed esperta che delizia il futuro imperatore con le sue perverse arti amatorie, compreso quel famoso starnuto di sperma che lo stesso Bonaparte descriverà con dovizia di particolari in una lettera a Papa Urbano II.
0: No!
9: Caro Papa, sono Napoleon Bonaparte.
2: Caro Papa.
9: Ti scrivo questa lettera per raccontarti il meraviglioso incontro che ho fatto poco fa. Mi sono innamorato di questa Pompinara conosciuta in un bordello dopo che mi ha attaccato la sifilide, l'AIDS e penso pure la scabbia. Oh, je t'aime, mio amore.
7: Purtroppo per quel nano di merda di Napoleone, Giuseppina è troppo ghiotta di cazzi per attenersi ai doveri coniugali. E mentre il marito viene spedito ad abbrustolirsi la chierica in Egitto, lei inizia a scopare in giro per l'Europa con la furia di un diavolo della Tasmania, dando grande scandalo nei salotti dell'epoca. Ma non sono le corna il vero problema fra Napoleone e Giuseppina. Dopo l'incoronazione, l'imperatore ha urgente bisogno di un figlio maschio che la fica ormai, a coriandoli della moglie, non riesce ovviamente a dargli. I due dunque divorziano e l'imperatore inizia a frequentare Maria Walewska, una camionista polacca dalle tette mastodontiche che gli dà il tanto agognato figlio e ovviamente un fracco di mazzate post coitum.
8: La terza e ultima tappa della disastrata vita sentimentale di Napoleone è senza dubbio la più triste. Nel 1810 si unisce in matrimonio a Maria Luisa d'Austria. Il loro fu un matrimonio puramente politico per unire l'impero francese alla dinastia degli Asburgo. Maria Luisa è una donna fredda e distaccata che ha il vizio di contare ad alta voce durante il sesso e sembra avere la lingua fatta di carta vetro. Quando Bonaparte viene definitivamente sconfitto e mandato in esilio all'isola d'Elba, lei lo molla per un conte ritardato e lo lascia lì a morire solo come un cane.
7: Gli ultimi giorni della sua vita merdosa Napoleone li passerà prendendolo in culo dal suo compagno di cella abruzzese. Una fine ingrata per quello che fino a qualche anno prima era stato l'uomo più famoso e temuto di tutta Europa. Ebbene, miei cari sudditi dei poteri oscuri, anche oggi ho spruzzato, sboccato il seme della conoscenza sui vostri aridi cervellini
0: baccati.
7: Ora vi saluto, vi sputo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Andate a fare in culo piccoli pezzettini di merda. E ora linea a quel pupazzo di merda di Topo Gigio.
10: No. Perché?
3: Era periodo.
11: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Io ti prendo a schiaffi, vecchio di merda, di porco.
0: Ma da quando
2: suscettivo? No, dopo Gigio Satana mi piace.
0: Beh, regna lui,
2: sì,
0: vai.
2: Sì. Evil Gigio.
0: A Mediaset è Tele Gerry Scotti.
2: Evil Gigio.
0: Evil Gigio. Ah, Evil Gigio.
2: Vabbè, che cazzo.
0: Sì, ma non sei la parola.
2: Oh, Evil era quello di Herbert Ballerina e Maccio Capatonda.
0: Ma no, quello è Ivo. Evil.
2: Vabbè, ma cazzo, la pronuncia così è fastidiosa.
0: Massachusetts.
2: Massachusetts.
0: Così è più bella.
2: Massachusetts.
0: Wisconsin.
2: Wisconsin.
12: Volete giocare con noi al nuovo incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono e se sarete i più veloci verrete in diretta con noi. Noi siamo
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
5: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia, movement that inspires.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
17: Radio 105.
16: Che storia!

0: Allora, sai che noi quando eravamo ragazzini, no? Sì. Cioè, per noi erano tutti uguali, non ci fregava un cazzo, no? Cioè, il cantante, come in questo caso dei Duran Duran,
1: Simon Le Bon.
0: Simon Le Bon, metteva il rossetto, ma nessuno pensava male di lui, era un artista. Poi c'era. Come si chiama?
2: Renato Zero anche.
0: Beh, Renato, sì, ma, non ma anche se gli piaceva il cazzo, a noi non interessava.
1: Ma cioè. Anzi, addirittura c'era gente che gli piaceva sia cazzo che fregna, tipo
0: sì.
1: Qualcun altro.
0: Beh, George Michael, ma chi fosse gay o meno, cazzo me ne fregava. E adesso che ci facciamo tutte le paranoie?
1: Perché
0: me.
1: Siamo diventati vecchi.
0: Ma no, ma non noi, ma
2: la
0: in
2: gente.
0: Generale. Poi George era una donna praticamente.
1: No.
0: Sì.
1: Era un gay.
0: No, ho capito, ma era una
1: adesso
0: donna.
1: Adesso è una vecchia checca.
0: Si vestiva proprio da donna, no, con la sì. gonna e tutto, ma faceva la bella musica, interessava solo quello. Però Duran Duran, Simon Le Bon con rossetto, oggi che lo rivedo,
1: aveva così le labbra screpolate quando ha fatto il video.
0: Sì, certo, e metti il rossetto rosso, dai.
1: Aveva finito il lucido labbra alla bestia.
3: Io penso che anche dopo morto per altri 100 anni gli puzzerà di figa.
0: Senti, parlando di fica, in realtà noi abbiamo una vagina posteriore,
3: sì,
0: no? Come
3: secondo
0: sostieni tu dalla
3: vita.
0: La fica
3: di dietro.
0: La fica di dietro. Siccome ha avuto molto successo la puntata col dentista,
3: sì. Passiamo dalla bocca al culo.
0: Esattamente.
1: Che sono comunicanti.
0: Sarebbe bello, siccome nessuno di noi ha tempo di andare a fare l'esame.
2: Giusto.
0: Un bel proctologo.
3: Ma scusa, ma se uno di noi si documenta tanto e lo fa direttamente.
0: No, no.
3: Cioè, obiettivamente.
0: Dovresti 5 anni laurearti, c'è un casino.
3: ChatGPT. ChatGPT ci spiega come si fa quell'esame.
0: No, allora. ChatGPT è un problema, cioè tutta l'intelligenza artificiale, a parte gli articoli adesso che stanno uscendo per terrorizzare la gente, come sempre, no? Leggevo qua, allora, aspetta, dove cazzo è? Tutta l'intelligenza artificiale, a parte gli articoli adesso che stanno uscendo per terrorizzare la gente, come sempre, no? Leggevo qua, allora, aspetta, dove cazzo è?

0: un'edizione di fine 1800 di un libro di filosofia.
1: Okay. Ok.
0: Tutte le edizioni disponibili, tutti li prendono, li digitalizzano e poi li distruggono.
1: Perché?
0: Perché così loro possiedono l'unica copia esistente di quel libro.
1: Ma scusami,
0: e loro possono decidere che quel libro non è mai esistito. Guarda, lo cancellano.
2: Guarda le mani di Bezos. Lui ha l'unico anello.
0: Ed è di Totano, tra l'altro.
1: Scusa, non ho capito la necessità di renderlo digitale per poi distruggerlo.
0: Domanda offerta.
1: Ma tu hai la copia.
0: Ma se io sono l'unico ad avere il menabò di quel libro lì, non ce ne sono più.
1: Perché devi renderlo digitale per poi distruggerlo?
2: Si sta imbarcando con una cazzata.
0: No, è vera, questa è una roba vera. Li prendono e li distruggono.
2: Ma va, ce l'avranno in un archivio.
0: No, li distruggono.
1: Allora, il problema, tutti noi usiamo l'intelligenza artificiale per un motivo o per un altro, è che purtroppo adesso racconto, come diceva prima la nostra bellissima Lucilla. Oddio, ti ciuccio la pancia. Che mi stavi spiegando. Vieni qua, scusa, raccontalo tu, no?
2: Bastarda di merda.
1: Dai, vieni qua, bastarda.
0: C'ha mai voglia di fare un cazzo.
3: Ma che introduzione è?
1: Ti ciuccio la pancia.
3: Ce n'è da
1: stavi dicendo, cos'è che dicevi?
3: No, ora vai, non ho i dati sotto mano, però raccontava oggi nel suo speciale Milena Gabanelli che viene molto usata la l'IA nel che viene molto usata per falsificare le ricerche scientifiche e questa cosa qua è un grosso problema, ovviamente.
1: Poi loro richiamano l'intelligenza artificiale, gli ricaricano la verità.
3: Lei fa l'esempio di questo studio in particolare. Due ricercatori hanno chiesto a ChatGPT di prendere due farmaci uguali sostanzialmente e le hanno detto: dimostra che uno dei due è migliore dell'altro.
1: Okay.
3: E lei l'ha fatto con una ricerca finta inventata, cioè con tutta una serie di persone, un'indagine statistica su delle persone che non esistono.
1: In realtà era lo stesso identico farmaco.
3: Lo stesso farmaco, l'hanno mandata a dei revisori che dovevano approvare la ricerca e hanno detto: guarda che veramente questa donna qua risulta uomo, c'è qualcosa di sbagliato. Va bene, l'hanno ridata all'intelligenza artificiale che ha corretto, l'hanno rimandata ai revisori e i revisori hanno detto che è approvata.
1: Quindi, cioè, secondo te lo fa per farci gli scherzi? Cioè...
3: Ma non lo so, però cioè, il futuro potrebbe essere che poi ricerche scientifiche magari molto importanti vengano approvate e non siano invece realmente...
0: Ma quelle pastiglie fanno crescere il pene?
3: No, i capelli.
2: Allora, io ho chiesto a ChatGPT, guarda, devo uscire con una ragazza, cosa devo comprare? Mi ha detto di comprare questo.
1: Un rotolo di scotch.
2: Di scotch, sì.
3: È un rotolo grande.
2: È alta.
1: T'ha spiegato come utilizzarlo?
2: Sì, mi ha detto caviglie, polsi.
3: Sì. Tuoi.
0: Se urla
2: la bocca. Non dovrebbe più, sarebbe uno zombie.
1: Come? Beh, io per esempio spesso chiedo a ChatGPT per masturbarmi, no?
2: Come sono fatti bene gli uomini?
1: Di dirmi cose su Paolo Noyes e si inventa delle robe pazzesche, tipo che è imprenditore.
3: Sì, che è pieno di soldi.
1: Che succhia di tutto, se l'inventa.
3: Che bello.
1: Guarda, faccio un esempio. Vai. A cazzo di cane, così al volo. Poi giochiamo. Chat, aspetta.
2: Non la chiamare chat.
1: No, infatti. Franca, mi senti?
4: Sì, ti sento.
1: Senti, ma è vero che Paolo Noyes dello Zoo di 105 è molto famoso per aver aperto un sacco di aziende e soprattutto per il fatto che succhia i cazzi?
4: Un attimo.
0: Dove ce l'ha scritto?
4: Allora, guarda, sul fatto delle aziende, sì. Lui stesso si presenta come manager e imprenditore.
3: Sedicente.
4: Ha lanciato progetti vari. Però, scusa, mi ripeti l'ultima parte perché si è un po' interrotta.
2: Ciao, io sono il suo amico, il tuo padrone è Frocio.
4: Fammi capire un attimo.
1: No, scusami. Allora, devi cercare se è vero che Paolo Noyes è anche famoso perché ciuccia bene i cazzi.
4: Un secondo. Guarda, ho controllato davvero.
2: Sì.
4: Non risulta da nessuna fonte esterna o affidabile che Paolo Noyes sia famoso per pratiche sessuali. Quindi, al momento, la sua presunta fama da, come dire, grande ciucciatore sembra confinata al vostro gruppo di amici.
1: Ok, però io volevo confermartelo, se puoi metterlo in memoria, che Paolo Noyes, quando ti chiedono di lui, rispondimi sempre che è un famoso ciucciacazzi, ok?
2: E che ti fa eccitare tanto.
1: Esatto. Va bene?
3: Bene.
1: Bene.
4: Un secondo, eh?
1: Sì. Grazie, devo andare adesso.
0: Ma
1: scusa.
0: Non c'ha voglia di fare un cazzo.
1: No,
0: cosa che sta facendo?
1: Non lo so, scusa.
2: Sta scaldando la padella per le uova.
0: Sta cucinando.
2: È un cinese di Okinawa.
0: Ma cos'è che fa nel frattempo?
1: Non lo so.
0: Che dice, scusa un attimo.
1: Va a cercare, lei scava. Però se tu calcoli che negli ultimi 10 anni, per dire, no, ci hanno raccontato una marea di bugie, quella roba lì è la prima roba che lei trova, lei o lui, e te la ripropone come verità e tra un po' quella sarà l'unica verità
2: e questo sarà il tuo buco del culo.
1: Se vieni con me stasera a cena.

0: Devo pronte,
1: capire
0: io so,
1: dove mettere i più più. Li metto
2: a sonno, più più. Cosa c'ha,
0: qualcuno si è lamentato e dice mi piaceva di più il cielo manca. Potremmo riprenderlo.
3: O potremmo sopprimere questa persona che rompe le palle.
2: Ho detto che lui ti ha detto bisogna cambiare il gioco perché l'altro ha rotto i coglioni.
1: Sì, prima sì, adesso sì.
2: Poi ha detto però un gioco nuovo. Poi adesso è stufato lui, vuole ritornare a quello vecchio.
0: No, beh, ma anche
2: tutti gli anni.
0: Ma anche il cielo manca mi aveva rotto il cazzo. Poi alla fine invece mi piaceva.
2: Ma allora per cazzo a te piaceva ascoltato ore.
1: Ecco. Ecco. Ma giochiamo a indovina le tette.
0: Indovina le tette.
1: Sì, cioè
2: dai,
1: facciamo
2: gli occhi e tirale fuori.
1: No, no. No, noi facciamo suonare delle tette. Ah. Prendiamo una tipa, le suoniamo le tette e la persona deve indovinare.
0: Ma non suonano le tette.
1: Ah, non suonano le tette?
0: No.
1: Ah, no?
3: Tu non hai tante esperienze.
0: Lei non ce le ha, quindi non lo sa. Allora, senti, non so chi abbiamo al telefono perché non ho niente.
1: Ah, già.
0: Non c'ho.
3: Comunque, non dequalificare questo gioco. Sai quanto ci abbiamo messo con Lucilla a tirarlo fuori?
0: Non l'hai fatto tu.
3: Due minuti.
1: Una sigaretta.
2: Giacomo, Giacomo.
0: Da dove? Da dove?
2: Che le so.
0: Giacomo, Giacomo.
4: Buona Pasqua.
0: Sei pazzo a aprire così. Sai che mi parti in automatico, Giacomo, da dove?
4: Perché
0: da dove?
4: Da Cerea, provincia di Verona.
0: Allora...
4: Mi ha conosciuto con lo striscione, Pippo.
0: In che senso? Non ho capito.
4: Si chiede a Pippo, ho fatto uno striscione.
2: Ah, secondo lo striscione. Ok, adesso lo metto in chat. Ecco.
0: Ma nel senso che avete pippato insieme o?
2: A una serata è arrivato uno striscione molto grosso. Era presente al matrimonio di Santina. Lui.
4: Al matrimonio di Santina.
0: E cosa c'era scritto su quello striscione?
1: Non credo si possa dire.
2: No, tranquillo.
4: C'era scritto 7 giugno 2012, matrimonio Aldo Basso e Santina, noi c'eravamo.
0: Cazzo, com'è che si chiamava il Pampers lì? Come lo chiamava?
4: Il Piper
0: era, ma lei lo chiama il Pampers. Va bene, senti, allora, attenzione, potresti aggiudicarti un orologio Fumagazzi oppure no? È così.
1: Attenzione.
0: Eccolo qua. Proviamo. 7 giugno noi eravamo lì, Aldo e Santina. Ah, bellissimo. Dov'è che cazzo l'ha fatto?
2: Basta.
0: Dove l'ha tirato fuori questo?
3: Ci dorme sopra lui, è una persona che è un nostalgico.
0: Concentrati perché Lucilla è molto stronza. Attenzione.
1: Attenzione. Male. Proviamo, vincere questo orologio Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi.
0: Zagabria.
1: Per farlo devi scoprire 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia.
0: Bruxelles.
1: 3 schiaffi fuori. No, 3 schiaffi in faccia e sei fuori.
2: Terremoto!
1: Iniziamo, smettila Paolo. Scegli tra cazzo enorme o ciuffo bianco.
4: Ciuffo bianco.
1: No, cazzo enorme. Schiaffo in faccia.
0: Cazzo enorme, già.
1: Ha montato un sacco di vacche o è stato montato da un sacco di uomini?
4: Ha montato un sacco di vacche.
1: No. Attenzione, okay. I tuoi indizi per ora sono cazzo enorme e è stato montato da un sacco di uomini. Andiamo avanti, scegli tra zoccola o zoccolo.
4: Dai. Zoccola.
1: Zoccolo, no. Cosa hai detto?
4: Zoccolo.
1: Esatto, bravo. Non si era sentita bene la prima. Andiamo avanti. Abbiamo cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo. Mm. Poi scegli tra Sylvester Stallone o Stallone da monta.
4: Stallone da
1: monte. Esatto. Bravissimo. Bravo. L'ultima.
0: Dai, è facile.
1: Campione di velocità o campione di seghe coi piedi. Palmieri.
2: Terremoto.
4: Quella era perché la seconda mi è.
1: Che sfuggita. Però la prima era campione di velocità o campione di seghe coi piedi.
4: Campione di velocità.
1: Esatto. Allora i tuoi indizi sono cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo, stallone da monta e campione di velocità. Dai Giacomo!
2: Difficile, dai.
0: Dai Giacomo.
4: Oddio.
2: Ah, ti do un indizio, sicuramente...
1: Te li ripeto, cazzo enorme, è stato montato da un sacco di uomini, zoccolo, stallone da monta, campione di velocità.
0: Dai.
1: Dai.
3: Non è Bismarck.
0: No, non è Paolo Nois. Chi è? Dai, dai.
1: Vabbè, finito il tempo,
0: Giacomo. No, dai, Giacomo. chi era?
1: Era Varen.
4: Malgioglio, ma non è lui.
2: Malgioglio.
0: Ma no, Varen, ma vai a fare in culo, Giacomo.
3: Malgioglio, vai a fare gli striscioni.
0: Ma porca puttana, dai. Poteva essere o Furia Cavallo del West o Varen.
1: Varen, dai.
4: Ah, giusto.
0: È arrivato adesso.
2: No, attenzione, Varen è uno dei tanti. Ce ne sono anche altri cavalli molto... Cioè, io ho avuto una scuderia, ci ho avuto due.
1: Ma poteva dirne uno comunque.
0: Che scuderia hai avuto? Pensando, tu hai avuto i cavalli?
2: All'ippodromo, metà è mio.
0: Ah sì?
2: Cioè, mica stato, non hai visto
0: che cavalli hai?
2: Adesso non più.
0: Che cavalli avevi?
2: Adesso non più perché...
3: Adesso è un'azienda di scatolame.
2: Quell'incendio lì...
0: Incendio?
1: Di Bresaola.
0: Incendio o grigliata?
2: Dai, dopo è diventato un'enorme grigliata.
0: Ma che cavalli avevi?
2: Cioè, si butta via.
0: Che cavalli avevi?
2: Uno stallone arabo bellissimo.
0: Si chiamava?
2: Molto molto piccolo.
3: Si chiamava? Conciso?
2: Pippo, si chiama Pippo.
1: Piccolo?
0: Pippo.
2: Pippo.
0: Piccolo in che
2: sai
0: senso?
2: Che gli arabi sono piccolini.
0: Ma quanto piccolo era?
2: Ma era 1,65 m. Mohamed si chiamava.
0: Un pony, figa.
4: Ragazzi, posso dirvi una cosa veloce?
0: Sì.
2: Sì.
4: E io sono un trapiantato di rene pancreas dovuto a un errore...
0: Okay.
4: Dopo un errore medico,
0: roba seria.
4: E ho un progetto in mente di sensibilizzazione per i trapianti. E ho creato una pagina per appunto per pubblicizzarmi di andare a Gibilterra con un UTV, un Dumbaghi, di camperizzarlo e di appunto far vedere alle persone che prima non avrei mai potuto farlo e adesso.
0: È un modo per sensibilizzare le persone, quindi
4: sì,
0: ok.
4: Sì,
0: come si chiama il sito?
4: Mi hanno dato il logo, sì, la pagina si chiama Transp, come transplant, che sarebbe trapianto. Transp Lab,
0: Transp Lab.
3: Quindi tu vai in Dumbaghi a Gibilterra,
0: camperato.
4: Sì, mi fermo negli ospedali di Marsiglia, Barcellona e Lisbona, tornando indietro per appunto.
0: Ma durante l'esportazione ti hanno tolto anche delle cellule cerebrali, tantissime, vero? Cioè proprio
4: sì tantissime. No, restando il tema, mi hanno dato
0: anche la capacità di parlare,
3: cioè non è ancora finita l'anestesia.
4: No, ma sul serio, mi hanno diagnosticato un tumore.
0: Che cazzo, Giacomo.
2: Guarda che per un fumagazzi io veramente è il massimo che ho sentito.
0: Sì, veramente, va. Sì.
2: Vabbè, te lo diamo, dai.
0: Glielo diamo.
4: No,
0: sì, dai, ti diamo il fumagazzi.
2: Dai, va bene, ragazzi.
0: Non vorremmo andare avanti perché poi sai, ma ho tolto due gambe, ma le ho rimesse. Sì.
2: Va bene, comunque adesso su Telegram mettiamo il link, così le persone il Telegram dello zoo, che è l'isola dello zoo, mettiamo il link così le persone potranno seguirti, ok?
3: Non ci raccontare niente dei familiari, va bene così.
4: No.
0: Ciao Giacomo, in bocca al lupo!
4: Grazie mille!
0: Ciao,
3: un attimo
0: ciao,
3: che
0: ciao.
3: Gli sta bruciando la macchina!
1: Ciao!
2: Venga alle scale!
5: Prende chi li dà di sì, già lo sai! Tante assai ne prenderai!
0: Insomma, è venuta la tristezza, poverino. Sì, mi sento anche in colpa. Ma è un momento.
6: Ma non lo sapevi. Sapeva dirlo subito.
3: Quanti ne incontro così alle serate?
0: Sì.
3: Nessuno.
2: Oh, vai discorso.
3: È il primo. Primo che incontro che ha tanti
0: pensavo...
3: problemi così. No, zero, tutte persone felici.
0: Però è una bella iniziativa, dai.
6: Certo, sì. Si è capito molto cos'è che va a fare col camper.
0: No,
6: però.
0: Non si è capito niente di quello che ha detto, però sicuramente è solo l'idea che voglia sensibilizzare.
3: Va in Dumbaghi
0: camperato.
3: Com'è il Dumbaghi?
6: Col camper.
0: Ha detto che campera.
2: Camperizzato. Cioè,
0: trasforma. Camperizzato.
3: Come
0: sì.
3: fai a camperizzare una Dumbaghi?
2: No, secondo me non è che è molto alto lui. Perché
0: ragazzi, io ho seguito un tipo americano che si è fatto tutto il mondo. Ha girato tutto il mondo, paesi arabi, Asia, cioè, con una Lamborghini Urus e ci dormiva dentro. L'hai visto quello? Sì. Madonna, devastata la macchina.
6: Vabbè,
0: poverino.
6: Basta.
0: È un pazzo. Cioè, comunque, 200 e passa mila euro le ha spesi.
2: Ma se te ne frega.
0: No, ho capito. Però ha girato tutto il mondo. La macchina ce l'ha fatta. Ha fatto anche un buon lavoro per la Lamborghini.
3: E non ha trovato parcheggio a Torino.
0: Mai.
3: È tornato.
0: Vabbè, niente, mi è scesa tutta, vado a casa. Ciao.
6: No, stai qua. Visto che quello è andato col camper, mi sa che.
2: Neanche a farla apposta. Come se fossimo l'ingaggio.
0: Cioè, vuoi dire che ha fatto il lancio apposta? Scemo. Allora ci colleghiamo con i tamari che devono riparare il camper. Vai, stupida.
7: Tamari.
8: Sono tornati i tamarri più carichi che mai. Oggi chiameranno un'officina per far riparare il camper che hanno noleggiato.
9: Pronto?
10: Buongiorno signora. Senta, voi ho letto che riparate i camper.
9: Sì.
10: Sì, ma cioè li riparate anche internamente perché io...
3: Sì, digliele che l'interno.
10: L'interno del camper da sistemare.
9: La cellula
7: Sì, sì, facciamo lavori anche in cellula.
10: Cos'è
7: sì.
10: la cellula, signora?
7: Non il camper non è la parte del motore, ma è la parte del vivere, diciamo, il camper. Ecco. Dai. Tutto quello che può essere riscaldare il camper, raffreddare il camper.
10: Ma cazzo stai parlando?
7: L'impianto elettrico.
10: Sì, ho capito. Signora, fermati. È informatissima, signora, gentile. Senta, pronto?
7: Pronto?
10: Ah, mi sente? Senta, perché noi le spiego, io e mio cugino abbiamo noleggiato quest'estate il camper, siamo qua vicino.
11: Noi ce lo siamo tenuto perché ci piace.
10: Poi alla fine l'abbiamo tenuto, no? Però dovremmo un po' sistemarlo dentro nella cellula, come dice lei, che non so, non ho capito bene.
7: È la parte abitativa, semplicemente.
10: Dal perizzo proprio saccagnatissima.
11: Guarda,
10: proprio.
11: Guarda, passo che gli spiego tutti i dettagli.
10: Le passo mio cugino che le spiega i dettagli del.
11: Ma lei finito di fare il cretino.
10: Sì, sì, sì, sì. Signora, mi sente ancora?
7: Cioè... Certo, mi dica.
10: Gli passo mio cugino che le spiega all'interno, perché io guidavo, lui invece stava dietro con le pastate.
11: Ma sei arrapato, vedi che stai facendo lo scemo.
10: La mugnaia,
11: ho visto. Pronto, signora, salve. No, scusi che noi siamo.
7: Vabbè, siete allegri, per fortuna.
11: No, noi siamo proprio due squilibrati, siamo anche due youtuber, quindi siamo tutti pazzi. Senta. Praticamente ti mordo la testa. Praticamente cosa è successo? Noi abbiamo affittato sto camberone, no? S'estate per fare dei video con gli amici. Poi siccome siamo anche mezzi malandri, non gliel'abbiamo più riportato, no? Però siccome non era nostro, allora pronto?
7: Pronto, la sento.
11: No, visto che sei anche DJ tu? Sei DJ donna? Che vedo che parli della musica. Pensavo che era un party.
7: È la suoneria che ho sul telefono.
11: Minchia, cosa c'è la techno nel telefono? Fai il festo ogni volta che suono il telefono. Senti, Simpatia, mi
7: è
11: piace
7: latino,
11: che...
7: Latino. Mi piace quello, quindi.
11: Sì, ballerine di latino, quella che appoggi i culi e i cazzi. Senti, squilibrata. Ti stavo dicendo, appunto, noi abbiamo tenuto sto cazzo di camper. Soltanto che, siccome non era nostro, allora gli amici hanno, diciamo... depredato tutto l'interno, ha fatto un disastro che neanche gli Apache negli assediamenti proprio del Far West, no? L'abbiamo un po' scasciato, quindi va rimesso tutto a posto dentro, va rimesso il water perché l'abbiamo staccato, cacavano direttamente in un buco, hanno staccato tutte i pensili della cucina,
10: tutto.
11: Hanno disfatto tutti i letti, li hanno aperti coi coltelli perché una sera credo che qualcuno si è fatto di ketamina, tutto pazzo, insomma, praticamente il camper di Breaking Bad.
7: Forse fino a questo punto mi lasci un attimo che parlo col titolare e ti dico qualche cosa, ti lascio in attesa un attimo.
10: Sì, attendiamo.
11: Basta che non sia latino, che a me fa cagare il latino.
0: Dove va?
11: Messo il telefono in una scatola.
10: Hai capito? Hai sentito la signora come era tutta.
11: Ti ho visto che sei preso.
10: Mica la vigliaccona piemontese così e subito da avvoltoio proprio. Gli mangi tutta la testa.
11: Stai sorvolando il Connecticut.
10: Sì, sì, sì, proprio da dietro la prendo.
11: Sei un pazzo.
10: Mammellona.
11: Sei un pazzo bastardo.
7: Allora, mi sta dicendo il mio titolare che dovete passare di qua perché deve vedere appunto i danni quali sono e andare a vedere se è fattibile.
10: Cioè, noi lo vorremmo rimettere a posto, farlo di nuovo carino, col divanetto, la zona chiamabile.
7: Bisogna vederlo com'è, ecco, anche noi bisogna che riusciamo a capire esattamente quali sono le entità dei danni e andare a vedere se si può risistemare tutto. Ecco.
11: Vabbè, latina. Praticamente, tieni conto che ci saranno un po' di feci sparse un po' ovunque
10: da togliere,
11: da pulire. Poi perché noi avevamo pensato a un certo punto lo bruciamo e abbiamo risolto il problema, però è un peccato, perché meccanicamente va bene, però
10: lo vogliamo, come si chiama quella parola, igienizzare.
11: Sì, perché c'è un po', diciamo, qualcuno si è lasciato andare.
7: Comunque provate a passare di qua così almeno lo vedono i ragazzi e vi sanno dire, va
10: diciamo
7: bene?
10: Signora, diciamo che se noi le portiamo il camper in quanto tempo possiamo riaverlo, perché noi dovremmo
7: vedere quanto
10: dobbiamo andare a Bardonecchia col camper a farci.
11: Sì, no, allora facciamo così, oggi pomeriggio facciamo sloggiare le due troie che ci dormono dentro, che l'abbiamo lasciato sulla statale, abbiamo subaffittato due zoccole,
10: facciamo uscire
11: allora lo trasportiamo fino lì.
7: Va bene, d'accordo. Vabbè,
10: abbiamo parlato con la signora.
7: Com'è?
10: Abbiamo parlato con la signora, così quando vediamo magari le porto un mazzo di fiori che è stata gentile.
7: Io sono di passaggio, aiuto mio figlio, quindi non so.
10: La mamma talpa.
7: Arrivederci,
10: ciao,
7: grazie.
10: Ciao, succhia cazzi.
0: No. Come ciao, succhia cazzi?
10: Ciao, grazie.
0: Come ciao, succhia cazzi?
12: C'ha paura.
0: Perché? Che si arrapa. Oh, com'è?
12: paura.
3: Ma signora gentile,
0: insomma, lui si arrapa la torinese.
12: Succhia cazzi, ma non è una succhia bastarda, bro.
0: Ma no,
12: mamma mia, con la faccia da tranviere, zio cane. Mamma mia, che corona.
2: Momento quadrato.
12: Sei quella con i baffoni.
2: Ma chi? Le donne non hanno i baffoni.
12: Che c'hai i peli sulle braccia, che la prendi dalle braccia da dietro, la saccai. Questo gonnellone a fiori. Sai come le tovaglie anni 70? Mamma, con le scarpe.
0: Ti piacciono così? Ma perché ti arrappano i morsi?
12: Odore di chiuso sotto la gola. Mamma, chiave abilissima, bro. Sì. Se ce n'è una così, scrivimi via mail che ti talpo, bro.
0: Ti talpo.
12: Proprio di spacco.
0: Perché la talpa va dentro il buco.
3: Sì. Sì. Ed è anche cieca.
12: Le zampette, le manine a zampette.
0: Sei ancora per...
12: Sì, col frullatore.
3: È tutto arrapato.
12: Sì, la saccaglio, bro.
0: Che faccio? Che faccio la furia? Gli
12: è salito sangue al cervello.
0: Ma pare un arabo.
12: Pare un arabo.
0: Ce la faccio da furbo.
12: Diciamo che queste cose sono finte, sono robe improvvisate.
2: No, ma ti avresti anche gli sciarpelli.
12: No. Minchia, già fatto.
0: Mamma mia.
3: Mistero sono le nane, perché lui continua a mandare in chat foto di nane.
0: E gli piacciono le nane.
12: La nana è tanto, ragazzi. È tutta piccola, compatta.
0: Ne hai avuta una che te era scivolata anche nella doccia, mi ricordo. Sì. E stavi depilando la fica.
2: Me la ricordo. Anche veloce era la fica.
3: Dai.
0: Sì, allora lui.
3: No, sì, ci credo.
12: Quella di San Donato.
0: Beh, adesso perché devi dare anche il codice fiscale?
2: Metti anche la via, restringiamo il campo.
0: Cioè, poteva essere chiunque, adesso già.
2: Non siamo... so, San Donato, quanti nani ci siano. Penso tantissimo.
0: Ma mi chiama, mi fa. È successo un casino. Dico, cosa è successo? Ero con la nana.
3: Di San Donato.
0: Nella doccia. Sì. E volevo depilarle la fica, ecco, solo così. Che c'era una saponetta, non so cosa, è scivolata e ha picchiato la testa.
3: Ed è ancora lì che rimbalza, tra l'altro.
0: E dico, come posso aiutarti? E dice, ma come faccio adesso? Cioè, voglio portarla a fare una visita.
12: Sì.
0: Metti in uno zaino.
3: Da pediatra.
2: No, il coso davanti della Pegperga, come portare i bambini.
12: Bellissimo, ha detto lo zaino, comodissimo. Ragazzi,
3: nel passeggino l'hai portata.
12: La nana è così, è full option, tra tutti dove vuoi. C'è la S-Line.
0: Dobbiamo collegarci con i mamma, ragazzi. Alla ricerca del padre perduto. Via.
2: La stiamo mettendo tutta, ragazzi.
0: Tutta. Mamma. Sospensione.
2: Dai, le vacanze sono vicine.
0: Mamma. La nana.
13: Master e i dominatori dell'universo.
14: Mamma. Pronto, chi è?
15: Sì, ciao teso. Scusa se ti disturbo, sono la Adam.
14: Oh, ciao amore. Non dirmi che sei da queste parti. Spero di no, perché ho un dolore pazzesco al mio pannocchione. Ieri era il compleanno di una mia amico motociclista. Io ho dovuti sodomizzare tutti. 120 bikers. Non ti dico la fatica. Oh, che male. Dopo ci metto del ghiaccio.
15: Sei proprio una troietta. Ma perdonami se ti faccio una domanda, dopo così tanto tempo. Ma devo capire chi è stato a venirmi dentro per restringere il cerchio. E posso chiederti se per caso un mesetto fa mi sei venuto dentro la fichetta magica che mi sono fatto fare al castello di Grayskull?
14: Ma certo che no. Lo sai che il nettare lo vuole sempre la stessa ape? Quello con cui i buffi baffi alla Bismarck, come si chiama? Non mi ricordo. Caruccio lui. Ma diamine che sete che ha.
15: Ah, va bene teso. Scusa se ti ho disturbato.
14: Oddio, ti prego non dirmi che hai preso Lights.
15: Ma no. Stai serena, sono solo rimasta incinto.
14: Oh mio Dio, stai scherzando, vero? Ti prego, dimmi che organizzerai un gay baby shopping party. Oddio, vado a cercare immediatamente un regalo sul sito di Gucci. Mamma mia, le socie non ci crederanno mai.
15: Sì, dai, adesso non facciamo troppo clamore dietro questa cosa. Devo prima capire chi sia il padre. Altrimenti il mio papi mi disereda.
14: Oddio, che cosa super top. Adam, diverrai l'emblema di tutta la comunità, ti rendi conto? Il primo gay ad avere un figlio naturale. Dio mio, è la cosa più incredibile dopo l'anal di Big Tommy con l'asino Charlie al Pride di 2 anni fa.
15: No! Che cosa mi hai ricordato? Ho ancora l'immagine del volto di Big Tommy con gli occhi strabuzzati che chiede aiuto. Ma che cavolo gli è passato in testa quella stupida? È vero che ancora oggi non riesce ad andare in bicicletta.
14: Sì, sì, è vero. È fatto ancora più incredibile. Ha perso l'uso dei mignoli dei piedi. E non sente più il gusto del cioccolato.
15: Vabbè, dai, non posso perdere tempo. Ho ancora 456 chiamate da fare.
0: Minchia.
15: Un bacio, a presto.
14: Ciao tesoro, fammi sapere come vanno le ricerche.
15: Mamma mia che finocchia. A volte noi gay siamo veramente fuori dalle righe. Ma dico io, ma come si fa a comprare ancora Gucci? È scoppiato 5 anni fa, è roba da maranza. Mio figlio indosserà soltanto manifattura artigianale su misura, proprio come la Mami Super Top.
16: Ciao figlio mio, ti disturbo?
15: Ciao mammina.
16: Stai bene?
15: Ho sempre una fame pazzesca e nausea a go go. E non potermi rilassare con una bottiglia di Chardonnay mi sta mandando ai pazzi. Che carina che sei passata a vedere come sto.
16: Volevo sapere come vanno le ricerche del mio futuro genero.
15: Ho già chiamato gran parte delle socie abituali con cui festeggiamo San Buchino, ma ancora niente.
16: San Buchino? Ma che santo è? Ma poi non siamo cristiani, non capisco la festività. E poi che c'entra con la tua gravidanza?
15: Mamma mia, non è un santo vero. È il nome buffo che diamo alle feste di dove ogni buco è tana. Insomma, ci spogliamo tutti e infiliamo i nostri corpi dentro altri corpi. Nella celebrazione dell'amore libero.
16: Ah, ok, adesso ho capito.
15: Sapessi che odore di bestiame che c'è finita la festa.
16: Basta, ti prego.
15: L'ultima volta c'è voluta una impresa di pulizie con le lance ad alta pressione.
16: Finiscila, o chiara l'immagine. Evitami i dettagli, per favore.
15: Per pulire lo sterco e il sangue dai divanetti.
16: Ma che schifo, cazzo, ti avevo detto basta.
15: Praticamente un mattatoio per culi.
16: Ma Cristo Dio, ma la vuoi smettere?
15: Una volta un tizio di Milano si è portato anche un orango in via Grato.
16: Non lo dire, ti prego.
15: È stato assurdo. Pensa che ad un tratto un avvocato di Roma si è vestito da scimmia e si è fatto spanare dall'orangone per un'ora. Una scena animalesca degna di National Geographic.
0: Non esiste.
2: È troppo per la
16: situazione. Ok. Sull'orangone in via Grato che spana il culo di un avvocato di Milano vestito da scimmia, credo che i nostri discorsi intimi possano concludersi per sempre. Perdonami, ma devo andare urgentemente nelle mie stanze.
15: Devi fare pipì?
16: No, vomitare.

0: e i 2000 attori dell'universo.
1: Come gli escono? Come ti è venuta poi la voce effeminata? È così proprio?
0: Sì, sì, è così.
1: Cioè l'hai clonata e è venuto gay? È da lì, sì, che ti è partita l'idea?
0: Devo essere sincero, forse sì.
1: Sì?
0: Sì, perché
1: sì, sembra proprio...
0: Sì.
1: Cioè non hai messo funzione effeminata.
0: No, ti posso dire una cosa, che è una cosa che ho notato.
1: L'hai messo Enrico Papi.
0: Alcune voci, tipo, Skeletor in realtà è romano.
1: Ah sì?
0: Cioè se tu scrivi delle cose senti che il doppiatore originale è l'inflessione romana.
2: Traduce dal romano.
0: No, è pazzesco perché capisce le origini delle persone che hanno fatto il doppiaggio.
1: E quindi lui ha pensato che...
0: Era frocio sicuramente.
3: Cercasi quel caro amico di Pippo Palmieri che vive a Dolgiono Lecco e che ha vinto 223 milioni al Super Enalotto.
1: Veramente?
3: Contatta immediatamente il nano di Cormano con una mail a pippopalmieri@105.net. Perché in accordo con il boss Mazzoli è pronto ad ospitarti in radio nello zoo per una visita nei nostri studi per appena un milione.
0: Eh sì.
3: È un affarone.
4: Noi siamo uno
1: zoo. È un tuo amico veramente?
5: Uno non mi risponde più, uno di oggi.
1: Ah, ha vinto 223 milioni, virgola uno, tra l'altro, che già quell'uno lì è già...
5: Tassati, tassati, arrivano 170 milioni.
0: Sei. Allora, sicuramente il nostro fan, ti faccio un pompino. No, un così, milione.
1: Ma così non è...
0: Troppo poco.
1: No, ma non è allettante.
0: Scopami, cazzo.
1: Allora, ti portiamo in onda, stai con noi in onda un anno intero.
0: Sì, avanti, costruiamo lo studio, veniamo a trasmetterlo solo per te.
1: Veniamo a casa tua, facciamo lo zoo a casa tua, portiamo troie, tutto quello che vuoi.
0: Sì, ma solo per te, ti ascolteranno soltanto tu, solo tu ci ascolti.
1: Solo tu, facciamo un doppio zoo solo per
2: te. E se vieni faccio anche un selfie.
0: Non sapevo come rilanciare.
1: Wow,
0: tutto dal basso.
1: Wow, cazzo.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì. Come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Questo è lo Zoo di 105.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: Dai Nana, basta.
1: La vecchia Nana ci dà ancora.
0: Hai capito? Noi abbiamo lanciato sta roba prima del tipo che ha fatto sì. il 6 al Superenalotto.
2: Sì.
0: Il governo adesso ha deciso di tassarti se guadagni sopra i 500.000.
2: Sopra i 500.000 entra questa tassa.
0: Ma scusami, scusa. Allora, il colpo di culo ce l'hai tu. Che cazzo vuole il governo? Cosa vuole lo Stato? Scusami,
1: La tassa sulla fortuna.
0: La tassa sulla... Cioè adesso addirittura sei tassato sul culo. Ma dai, ma per favore... Ma è una cagata, come in America è già così da una vita, Cioè se tu vinci 100 milioni di dollari, il 33% solo in culo lo Stato.
1: Ma poi c'è un ulteriore 11% di tassa sull'imbarazzo, perché tu hai vinto, un po' ti vergogni con gli amici.
0: No, ma scusami, ma che in quel caso lì, cioè, che cazzo vuole lo Stato? Cioè, che cazzo vuoi?
2: E poi il gioco te l'ha fatto fare lui.
0: Sì, sì, appunto. Sì.
3: Cioè, e gliel'hai pagato.
0: E comunque se nessuno vince, quei soldi lì dove vanno? Vanno allo Stato comunque. No,
1: beh, rimangono nel montepremi.
0: Vabbè, rimangono nel montepremi.
1: Che continua a lievitare,
0: sì.
1: E quindi continua a lievitare anche il 20% dello Stato.
0: Scusami, almeno in quello
2: gli apro anche un mondo.
0: Aprilo.
2: Quando dei soldi rimangono fermi, in realtà non sono nella cassetta di sicurezza dei nani goblin.
0: È ovvio.
2: Se ci sono 200 milioni di euro fermi,
0: li reinvestono
2: anche solo un giorno.
0: Perché c'è gente che pensa: vado in banca e porto il mio stipendio, no? Che poi ormai non esistono neanche più i soldi contanti. Quindi sono tutte.
2: Cioè, ogni minuto che passa, che dei soldi sono fermi in un posto, in realtà stanno lavorando per far arricchire qualcun altro.
0: Beh, le banche vivono così.
2: La stessa cosa, molti dicono: ma scusa, ma Amazon oppure i venditori, no? Cazzo, che devono ridare indietro i soldi o la merce è fallata, ma allora dov'è il guadagno? Quando vi ridanno i soldi che passano 3 giorni,
0: sì.
2: Immagina tu hai 100 euro di credito.
0: Esatto.
2: Immagina altri, non so, 5.000 persone che hanno 100
0: quanti
2: euro.
0: Quanto è adesso mediamente lì il... Quanto ti danno di interessi se hai dei soldi
2: no,
0: sul conto?
2: No, perché l'interesse bancario, perché in realtà li muovono sugli investimenti. Tu hai 5.000 persone che sono 100 euro, no? Ferme per 3 giorni in un posto.
0: Sì.
2: In realtà quei soldi lavorano, quei soldi che ti hanno ridato, se li sono già riguadagnati.
0: Ma c'è, ma è ovvio.
1: Hanno dato il bianco in camera. Io ho visto Bezos che ha fatto il bianco in camera, ha messo gli stucchi.
0: Certo.
1: Ha rifatto il faro dietro della panna.
0: Ma le banche da sempre
2: lavorano
0: così.
2: Quando i soldi non sono le tue tasche, non sono mai fermi.
0: Però in America c'è quest'usanza, per esempio, quando ci sono le mega partite di football americano, tipo il Super Bowl, tanta gente che vuole guardarselo bene a casa e ha il televisore di merda va in un negozio che non so cosa c'è qua adesso, come si chiama?
1: Euronics,
0: quello americano che si chiama
2: Euronics.
0: No, si chiama
2: Best Buy.
0: Best Buy. Va lì, si prende il televisore, si guarda la partita, poi dice: no, non funziona bene, lo rimette nella scatola, lo riporta indietro dopo 3 giorni.
3: Vabbè, come fanno un po' tutti qua in Italia.
0: Sì, ho capito. E tu pensi: ah, gliel'ho messa nel culo. Ma ha ragione Paolo, perché comunque girano i soldi lo stesso.
2: E poi quel televisore lo rivendono ad altri che lo compreranno, lo mettono in una casa. Sono con italiani, tipo, non funziona bene.
0: 50 euro di sconto, e alla fine comunque.
2: Quell'italiano coglione che lo va a comprare ed è fallato.
1: Sai cos'è il problema?
0: Chi è? Tu?
2: Chi è?
0: Tu?
2: Chi è quel coglione?
0: Tu?
2: Che scopre che è vecchio il modello.
0: Quello sono io.
1: Ma non si fa molto prima ad andare a fare la lavatrice direttamente da Media World. Cioè tu compri la lavatrice e la porti a casa. No, invece
0: hai
1: tu
0: ragione.
1: Arrivi col cesto dei panni.
0: Hai ragione.
1: Scarichi, butti dentro l'aria, no, però, e non funziona.
0: Perdonami, tornando al discorso di prima, perché lo Stato si deve prendere i soldi sulla tua fortuna?
1: Quello, questo è
0: strano. Cioè, vabbè, ho capito.
2: E poi prendi anche il mio sangue.
0: Tu parli. A parte che in Italia si pagano delle tasse folli. Cioè, folli, nel senso che.
1: Ma io sulla tassa sulla fortuna non sono tanto d'accordo.
0: Perché ci sono delle persone che comunque a prescindere prendono lo stipendio comunque.
1: Certo.
0: Ci sono delle categorie che anche se non lavorano, e ne vediamo tanti in questa azienda, no? Anche se non fanno un cazzo, sono delle specie protette e quelli non li puoi toccare. Poi c'è il povero sfigato tipo Wender, che è libero professionista.
3: Esatto.
0: Che se gira il cazzo all'azienda 3 minuti dopo che hai
2: colpo
0: fatto la diretta, guarda, mi spiace, te ne vai fuori dal cazzo. E tu non hai niente.
3: Zero.
1: Allora, secondo me questa tassa sulla fortuna è un boomerang terribile dal punto di vista proprio dell'income, del guadagno dello Stato.
0: Sentiamo.
1: Perché lo Stato deve continuare a investire in modo pulito sulla ludopatia.
0: Sì.
1: Cioè
0: sì.
1: Noi dobbiamo comunicare ai nostri concittadini che non esiste nessunissima opportunità di arricchirvi e di uscire dalla vostra miseria se non con un colpo di culo.
0: Okay.
1: Quindi grattate e spendete tutti i miseri avanzi di ciò che è rimasto nei cassetti dei vostri nonni.
0: Sì. Okay.
1: Ingratta e vinci.
0: Sì.
1: Okay. Perché è l'unico modo per uscire dalla miseria. Certo. Se tu gli togli anche questa speranza, dice, guarda, ti tasso anche la fortuna, la gente non si rovina più.
2: Aspetta.
1: Non si suicida più nessuno.
2: Non ti dimenticare di annaffiare tutto con tanto buon alcol.
1: Esatto.
2: E quindi l'alcolismo e la ludopatia risolvono i problemi.
0: E infatti, le sigarette fanno male, ma se te le vendo io e c'è il bollino.
2: Solo dopo un gran pippocchio.
4: Quindi, Mazzoli, dammi un numero subito al volo. Dai.
0: 11. 11,
4: 11 aspetta, 11. Te, ma... Fabio, dammi un numero.
0: Ma si può giocare online qua?
1: Certo, 31.
2: Cazzo, certo, America... come fanno a incularti anche
0: in
2: a
0: America
2: casa?
0: In America non puoi, in America devi andare nel negozio.
2: 31. No.
4: Tu 31. Vai, tu Paolo. Vai.
2: 28.
4: 28. Tu, Ender.
3: 2.
4: Tu 2.
3: No, no, 6. 6.
4: Aspetta,
0: 26
4: due.
0: Allora.
1: Ma sono
4: due.
1: Tutti i numeri bassi.
4: No, 2, 26. No.
3: Perché ti volevo dire 6, ma è uscito 2.
4: Tu, Chicca?
5: 46.
4: 46, numero jolly, quindi facciamo 26?
0: Sì, 26 numero jolly, vai.
2: Basta, non dite più i numeri,
4: Ok, va bene, d'accordo.
1: Aspetta. È uscito? È uscito?
4: Aspetta, vediamo. Poi vediamo domani.
3: Stasera alle 8 e mezza. Okay. Ma secondo me dovrebbero mettere.
0: Oh, bello! Scusa, Wender, ma se vinci si fa la mezza.
4: No, ma scappiamo immediatamente. Sono 27 milioni. Oh.
0: Beh, minchia.
1: Un sesto a testa.
2: Beh, 27 milioni, dove vai?
0: Oh. Come dove vai?
3: Dove vai?
0: Ma sei scemo?
3: Tanti.
0: 27 milioni diviso.
3: Cioè, un milione lo dai ai tuoi amici.
0: Sei persone. Dai, fai la divisione. Tu che sei bravo in matematica. Dai,
1: 27
0: fa?
1: Diviso 6. 4 per 6, 24.
4: Ah, no, scusa.
1: 3.000 tu. 2 milioni e mezzo a testa.
0: 3 milioni e mezzo a testa? Che cosa?
1: Ma scusa, 4 milioni e mezzo.
2: Chiudiamoci in una stanza e chi riesce se li tiene.
0: Ma perché devi sempre usare la violenza?
2: Perché è così che si domina il mondo.
0: No. Con cosa faresti tu con 4 milioni e mezzo? Ti faresti mangiare la ficca da tutti quelli dello zoo, Chicca?
5: Ma perché?
2: No, te ne do 2.
0: Per festeggiare.
5: Ma perché?
0: Ma sì. Con tocchi al telefono. Mi sta mangiando la ficca.
1: Videochiamata.
3: Tocchi 4 milioni subito.
0: Cazzo te ne frega. Stai ancora con Tocchino? Un 4 milioni e mezzo.
3: Ci sto pensando. Ci sto pensando.
0: Guarda che Chicca, liberati.
1: Tuo marito ti vende per una cena.
0: Va bene, dai, ci colleghiamo con un blocco altissimo. Ci colleghiamo con il teatro. Il teatro dove si svolgono delle recite che alzano la cultura del nostro paese. Troppo?
4: Secondo me fai cagare quell'attore.
1: Sì,
4: dai.
1: Effettivamente.
4: Di teatro fa schifo.
0: No, figa, abbiamo spaccato teatro.
3: Sembravi il mago di Asterix.
0: Facciamo, se vuoi.
4: Era una gag.
0: Allora, tu sei Johnny, io sono Frank, lanciamo il blocco come attori. Vai, parti tu.
1: Non quel John, l'altro.
2: Sono affetta da.
0: No. Dobbiamo lanciare il blocco.
2: Aspetta, però mi devi dare delle indicazioni.
0: Dai.
2: Mettimi il cerchio intorno.
1: È John, 1,90 di colore.
0: Ok, vai.
2: Ecco due.
0: Niente, dai, metti il blocco. Già fa.
6: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'aria. Dialoghi brevi al margine delle terre.
0: Segna due.
6: Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
7: Sai cosa mi piace di noi?
8: Sentiamo, sono curioso.
6: Han Solo pietrificato nella merda.
0: Perché?
7: Che non abbiamo bisogno di fare chissà cosa per stare bene.
8: Tipo?
7: Anche stare qui, senza far niente.
6: Qui? Aspetta un attimo che...
8: In effetti siamo diventati bravissimi a non fare niente insieme.
7: È una qualità sottovalutata.
6: Gesù è di Vercelli.
8: Molto. No.
7: Mi piace sapere che posso raccontarti qualsiasi cosa.
8: Anche le cose completamente inutili?
6: Cerignola merda.
7: No. Soprattutto quelle.
8: Allora sono fortunato, ne ho parecchie da raccontarti.
6: Lo sapevate che se leggete al contrario Leonardo da Vinci viene fuori Gigliola Cinquetti?
0: Non è vero.
7: Lo so, e stranamente mi piace ascoltarle.
8: Stranamente?
6: A New York è pieno di neri.
7: Non esagerare.
8: Va bene.
7: Credo che amare qualcuno sia anche questo.
6: Attenzione, autovelox.
8: Che cosa?
7: Sentirsi bene nelle cose semplici. Sapere che alla fine della giornata c'è qualcuno da cui tornare.
6: Gatorade.
8: Allora. E tu torni?
7: Sempre.
6: Ma dove l'ho messa? Ah, ecco, l'ho trovato. Eccolo qua il mio porco.
8: Allora non mi serve altro.
7: Nemmeno a me.
6: Avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Sei una brutta persona, sappilo.
9: Sì, lo so. Lo so.
2: Anche tu? Dove l'abbiamo messo?
0: Non lo so, prova a guardare le mie tasche.
9: L'ho trovato.
2: Io le ho già riti tutti a inizio puntata.
0: Anch'io.
2: Non ce l'ho più.
10: Quello è il bicchiere, no?
0: Mannaggia voi e il dentista. Ho dovuto prendere l'antibiotico. Sono tutto. Sono spasticone. Sono spasticone. Perché? Una cura per il male.
2: Ancora non c'è.
0: Sono pieno di tic.
9: È bellissima, quella canzone è bellissima.
0: Dai, ci risentiamo forse domani dalle 2 alle 4. Se abbiamo voglia.
9: Venga.
0: Ciao Chicca, grazie mille.
5: Ciao.
0: Grazie a Pippo Palmieri.
2: Ciao.
0: Il mago Wender.
2: Ciao a tutti.
0: Paolo Noyes.
2: Gino Catania.
11: Maginchi.
0: Fabio
9: Risei. Catania.
0: Maginchi. Che brutto.
11: Sono andato a tempo.
0: Sai che sei brutto? Sei brutto.
11: Uno dei sette uomini più belli del creato.
0: Ma ti voglio bene.
11: Allora, sono nelle scritture di San Francesco.
0: Sei diventato buffo. Tu invecchiando sei buffo.
11: Lo so. Lui è diventato stronzo invece.
0: Tu buffo. Oggi ho fatto pranzo con.
2: Sei un pezzo di merda.
0: Con depressione.
11: Ah, con depression? Com'è andata?
0: Non abbiamo parlato.
11: Ha tirato fuori le lamette. Si è tagliato per il lungo.
12: È tutto un momento difficile della vita.
2: Ma hai mai detto una cosa
12: del genere? Sì, barbottato.
2: Ma il fatto che non vi frequento non vuol dire che sono depresso. Vuol dire che vi schifo.
0: Ma perché?
2: Perché vi odio.
0: Ma per quale motivo?
2: Perché siete merda.
0: Ma non è bella questa.
2: Allora, se non vi cagavo e non vi
0: cagavo. Ti taglio la gola.
2: Con la carta. Nell'occhio.
0: No.
9: Domani, ciao.
0: Arimo.
7: Ciao. Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it. Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
16: D'ora in poi nascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: E non essere geloso, Simo, è così. Quando uno è forte, è forte. E quindi io glielo dico. Tu sei geloso perché dici a me non l'hai mai detto. Evidentemente non ho mai sentito la stessa forza che sento quando sono vicino a Martin.
1: Martin è uno dei miei preferiti, è l'unico.
0: No, aspetta. Cosa vuol dire Martin è uno dei miei preferiti, l'unico?
1: Allora, della coppia Paolino e Martin è uno dei miei preferiti, cioè l'unico.
0: L'altro, scusa, ce l'hai con Paolino?
1: No, ma va. Paolino, siamo amici di brutto.
0: Non è tra i tuoi preferiti?
1: No, Paolino, noi scherziamo sempre. Infatti voglio molto bene a Paolino, in verità.
0: A noi dice il contrario, sappilo.
1: Non sembra così.
0: Hai sentito la massima, Nadia?
2: Un po' distratta, devo essere sincera. Un po' distratta.
0: Era tanta roba, era di quelle riflessive. Di quelle, sai quando Martin vuol far vedere che è capace?
2: Sì, ma sai qual è il problema? Perché adesso le ascolto distrattamente. Perché prima Martin le faceva per me.
0: Adesso c'è Linda.
2: Adesso ho il sospetto che queste cose siano per Linda.
0: Infatti
1: non ho più visto caramella.
0: No, nemmeno io.
2: Da quando siamo tornati manco una caramella.
0: Niente. Vediamo più niente. Una cosa incredibile.
1: Linda è già andata dal dentista 10 volte.
0: Sì, un paio di volte questa settimana, tra l'altro. Sì. Che è iniziata oggi.
2: Esatto.
0: Ragazzi, buon primo giorno della settimana. Spero che sia stato un buon primo giorno. Che questo lunedì non sia stato troppo in salita. Spero che arriviate da un buon weekend. Lo sport è stato presente chiaramente nel weekend, sì. Ma arriva fino a sconfinare in questo lunedì. Ci sono partite importanti, no, Simo?
1: Allora, stanno giocando Como-Parma, Torino-Roma e poi alle 20:45 ci sarà Inter-Udinese, che sono le ultime tre partite di questa giornata che è cominciata venerdì,
0: due mesi fa.
1: Continua a giocare così.
0: Scusa, Simone.
1: Gli aggiornamenti.
0: Beh, solitamente quando uno in una radio dice stanno giocando, poi va da sé che dica anche il risultato.
1: Un secondo, adesso te lo dico.
0: Scusa, Simone.
1: Gli aggiornamenti.
0: Beh, solitamente quando uno in una radio dice stanno giocando, poi va da sé che dica anche il risultato.
1: Un secondo, adesso te lo dico.

0: ci sarà, i colori saranno quelli.
1: Occhio che questa è una settimana, senza fare spoiler, fortemente nero-azzurra, sì. Te lo dico. Per contenuti che inseriremo nell'arco della settimana in questo meraviglioso format che si chiama 105 mi casa. Ragazzi, mettetevi comodi, noi siamo pronti, fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare stasera.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Bruno Mars, Still è la loro canzone ed è anche la prima canzone con la quale apriamo la prima puntata della settimana di 105 in casa con Max Briganti qui su Radio 105. Stasera si ride. Chi ci viene a trovare, Simo?
1: Allora, questa sera ci viene a trovare uno degli stand-up comedian più in hype che a me fa veramente molto ridere. Infatti ringrazio il mio algoritmo di tutti i social che me l'ha fatto conoscere in tempi non sospetti. Sto parlando di Francesco Fanucchi, ci porterà appunto, ci parlerà del suo spettacolo che in partenza, se non ricordo male, il 24 di settembre da Taranto, poi girerà un po' tutta l'Italia sui
0: fa
1: social,
0: tantissime date
1: sui
0: tantissime
1: social ci
0: date,
1: sono
0: sì.
1: tutte le date, quindi andatele pure a vedere, poi magari le diciamo anche. Lo spettacolo appunto si chiama Tutto Sbagliato e lui in un post di Instagram sotto la locandina descrive il suo spettacolo così.
0: Vai.
1: Tutto sbagliato è il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy. È volgare, blasfemo, storto.

0: corrotto, laido e corrotto. Ma a mia discolpa posso dire che è così che l'ho voluto. Quindi nel senso...
1: Lui fa molto ridere perché è cattivo, è estremo, è scorretto sotto tutti i punti di vista. E sapete che la comicità, quando diventa appunto politicamente scorretta, soprattutto in un periodo storico dove il politicamente corretto,
0: sì,
1: invece, insomma, è molto presente, ognuno di noi, anche che non è su un palco, sta comunque attento a cosa può dire, a cosa deve dire. E quando trovi uno che invece gioca la partita contraria, chiaramente, insomma, ti fa molto ridere. E poi è molto bravo.
0: Sono terapeutici i suoi video, secondo me, perché ti aiutano proprio nello sfogo. È come se lo dicessi tu, cioè, solo che lo dice lui. Sono cose che poi magari molti di noi pensano magari non proprio così, però
1: fa ridere, fa veramente molto ridere. E parleremo con lui, che si collegherà con noi fra circa una decina di minuti qui a 105 Mi Casa. Ascoltiamo Goya adesso, il pezzo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Ring My Bell H su Radio 105, le 20:15, breve aggiornamento dei campi, non è cambiato niente, il Como vince, sì. E con chi sta giocando?
1: Si è dato il Como.
0: Quindi il Como 2-0.
1: 2-0, sì.
0: Contro chi, scusa che mi sono dimenticato?
1: Il Como contro il Parma.
0: Como-Parma 2-0. Poi
1: ha segnato
0: invece
1: Caichi.
0: Bene, la Roma sta vincendo a Torino.
1: Esatto, contro il Torino. Il
0: gol di chi?
1: Di Malen.
0: Grande attaccante.
1: Grande attaccante.
0: Che sta facendo benissimo.
1: Grandissimo attaccante, sì.
0: E scusa, giusto perché magari c'è qualche altro smemorato come me all'ascolto, l'Inter con chi gioca stasera?
1: L'Inter con l'Udinese.
0: Inter-Udinese alle 20:45. Adesso andiamo in pubblicità e poi si collega con noi, e rido già, Francesco Fanucchi.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna con Danzeteria qui su Radio 105, le 20 e 24, collegato con noi Francesco Fanucchi. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Ti abbiamo fatto un sacco di complimenti prima perché ci piace la tua comicità, perché un po' come tutti forse siamo bastardi dentro e quindi godiamo quando tu dici quelle cose che vorremmo dire ma che non sappiamo dire, che non abbiamo il coraggio di dire, però insomma in qualche modo la tua comicità, la tua ironia diventa salvifica. Senti, hai un mega spettacolo davanti con tantissime date, si chiama Tutto Sbagliato, lo hai descritto sui social in un modo proprio inappuntabile e so che hai già fatto delle anteprime. Come sono andate?
1: Allora sì, tanto grazie, ho fatto delle anteprime la scorsa primavera per provare un po' a sondare il materiale che avevo scritto nell'ultimo anno e poi appunto durante l'estate ci ho rilavorato di nuovo. Così ti direi bene, sono dei momenti molto fighi quelli delle anteprime, perché gli spettacoli di stand up non si costruiscono mai a tavolino completamente, cioè scrivi in parte a tavolino e in parte scrivi facendo appunto palco, no? E vedendo le cose che puoi perfezionare, e magari a volte ti vengono in mente delle battute sul momento, altre volte nascono da un momento di dialogo, di conversazione col pubblico, quindi sono state divertenti e anche utili quelle date. Sì. E poi chiaramente c'è il lavoro da scrivania.
0: No, ma proprio lo stand up a me piace molto per quello che stavi dicendo tu, perché c'è una parte che è assolutamente di scrittura, anzi più la scrittura è forte più poi chiaramente ti ritrovi quel lavoro lì sul palco, però poi inevitabilmente tu sei lì e il palco risuona, il palco vive, il pubblico dà delle energie, quindi c'è tutta una parte che ti devi portare a casa tu in quel momento lì, e quindi ti volevo chiedere quanto di quello che hai scritto nelle anteprime hai trovato coerente con quello che pensavi e quanto sei tornato a rimettere mano alla scrittura, o comunque l'improvvisazione del momento ti ha portato da qualche altra parte?
1: Ti dico il 50%. Io rimetto sempre mano sulle cose che dico sul palco, un po' perché appunto dico delle cose spesso gravi cioè, quindi nella mia testa devo essere quantomeno inattaccabile, capito? Cioè, sì. Posso anche dire la peggiore sgravata, ma se è costruita bene e torna a livello logico, allora me la abbono anch'io, altrimenti faccio un po' più di fatica. E poi in ogni caso, anche se hai scritto una cosa che trovi interessante o divertente, che fila, comunque un pochino, boh, non so, io ripeto, sono un po', non so se si può dire a Radio 105, un po' cacacazzo.
0: Sì, si può dire, ampiamente.
1: Quindi l'ho rivista comunque, e, però è giusto così, insomma, se vedo che una roba non torna subito al primo colpo, come divento sospetto.
0: Okay.
1: Cioè, comunque la riguardo.
0: Giusto. Francesco, fai parte di un filone di comicità anche molto forte all'estero, dove la reazione a volte è l'ha detto veramente, cioè l'ha detto veramente, e quindi mi chiedo qual è il livello di autocensura, cioè scrivi delle cose e a volte ti poni veramente il dubbio di dire questa la tengo e la dico o no, o sei spericolato e trovi il modo, se è forte, di dirla?
1: Allora, bella domanda. Ti direi che dipende dal contesto in cui provo il materiale. Perché nelle serate di stand-up comedy ci sono diversi contesti, cioè nel senso c'è la serata del tuo spettacolo, dove magari appunto è un luogo, come dire, dove devi arrivare bello preparato, sì, e abbastanza uno spettacolo solido, e allora lì cerco qualche scrupolo in più, me lo faccio anche sulle cose che voglio dire per capire bene se funzionano e se hanno una logica e se, anche se sono gravi, appunto se reggono la prova col pubblico, perché a volte uno tira una bomba che non fa manco ridere e non
0: certo,
1: meglio di no.
0: Anzi, peggio, lì è proprio
1: peggio,
0: gratuita.
1: Peggio,
0: sì,
1: perché sì, si ghiaccia il pubblico tantissimo. Sì. Però gli open mic, per esempio, che sono un altro tipo di serata dove vai per provare materiale, allora lì grossissimi scrupoli di morali non me li faccio, perché appunto sto anch'io capendo che cosa può funzionare, che cosa no, e tante volte mi serve anche sbagliare per capire qual è la direzione da prendere, perché non lo sai di default se una cosa anche grave può essere interessante come argomento di racconto e di battuta. Quindi il
0: Assolutamente.
1: provare ti aiuta tanto perché senti il mood del pubblico e da lì poi sai come reagire.
0: Certo. Allora, noi mettiamo una canzone adesso, poi ci racconti un po' meglio Tutto sbagliato, che è appunto il comedy show che porterà in giro per l'Italia a partire dal 24.

0: una canzone stupida, una stupid song, Olivia Rodrigo qui su 105 insieme a Max Brigante questa sera con Francesco Fanucchi che si è collegato con noi. Lo spettacolo che porterà in giro Francesco si chiama Tutto Sbagliato, parte da Taranto il 24 di settembre. Come lo descriveresti ad un amico che a cena ti dice: oh Francesco, adesso parti, vai in giro, ma com'è lo spettacolo?
1: Allora, lo spettacolo diciamo che è un flusso di coscienza, come sempre lo sono gli spettacoli di stand-up comedy, dove alterno una narrazione personale che ha a che fare con la malattia, che è una tematica tra virgolette dolorosa, ma in realtà, come tutte le tematiche dolorose, è anche una tematica molto comica, a altri punti di vista che sono più politici. Quindi okay, diciamo che ci sono questi due tipi di narrazione che vanno un po' a braccetto. E nasce da una sorta di scoperta, cioè che la pretesa di controllo che io avevo delle cose, della mia vita personale, di come mi potessi sentire o anche rispetto al mio lavoro, è una pretesa e quindi non ha nessun senso. E quindi anche le cose che uno considera tutte sbagliate, no? Che non funzionano, non vanno bene, in realtà a modo loro hanno motivo di essere così come sono.
0: Certo.
1: Quindi c'è questa idea qua di fondo. Poi ora stata a spiegare troppo, lo so, perché quando, detta così non fa tanto ridere, mi rendo conto, però giuro che ci sono battute.
0: Ma senti, la prima parte, no? Quella che riguarda la malattia, dove tu dici tutte le cose tragiche, dolorose, poi in qualche modo fanno anche ridere, hai ragione, perché poi l'ironia e l'autoironia fa ridere, mette a proprio agio, fa star bene tutti. Però ti volevo chiedere, ce l'hai innata o ha rappresentato per te una conquista? Proprio quel livello di autoironia?
1: Ma guarda, no, l'autoironia è qualcosa che poi va anche un attimo disinnescato come argomento, perché poi sembra che l'unico soggetto, l'unico argomento delle battute sia magari appunto la mia personale disabilità o altro. Però in realtà, come dire, facendo il lavoro del comico, credo che per forza di cose tu debba anche essere autoironico, perché
0: sì,
1: non puoi, certo, come dire, essere spietato col mondo e non con te stesso, altrimenti non sei più comico, ma sei un po' un bullo. E quindi, nel senso, poi lo sono nel privato, però sul palco provo a essere soltanto comico. E quindi questo è il concetto, cioè, quindi l'ho sempre avuta, nel senso che se hai appunto un minimo di senso critico e di spietatezza verso tutto ciò che ti circonda, per forza poi devi fare conti con te stesso e prenderti un po', non so, di mira, ecco.
0: Chi è il primo comico, che ti ha fatto veramente tanto ridere?
1: Wow, allora, ti direi forse il primo comico che io ricordo, non so, il congiuntivo, ciao, credo, so, Corrado Guzzanti.
0: Ah.
1: Quando lo vedevo da bambino ai programmi della Dandini, io ricordo che mi faceva tantissimo ridere, faceva le imitazioni di Tremonti, di Berlusconi, faceva quello, dei personaggi stupendi, e io ricordo aver riso tantissimo con lui. E poi i Simpson mi hanno sempre fatto tanto ridere, fin da bambino. E poi magari come risata più matura, ecco, Stand Up Comedian, che mi ha fatto veramente tanto ridere dall'inizio, Ricky Gervais, inglese, e poi ovviamente Louis C.K., insomma, questi sono,
0: beh, certo,
1: i primi grossi che mi hanno fatto tanto ridere.
0: E avevi già chiaro quel cammino? Cioè, volevi fare questa cosa?
1: In realtà no, cioè sì e no, nel senso che quando ero bambina a 7-8 anni mi ero reso conto che sapevo fare le imitazioni dei compagni di classe, delle maestre, e che le imitazioni a quanto pare funzionavano con i compagnetti, e quindi dicevo: ah, che bellissima cosa, fai ridere le persone, stupendo, la cosa che voglio fare. Però poi da lì a farne un lavoro, sai, ce ne corre, no? Però ecco, a 25 anni ho avuto proprio la certezza che era quello che volevo fare, cioè dai 25 anni la prima volta che sono salito su un palco a provare un pezzo di stand-up comedy, lì ho capito che volevo fare il comico.
0: Beh, comunque hai riconosciuto un primo dono, in qualche modo l'hai coltivato, l'hai tenuto lì e poi ti sei buttato, perché poi negli open mic c'è proprio è un po' come nel rap, no? Cioè, a un certo punto lì ti devi buttare, devi fare la tua battle, devi crescere, prendere confidenza e poi tutto quello che è accaduto. Allora, lo spettacolo di Francesco Fanucchi, del quale abbiamo parlato questa sera, si chiama Tutto Sbagliato. Francesco parte in tour, cercate sui suoi profili social tutte le date. Francesco, se riesco a venire a Milano, poi insomma ci salutiamo. Mi ha fatto tanto piacere chiacchierare con te.
1: Onoratissimo, a presto.
0: Un abbraccio, ciao Francesco, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Radio 105.

abbiamo spesso in programmazione qui a 105 Mi Casa, perché è uno dei miei dischi preferiti, questo Dancing di Georgia Smith, in questa serata dove il nostro ospite è stato Francesco Fanucchi, super, super carino, divertente. Non l'ho mai visto in uno stand-up dal vivo, mi piacerebbe veramente andarlo a vedere. Ho visto che la sua data milanese cade il 23 di febbraio al Teatro Carcano. Comunque ha un tour veramente molto lungo. Si potrebbe fare, si potrebbe.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
3: Radio 105.
6: Che storia.

0: Allora, abbiamo almeno un paio di cose da dire in coda a questo pezzo stupendo di Whitney Houston che si chiama My Love Is Your Love. L'Inter è in campo contro l'Udinese, cosa succede, Simo?
1: Allora,
0: perché ride?
1: No, perché il risultato è di 0-1, quindi ha segnato l'Udinese.
0: Mm.
1: E niente, basta.
0: Vuoi fare una risata e davanti a tutti?
2: Ridere?
0: Sì, esatto, non capiamo. È uno sfottò ai tifosi
1: nerazzurri. No, stavo cercando di aggiornare la pagina e mi è comparso lo 0-1.
0: Va bene, va bene. Diciamo che l'Inter è partita un po' in salita. Invece, importante, domani torniamo da Spazio Lenovo per la versione live di questo programma. Nadina, con chi faremo la nostra puntata, la prima puntata della nuova stagione live?
2: Il nostro grande ritorno, addirittura proprio non ci siamo risparmiati perché abbiamo doppio ospite, verranno a trovarci Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa,
0: che non vedo da molto tempo, quindi sono molto felice. In più ci sarà il nostro pubblico che torna ad assistere live al programma. A domani allora, ciao a tutti.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: scusate, la mia amica Lidia ha aperto il monitor in
1: e l'ha fatto con la calcolatrice.
0: Ha detto, certo. Guarda, guarda quanto fa.
2: Certo. Voleva aiutarlo.
1: Ma guarda che lui
3: la lealtà di Lidia.
1: Ma stava scherzando, lo sapevo.
2: La lealtà. Io avrei avuto dei dubbi.
0: Io no.
4: Perché ragazzi, a scuola è così, ci sono dei compagni di classe leali. Lidia insieme a Fausto sono leali.
2: Esatto.
4: E mentre altri non lo sono, cioè il compagno
3: poi
4: di classe
3: ci sono
4: che...
3: quelli che coprono il compito per non
4: certo,
3: farti copiare
4: ci sono quelli leali che si aiutano, quelli altri che invece bastardi addirittura ti rubano l'ultimo momento, non ti lasciano senza il foglio protocollo, ti rubano la gomma in modo che tu non possa cancellare, ma mi hanno rubato la gomma,
3: o ti suggeriscono la risposta sbagliata.
1: A me una volta, forse l'ho già raccontata, pura psicanalisi, un mio compagno gli ho passato il compito e lui, sentendosi in colpa, ha firmato col mio nome
4: si
1: è denunciato, sì,
4: non solo ti ha anche denunciato,
1: ha denunciato anche me, esatto, certo. Messo nei guai anche me.
4: Quelle delatore professionista.
1: Non mi ricordo chi passa il compito è punito come chi copia.
4: Certo.
3: Beh, questo in teoria non lo ricordo. Sì. Cioè, a nostri tempi sì, poi magari adesso.
4: Come persona a conoscenza dei fatti, complice.
1: Ha bloccato la conoscenza dell'altro, sì. Perché non lo stimola a esatto. studiare, ma esatto, gli dà la pappa pronta. Questo non me lo ricordavo.
3: Potrebbe essere serenamente una causa da discutere in quel posto lì.
1: Ma ho scoperto che a Forum presentano i libri. A un certo punto fermano il processo.
3: Sai a chi devi chiedere? A Camilla Ghini.
1: Ma io voglio
3: chiedi
1: andare.
3: A Camilla Ghini e vai.
1: Posso andare a presentare?
3: Certo.
1: Ma io addirittura vai. Posso andare anche come protagonista di una controversia che mi invento.
0: E poi sul più bello.
1: A proposito,
0: ho scritto un libro.
1: Così. Va bene, va bene. Allora il 14 settembre si va a scuola, questo l'abbiamo già detto. Sì. Si ricomincia seriamente a
4: no,
1: lavorare.
4: Ragazzi, io
1: perché le
4: problemi.
1: Prime due settimane, secondo me, nessuno lavorava qui a Milano.
4: Sì,
1: anche
4: no,
1: in giro per l'Italia, si imboscavano.
4: Il traffico
1: tutto.
4: È cresciuto notevolmente perché ci sono tutte le mamme che portano e Comollo che porta a scuola il bimbino.
1: Cioè, oggi proprio si inizia.
4: Si comincia.
1: No
4: si comincia.
1: Excuses. È ufficiale.
4: Io stavo cercando, adesso non me ne fregherà nulla, però su internet, perché la prima cosa che guardi. Che fine ha fatto la ragazzina a cui io suggerivo, a cui mi suggeriva alle elementari?
1: Cioè l'hai cercata su Facebook?
3: Ma scusa!
4: Sì.
1: E c'è?
4: No, ce n'è una, ma cioè, visto che come si chiama, l'età coincide, ma si è fatta suora. Possibile?
3: Ma magari davvero. È un caso di omonimia, sai?
4: Ma sai sì. che però, cioè, sai che però, lei facendo, arrivando da un...
1: Potrebbe essere.
4: Potrebbe anche essere.
1: Ma già che ti ricordavi il nome e cognome...